State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni, radioondadurto.org. Non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Ascoltaci in streaming tramite app visitando il nostro sito radioondadurto.org.

Radio Nadurto ha tanti modi per essere ascoltata e per diffondere informazione dal basso, con la sua pagina Facebook, il suo profilo Instagram, il canale Telegram, il profilo Twitter e Mastodon. Conoscere il mondo per trasformarlo, anche attraverso i social. Seguici.

Per non spegnere la mente, ascolta una radio intelligente. Radio Onda d'Urto, una radio libera come arma di resistenza al consumo passivo di immagini, per scalfire i confini ed andare oltre, rompendo l'accerchiamento e conquistando così un mondo migliore.

Ascolta Radio Onda d'Urto, l'emittente antagonista di Movimento. 99.6 per Brescia, provincia e Bergamo. 99.7 per Cremona, Verona e Lago di Garda. 98 per Milano. Per informazioni dettagliate sulle frequenze e sulla radio, radioondadurto.org. Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni, radioondadurto.org. Non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

Ci lasceremo la pioggia alle spalle, la pioggia di un posto qualunque del nord, e scenderemo all'inferno nel cuore profondo del sud.

Rimani sintonizzato sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, emittente antagonista dal 1985.

Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Ascoltaci in streaming tramite app visitando il nostro sito radioondadurto.org.

Radio Onda d'Urto ha tanti modi per essere ascoltata e per diffondere informazione dal basso, con la sua pagina Facebook, il suo profilo Instagram, il canale Telegram, il profilo Twitter e Mastodon. Conoscere il mondo per trasformarlo, anche attraverso i social. Seguici.

preferisco il bollito. Tranciami il collo, stura le budella, sarò il buco della tua ciambella. E la vita è tanto bella se ci vado in carrozzella, e la vita è tanto cara se ci vado dentro una bar.

mica preferisco il bollito. Tranciami il collo, stura le budella, sarò il buco della tua ciambella. E la vita tanto bella se ci vado in carrozzella, e la vita tanto cara se ci vado in tra una ba ba ba.

There's Aretha Franklin.

Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto. Beautiful.

0: sono Awa e siete su Radio Onda d'Urto.
1: Abbonati e fai abbonare a Radio Onda d'Urto. Con soli 8 euro al mese sostieni una radio libera, senza padroni e senza pubblicità. Maggiori informazioni su Radio Onda d'Urto.

0: Le 8 in punto, Radio Onda d'Urto, buona giornata, buon ascolto a tutti e a tutti in questo martedì 25 di agosto con le prime pagine dei quotidiani nazionali e locali. Molto spazio all'Ucraina oggi sui quotidiani, il manifesto la legge così, poligono di tiro. Zero diplomazia, canali chiusi con Mosca, i volenterosi europei offrono ancora armi a Zelensky. Sale il livello di cooperazione con l'industria militare ucraina, sì alla condivisione delle tecnologie. Per Kiev può essere la porta d'entrata nell'Unione Europea. Anche l'Italia partecipa, seppure la Meloni fa finta di no. Su questo c'è il commento di Francesco Strazzari, la guerra senza uscita rilancia se stessa. Taglio basso, invece benzina, governo senza soldi né scuse, carburanti alle stelle, rientro senza sconto. L'Unione Europea ricorda che tassare gli extra profitti è compito vostro. Tanto la Meloni, ieri è stata da Amatrice 10 anni dal terremoto che sconvolse il centro Italia, niente fischi ad Amatrice dopo quelli invece di Taranto, perché? Perché Amatrice era vuota. La Meloni è stata tenuta lontana dai cittadini. Taglio basso, invece a Borgo Mezzanone, siamo alle porte di Foggia, ucciso in quel ghetto che andava chiuso. È stato ritrovato cadavere Saddam Hussein, il quarto bracciante scomparso nel ghetto di Borgo Mezzanone dall'inizio dell'anno. I fondi del PNRR per superare le baracche sono stati restituiti all'Unione Europea quasi per intero dal governo. E ancora sul fronte interno i deliri di Vannacci, censura TV ai gay e via le unioni civili. Questa la nuova puntata ieri di Vannacci, che ha, come dire, annunciato un pezzo del suo programma elettorale. Andiamo al Fatto Quotidiano, Meloni è poco volenterosa ma porta la Leonardo a Kiev. Giorgia evita i bellicisti che vogliono organizzare una esercitazione nell'est Europa in ottobre, ma il colosso italiano investe in armi ucraine, un affare da 21 miliardi di euro. Dalla guerra in Ucraina a quella in Iran, gas a rischio, all'Italia la guerra di Hormuz è già costata 12 miliardi di euro. Il governo a caccia di soldi. Taglio alto invece Amatrice, ricostruito solo il 40% in 10 anni. Poi nel taglio alto invece 5 Stelle, in Unione Europea chiedono di sanzionare la RAI che sulla vicenda di Report sta violando il Freedom Act, lo stesso atto dall'Unione Europea. Dalla TV al cinema, a Venezia arriva il film sullo sterminio di Israele a Gaza, così il Fatto Quotidiano. Andiamo a vedere poi il Domani. Gli alleati, esercitazioni per Kiev, la Meloni però si sfila e manderà per ora solamente i generatori. La premier italiana fa un passo indietro e dribbla anche la questione delle armi per non innervosire la sua coalizione. Taglio basso invece, bombe e omissioni, faro sui silenzi di Ranucci, si parla dell'indagine sull'attentato dell'ottobre scorso a Pomezia, fuori dall'abitazione del conduttore della RAI. Per quanto riguarda invece quello che era accaduto poche settimane fa a Ceuta, qui diamo dignità ai migranti, un bell'articolo di Luca Sebastiani che a Ceuta è andato ad intervistare i volontari che aiutano gli stessi migranti fra rischi e polemiche. Infine Thomas Simon Mattia, un reportage interessante su un racconto, quello degli ostaggi di Hormuz. Parliamo di quelle migliaia di marittimi che per quasi 2 mesi sono stati bloccati sostanzialmente in mare, confinati nelle loro cabine sulle petroliere. Un articolo che poi occupa tutta pagina 9 del Domani. Dal Domani andiamo invece al quotidiano L'Avvenire. Missili a lungo raggio per Kiev, il via libera che arriva da Londra e da Parigi, così l'articolo di apertura. Poi interessante anche invece il richiamo di una attivista, Katia Bogancinaia, che vive ad Odessa. Cerco i semi della pace sotto la superficie, una blog che aiuta la società civile a riflettere sulle alternative ai conflitti ad oltranza, così l'Avvenire. La Repubblica invece apre con Kiev, il passo indietro dell'Italia, missili a lungo raggio via libera di Londra e di Parigi. La Meloni però resta ai margini dei volenterosi, solo generatori a Kiev, niente esercitazioni. taglio basso. Invece un'intervista al vescovo luterano Bedford Stroma, così Roma bullizza chi salva le vite in mare. La vicenda ancora quella già raccontata anche ieri da Radio Onda d'Urto, della maxi multa con fermo amministrativo di un mese e mezzo ai danni della nave umanitaria battente a bandiera tedesca Sea-Watch 5. Taglio basso invece da Borgo Mezzanone, nella baraccopoli dei disperati insanguinata da faide fra caporali. Il ritrovamento ieri di un migrante che era scomparso il 4 di ottobre, il suo cadavere era dentro il baule della sua autovettura, il quarto morto dall'inizio dell'anno. Di spalle invece Amatrice ricorda 10 anni dopo rabbia per i ritardi post sisma. C'è poi la vicenda dell'energia, del carburante che vola, la benzina sopra i 2 euro, il diesel sopra i 2,02 euro. L'Unione Europea bacchetta il governo italiano sugli extra profitti, sta a voi decidere. Si parla cioè della mossa che il governo ha alcuna intenzione di fare, cioè di tassare le grandi società petrolifere proprio sugli extra profitti, alzando quindi eventualmente l'IVA su questa quota di prodotto in eccesso. E poi di spalla invece l'oceano non è mai stato così caldo, temperature record di 21,1 gradi, registrato dal servizio europeo Copernicus sabato 22 di agosto. Il valore precedente record era del marzo 2024. Cresce così il rischio di eventi estremi. Corriere della Sera, armi e miliardi, l'unione con Kiev, la Meloni frena però sulle esercitazioni militari. Intanto Trump annuncia il piano per isolare l'Iran, sanzioni per chi fa affari con il regime, compresa la Cina. Di fatto è la trasposizione sul piano medio orientale di quello che Trump sta facendo da mesi ai danni dell'isola di Cuba, cioè il tentativo di uno strangolamento di carattere economico. Ancora economia con gli extra profitti sui carburanti, l'Unione Europea bacchetta, agiscano gli stati, intanto si cercano nuove misure sulle accise. Taglio basso da Amatrice, Mattarella si deve ricostruire, la premier in visita incontra i parenti. Infine in taglio a basso la vicenda di Guido, una persona senza casa ammazzata, botte nel centro di Caserta, arrestato un uomo. L'omicidio sarebbe avvenuto per un debito di 50 euro. L'accusa del vescovo di Caserta, nessuno lo ha aiutato. Spazio poi alla Stampa, puniremo chi fa affari con l'Iran, così Trump che lancia il cosiddetto D-Day della guerra economica. Un'intervista poi di un economista Roghoff che dice così l'Europa rischia la stagflazione. Taglio basso invece Zelensky, mai sotto Putin, Kiev festeggia l'indipendenza, sedi Parigi e Londra i missili a lungo raggio, altri 6 miliardi di euro in armi dall'Unione Europea. Taglio basso invece 10 anni dopo Amatrice ancora da ricostruire, l'omelia del cardinale Zuppi, Meloni incontra i familiari delle vittime, Mattarella bisogna accelerare. Da ultimo in taglio basso si parla del racconto di un disabile, io in Sicilia dove il calore abbatte le barriere, la storia appunto di un disabile di fronte non solo alle barriere architettoniche ma anche al nuovo clima che rende le cose ancora più difficili. Da ultimo c'è il Sole 24 Ore, voti, cellulari, nuovi programmi e lingue, le novità dell'anno scolastico nei 20 punti dal 7 di settembre al via il nuovo anno, stretta di Valditara su condotta e telefonini. Restano però aperti gli storici nodi della scuola, il reclutamento e la mancanza di supplenti. Taglio basso invece Alibaba, colosso cinese dell'e-commerce, crolla in borsa dopo il maxi aumento di capitale per foraggiare le spese per l'intelligenza artificiale. Sempre dall'estero, ma in taglio alto, fame, stress e violenze, il trauma silenzioso dei bambini di Gaza. Il ministro Katz, che è il ministro degli esteri di Israele, questo lo aggiungiamo noi, aggiunge un tassello diciamo alla sua disumanità e ordina all'esercito di punire, cioè di sparare a chi fa volare gli aquiloni, cioè i bambini sostanzialmente. C'è poi una intervista a Shikaki, un alto esponente ex della NP, oggi analista. Le elezioni palestinesi che Abu Mazen ha annunciato per novembre sono a rischio rinvio. Resta infatti in vantaggio nei sondaggi Marwan Barghouti, che da 20 anni è recluso nelle galere, e quindi Abu Mazen sta pensando di non fare votare ancora una volta nessuno fino a quando non trova qualcuno di suo gradimento. Questo il Sole 24 Ore. Andiamo ora ai quotidiani di carattere locale con il Giornale di Brescia. L'anno del sorpasso, più nonni che nipoti. Per la prima volta nel bresciano gli over 75 sono più degli under 15. Ecco la mappa dei 205 comuni con la variazione degli indici di vecchiaia. Taglio basso invece, max incendio nel capannone delle barche di lusso ad Erbusco. Ieri sera un violento incendio ha devastato un capannone del cantiere navale Maxi Dolphin ad Erbusco, realtà specializzata nella produzione degli yacht. L'allarme ha fatto scattare una massiccia mobilitazione di vigili del fuoco impegnati per tutta la notte. Di spalle invece si parla di lavoro. Dalla Covid in poi quasi 14.000 addetti a termine in più, cioè a Brescia. In controtendenza rispetto al dato nazionale cresce il precariato, l'aumento è stato per l'esattezza del 23%. Ancora dal Giornale di Brescia in taglio basso, i professori statunitensi che scelgono Brescia, la nostra America è qui. Si parla appunto di due docenti statunitensi, Sandra Babock e John Margulis, che hanno deciso di insegnare all'Università di Brescia. Andiamo al Brescia Oggi, l'apertura qui è sul maltempo. Chiesto lo stato di emergenza da Regione Lombardia, la sicurezza è garantita, replica il ministro Musumeci. Di spalle intanto l'estate più calda di sempre a Brescia, l'estate che è ancora in corso è peggio di quella del 2003. La temperatura massima, la media delle massime in realtà è stata di 32,2 gradi, la media invece assoluta, quindi massime minime del 27%, il picco il 6 di agosto con i 39,4 gradi registrati in viale Bornata. Taglio basso invece, Sassi contro i carabinieri, in manette lo stalker, ha arrestato un 33enne a Vienno. Poi in Franciacorta, Erbusco, max incendio nell'azienda degli yacht, capannone in fiamme. Infine in taglio basso un'interessante lettura di Irene Paneghetti: i figli dei migranti sono meno religiosi dei padri, è quanto rileva la fondazione ISMO. In Lombardia le seconde generazioni vedono una quota doppia di chi non si riconosce in alcuna fede. Pagina 19, questo articolo interessante a firma di Irene Paneghetti. Andiamo alla Corriere della Sera di Brescia, che apre con gli aumenti e il rischio stangate in autunno, trainata soprattutto dai rincari dell'energia anche a Brescia. Taglio basso, si parla di maltempo, andiamo in Valle Camonica, la statale 42 è riaperta ma sorvegliata. La Regione Lombardia formalizza al governo la richiesta di stato di emergenza. C'è poi un'intervista al sindaco di Sonico, il paese più colpito, Giambattista Pasquini: abbiamo due priorità, ricostruire il ponte che porta verso Rino e rimuovere tutti i detriti. Taglio basso invece, scuola 9.000 sui banchi a Brescia per gli esami di recupero che sono iniziati nella giornata di ieri. Le lezioni invece inizieranno il 14 di settembre. Infine anche qui andiamo a Vienno con la violenza di genere, lancia pietre contro la casa dell'ex compagna, arrestato un 33enne che poi le pietre le ha scagliate anche contro i carabinieri arrivati in soccorso della donna. Sono le 8:14 minuti, andiamo alla Repubblica di Milano. L'eredità delle Olimpiadi incompiute da 1 miliardo. Strutture ferroviarie e stradali, parcheggi, raccordi negli impianti sciistici, edifici pubblici. Sono 18 in tutto le opere previste per i giochi invernali in Lombardia, ma mai realizzate. Ricordiamo che i giochi sono finiti a febbraio, quindi 6 mesi dopo si attendono ancora una serie di opere per un valore complessivo di 994 milioni di euro. Sono ancora lì, belle nero su bianco, sul sito della Simico, la società che le doveva realizzare. Per quanto riguarda la Lombardia, sono ben 23 le cosiddette opere di legacy, cioè di ricaduta sul territorio previste, solo 5 sono state realizzate. Taglio alto invece è il pasticcio delle provette alla San Raffaele, slitta la riapertura della laboratorio via libera alle visite ambulatoriali, non all'attività clinica del laboratorio di embriologia, dove sono stati scambiati di fatto le provette di due coppie che stavano facendo la fecondazione assistita. Sempre dalla Milano e da Repubblica, a minacce all'ex compagna nonostante il braccialetto, a Milano un uomo finisce in carcere. 8:15, è tutto per quanto riguarda la nostra lettura delle prime pagine. Torneranno i giornali nazionali alle 8:30 con la rassegna stampa vera e propria, alle 9:15 invece i quotidiani di carattere locale. Paio di brevissimi spot non commerciali, poi c'è Storie di classe. Noi ci risentiamo alle ore 8:20 con il giornale Radio Flash.
1: Ma invece che perdere ore al cellulare su video di ricette di torte che non farei mai, lo sappiamo tutti, iscriviti a Fuori Onda, la newsletter quotidiana e gratuita di Radio Onda d'Urto. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, una mail di notizie, approfondimenti e informazione indipendente dall'Italia e dal mondo, che puoi leggere dove e quando vuoi. Basta scrollare i social, iscriviti a Fuori Onda, conoscere il mondo e poi trasformarlo. Tutte le informazioni sul nostro sito o su www.newsletter.radioondadurto.org.
2: Sono i nostri studio in via Luzzago 2B a Brescia e sottoscrivi un abbonamento oppure visita il sito www.radioondadurto.org per scoprire i modi in cui puoi sostenere Radio Onda d'Urto. Dal 1985 senza pubblicità, padrini e padroni. Radio Onda d'Urto, conoscere il mondo per trasformarlo assieme.
1: Storia di classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata.

25 agosto 1911 nasce Vo Nguyen Giap, militante comunista, capo militare dei Viet Minh di Ho Chi Minh e dell'esercito popolare vietnamita, teorico della guerra di popolo, stratega preparato ed originale, raggiunse uno straordinario prestigio in tutto il mondo per il suo ruolo decisivo nelle due guerre di indipendenza del Vietnam, diventando negli anni 60 e 70 simbolo della lotta delle masse contro l'imperialismo in tutto il mondo. Già a soli 22 anni si iscrive all'Università di Hanoi e studia per la prima volta le opere di Marx e di Engels. Da lì la scelta di iscriversi al Partito Comunista Indocinese, fondato da pochi mesi. Nel 1939, anno in cui il partito viene messo al bando dalle autorità filo-giapponesi, ripara in Cina. Qui incontra Mao Zedong e favorisce il suo incontro con Ho Chi Minh, ottenendo aiuti militari per le milizie comuniste del Vietnam, i

Dopo la morte di Ho Chi Minh, avvenuta ad Hanoi nel 69, i Viet Cong lo candidano alla presidenza della Repubblica, ma preferisce rimanere ministro della difesa, carica che ricopriva dal 45. Nel 1980 lascia l'incarico di ministro e nell'82, per motivi di età e di salute, lascia anche ogni incarico pubblico, rimanendo comunque un solido punto di riferimento per i giovani vietnamiti che si affacciavano alla politica. Giap muore il 4 ottobre del 2013 all'età di 102 anni in un ospedale della sua Hanoi, dove era ricoverato da qualche anno. La sua tomba, ancora oggi meta di pellegrinaggi, si trova a Vung Cha, sull'isola vietnamita di Daojen.

0: 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto. Nella tua dichiarazione dei redditi scrivi il codice 020 84 62 0174. Dona il 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto, da oltre 40 anni emittente autonoma e di movimento. Scrivi il codice 020 84 62 0174.
1: Fuori Onda, la newsletter di Radio Onda d'Urto. Iscriviti gratuitamente all'indirizzo newsletter.radioondadurto.org.
2: Otto e 21 minuti di questo martedì 25 di agosto, Radio Onda d'Urto, il giornale Radio Flash. Apriamo con la 34esima festa di Radio Onda d'Urto, che si è chiusa nella notte fra sabato e domenica. Oltre 100.000 le persone che hanno attraversato l'area di Via Serenissima. Compagni e compagni sono ancora al lavoro per le operazioni di smontaggio. Qui in radio invece stiamo chiedendo a chi ha attraversato la festa, da frequentatore, frequentatrice, da volontario, da volontaria, cosa ne pensi. Commenti, suggerimenti, ma anche idee per la prossima edizione. Questa mattina alle ore 11.30 su Radio Onda d'Urto, nuovo microfono aperto. Chiama quindi in diretta allo 030 45 670. Pure scrivici su WhatsApp, messaggi testi o audio al 335 1220 759. Commenta sui social della radio o manda una mail all'indirizzo redazione@radioondadurto.org con i tuoi commenti e consigli. Restiamo nel Bresciano con l'incendio di vaste proporzioni scoppiato ieri in serata ad Erbusco in uno stabilimento, la Maxi Dolphin, che produce componenti in vetroresina destinati al settore nautico di lusso. Sul posto decine di squadre dei vigili del fuoco. Principale preoccupazione, la possibile estensione delle fiamme ad un vicino insediamento produttivo che lavora polistirolo, sostanza che avrebbe potuto alimentare ulteriormente l'incendio. Al momento il fuoco risulta circoscritto sul posto, però ci sono ancora i pompieri. Non sono al momento disponibili indicazioni sulle cause del rogo. Ieri in tarda serata il comune di Erbusco ha chiesto ai cittadini delle zone limitrofe di tenere chiuse porte e finestre. Dal piano locale a quello internazionale, la maggiore offensiva economica mai lanciata contro l'Iran per isolare un paese dal resto del mondo, così almeno l'ha venduta ieri sera al segretario al tesoro statunitense Bessent, parlando della cosiddetta Operation Economic Outcast. L'obiettivo è colpire con sanzioni non solo l'Iran ma anche tutti i paesi che la

0: Bessent ha fatto esplicito riferimento alla Cina. 5 i settori di sanzioni secondarie che vengono colpite: gli asset digitali, tecnologia, oro, aviazione e trasporti. Marittimi, metteremo poi fine all'accesso del dollaro per chiunque ricicla denaro iraniano, ha minacciato Bessent. Il punto di caduta di tutta la vicenda rimane ancora una volta lo stretto di Ormuz, su cui l'Iran, nonostante 6 mesi di aggressione militare, mantiene de facto il controllo. Nella notte una petroliera è stata infatti colpita da un proiettile non identificato a 16 chilometri dalla costa dell'Oman, causati danni alla sala macchina e reso inutilizzabile il mezzo, l'equipaggio invece al sicuro. Ieri un altro attacco analogo aveva riguardato una petroliera accanto alle coste saudite, in questo caso l'attacco è stato rivendicato dagli Houthi yemeniti. Ancora guerra economica, quella però contro lavoratori e lavoratrici, anche qui in Europa ed in Italia in particolare. Vola il prezzo del carburante. Il gasolio è a 2,2 euro, la benzina sopra i 2 euro. Per soli 2 giorni il governo mini proroga di 17 centesimi per lo sconto del gasolio. In prospettiva però non ci sono più soldi, ha fatto capire distintamente il ministro. Crosetto, le opposizioni ribadiscono la richiesta all'Italia di tassare gli extra profitti generati dall'impennata dei prezzi. L'Italia ha chiesto all'Unione Europea di fare sapere come si potrebbe fare. Serve una mozione continentale, ha detto Tajani. Bruxelles però a stretto giro di posta ha gelato il governo. Gli extra profitti sono una competenza degli Stati membri. Andiamo ad Amatrice. Ieri, a 10 anni dal terremoto che devastò la zona fra Lazio, Marche, Umbria ed Abruzzo, sono arrivati Mattarella e la Meloni, che ha incontrato i familiari delle vittime, tenendosi però ben distanti dai residenti inviperiti da 10 anni di ritardi. La Meloni invece ha parlato in favore di telecamere e di media amici di un ipotetico cambio di passo del suo governo dopo troppi rinvii e false partenze. Molto più cauta invece la lettura del presidente dei Vescovi Zuppi, che nella propria omelia ha parlato di ritardi insopportabili e ha chiesto non più promesse ma il lavoro di tutti. Andiamo ora all'estero. Con l'Ucraina, i cosiddetti volenterosi accelerano ancora sul sostegno militare a Kiev, trainati soprattutto dall'inglese Henry Barham. Ieri nella riunione della coalizione, Londra ha autorizzato a fornire i progetti riservati del missile a lungo raggio Storm Shadow per consentire a francesi e ucraini di produrli direttamente a Kiev. La Meloni ha confermato il proprio sostegno logistico con l'invio di nuovi generatori, ma però si è sfilata di fronte all'annuncio di Macron di nuove esercitazioni militari fra ottobre e novembre dentro i territori in parte anche dell'Ucraina. Si tratta della cosiddetta forza multinazionale dei volenterosi. Palazzi Chigi ha chiarito che Roma non vi parteciperà. Intanto sul terreno, un attacco ucraino con droni ha ucciso 2 persone provocando un vasto incendio in una raffineria di Krasnodar. Sul versante ucraino anche qui 2 vittime a Zaporizhia, 4 feriti invece nei raid che hanno colpito Kiev, Kharkiv e Dnipro. Chiudiamo andando nelle Americhe. Trump si appresta a revocare i visti per business e turismo di 200.000 stranieri che hanno richiesto o stanno richiedendo l'asilo. Si tratterebbe della più vasta revoca di massa di visti nelle storie degli Stati Uniti, colpiti in particolare i visti B1 e B2, usato per gli imprenditori ma anche per i lavoratori altamente qualificati. Una mossa che Trump aveva già cercato di fare nel 2022, stoppato però da una serie di giudici. Oggi ci riprova in vista a novembre delle elezioni di midterm. Sempre negli Stati Uniti invece ancora emergenza per centinaia di migliaia di persone in Nevada a causa di un vasto incendio che avanza verso la città di Reno, città al confine con la California, dove abitano 300.000 persone. 80.000 quelle che hanno già lasciato la città e 24.000 sono in stato di allerta evacuazione immediata. Altre decine di migliaia di persone sono invece state invitate a tenere pronte le valigie per partire nell'arco di un'ora. L'incendio, rinominato Hog Fire, è esteso su 15.000 acri. Sul posto, oltre ai pompieri da tutti gli Stati Uniti, sono arrivati in aiuto anche dei vigili del fuoco dall'Australia e dalla Nuova Zelanda. 8:28 minuti è tutto per quanto riguarda il giornale radio di Radio Onda d'Urto. L'informazione torna alle ore 11 e alle ore 13. Martedì 25 di agosto, Radio Onda d'Urto, l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti.
1: Questi giorni di smontaggio della festa di Radium d'Urto, il palinsesto informativo prevede l'apertura in diretta alle ore 8 con le prime pagine dei quotidiani. Alle ore 8:20 il GR in breve l'agenda dei comunicati. La rassegna stampa nazionale alle 8:30, alle 9:15 quella locale. A seguire la compagnia dei gatti neri. Alle ore 11 l'edizione flash delle notizie, poi lo spazio approfondimenti. A seguire poi il giornale radio e nel pomeriggio una serie di trasmissioni fino alle ore 16 con il GR Flash. Poi c'è Baraonda d'Urto, speciale festa, alle 17:20 il GR l'agenda, alle 17:30 lo spazio approfondimenti, chiudiamo alle 19:20 con il giornale radio. Facci sapere com'è andata la festa di Radium d'Urto, aiutaci a migliorare l'edizione 2027. Alle ore 11:30 di questo martedì, microfono aperto sulle nostre frequenze. Chiama allo 030 45 670 oppure scrivi un messaggio WhatsApp al 335 12 20 759. Manda una mail a redazione@radiumdodurto.org, commenta i post sui social della radio, Instagram e Facebook. Qui negli studi di Radio Onda d'Urto in via Luzzago 2/B a Brescia ci sono gli oggetti smarriti ritrovati durante la festa. Hai perso le chiavi, i documenti o altri oggetti personali? Chiama qui in radio allo 030 45 670 dalle ore 8 alle ore 20. Andiamo ora al cinema con il cinema Nuovo Eden all'aperto nel parco del Museo di Santa Giulia in via Musei 81. Alle ore 19 incontro cinematografico con Simone Soranna, da incontri ravvicinati del terzo tipo a Disclosure Day, Spielberg e il cinema del meraviglioso. L'appuntamento in questo caso è all'Auditorium di Santa Giulia con ingresso gratuito, necessario prenotare allo 030 81 74 200. Alle ore 21:15 invece Steven Spielberg con incontri ravvicinati del terzo tipo, film del 1977, versione originale sottotitolata in italiano. Ancora cinema all'aperto con l'Arena del Centro alle scuole Calini di via Nino Bixio. Alle ore 21 questa sera in programmazione c'è La cronologia dell'acqua di Kristen Stewart. Con questo chiudiamo l'appuntamento dell'agenda, scriveteci a redazione@radiondadurto.org per vedere il vostro comunicato letto all'interno di questi spazi. Buon ascolto a tutte e a tutti dalle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto.
2: Rassegna stampa di Radio Onda d'Urto tutti i giorni alle ore 8:30 la selezione degli articoli dai quotidiani nazionali, poi alle ore 9:15 la rassegna stampa di carattere locale.
3: Cominciamo subito.
4: Radio Onda d'Urto, la rassegna stampa dei quotidiani nazionali.
5: Buona mattinata, un ben ritrovato alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
6: Quali sono i principali temi di questa rassegna stampa dei quotidiani locali?
2: Ascolta le rassegne stampa dal sito e dall'app di Radio Onda d'Urto.
7: Un taglio differente.
2: Le rassegne stampa di Radio Onda d'Urto.

La rassegna stampa dei quotidiani nazionali di Radio Onda d'Urto. Cominciamo subito perché abbiamo tante segnalazioni. In primo piano ovviamente abbiamo Ucraina, poi la visita della Meloni a Amatrice, i migranti e poi per quanto riguarda alcune segnalazioni che assolutamente vogliamo farvi, Spin Time, reportage da Ceuta, Gaza, Iran, ma andiamo subito in onda con Poligono di Tiro, l'apertura del manifesto, zero diplomazia, canali chiusi con Mosca, i volenterosi europei offrono ancora armi a Zelensky. Sale di livello la cooperazione con l'industria militare ucraina, sì alla condivisione di tecnologie. Per Kiev può essere la porta d'entrata nell'Unione Europea. Anche l'Italia partecipa, ma Meloni finge di no. Questo è un bel catenaccio, bel sommario. Avanti con le armi e zero diplomazia, l'aiuto dei volenterosi. Priorità della coalizione è rafforzare la difesa aerea e intensificare la cooperazione con l'Ucraina. È la porta d'ingresso di Kiev nella Unione Europea. Diversi paesi hanno contatti più stretti con la Russia rispetto a praticamente tutti gli altri europei. Turchia, stati del Golfo e Egitto, ha detto Johan Wadepu, ministro degli esteri tedesco. La UE ha annunciato un nuovo finanziamento di 6,1 miliardi, una tranche nell'ambito del mega prestito di 90 miliardi deciso a febbraio, a cui si è unita anche la Gran Bretagna a metà luglio. Il 13 luglio è stato concluso quello che Zelensky ha battezzato il drone deal, che comprende il rafforzamento della difesa aerea con gli Scalp, con licenza di costruzione in Ucraina. La francese Safran fornirà bombe HASM aria-terra, mentre Francia-Italia con il consorzio Eurosam si è impegnato per gli Aster 30, simili ai Patriot. Per il prossimo futuro è già prevista una valanga di finanziamenti di armi, 60 miliardi sul prestito di 90. Il cuore della guerra sono i soldi. I volenterosi puntano a ridurre le risorse di cui dispone la Russia per proseguire lo sforzo di guerra, impegnandosi in particolare contro la flotta fantasma. I volenterosi affermano di aver già privato Mosca di 495 miliardi dall'aggressione nel 2022. Poi abbiamo sull'Italia. Meloni manda i generatori, sull'arsenale cala il silenzio. Leonardo apre una società ucraina per accedere alle tecnologie e alle banche dati. Di Andrea Colombo questo articolo, l'altro il precedente di Anna Maria Merlo. Con l'Ucraina fino al raggiungimento di una pace giusta e duratura, formula con la quale si intende di fatto fino alla vittoria. Giorgia Meloni partecipa da remoto al vertice dei volenterosi e assicura il suo sostegno strenuo a Kiev. Però è costretta a camminare sulle uova. Deve fare i conti con un Salvini che, nei guai fino al collo, è diventato meno malleabile. Qualcosa Meloni può dire apertamente, qualcosa no. Ribadisce il sostegno alla sovranità, integrità territoriale e indipendenza del paese aggredito, ma sottolinea anche che l'obiettivo va conquistato con un percorso negoziale. Si schiera senza esitazioni con le nuove e ancora più dure sanzioni che Europa si appresta a varare, e anche questa è una delle richieste di Zelensky. Sulla principale esigenza dell'Ucraina invece glissa. Di armi Palazzo Chigi non parla nel comunicato. Si fa ma non si dice. Va da sé che l'Italia fornirà invece anche armi, sia pure rigorosamente tra virgolette difensive. Secondo numerose voci, Leonardo, attraverso la società aperta in Ucraina Leonardo Ukraine, si appresterebbe a entrare nel settore bellico del paese in guerra, anche per poter accedere alle tecnologie e alle banche dati sviluppate da Kiev nel corso della guerra. Ma sul versante militare del supporto italiano, la reticenza è d'obbligo. Tajani, in compenso, assicura: non ci saranno truppe italiane sul terreno, non siamo in guerra con la Russia. Poi abbiamo il giorno dell'indipendenza, 35 anni senza URSS, ma il prossimo sarà il peggiore. Zelensky celebra l'anniversario, ma non offre altra via che la resistenza militare, e un nuovo inverno si avvicina.
Sul Manifesto abbiamo anche due pagine che ci parlano di un confronto che si svolge anche in Africa. Il limite ignoto tra russi e ucraini c'è l'Africa. Servizi segreti e ribelli Tuareg, gruppi jihadisti e paramilitari dell'Africa Corps. Così il conflitto tra Mosca e Kiev prosegue in trasferta. E gli Stati Uniti? Nella lotta al terrorismo islamico, Putin si inserisce come loro alleato. Gli stivali del Cremlino sulla sabbia, c'era una volta Wagner, la ex milizia privata, che ora agisce allo scoperto. L'Africa Corps opera su richiesta contro attacchi terroristici organizzati, tra gli altri da paesi che non accettano la perdita della loro influenza coloniale. E poi in uso sia agli eserciti che alle formazioni insorgenti, tecnologia di morte, i cieli del Sahel infestati di droni. L'uso massiccio di questi ordigni volanti ha portato ad un forte aumento di danni collaterali, tra virgolette. L'uso indiscriminato di questa tecnologia provoca stragi di civili uguali o superiori a quelle delle formazioni non statali. Ed è qui il vero dramma del Sahel. Il nemico può arrivare da ogni parte, con le mostrine da ufficiale o le ciabatte di gomma. A farne le spese sono sempre le persone. E poi c'è un commento di Francesco Strazzari: la guerra senza uscita rilancia se stessa. Si parla appunto delle richieste di armi, di Patriot. Nel 2023 Kiev aveva ricevuto 675 intercettori Patriot, nel 2025 ne ha avuti 364, per il 2026 la proiezione si ferma a 264, ma per l'inverno ne servirebbero almeno 300. Vale la pena prenderlo sul serio perché indica dove si decide la guerra. Se il fronte infatti ne misura gli esiti, la base materiale che lo alimenta, base fiscale ed energetica prima ancora che militare, ne misura la durata. Incapace di trovare una decisione sul fronte, la guerra si espande nella profondità contro città, raffinerie, magazzini, contro tutto ciò che permette all'avversario di continuare a combattere. Più che chiedersi quanti idrocarburi i russi esportino ancora, conviene guardare al prezzo a cui i clienti comprano, ai volumi che assorbono, allo sconto che pretendono, al costo di consegna del barile. È l'equilibrio tra queste quattro grandezze e non il fatturato lordo a determinare quanto resta nelle casse federali per stipendi, munizioni e indennità ai caduti. Quell'equilibrio racconta un sistema che regge, ma assai meno efficiente di un tempo. I canali asiatici sono consolidati. India e Cina assorbono la quota decisiva. Il picco medio orientale ha regalato a Mosca una rendita imprevista. Oggi in barile però rende meno di quanto rendesse prima della guerra. Di qui la rilevanza strategica della campagna sulle raffinerie e sulla stretta europea e della stretta europea sulla flotta ombra. Nessuno dei due strumenti interrompe le esportazioni russe. Entrambi ne alzano il costo marginale, erodendo il rendimento netto di ogni barile che finanzia la guerra. Gli altri vincoli lavorano nella stessa direzione. Il CSIS stima per il 2026 oltre 30.000 perdite mensili russe contro circa 27.000 arruolamenti volontari. Non bastano i bonus regionali. Da mesi si parla di preparativi per una mobilitazione ad avviare dopo il voto della Duma del 18-20 settembre, che il Cremlino intende trasformare in plebiscito del partito della guerra. Se il sostegno riaffermato oggi a Kiev agisca da freno o cronometro sulla guerra, dipende allora da come Mosca legge i propri vincoli. In ordine crescente di prezzo, le opzioni in discussione sono una campagna di martellamento sempre più sanguinosa su energia e logistica ucraine, la mobilitazione parziale, più guerra ibrida in Europa. Le prime due sono già in corso. Questa è l'analisi di Francesco Strazzari. Vediamo invece il Domani. Esercitazioni dei volenterosi, minacce della Russia a Londra. Gli alleati continuano ad assicurare sostegno al presidente Zelensky e all'Ucraina.
Barnum promette armi e collaborazione militare. Mosca dice: così partecipa alla guerra. Il Papa invece rilancia la diplomazia. Gallagher a Mosca. Il ministro degli esteri di Leone XIV è partito ieri e rimarrà in Russia fino al 28 agosto. Un'agenda ricca di incontri politici ad alto livello e di colloqui con il patriarcato. Mentre la Meloni e i volenterosi, Meloni dribbla il nodo armi e promette generatori a Kiev. La premier evita frizioni nella coalizione. Intanto è caos benzina. L'Unione Europea scarica sugli stati l'introduzione di tasse sugli extraprofitti. Sul fronte interno rimane irrisolto il problema del caro carburanti. Il governo sta valutando se intervenire con un nuovo taglio delle accise, ha detto il ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin, ammettendo che il tema esiste, ma che non c'è nessun consiglio dei ministri convocato. Il governo rischia così di rimanere impotente davanti agli aumenti proprio nella settimana dell'ultimo controesodo estivo. Giorgia Meloni deve fare una cosa sola: smetterla con le soluzioni tampone come la ridicola proroga di 48 ore sul taglio delle accise, è stato l'affondo della segretaria democratica Schlein, che è tornata a incalzare con la sua proposta di tassare gli extraprofitti delle grandi società energetiche. Mettano da parte l'orgoglio e accolgano la nostra protesta. Così sul Domani. Adesso passiamo al Fatto Quotidiano. Invece Meloni è poco volenterosa, ma porta Leonardo a Kiev. Questo è il titolo. E infatti in seconda pagina abbiamo poi l'articolo di Sabrina Provenzani e Giacomo Salvini. Truppe e missili, i volenterosi alzano il tiro, ma Meloni si sfila. Nuove licenze da Londra, Macron dice Putin ci provocherà, esercitazioni. Giorgia teme vannacci e da solo generatori. Però poi Leonardo va in Ucraina coi soldi dell'Europa, una nuova società a Kiev per fare affari sui droni. Fino a 21 miliardi il business in 10 anni. E tra fondi europei e rimborsi, così colossi bellici in 4 anni hanno aumentato i fatturati. La corsa delle aziende al Peace Facility Fund. Prima fila, Rheinmetall ha ottenuto più 39% in 6 mesi nel 2026. Il titolo di Leonardo in meno di 3 anni è passato da 10 a 66, massimo di marzo. Quindi, insomma, sono tutte le aziende belliche che stanno facendo grandi profitti sulla guerra. Medio Oriente in fiamme, invece danni collaterali sul appunto Fatto. Il conflitto di Trump ci ha costato 12 miliardi. Il governo cerca soldi. Rincari oltre la metà degli aumenti dovuti ai carburanti. Ieri diesel record dal 2022. Giorgetti deve prorogare il taglio delle accise. E non è andata meglio con le bollette. Per elettricità e gas, in soli 6 mesi sono stati spesi oltre 3,7 miliardi in più, con una domanda in forte crescita a causa delle temperature record registrate in questi mesi. Un conto salatissimo che continuerà a pesare sui bilanci degli italiani e delle società, con la spesa per le bollette già destinata a salire. Adesso invece Repubblica, e poi chiudiamo con il Corriere per questa parte sull'Ucraina. Allora, abbiamo l'Unione Europea a Kiev sotto le bombe nel giorno dell'indipendenza, soldi e missili contro Putin. Festa ostaggio dei raid russi, Costa nel bunker, Zelensky dice noi mai sottomessi allo zar. Riunione dei volenterosi, 6 miliardi di aiuti e licenze per produrre gli Storm Shadow. Poi l'Italia resta ai margini, niente armi e esercitazioni, forniremo i generatori. Il Cremlino attacca Barnum, Londra in guerra, la pagherà. Poi chiudiamo con il Corriere, che a pagina 2 ha questo articolo, la spinta europea per Kiev, Macron lancia le esercitazioni.
Da ottobre manovre dei volenterosi, l'Italia non ci sarà. Ma Meloni dice il nostro impegno resta. E poi abbiamo la Russia minaccia la Gran Bretagna e l'irriducibile Londra, dopo 5 premier la linea non cambia, lo zar non ci fa paura. Da Johnson a Barnum l'aiuto a Kiev resta. Cambiamo argomento e adesso passiamo a un argomento che ha solo il manifesto, cioè la situazione di Spin Time, che a noi interessa molto, e quindi andiamo a pagina 8. Poi parleremo di Amatrice e quindi dell'anniversario del terremoto. Allora, per quanto riguarda Spin Time, abbiamo l'articolo sul manifesto, come dicevo, a pagina 8, un pezzo di Shandy Veli. Spin Time non molla, nei gazebo restano attivi sportelli e consulenze. Non è facile per un ragazzo come me sentirsi a casa. In questo palazzo ho potuto finalmente sentirmi a casa. Mi sono sentito uguale tra uguali, afferma al microfono Patrick, un ragazzo originario del Burkina Faso, abitante di Spin Time Labs. Ad ascoltarlo ieri c'erano centinaia di persone accorse per l'assemblea pubblica durante la quale gli attivisti di Via Santa Croce in Gerusalemme hanno spiegato che cosa accadrà nei prossimi giorni e come proseguirà la battaglia per riavere lo spazio. L'occupazione della strada antistante Spin Time, durata 26 giorni, per ora si interrompe, ma il presidio continua in altre forme. Nei giorni feriali la strada verrà riaperta al traffico, mentre nei fine settimana tornerà a essere occupata fino alle due giornate di mobilitazione nazionale del 19 e 20 settembre, che prevedono un corteo e un'assemblea pubblica. Resteranno montati di fronte all'edificio alcuni gazebo pavimentati, garantendo la continuità di una parte delle attività che prima si svolgevano tra le mura dell'occupazione. Continueranno a funzionare uno sportello di tutela legale, uno per l'assistenza ai migranti, un punto di consulenza sindacale con CGIL e CNCA. Il segretariato dell'associazione Nonna Roma, un nucleo della redazione di Scomodo, la scuola italiano e il laboratorio per bambini. Una vittoria, seppure parziale, c'è stata. Per tutti gli abitanti è stato riconosciuto il diritto ad una casa popolare, afferma Giovanna Cavallo, attivista del movimento di lotta per la casa Action. I tempi delle assegnazioni però non sono ancora chiari. Per vigilare sul processo e fare in modo che possa riprendere la trattativa tra il Campidoglio e Investire SGR per l'acquisto del palazzo, sarà necessario spingere su tutti i fronti. Il corteo del 19 settembre, che partirà da Spin Time e arriverà in via Po, sotto la sede romana di Investire SGR, è un passaggio importante. Nel frattempo prosegue anche il pressing sul comune. Dopo l'incontro interlocutorio di ieri, un nuovo momento di confronto è previsto per il 2 settembre. L'amministrazione ha intanto richiesto all'Agenzia delle Entrate una valutazione economica dell'immobile, indispensabile qualora si riaprisse la negoziazione, che la proprietà ha chiuso lo scorso 6 agosto. Riprendere il palazzo e dare continuità all'esperienza di Spin Time è l'obiettivo. Stando qui per strada, abbiamo capito ancora meglio il nostro sogno, racconta Paolo, creare una comunità aperta, accogliente e solidale. Il cancello di Spin è sempre stato aperto alla città. E adesso, sempre per andare a prendere qualche argomento che non troviamo su tutti i quotidiani, facciamo prima Ceuta e poi Amatrice sul Domani. Allora, tra rischi sanitari e polemiche politiche, così a Ceuta diamo dignità ai migranti. A migliaia sono ancora in città, Sanchez convoca il Consiglio di Sicurezza Nazionale. Madrid invia 45.000 dosi di vaccini. Per il presidente Vivas, l'enclave, non so perché c'è scritto, è sull'orlo di una gravissima crisi sanitaria. Noi cerchiamo di dare assistenza a chi vive in strada, ci spiega Troisi, volontario di un centro scalabriniano. Ma in città ne sono rimasti ancora. Alcuni dicono 5.000, altri 10.000, senza un posto dove dormire, spesso senza cibo, in centri di accoglienza strapieni. Certo è che i migranti rimasti, tra cui circa 2.900 minori, vivono in precarie condizioni sanitarie.
Alcuni vengono da noi anche solo per chiedere una pomata, un disinfettante, un paracetamolo, spiega domani Alessandro Troisi, volontario di Casa Sant'Antonio, centro dell'Agenzia Scalabriniana per la Cooperazione e lo Sviluppo. Il 23enne è arrivato a Ceuta il 30 luglio, proprio il giorno in cui decine di migliaia di migranti sono entrati nell'exclave spagnola. Cerchiamo di dare assistenza medica a chi vive in strada e riporta ferite, malattie. Così non si sovraccarica l'ospedale di Ceuta, racconta. A chi rimane in strada forniamo uno spazio per potersi lavare, fare una doccia, andare in bagno, mangiare una merenda. Proviamo a garantire la dignità a ogni persona. L'emergenza in città non è ancora passata. In teoria nel centro Sant'Antonio abbiamo 10 posti, ma adesso stiamo accogliendo circa 50 persone. Abbiamo aspettato qualche giorno per avere il quadro completo della situazione, poi anche con le segnalazioni e chiamate di alcune associazioni siamo venuti a conoscenza o ci sono state portate persone con vulnerabilità e fragilità e abbiamo seguito questo tipo di ordine per urgenza. Così, la maggior parte arriva dal Marocco, ma ci sono persone provenienti dal Senegal, dall'Algeria. C'è chi ha patito grandi sofferenze, chi ha avuto una vita più normale ma non riesce a trovare se stesso nel paese da cui proviene. Ciò che accomuna queste persone è la ricerca di una situazione stabile e di poter avere una situazione più dignitosa, dove essere se stessi, racconta il volontario 23enne. E la popolazione vive una grande incertezza, dice Troisi. Non si sa tutte queste persone che fine faranno e di riflesso non si sa che sarà della vita a Ceuta. Questo inevitabilmente crea della tensione all'interno dei cittadini, aggiunge. Nei primi giorni ci sono stati episodi di violenza, gruppi di estrema destra che inseguivano e picchiavano i migranti, una specie di caccia all'uomo, conclude. Ma ora, più che tensione, c'è incertezza. Adesso, come detto, Amatrice, e partiamo proprio dal manifesto, perché, come sappiamo, si è parlato di applausi alla Meloni. Il terremoto non è mai finito. Amatrice cerimonia nel vuoto. C'è chi ha boicottato. Funzioni spostate per assecondare le esigenze dell'autorità. Il ricordo delle vittime del sisma, deposizioni di fiori e messe, ma gli abitanti non ci sono. Meloni arriva in elicottero, applausi, ma solo da parte delle istituzioni presenti. Quindi gli applausi sono stati praticamente organizzati a batter le mani. Qui sono soprattutto gli esponenti delle istituzioni, con un po' di clac sistemata anche nel recinto dove sono stati ingabbiati i giornalisti e i cameraman. Però invece troviamo leggiamo solo un passaggio sulla ricostruzione. Allora, la Meloni dice: i dati testimoniano che la direzione è cambiata sia per quanto riguarda i contributi concessi e già liquidati per la ricostruzione privata sia per quello che concerne la ripresa degli investimenti per la ricostruzione pubblica per troppo tempo rimasta bloccata. Analisi indipendenti come quelle di Action Aid e della CGIL dicono che le cose non stanno esattamente così, ma è la solita guerra dei numeri. Farsi un giro nel cratere può aiutare forse di più a capire quale sia lo stato delle cose. Ai lati delle stradine che dalla Salaria salgono verso Amatrice, le case sono ancora per lo più sventrate. Alcune hanno dei cantieri attorno, ma sembrano fermi da tempo. I teli svolazzano sulle impalcature, i cancelli sono sbarrati, non c'è un'anima a cui chiedere spiegazioni. Vediamo il fatto che Amatrice ricostruito solo il 40% in 10 anni. C'è un articolo a pagina 7. Amatrice in 10 anni, ricostruzione al palo, è ancora ferma al 40%. Circa 9.000 cantieri aperti, 8.759 famiglie non sono rientrate in casa e 2.200 vivono nelle soluzioni abitative d'emergenza. Le polemiche: 7 milioni di euro sono stati utilizzati persino per rimettere a posto la curva dello stadio di calcio dell'Ascoli. E poi Meloni in visita, ma per i comitati è solo uno show. Per i comitati di cittadini che appunto hanno organizzato una celebrazione.
Andiamo adesso invece su Repubblica e sul Corriere perché è scandaloso come invece riporta i fatti. Andiamo subito a vedere appunto questo. Allora, che dice il Corriere? Gli applausi e l'emozione, la premier abbraccia i familiari, promesso, io non mollo. L'incontro con cittadini e associazioni, tornerò presto. Però poi deve ammettere questo Simone Canettieri che un dispositivo di sicurezza controlla la prima tappa di questa visita, la deposizione di una corona al monumento delle vittime. All'ingresso del parco il sindaco di Amatrice Giorgio Cortellesi, civico di tendenza Fratelli d'Italia, svela i timori finora smentiti dalla Presidente del Consiglio. Palazzo Chigi in questi giorni era molto preoccupato per le eventuali contestazioni dopo i fischi di Taranto. Ecco perché mi è stato chiesto di inviare un report con le criticità e le storie dei possibili contestatori. E così ho fatto. Però, ecco, secondo Canettieri, applausi ed emozioni. Poi Amatrice, 10 anni dal sisma, ricostruire velocemente. È il virgolettato, il messaggio di Mattarella. Insomma, non c'è nulla sullo stato invece molto critico della ricostruzione. A pagina 12 e 13 ne parlo ovviamente anche il quotidiano Repubblica. Amatrice, monito di Mattarella a terminare la ricostruzione, e Zuppi parla di ritardi insopportabili, è quello del presidente della CEI. E poi quegli applausi a Meloni e l'alert del sindaco a Chigi, fermate i contestatori. La premier posa la corona e si commuove. Cortellesi a Roma, il sindaco dice, a Roma erano preoccupati di un nuovo caso Taranto, ho inviato un report. L'incontro prima della funzione religiosa con alcuni parenti delle vittime serve a rasserenare gli animi, poi tutto fila liscio. Ovviamente c'erano solo quelli selezionati, la clac selezionata così ad Amatrice. Adesso andiamo invece per parlare di migranti, nuovamente sul Manifesto. Andiamo a pagina 7. Migranti, Fratelli d'Italia allo scontro con le regioni del campo largo sui CPR. Le ONG dicono l'esternalizzazione delle frontiere non ferma le partenze, ma nasconde le violazioni dei diritti. Il governo in questi giorni è tornato a insistere per aprirne uno di CPR in ogni regione. Uno in Campania, due in Trentino, Alto Adige, uno in Calabria, uno in Toscana e uno in Emilia Romagna. Faremo i CPR anche dove le regioni non vogliono. Con buona pace della sinistra, li faremo anche in Toscana. Quello che è la Toscana, peraltro, è a Pallerone di Aulla in Lunigiana. E abbiamo anche articoli sui migranti sul Domani e su Repubblica. Su Repubblica, migranti, le ONG contro il governo, fa solo propaganda elettorale. La flotta umanitaria difende i tedeschi di Sea-Watch dopo la multa e il fermo della nave. Esiste il diritto al soccorso, dicono. Minacce e violenze dalla Guardia Costiera Libica. E poi c'è la portavoce Giorgia Linardi della ONG tedesca Sea-Watch che dice: il Papa parla anche alle opposizioni, ora un'iniziativa forte. Nell'ultimo anno soggetti libici in mare, legittimati dal governo italiano, ci hanno sparato contro. E poi invece c'è l'intervista della corrispondenza Tonia Mastrobuoni a Berlino. Roma sta bullizzando chi salva le vite in mare, traditi i valori cristiani. Il vescovo luterano Bedford Strom guida il Consiglio Mondiale delle Chiese Protestanti. Non si contino solo le espulsioni, dice appunto il vescovo luterano. Andiamo adesso sul Domani, come dicevo anche qui un articolo che vi voglio segnalare a pagina 6. Dublinanti, Tajani insiste con Berlino, le ONG sono tedesche, li accolgano lì. E la AfD dice: quando saremo al governo chiuderemo le frontiere. È lo scontro tra sovranisti di cui ci ha parlato anche ieri Beppe Caccia in un'intervista di Mediterranea.
Beppe Caccia di Mediterranea Saving Human, in un'intervista che trovate in podcast sul nostro sito. Adesso qualche segnalazione, abbiamo ancora pochi minuti. Voti, cellulari, nuovi programmi, lingue, le novità dell'anno scolastico in 20 punti sul Corriere della Sera. I 20 punti sono questi: nuovi programmi, informatica alla primaria, latino alle medie, liceo matematico, parte la sperimentazione in 100 scuole, nuova filiera tecnica, gli studenti salgono a 21.000 per i 4 anni più 2, sessualità a medie superiori con il consenso dei genitori, sostegno psicologico al via servizio, ascoltami, sostegno ai redditi, più fondi alle famiglie per gli acquisti di libri, competenze, corsi di lingua e stage all'estero, innovazione, oltre 150.000 aule per digitale e intelligenza artificiale, le infrastrutture, oltre 12 miliardi per l'edilizia scolastica, assicurazione INAIL, tutele strutturali per 10 milioni tra studenti e prof. L'undicesimo punto, stop al cellulare, divieto in classe esteso alle superiori, pacchetto welfare, in autunno l'assicurazione sanitaria integrativa, voto in condotta, con il 5 arriva la bocciatura, sospensioni, se superiori a 2 giorni scattano le attività sociali, scuola primaria, giudizi sintetici da ottimo a non sufficiente, alunni stranieri, corsi di potenziamento nella lingua italiana, assunzione supplenze, più procedure ma in cattedra ancora precari, maturità, cambiano l'orale e le commissioni, lotta alla dispersione, nel 2026 la stima è di scendere al 7,3% e rinnovi del contratto di lavoro arrivano in busta paga, aumenti e arretrati. Questi sono i 20 punti secondo il Sole 24 Ore che dovrebbero cambiare la scuola. Poi abbiamo invece, per quanto riguarda Gaza, abbiamo il grido di Romanelli, padre Romanelli, e del francescano Ielpo. Gaza, il mondo dica basta. È il post-tsunami, ma senza che arrivino gli aiuti. I circa 2,3 milioni di palestinesi della striscia hanno bisogno assolutamente di tutto. La parola tenda mi sembra troppo romantica. Sono pezzi di tela, ripari improvvisati sulle strade o accanto a quello che resta delle case. Gaza è affacciata sul Mediterraneo. Siamo dall'altra parte della vostra riva, ma la sabbia qui si mescola con l'acqua delle fogne. E poi per quanto riguarda Ielpo, francescano, custode di Terra Santa, sulla situazione di Bet Jala, cittadina a Cisgiordania a pochi chilometri da Betlemme, con una storica presenza cristiana, dice: non credo sia l'unica via, ogni giorno ci troviamo di fronte a nuove sfide e sofferenze davvero molto profonde. Il grido di giustizia, ma anche impotenza che uno sente crescere dentro, è molto forte. Poi per quanto riguarda sempre Gaza, abbiamo anche sul Sole un articolo a pagina 12, su Sole 24 Ore, un articolo che riguarda anche la guerra contro gli aquiloni. Fame, stress, violenze, il trauma silenzioso dei bambini di Gaza. Secondo una ricerca, ciascun bambino ha subito in media 6,7 sfollamenti forzati. Gli attacchi israeliani hanno causato ieri 8 vittime, tra cui una bambina di 10 anni. E poi al centro dell'offensiva israeliana anche gli aquiloni che arrivano da Gaza. Non portano niente, l'esercito ha dichiarato che non è stato trovato nulla di sospetto, ma molti residenti hanno associato la circostanza agli aquiloni e ai palloni incendiari lanciati da Gaza in anni passati, quindi adesso offensiva anche contro gli aquiloni. E poi sul Fatto, a pagina 5 e 6, abbiamo un articolo sempre che riguarda Gaza. Striscia di Gaza, ritorna alla guerra degli aquiloni, per Israele sono armi e minaccia altri attacchi. Adesso parliamo dal Fatto di Cuba, con un reportage a pagina 14. Nella Cuba sotto assedio si spera nel flop di Trump. L'isola agli sgoccioli tra bloqueo e memorie. L'operazione americana entro la fine del mandato. Sull'isola si augurano che le elezioni di midterm fermino V. Donald.
Abbiamo ancora diverse segnalazioni, ma non so se ce la faremo a farle tutte. Quindi sull'Iran ci sono diversi articoli sull'aggravamento delle sanzioni. Vi segnalo l'articolo del Manifesto a pagina 10. Autosanzione alla nuova arma statunitense contro l'Iran. Washington vuol far aumentare i prezzi dei beni per scatenare la rivolta interna. E su questo abbiamo proprio un'intervista ad un economista iraniano. Andiamo a cercarla adesso. Quindi siamo sul Repubblica. È un piano fragile. Mosca e Pechino non collaboreranno. L'economista di origine iraniana Adnan Mazzarei, ex vice direttore del Fondo Monetario Internazionale, dice: a pagare sarà la gente, i Pasdaran resisteranno. E a cosa puntano le nuove sanzioni americane? A fare pressione sui paesi affinché non importino petrolio, gas e altri prodotti dall'Iran e non vendano all'Iran materie prime per l'industria o persino prodotti alimentari. E soprattutto far sì che banche e istituzioni finanziarie di tutto il mondo interrompano i rapporti con l'Iran. Questo potrebbe spingere gli iraniani a più compromessi, potrebbe danneggiare considerevolmente l'economia, ci sarà un ulteriore peggioramento del tenore di vita della popolazione e un aumento della povertà, ma credo improbabile che il governo modifichi la sua politica estera o la sua strategia militare. L'Iran cercherà di rispondere militarmente e di aumentare i costi per l'economia globale. E poi è molto importante capire che il sistema in Iran si sta preparando a reprimere qualsiasi reazione pubblica, sta già pianificando di inasprire i controlli interni e di agire con maggiore severità rispetto al passato, se necessario. Con questo chiudiamo la rassegna stampa dei quotidiani nazionali di Radio Onda d'Urto. Brevissimo stacco musicale e poi la rassegna dei quotidiani locali.

9:11 minuti, intanto anche da parte mia un buongiorno ascoltatori e ascoltatrici. Appuntamento con la rassegna stampa di carattere locale. Gli articoli dal giornale di Brescia, Brescia Oggi, il Corriere della Sera dedicato alla nostra città e provincia e Repubblica Milano. Io inizierei segnalando le diverse aperture. Dal giornale di Brescia segnalo pagina 8 e 9 dedicata al cambiamento oramai definitivo, come dire, anche da un punto di vista statistico per quanto riguarda la nostra popolazione. Di fatto abbiamo sempre più anziani e meno giovani. A pagina 8 e 9 sempre più nonni e meno nipoti, gli over 75 superano gli under 15, è la prima volta che accade, è l'ennesima certificazione naturalmente dell'inesorabile inverno demografico, scrive Elio Montanari a pagina 8. C'è un dato tra i tanti che racconta l'inequivocabilmente invecchiamento della popolazione bresciana: gli anziani over 75 il 1 gennaio del 2026 erano quasi 156.000, e superando per la prima volta il numero dei giovani con meno di 15 anni, solo 150.272. I nonni sono quindi più dei nipoti. L'inverno demografico, continua, diventa sempre più velocemente realtà. La popolazione bresciana è sempre più vecchia, con un'età media della popolazione al 1 gennaio 26 che arriva a 46,2 anni, leggermente inferiore a quella regionale che arriva a 46,6 anni e nazionale che arriva a 47,1 anno. Ma sono i numeri e la velocità di questa trasformazione a destare stupore. Solo nel 2019, continua appunto Montanari, i giovani erano il 14,2% della popolazione, mentre gli anziani costituivano il 21,6%, determinando un indice di vecchiaia pari a 152,2. Ossia 152 anziani per 100 giovani. L'età media era di 44,5 anni e nell'arco di pochi anni è aumentata di quasi 2 annualità. Così scrive a pagina 8. Segnalo poi l'altro articolo, invece è l'analisi, un commento che troviamo a pagina 9. Bisogna prepararsi a vite più lunghe e più sane. La società della longevità dovrebbe fare in modo che si invecchi bene. È l'articolo di Renzo Rozzini della Fondazione Poliambulanza. Dunque, il fatto che in Italia la popolazione anziana abbia assunto un peso crescente rispetto alle fasce più giovani rappresenta un cambiamento demografico di grande rilievo. Una quota sempre maggiore della popolazione raggiunge età che in passato erano accessibili soltanto a una minoranza. È risultato di uno dei maggiori progressi sanitari e sociali dell'ultimo secolo, la riduzione della mortalità prematura e l'aumento della sopravvivenza. Guardare questo fenomeno soltanto come invecchiamento della popolazione significa concentrarsi sul numero crescente degli anziani. Considerarlo dal punto di vista della longevità significa invece interrogarsi su come cambia l'intero corso della vita e il modo stesso di invecchiare quando aumenta il numero di anni che possiamo aspettarci di vivere. Così l'apertura del giornale di Brescia. Mi sposto e vado invece sulle Brescia Oggi, che apre invece con i dati che riguardano l'estate record per quanto riguarda il caldo, e l'articolo lo segnalo in apertura a pagina 12, in apertura naturalmente della cronaca cittadina e provinciale. Brescia: negli ultimi 85 anni mai un'estate così calda. In soli due mesi superato il 2003 dai vari punti di vista, è più alta la media della temperatura massima, il 32,2%, ma anche di quella media che era il 27, in entrambi i casi di un grado. Inoltre quest'anno, già da maggio, una condizione di afa difficile da sostenere. Il pomeriggio del 6 agosto è stato toccato il picco di quasi 40 gradi.
E dunque da record l'estate 2026 scusate, rimarrà negli annali come la più calda in oltre 85 anni di rilevazioni. Le piogge dei giorni scorsi hanno chiuso non senza gravi danni per alcune aree del territorio bresciano, come appunto certe valli della Valle Camonica, un periodo lungo 2 mesi di temperature costantemente e abbondantemente sopra le medie storiche, esattamente 2 mesi. Il tutto era iniziato il 20 giugno, giorno del primo bollettino meteo rosso emesso al Ministero della Salute, fino all'arrivo delle forti precipitazioni dello scorso giovedì, il 20 agosto. Questi 2 mesi centrali dell'estate 2026 hanno registrato numeri che possono essere confrontati solo con lo storico 2003, ma i dati e le rianalisi del Centro Europeo per le Previsioni Meteorologiche a medio termine sanciscono il verdetto. A distanza di 23 anni da una stagione che sembrava imbattibile per quanto è stata torrida, abbiamo una nuova estate da record, quella che vive ora l'ultimo colpo di coda del grande caldo. Nei 2 mesi centrali del 2026 si ottiene il primato innanzitutto per la media delle temperature massime, pari al 32,21% contro il 31,01% del 2003, quinto anno sopra i 30 però gradi. E il grado centigrado di differenza che viene replicato anche nei confronti delle temperature medie. Un'altra importante differenza con il 2003, il 2026 ha registrato temperature fuori norma già abbondantemente sopra i 30 gradi a partire dall'ultima decade di maggio. Questa continuità nel corso delle settimane ha permesso quindi di battere un altro record, quello relativo alle giornate calde da un punto di vista climatico. Durante l'anno in corso il termometro è salito sopra i 30 gradi già 61 volte lo scorso 14 agosto. Il sorpasso è decisivo rispetto al numero di giorni complessivi registrati nel 2003, che erano 55. Così appunto l'apertura, l'articolo che troviamo a pagina 12 e 13 sul Brescia Oggi, che ci ricorda: senza politiche di mitigazione, giornate con la febbre a 40 gradi, titola così l'articolo e l'analisi che ci viene proposta, e sono le proiezioni. L'estate 2026 lascia un'eredità a Brescia come a mezza Europa. Una sola domanda: come saranno le estati del futuro? Si domanda dunque Brescia Oggi. Intanto ci ricorda che l'inizio di questa settimana è in arrivo una perturbazione, sarà in queste ore temporali e rischio grandine. Così l'apertura del Brescia Oggi. Mi sposto anche sull'apertura del Corriere della Sera Brescia, che dedica pagina 2 e pagina 3 purtroppo a quello che saranno gli aumenti di agosto, scusate, di autunno. I prezzi corrono ancora: in un anno gas più 8,6% e 7,8% per l'elettricità. Gli aumenti si sommano a quelli dei periodi passati.

Rispetto a giugno i prezzi in città sono saliti dello 0,4%, il doppio della media italiana, e soprattutto il 2,5% di oggi si applica a prezzi che negli ultimi anni hanno già fatto un salto consistente. Uno studio realizzato dall'Ufficio Statistiche del Comune di Brescia sugli anni 2018-2024 ha evidenziato che in quel periodo le spese per la casa sono aumentate complessivamente del 31,6%, quelle per gli alimentari del 20,4%, ancor più netto il salto tra il 2021 e il 2024, più 29,2% per la casa, 18,6% per gli alimenti, 14,3% per l'indice generale dei prezzi. Quando si parla di aumenti del 2,5% nell'ultimo anno, bisogna quindi ricordare qual è quello che è avvenuto prima e il fatto che quest'anno l'ultimo ritocco si aggiunge ai marcati aumenti degli anni passati. Questo a pagina 2. A pagina 3 invece abbiamo un'intervista a Carmine Treccani, docente di economia monetaria e finanziaria all'Università degli Studi di Brescia, che dice: inflazione generata dall'offerta, a ottobre potrebbe salire del 3,5%. Il petrolio che corre, il gas che torna a pesare sui costi e una finanza internazionale esposta a nuove bolle. L'inflazione italiana viaggia attorno al 3%, ma potrebbe salire ancora, mentre sullo sfondo si affaccia un rischio opposto, una brusca frenata dell'economia e dei prezzi provocata da una crisi finanziaria. È questo il quadro che appunto traccia Carmine Trecroci in questa intervista che trovate a pagina 3 del Corriere della Sera, dedicato alla nostra città. Andiamo a questo punto a segnalare anche altri articoli. Ricominciamo dal giornale di Brescia. Segnalo che dopo l'apertura, come abbiamo visto, dedicata a un numero sempre maggiore rispetto ai giovani degli over 75, a pagina 10 abbiamo il punto per quanto riguarda il maltempo che aveva colpito la Valle Camonica, la riapertura della statale 42, ma purtroppo la situazione è ancora sicuramente difficile. L'emergenza è alle spalle, se non piove l'Alta Val Camonica intanto lavora sulla sicurezza. In caso di forti piogge la statale 42 a Sonico potrebbe immediatamente essere chiusa al traffico. L'Alta Val Camonica, segna pagina 10 il giornale di Brescia, è raggiungibile e l'emergenza più acuta appare alle spalle, ma al quarto giorno dell'alluvione che ha colpito Sonico e Vione il lavoro è solo all'inizio e intanto è in corso la conta dei danni e l'attenzione si sposta sulla messa in sicurezza del territorio, sul ripristino dei sistemi di allerta e sul collegamento con la frazione di Rino, mentre resta alta la vigilanza in vista di nuove precipitazioni. In presenza di nuova allerta meteo o di condizioni critiche dell'olio, infatti, il tratto tra Malonno e Sonico della statale potrebbe essere nuovamente chiuso. A Sonico lo scenario di rischio non è superato e gli interventi di messa in sicurezza devono salire di priorità. Proseguono in particolare i lavori dell'alveo dell'olio con la rimozione dei materiali e gli interventi per abbassare il livello dell'acqua e ridurre il rischio di nuove esondazioni. La regione nel frattempo ha formalizzato al governo la richiesta di stato di emergenza nazionale per i territori colpiti dal maltempo. Così a pagina 10 segnalo che anche il Brescia Oggi fa della situazione in Valle Camonica la seconda notizia, che trovate a pagina 14, ve la segnalo molto velocemente. E a pagina, dicevamo appunto, 14, ricordo semplicemente il titolo, poi l'interno dell'articolo è molto simile. Ponte provvisorio a Sonico, incognita risorsa per i detriti. Entro metà settembre l'infrastruttura di tipo Bellei per la frazione di Rino, ma per il nuovo viadotto servirà a tempo. Priorità dopo il nubifragio, il ripristino dell'apparecchiatura di monitoraggio, la rimozione dei cumuli di materiale. Così a pagina 14. E intanto la Lombardia ha chiesto lo stato di emergenza. Esondazioni, frane e colate di frammenti hanno provocato danni ingenti. La regione sollecita le risorse per gli interventi. I danni appunto

in Lombardia sono decisamente molto pesanti, ricorda appunto in questo primo piano il Brescia oggi. E andiamo avanti e ritorniamo sul giornale di Brescia, che ci parla del boom dei defibrillatori nel territorio bresciano. Dal 2020 a oggi sono quasi triplicati, titolo a pagina 11. Sul territorio se ne contano 3.837, con un incremento di 400 dispositivi rispetto al 2025. È un censimento che è stato fatto in diversi comuni in provincia di Brescia. I defibrillatori attualmente attivi sono 3.837. Segnalo l'articolo molto lungo, che naturalmente non riguarda solo evidentemente la nostra città. A pagina 11 del giornale di Brescia segnalo sempre dal giornale di Brescia l'incendio che ha devastato i capannoni ad erbusco di un cantiere che produce yacht e barche di altissimo livello. Devastante incendio colpisce capannoni di erbusco del cantiere Maxi Dolphin. L'imponente rogo nell'azienda che produce barche e yacht di altissimo livello. I vigili del fuoco impegnati per tutta la notte. Le fiamme hanno aggredito con violenza un capannone industriale appartenente appunto alla ditta Maxi Dolphin, azienda specializzata nella costruzione e lavorazione di scavi per imbarcazioni in vetro resina di alto livello. Dal 2007 produce anche yacht a motore su misura. Diverse squadre di vigile fuoco sono arrivate per affrontare l'imponente fronte di fuoco che sin da sabato si è mostrato aggressivo. Così a pagina 12. A pagina 12 però dal giorno di Brescia ho anche due altri articoli da segnalare. Intanto al via gli abbonamenti per quanto riguarda il trasporto pubblico. Nello specifico stiamo parlando degli studenti contro la rovescia per l'inizio della scuola. Infatti, oltre a quaderni, diari e libri, le famiglie dovranno anche acquistare o rinnovare l'abbonamento per il trasporto pubblico. Per quanto riguarda la città, gli abbonamenti urbani, metro e bus, eventi dei titoli di viaggio annuali, mensili e plurimensili, studenti e scolari, sono aperti dal 3 agosto, sono acquistabili online e negli infopoint. Confermata la possibilità di saldare in due rate. La novità però di quest'anno è rappresentata dal Teen Pass 2008 Plus, che consente ai ragazzi residenti nel comune di Brescia, nati appunto nel 2008 in poi, di viaggiare gratuitamente dal 1 settembre al 31 agosto sugli autobus di zona 1 e sulla rete urbana metropolitana. Questo è l'articolo che trovate in taglio basso a pagina 12. Sempre a pagina 12 segnalo l'emporio solidale e la spesa gratuita. Nel centro storico di Brescia c'è un luogo dove il recupero alimentare diventa uno strumento concreto di solidarietà e coesione sociale. Si chiama Ricolt, Emporio Solidale, un piccolo supermercato speciale nato dall'iniziativa della cooperativa sociale Tempo Libero. Il suo obiettivo è duplice: ridurre lo spreco di cibo nelle filiere di distributiva e offrire un sostegno reale a chi si trova in un momento di fragilità economica. L'emporio, con sede in via Rocca, funziona come un vero e proprio negozio, con una differenza fondamentale: la spesa è completamente gratuita. Il progetto si basa sul principio della reciprocità e accoglie ogni settimana circa 100 nuclei familiari precedentemente individuati e segnalati dai servizi sociali del comune di Brescia. I prodotti sugli scaffali provengono dal recupero delle eccedenze alimentari sottratte allo spreco per generare un circolo vizioso a beneficio dell'intera comunità del territorio. Il motore dell'emporio è la rete di volontari che lavorano ogni giorno a fianco con lo staff e con i giovani del Corpo Europeo di Solidarietà, in un clima di forte collaborazione e condivisione. Così a pagina 12 del giornale di Brescia. Segnalo poi a pagina 15, parliamo di telefonini, tre giorni senza telefonini. È un'iniziativa che arriva da Colle Beato, è la proposta ai giovani, tre giorni lontani, siamo a pagina 15, dagli smartphone per far spazio alle relazioni, natura e tempo di è condiviso, è la proposta di Offline Weekend. Iniziativa rivolta ai giovani residenti a Colle Beato tra i 18 e i 27 anni, in programma da venerdì 18 a domenica 20 settembre.
novembre in Valle di Ledro. L'esperienza, gratuita ma con posti limitati, punta a trasformare la discussione digitale in un'occasione concreta di incontro, la disconnessione digitale. È un'occasione di incontro. Segnalo l'articolo. Andiamo avanti e ci spostiamo ancora in provincia. Siamo a Dello, parliamo di ciclabile tra Dello e Longhena. Sarà pronta nel 2027, il percorso di 2 km costa 1 milione, lo finanziano i due comuni e la provincia. L'obbligo però spetta ancora quello di superare rapidamente la fase di esproprio, perché siamo solo all'inizio, e ottenere il via libera definitivo della provincia, così da poter aprire il cantiere. Se il cronoprogramma verrà rispettato, nel 2027 Longhena e Dello potranno finalmente contare su un collegamento ciclabile diretto e sicuro, atteso da tempo e destinato a rafforzare i rapporti tra i due comuni, oltre naturalmente che la salute, ma soprattutto l'ambiente. Così è a pagina 17. Parliamo di rifiuti, ma ci spostiamo a Monte Campione, esattamente a pagina 21. Monte Campione dice addio ai cassonetti, a Porta a Porta diventerà operativo dalla prossima primavera. Anche nelle ultime località della Valle Camonica, dove resistono i cassonetti stradali, si prepara a cambiare sistema. Dalla prossima primavera Monte Campione passerà alla raccolta differenziata Porta a Porta, ma con una formula adatta alle caratteristiche di una zona turistica. I contenitori saranno collocati, dove è possibile, nei locali tecnici dei condomini, mentre negli edifici privi di spazio adeguati verranno invece realizzate mini isole ad accesso regolamentato. A Monte Campione infatti circa il 30% dei rifiuti viene differenziato, è bassissimo proprio, mentre il 70% finisce nell'indifferenziato, una situazione opposta rispetto ai risultati raggiunti da molti altri comuni. A pesare è anche quello che viene definito il turismo del cassonetto, con persone provenienti da altri comuni che raggiungono un punto Monte Campione perché per conferire rifiuti nei pochi contenitori stradali ancora presenti. Così a pagina, eravamo a pagina 21, segnalo poi, e riprenderemo da questo argomento, ma non tanto nello specifico, però voglio segnalarlo. A pagina 25, sempre del giornale di Brescia, siamo nelle pagine economiche, segnalo un lungo articolo. Brescia in controtendenza, aumentano i contratti a termine rispetto al pre-Covid. Nella nostra provincia, a differenza della media nazionale, è cresciuto i numeri dei precari. Un recente report dei dati Eurostar evidenzia che in Italia nel periodo pre-pandemia a oggi si è registrata una netta riduzione del lavoro temporaneo di circa 3 milioni di contratti nel 2029 e 2 milioni e 517 nel 2025. A Brescia invece le cose sono andate diversamente. Seppure la nostra provincia nel 2019-2025 si sia concretizzata una crescita dell'occupazione di 553.000 unità, a testimoniarlo sono i numeri elaborati dalla CGIL sui dati IMSS, secondo cui il numero dei contratti precari è cresciuto, e non poco. Negli ultimi 6 anni in percentuale è a doppia cifra. Segnalo l'articolo lunghissimo che trovate a pagina 25 del giornale di Brescia. A questo punto andiamo a segnalare anche altri articoli dal Brescia Oggi. Abbiamo parlato di economia, e di economia parto con il Brescia Oggi, che diversamente dal giornale di Brescia la riporta nelle prime pagine, e infatti siamo a pagina 10. Segnalo appunto prezzi case. Brescia non conosce ostacoli. Nel secondo trimestre del 2026 aumenti sia in provincia sia nel capoluogo. Crescono ancora dunque i prezzi delle case nel bresciano e in Lombardia con un più 1,5%, lo certifica l'ultimo report dello studio Idealista. Nel secondo trimestre del 2026 i costi delle abitazioni usate sono lievitati in quasi tutti i territori,
A livello provinciale il rialzo più marcato è di Cremona con un 2,8%, seguito da Mantova, Lecco e Brescia con un 1,9% e poi Milano. Più contenuti gli aumenti registrati a Varese, Monza e Brianza, nonché Bergamo. Sul fronte dei prezzi Milano comunque si conferma la provincia più cara con 3.797 euro al metro quadrato, nuovo massimo storico. Brescia però è medaglia di bronzo con 2.276 euro a metro quadro. Così a pagina 10 del Brescia Oggi abbiamo già visto l'apertura poi dedicata alla nostra provincia che ci parlava appunto del record caldo. A pagina 14, come abbiamo detto, abbiamo l'articolo dedicato alla riapertura della statale 42, ponte provvisorio a Sonico, incognita risorse per i detriti, è il titolo. Intanto entro la metà di settembre ci sarà appunto l'infrastruttura nella frazione di Rino dove il ponte è collato. L'abbiamo già visto insieme. Segnalo poi anche in questo caso spazio, così come è avvenuto sul giornale di Brescia, al via alla campagna abbonamenti per i trasporti pubblici per quanto riguarda soprattutto gli studenti. Ma io volevo segnalare a pagina 16 del Brescia Oggi l'affondo di Balotta, del responsabile dei trasporti di Europa Verde. Trenord, il true value non convince, il valore e la qualità del servizio. Per Balotta, insomma, i numeri non tengono conto abbastanza delle criticità vissute ogni giorno dai pendolari: ritardi, soppressioni, limitazioni, sovraffollamento e problemi di pulizia. Il trasporto pubblico si valuta innanzitutto dalla qualità dei servizi percepita da chi lo utilizza, osserva, chiedendo che accanto al true value, che naturalmente dà un servizio ferroviario lombardo soprattutto naturalmente positivo, dicevamo appunto, accanto al true value vengono pubblicati gli indicatori sulla puntualità, sulle corse cancellate, sull'affollamento, sulla pulizia e sulla riduzione delle emissioni, e naturalmente il valore e la qualità del servizio naturalmente scenderebbe parecchio. Andiamo avanti, parliamo di seconda generazione e soprattutto di religione. Seconde generazioni meno religiose: il 23,7% non si riconosce in alcuna fede. Nel passaggio tra la prima e la seconda generazione di migranti cala il senso di appartenenza religiosa, lo rileva la Fondazione ISMU in Lombardia. Tra le seconde generazioni raddoppia la quota di chi non si riconosce in alcuna fede, è appunto l'indagine Between Origin and Destination. Non ci sono dunque dati provinciali, ma quello bresciano si allinea al trend. Lo valutano sia Giulio Mazzetti, collaboratore del Centro di Ricerca delle Migrazioni con sede all'Università Cattolica di Brescia, sia Don Roberto Ferranti, coordinatore dell'area pastorale della mondialità della diocesi di Brescia. Dunque è le seconde generazioni meno religiose, è l'articolo a pagina 19 del Brescia Oggi. A pagina 23 mi sposto in provincia e nello specifico siamo a Ghedi. L'abbraccio: l'asilo nido è pronto ad aprire le sue porte sabato pomeriggio, l'inaugurazione della struttura. Si chiamerà L'Abbraccio, è il nuovo asilo nido comunale di Ghedi che si inaugura sabato 29 agosto. Le porte saranno aperte alle 16 per accogliere gli ospiti, cui fare visitare gli spazi interni. Poi per tutto il pomeriggio sarà possibile alla cittadinanza visitare la nuova struttura e partecipare alle iniziative organizzate per celebrare l'avvio della nuova realtà educativa. Per un costo vicino a 1,5 milioni di euro si è ristrutturata così l'ala nord dell'asilo esistente, chiamato Arcobaleno, mettendo a disposizione altri 36 posti distribuiti su 4 sezioni che si aggiungeranno ai 50 posti già funzionanti per l'avvio dell'attività in calendario il 1 settembre e in pieno regime in tempo per la riapertura dell'anno scolastico. Questo a pagina 23. Io chiudo con il Brescia Oggi, con segnalare l'articolo a pagina 28, purtroppo parliamo di violenza sulle donne, cioè, e non è l'unico articolo
Per la verità che troviamo oggi, cominciamo a segnalare questo qua sul Brescia Oggi, a pagina 28, Sassi contro i carabinieri dopo le urla all'ex compagna, è stato arrestato, urla all'indirizzo dell'ex compagna, poi Sassi contro i carabinieri, quindi l'arresto e il carcere. È finito in cella e per ora ci resterà il 33enne che nella sera di sabato a Bienno è stato arrestato dai carabinieri, che sono intervenuti i militari dopo la chiamata dei familiari e della donna al 112. Il 33enne ha precedenti per spaccio, ma è stato anche denunciato dall'ex compagna per atti persecutori. Attualmente, dopo aver vissuto con lei, risulta senza dimora. Quando sabato sera si è presentato nel cortile dell'abitazione della donna, era, sulla base dei comportamenti e in particolare sull'irruenza mostrata, in preda ai fumi dell'alcol, urlava e voleva entrare nell'abitazione. Preoccupata quindi l'ex compagna, ma anche i suoi familiari che vivono lì vicino, sono stati proprio questi ultimi a dare l'allarme e a chiedere aiuto al numero 112. Poi l'uomo se l'è presa con i carabinieri intervenuti lanciando sassi che hanno proceduto al suo arresto. Segnalo a proposito di questo argomento, purtroppo, un altro fatto che troviamo sempre per quanto riguarda la violenza sulle donne, che non finisce mai, per la verità. Segnalo a pagina 7 del Corriere, di Repubblica Milano, col braccialetto elettronico minaccia ancora l'ex, è stato anche in questo caso arrestato. Non l'hanno fermato il divieto di avvicinamento nel braccialetto elettronico, e anzi, proprio dopo il provvedimento del tribunale, lui è tornato alla carica con nuove minacce indirizzate alla sua ex compagna, una 35enne, e ai familiari di lei. Promesse di morte rese ancora più credibili da alcuni video pubblicati su WhatsApp che lo ritraevano con una pistola, coltelli e proiettili. Proprio queste parole e quelle immagini sono costate l'arresto all'uomo, fermato in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere con l'accusa di maltrattamenti in famiglia. L'epilogo di una storia di vessazioni e abusi ricostruita dai poliziotti del commissariato di San Giovanni, di Sesto San Giovanni, a cui la vittima ha trovato coraggio di rivolgersi a metà luglio dopo l'ennesima aggressione. Così a pagina 7 Repubblica e Milano. A questo punto sono le 9:42 minuti, andiamo a segnalare le ultime notizie dalle pagine del Corriere della Sera dedicato alla nostra città e provincia. Abbiamo già visto l'apertura che riguarda ancora una volta l'inflazione, l'aumento che si prevede in autunno, l'aumento dei prezzi chiaramente. Segnalo a pagina 4 invece si va verso nuove multe che riguarderanno i pedoni che attraversano la strada con il cellulare in mano. Verso il nuovo codice, multe ai pedoni distratti dal cellulare. Questo a pagina 4 appunto del Corriere della Sera dedicato alla nostra città. Non solo ai guidatori, adesso lo smartphone mette paura anche ai pedoni. Il nuovo codice della strada in fase di discussione dovrebbe introdurre la sanzione di 75 euro a tutti gli utenti che compiono attraversamenti pedonali con lo sguardo fisso sullo schermo del proprio telefonino. La distrazione dei social network costerà una multa. Anche il pedone deve rispettare le regole della strada e tutelare la sua vita. Non deve utilizzare il dispositivo mobile mentre cammina, dichiara Roberto Merli, presidente dell'associazione bresciana Condividere la strada della vita. Questa novità che vuole introdurre il governo mi sembra proprio il minimo. Invita tutti a prestare maggiore attenzione, quindi nessuna levata di scudi in difesa di coloro i quali verranno multati per l'invio o per la lettura di messaggi WhatsApp mentre attraversano la strada. Questo a pagina 7. Anche il Corriere della Sera Brescia dedica un articolo che trovate a pagina 5 alla situazione in Valle Camonica. Statale 45 riaperta ma sorvegliata, priorità ricostruire il ponte, detriti da ripulire. Il prefetto si è impegnato ad alzare l'attenzione in Valle Rabbia. Questo è il titolo
Poi di fatto come dire, il contenuto dell'articolo è molto simile a quelle che abbiamo già segnalato che riguarda appunto la messa in sicurezza dei due paesi colpiti dal maltempo, pesantemente colpiti dal maltempo, giovedì scorso. Lascio il Corriere della Sera a Brescia, mi sposto ancora su Repubblica Milano a pagina 3. L'eredità delle Olimpiadi, le opere incompiute, e non sono neanche poche, a dire la verità. Allora, andiamo a vedere l'articolo. Dalla Repubblica Milano. Strade, parcheggi, ferrovie valgono 1 miliardo le incompiute olimpiche. Opere ferroviarie e stradali, parcheggi, raccordi negli impianti sciistici, edifici pubblici. Sono diverse, 18 in totale, le opere lombarde previste nel piano olimpico di Milano Cortina, che ancora non sono state realizzate. Il valore di tutte queste infrastrutture è pari a circa 1 miliardo di euro e 194 milioni ad essere in qualche modo precisi. Il piano delle opere dei giochi invernali, ben dettagliato sul sito sismico, di Simico, scusate, la società che le realizza, ha un valore complessivo di 3,5 miliardi, comprende anche gli altri territori Olimpiadi, Veneto e Aria di Trento e Bolzano. Stiamo parlando dunque di quasi un terzo degli investimenti previsti che ancora non si è concretizzato. Se guardiamo solo la Lombardia e se escludiamo gli impianti sportivi indispensabili per lo svolgimento delle gare e quindi portati a termine nei tempi, sono 23 le cosiddette opere l'agency previste. Di queste soltanto 5 sono concluse. Le altre si dividono così: 6 progetti in esecuzione, 2 in fase di gara, 10 ancora in progettazione. Alcune di queste opere hanno già copertura finanziaria consistenti e garantite, altre hanno invece lo stanziamento, ma essendo in fase iniziale non sono ancora integralmente coperte. Così a pagina 3 Repubblica Milano, e a pagina 5 invece parliamo ancora delle tribolazioni dell'ospedale milanese San Raffaele. San Raffaele ancora sotto esame, slitta la riapertura del laboratorio. Dopo il caso dello scambio di provette nella struttura che si occupa dell'impianto degli embrioni, c'è un silenzio sospeso nella sala d'attesa del Centro Scienze della Natalità di San Raffaele. Molte coppie sono sedute sulle poltroncine azzurre con lo sguardo fisso al monitor, dove appaiono le chiamate per entrare in una delle sale dell'ambulatorio, dove ci sono i ginecologi che seguono i percorsi della procreazione medicalmente assistita. Ieri era il primo giorno di riapertura del servizio dopo la pausa estiva, ma soprattutto dopo la chiusura a seguito dello scandalo scoppiato a luglio a causa di uno scambio di provette. L'ATS ha autorizzato la ripresa delle visite ambulatoriali, ma non ha ancora dato via libera all'attività clinica del laboratorio di embriologia, dove la scoperta dello scambio di embrioni fra due coppie eseguite da San Raffaele è stato scoperto il 23 luglio scorso. E intanto poi c'è la testimonianza di coloro appunto che sono nell'ambulatorio in attesa della PMA. Abbiamo letto di quello che è successo, ovviamente siamo preoccupati, dicono due 35enni che si sono seguiti dal San Raffaele da 6 mesi. Siamo qui per ritirare l'esito di una isteroscopia. Finora siamo sempre stati trattati col massimo scrupolo, non abbiamo mai notato alcuna superficialità. Quel caso sarà stato un tragico errore, dicono. E con questa segnalazione a pagina 7 di Repubblica Milano termino con la rassegna stampa di carattere locale. A questo punto ecco la sigla.

Sono le 9:50 minuti, un piccolo stacco musicale, poi la linea passerà a La Compagnia dei Gatti Neri. Un buon ascolto a tutti e a tutti, l'informazione torna alle 11 con l'edizione in breve delle notizie e lo spazio approfondimenti. Ricordo tra l'altro che intorno alle 11:30 ci sarà un nuovo microfono aperto dedicato al bilancio che voi fate naturalmente di quello che è stata la 34esima festa di autofinanziamento della nostra emittente. Buon ascolto intanto a tutti e a tutte.

0: gatti neri.
1: E dai che si parte allora. 25 agosto 1933 nasce nel New Jersey Wayne Shorter, sassofonista statunitense, carriera che ha attraversato oltre 6 decenni. La sua dal 59 al 64 si unisce ai Jazz Messengers di Art Blakey, dal 64 al 70 affianca Miles Davis Group, dal 70 all'85 fonda assieme a Joe Zawinul i Weather Report. Ed infine dal 2000 al 2019 dà vita al Wayne Shorter Quartet. Ci lasciò il 2 marzo del 2023 e noi per l'ascolto rimaniamo dal secondo grande quintetto di Miles Davis e ci ascoltiamo Footprints.

andiamo al 25 agosto del 1949, facciamo gli auguri a Gene Simmons, cantante e bassista statunitense, siamo in casa Kiss. Gene Simmons, detto The Demon, crea i Kiss a New York nel 1973 assieme a Paul Stanley, firmando inni generazionali come Rock and Roll All Night, che andiamo subito ad ascoltarci.

E ci spostiamo andando al 25 agosto del 1951, facciamo gli auguri anche a Rob Halford, cantante inglese, lo troviamo in casa Judas Priest. La band ha recentemente festeggiato oltre 50 anni di carriera, pubblicando l'acclamato 19° album in studio Invincible Shield nel 2004. Da qui ci ascoltiamo Trial by Fire.

25 agosto 1952, auguri a Geoff Downes, tastierista britannico salito alla ribalta internazionale alla fine degli anni 70. Fondò i Buggles e la super band Asia, oltre a essere lo storico bassista degli Yes. Degli Asia ci ascoltiamo la celebre hit of the moment.

andiamo al 25 agosto del 1954, facciamo gli auguri a Elvis Costello, uno dei cantautori inglesi più eclettici e influenti emersi dalla scena punk e new wave britannica degli anni 70. Dag & Happy, quarto album datato 1980, ci ascoltiamo il brano I Can Stand Up for Falling Down, a firma Omar Banks and Alan Jones.

E via il 25 agosto del 1955, facciamo gli auguri anche a John McGeoch, chitarrista scozzese, uno dei più influenti e innovativi in ambito new wave e post-punk. Dal 77 all'80 lo troviamo in Casa Magazine, di cui è cofondatore. Dal 79 all'80 nei Visage, questo progetto synth pop molto interessante. Dall'80 all'82 lo troviamo in Casa Suzy and the Banshees, proprio nel periodo d'oro della band. E dall'86 al 92 in Casa Peel. La band post-punk di John Lydon, chiaramente. John morì il 4 marzo del 2004, lo ricordiamo con Spellbound, Suzy and the Banshees.

Ma che meraviglia, Siouxsie and the Banshees, questo brano in particolare è splendido. Andiamo al 25 agosto del 1962, facciamo gli auguri anche a Vivian Campbell, chitarrista irlandese, membro storico dei Def Leppard, militò nei Dio durante gli anni d'oro della band. Dall'87 all'88 lo troviamo in casa Whitesnake durante il monumentale tour mondiale legato all'album 1987. Ci ascoltiamo Holy Diver, Dio.

Quali Diver, Daio, e noi proseguiamo. 25 agosto 1966. Auguri a Derek Sherinian, tastierista statunitense. Nel 99, assieme al batterista Virgil Donati, da vita ai Planet X. Dal 94 al 99 è membro ufficiale dei Dream Theater. Nel 2010, assieme a Joe Bonamassa, Glenn Hughes e Jason Bonham, dà vita al supergruppo Black Country Communion. Dal quarto album noi però rimaniamo dei Dream Theater, Falling into Infinity del 1997, ci ascoltiamo Hollow Years.

noi lasciamo i Dream Theater e andiamo al 25 agosto del 1967. Facciamo gli auguri anche a Jeff Tweedy, cantante e chitarrista statunitense, nonché leader e fondatore dei Wilco. Lo troviamo anche nei Lucifer. Alla fine degli anni Ottanta, assieme a Jay Farrar, fonda gli Uncle Tupelo. Vanta anche una carriera solista, oltre che varie collaborazioni. Noi dal terzo album degli Wilco, Summer Teeth del 1999, ci andiamo ad ascoltare I'm Always in Love.

E noi proseguiamo il nostro viaggio e andiamo in altri lidi. 25 agosto 1968, auguri anche a Stuart Murdoch, cantante e musicista scozzese. Nel 96, assieme a Stuart David, fonda i Belen Sebastian, ridefinendo insomma un po' il genere twip hop. Noi da Tiger Milk, il debutto di questa formazione è datato 1996, andiamo ad ascoltarci How Cold Be Dreaming.

andiamo al 25 agosto del 2000, ci lascia Jack Nitzsche, pianista e produttore discografico statunitense, braccio destro di Phil Spector e artefice del leggendario Wall of Sound. Lo troviamo Wrecking Crew, Crazy Horse. Nacque nell'Illinois il 22 aprile del 37, noi andiamo ad ascoltarci Is a Rebel dei The Crystals, di cui Jack tra l'altro firmò gli arrangiamenti.

siamo quasi addirittura d'arrivo. Chiudiamo con il 25 agosto del 1999. Muore Rob Fisher, tastierista inglese, lo troviamo in casa Naked Eyes, di cui ci ascolteremo la hit globale Always Something There to Remind Me. Troviamo anche nei Climby Fisher, celebri in tutto il mondo per il singolo del 1987 Love Changes Everything. Ci ascoltiamo entrambi i brani, doppietta in chiusura. Ricordo che Rob nacque il 5 novembre del 1956. Auguro a chi è all'ascolto un buon proseguimento. Ci sentiamo domani con la compagnia dei Gatti Neri. Ciao!

0: Le 11 in punto, Radio Onda d'Urto, il giornale Radio Flash di questo martedì 25 di agosto. Apriamo ricordandovi che alle ore 11.30 su Radio Onda d'Urto ci sarà il secondo microfono aperto per commentare assieme l'ultima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Mentre compagni e compagni sono ancora al lavoro per le operazioni di smontaggio, vi chiediamo di farci sapere quali sono le vostre valutazioni, commenti, suggerimenti ed idee da poter discutere verso la prossima edizione. Dalle ore 11.30 chiama in diretta allo 030 45 670. Scrivi su WhatsApp al 335 1220 759 o commenta sui nostri social. Le notizie che ci fanno restare però nel bresciano: ieri sera un devastante incendio scoppiato in Franciacorta alla Maxi Dolphin, in un'azienda di Erbusco che produce imbarcazioni di lusso. Per tutta la notte impegnate numerose squadre dei vigili del fuoco, mentre il comune ha chiesto ai cittadini di tenere chiuse porte e finestre. La preoccupazione principale era il rischio che il rogo si estendesse ad un altro insediamento produttivo vicino che utilizza polistirolo, materiale altamente infiammabile. Al momento la situazione rimane sotto osservazione, seppure con il fuoco al momento sotto controllo. Andiamo in Palestina. 24 ore e 5 morti e fra loro due bambini al bilancio della campagna elettorale israeliana fatta sulla pelle dei palestinesi. Oltre ad ammazzare 5 persone nella striscia, i coloni di estrema destra che nei sondaggi mantengono i propri consensi sono scatenati in Cisgiordania. Oggi uno di loro, uno dei più violenti, il deputato Zvi Sukkot, scortato dall'esercito, si è palesato ad Adama, un villaggio palestinese vicino a Nablus. Qui armato di mazza ha distrutto il monumento locale ai martiri. Ancora da est, ma con l'Iran, è la maggiore offensiva economica mai lanciata contro un singolo paese, così almeno l'ha venduta il segretario al tesoro statunitense Bessent, parlando della cosiddetta Operation Economic Outcast, una serie di sanzioni anche secondarie per soffocare economicamente Teheran. 5 i settori presi di mira: gli asset digitali, la tecnologia, l'oro, l'aviazione e i trasporti marittimi. Bessent ha messo esplicitamente nel mirino quei paesi che aiutano l'Iran, a partire dalla Cina. Il punto di caduta della crisi nel Golfo rimane comunque il controllo dello stretto di Hormuz, su cui l'Iran, nonostante 6 mesi di aggressione israelo-statunitense, mantiene ancora un controllo perlomeno militare. A ribadirlo, nelle stesse ore in cui Bessent parlava alla Casa Bianca, un proiettile non identificato che ha colpito una petroliera al largo delle coste dell'Oman. L'equipaggio è al sicuro, ma il mezzo al momento è alla deriva. Ieri erano stati gli Houthi yemeniti a colpire un'altra petroliera, questa volta vicino alle coste saudite. Ancora guerra economica, ma quella contro lavoratrici e lavoratori anche qui in Europa ed in Italia. Il gasolio vola e supera i 2,3 euro, mentre la benzina è stabilmente sopra i 2 euro. Per ora l'unica risposta del governo è allungare di 2 giorni il micro sconto relativo al solo gasolio. Il governo prova a scaricare la questione sull'Unione Europea, chiedendo a Bruxelles di tassare lei gli extra profitti generati dall'impennata dei prezzi. Ma Bruxelles gela l'Italia, è di competenza e di singoli stati membri. Ma la polizia, la procura di Verona ha chiesto 2 nuove perizie per la morte di Moussa Diarra, 26enne maliano ammazzato con un colpo di pistola sparato da un agente della Polfer nell'ottobre 2024. In particolare disposti nuovi accertamenti medico-legali oltre ad una perizia balistica e una seconda analisi informatica. Sono i primi atti concreti da quando il GIP lo scorso aprile ha rigettato la nuova richiesta di archiviazione arrivata dalla procura. Da Verona a Bologna, da Moussa Diarra Abderrahim Fakir, niente evidenti tracce di impronte digitali sulle manette sequestrate durante la morte del 42enne, ammazzato un mese fa durante un violento fermo di polizia nel quartiere popolare del Pilastro. E quanto emerge anche qui dall'incidente probatorio. Sull'assenza di impronte, l'avvocato Fabian Selmo, che difende i familiari di Fakir, parla di esito particolarmente singolare, ma che potrebbe essere anche significativo per il futuro sviluppo delle indagini che riguardano sia i poliziotti che gli esponenti del 118, rimasti a guardare mentre l'uomo buttato a terra sull'asfalto rovente restava immobilizzato per lunghi minuti fino alla morte. Crisi climatica, maltempo in Toscana, in Alto Adige ed anche in Lombardia. Caldo torrido al sud con previsioni sulla dorsale adriatica oltre i 40 gradi da metà settimana. Questa la situazione dell'Italia in queste ore. Per quanto riguarda la regione da cui trasmettiamo, la Lombardia, oltre 200 gli interventi della notte dei vigili del fuoco, in particolare nella zona di Varese, qui diversi i voli cancellati da Malpensa e da Como, qui allagamenti, raffica 100 km orari, alberi divelti. Situazione se possibile ancora più grave in Francia, dove un vero e proprio tornado ha colpito la cittadina di Poma, 1000 abitanti nella zona occitana dell'Aude ai piedi dei Pirenei. 39 le persone ferite, 15 ricoverati in ospedale, 300 le abitazioni danneggiate, oltre metà del paese. Chiudiamo il giornale Radio Flash con l'Ucraina. Il giorno dopo l'incontro a Kiev dei cosiddetti volenterosi capitanati dal neo premier inglese laborista Burnham, Londra ha autorizzato a fornire i progetti riservati dei missili a lungo raggio di Storm Shadow in modo che possano essere prodotti direttamente a Kiev. Macron invece annuncia nuove esercitazioni dei cosiddetti volenterosi fra ottobre e novembre. A riguardo però l'Italia con a Palazzo Chigi si sfila, chiarendo che non vi parteciperà, limitandosi ad inviare Leonardo a produrre le armi in Ucraina e a spedire nuovi generatori per la popolazione civile. Intanto sul terreno un attacco ucraino ha provocato la morte di due persone ed un incendio in una raffineria russa di Krasnodar a nord-est del Mar Nero. Sull'altro fronte invece due vittime per i raid russi a Zaporizhia, 4 i feriti anche nei raid che hanno colpito la capitale Kiev, Kharkiv e la zona di Dnipro. 11:06 in questo istante, è tutto per il giornale Radio Flash di Radio Onda d'Urto. L'informazione torna alle ore 13. Paio di brevi spot e poi andiamo con lo spazio approfondimenti.
1: Lo spazio approfondimenti di Radio Onda d'Urto in onda ogni mattina dalle ore 11:10 e il pomeriggio dalle 17:40. Corrispondenze, analisi a livello locale, nazionale ed internazionale per conoscere il mondo e poi trasformarlo.
2: Siamo sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto e questo è il nostro spazio approfondimento
3: dedicato alle corrispondenze dalle decine e decine di piazze in questa giornata di lotta.
4: Diciamo appunto, siete ancora in piazza voi da stamattina?
5: Ora un breve stacco musicale, poi continueremo con lo spazio approfondimento.
1: Riascolta tutte le interviste dello spazio approfondimenti dall'app, dal canale Telegram e dal sito di Radio Onda d'Urto.
6: Un taglio differente.
7: In tempi in cui i mass media sono megafono di guerre e propagande belliciste, l'informazione libera e indipendente è un bene sempre più prezioso che possiamo difendere insieme. È infatti anche grazie alle donazioni del 5 per 1000 se in questi anni abbiamo potuto garantire un altro tipo di informazione, dal basso, senza padrini, padroni, articoli a pagamento, pubblicità o pop-up. Un contributo concreto che puoi rinnovare anche quest'anno scrivendo nell'apposita sezione della tua dichiarazione dei redditi S730 il codice 0208462017 4. Difendi l'informazione libera e indipendente, dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto, l'emittente che da oltre 40 anni dà voce a chi non ne ha. Per maggiori informazioni visita il sito www.radioondadurto.org.
8: Ascolta Radio Onda d'Urto. Seguila sul suo sito web www.radioondadurto.org. Chiamaci in diretta allo 030 45 670 o scrivici un WhatsApp al 335 122 0759. Radio Onda d'Urto la trovi anche su Facebook, Instagram e Twitter e ci trovi anche su Telegram, basta cercare Radio Onda d'Urto. Radio Onda d'Urto, mille modi, la stessa informazione, libera, indipendente, antagonista dal 1985.

Iscriviti a Fuori Onda, la newsletter gratuita di Radio Onda d'Urto. Dal lunedì al venerdì alle ore 20 riceverai un'email con tutte le notizie e gli approfondimenti della giornata sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Scopri come su www.radioondadurto.org o sui nostri canali social.

11:10 minuti, ancora un saluto ascoltatori e ascoltatrici dalle frequenze di Radio Onda d'Urto, lo spazio approfondimenti per questo martedì mattina. Parleremo della festa nazionale di Rifondazione Comunista che inizierà domani, mercoledì 26 agosto, e lo faremo con il segretario nazionale Maurizio Cerbo. 10 anni fa il terremoto che ha colpito Amatrice. Qual è la situazione? Lo abbiamo chiesto a Francesca Spada del Comitato Civico 3.36. E alle 11:30, microfono aperto, chiederemo a chi ha partecipato naturalmente alla 34esima festa di autofinanziamento di Radio Onda d'Urto di farci sapere quali sono le sue valutazioni, suggerimenti, idee per la prossima edizione. E vi chiediamo di chiamare in diretta allo 030 4567 o scrivere sul WhatsApp al 3351 220 759 o commentare sui nostri social, mandare un'email a redazione@radioondadurto.org con i tuoi consigli, i tuoi commenti. Vedremo anche le tante interviste che abbiamo realizzato nel corso della festa. Benissimo, allora dicevamo che apriamo con l'intervento ai nostri microfoni del segretario nazionale della Parte della Rifondazione Comunista Maurizio Acerbo, che ci ricorda l'apertura domani della festa nazionale di Rifondazione Comunista.

0: Abbiamo raggiunto telefonicamente il segretario nazionale del partito, la Rifondazione Comunista, Maurizio Cerbo, che saluto. Ciao Maurizio, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Domani, mercoledì 26 di agosto, inizierà la festa nazionale del partito, la Rifondazione Comunista del tuo partito, esattamente in provincia di Padova, a Limena, e durerà fino al 30 di agosto. Allora, Maurizio, ci racconti un pochettino come si svolgerà questa festa, quali saranno gli ospiti, cosa è previsto?
1: Beh, innanzitutto la festa è dedicata alla solidarietà internazionalista con la lotta del popolo palestinese e con la resistenza di Cuba al blocco. I palestinesi stanno subendo a Gaza e Cisgiordania un vero e proprio genocidio, ma il blocco criminale con Trump ha raggiunto anche a Cuba il livello di un genocidio silenzioso. Quindi apriremo la festa con l'ambasciatore di Cuba, e ci sarà nei giorni successivi anche il giovedì l'intervento di Francesca Albanese, e il venerdì ci sarà l'ambasciatrice di Palestina. Nella giornata di domenica invece discuteremo di Europa e guerra e riarmo. Al centro della festa c'è anche ovviamente la situazione italiana, e infatti nella prima giornata con due costituzionalisti da sempre in prima fila nella lotta contro gli attacchi e per la difesa della Costituzione, cioè Gaetano Azzariti e Roberto Zaccaria, e Silvia, ci sarà anche Silvia Manderino, discuteremo della nuova legge elettorale proposta dalla destra, dalla Meloni, che per noi costituisce un vero e proprio golpe anticostituzionale. E sabato invece ci sarà il dibattito con i partiti del campo largo per un confronto intorno alla nostra proposta di fronte costituzionale, che riteniamo indispensabile per cacciare il governo Meloni e impedire un bis che sarebbe oltremodo pericoloso, perché con la nuova legge elettorale basta un voto in più per fare cappotto ed eleggere anche con una super maggioranza il Presidente della Repubblica, quindi arrivare a quelli che di solito vengono definiti pieni poteri, andando oltre gli equilibri previsti dalla Carta costituzionale. Dal punto di vista degli eventi, segnalo che abbiamo pensato di rendere omaggio a un grande artista a cui siamo tutti legati, come Francesco Guccini, e saranno quindi, suoneranno venerdì sera i musicisti che lo hanno accompagnato per tanti anni in tanti concerti, e sabato ci sarà anche la gang dei fratelli Severini in formazione completa. Insomma, sarà un'occasione, la festa, ci sono tanti eventi impossibili dirli tutti. Segnalo che mercoledì parleremo anche di clima, perché in Italia abbiamo anche un governo negazionista schierato come Trump a favore del capitale fossile, oltre che del nucleare, e avremo ospite della festa venerdì per un pranzo sul clima, cioè discuteremo a pranzo col meteorologo Luca Mercalli. Comunque tutto il programma completo lo trovate sul sito del partito www.rifondazione.it.
0: Scusami Maurizio, posso rubarti un istante? Dicevi appunto che ci sarà questo confronto, se non erro sabato, verso le elezioni per un fronte costituzionale, che appunto la proposta di rifondazione fatta appunto ai partiti dell'opposizione. C'è stata una semirisposta, una risposta, qualcosa c'è stato nel frattempo, perché sono passate comunque diverse settimane dal momento in cui voi avete fatto questa proposta?
1: Sì, una precisazione: il confronto con Partito Corrisponenti e Partito Democratico, dei 5 Stelle e di AVS e di possibile ci sarà domenica 30.
0: Scusa, sì, domenica
1: sera.
0: Okay.
1: Sabato presenteremo la campagna in cui siamo impegnati da mesi, quella per la per una legge che introduca un'imposta sui grandi patrimoni,
0: ah, okay,
1: sulle grandi ricchezze in Italia, di cui discuteremo appunto sabato sera. Per quanto riguarda le risposte, posso dirti che noi non abbiamo intavolato vere e proprie trattative, abbiamo lanciato pubblicamente questa proposta che, come sai, non è una proposta di ingresso nel campo largo. Ci sono grandi differenze programmatiche tra di noi e i partiti del campo largo. È una proposta che volta ad affrontare un'esigenza con la legge vigente o con quella che stanno preparando. Sarà fondamentale sommare i voti, perché in Italia non abbiamo il doppio turno come in Francia, una legge proporzionale come in Spagna. Se non si vuole far vincere Meloni, bisognerà per forza trovare le forme per sommare i voti. Inoltre, noi nel dire fronte costituzionale vogliamo anche dire che sarebbe bene trovare una base programmatica comune che abbia come agenda non quelle dei governi Monti, Draghi e dei precedenti governi di centrosinistra, ma l'attuazione della Costituzione, quindi una politica di pace, di stop al riarmo e di giustizia sociale, quindi di recupero dei diritti di chi lavora e di rilancio della sanità e dello Stato sociale.
0: Benissimo, allora io chiudo e ricordo dunque la festa nazionale di Rifondazione Comunista, che inizierà domani mercoledì 26 di agosto per terminare domenica 30 agosto a Limena in provincia di Padova. Intanto ringrazio il segretario nazionale di Rifondazione Comunista Maurizio Cervo. Ciao e grazie ancora.
1: Ciao e grazie a Radio D'Urto.

0: Azione, suggerimenti, idee per la prossima edizione della festa di Radio Un Adulto di autofinanziamento.
1: È l'unica felice.
0: Dicevo, potete chiamare in diretta allo 030 45 670 o con il WhatsApp scrivere o mandare anche un messaggio audio al 3351 220759.

quiete, la tempesta e il temporale, è il girotondo del respiro strano.

0: con noi al telefono c'è Francesca Spada del Comitato Civico di Amatrice per quanto riguarda purtroppo il terremoto avvenuto 10 anni fa. Intanto buongiorno Francesca.
1: Buongiorno, buongiorno. Io faccio parte del Comitato Civico 336 di Amatrice.
0: Esatto.
1: E accumuli.
0: Mm-hmm. Esatto. Ascolta Francesca, intanto 10 anni fa appunto il terremoto, che situazione troviamo?
1: Troviamo una situazione che diciamo potrebbe essere migliore rispetto al tempo che è passato, perché diciamo i numeri della ricostruzione, che pure diciamo vengono citati come il 40% di immobili ricostruiti, sono un po' fuorvianti, nel senso che Amatrice ad oggi non è una città fruibile, nel senso che anche se ci sono parte degli edifici ricostruiti, la ricostruzione pubblica è molto indietro, e questo significa che anche chi ha una casa ricostruita non ci può accedere, perché comunque la casa si trova sempre in zona rossa e soprattutto non sono state realizzate infrastrutture di nessun tipo, quindi non c'è allacci fognari, allacci alla rete idrica, corrente elettrica, eccetera. Quindi di fatto abbiamo dei gusci vuoti che non è possibile riempire al momento. Ovviamente quello amatriciano, adesso non so se diciamo i vostri ascoltatori conoscono, non credo, nello specifico il territorio, comunque è un territorio molto vasto e abbastanza complesso, perché Amatrice ha molte frazioni, quindi molti piccoli paesi dislocati, sparsi sul territorio, quindi la situazione è piuttosto variegata, ci sono frazioni che sono completamente fantasma, frazioni dove si è un po' più avanti, eccetera. Comunque di fatto il territorio non sente forte la presenza di un aiuto, la presenza delle istituzioni. Questo mi sento di poter dire che non è così. Le persone giovani se ne vanno, non riescono a tornare, non riescono a stare, nonostante potenzialità del territorio, perché comunque sia sappiamo bene che con le innovazioni tecnologiche ci sarebbero possibilità di fare lavori da remoto, quindi si potrebbe stare, si potrebbe vivere sul territorio anche da parte di persone giovani, non solo sfruttando la vocazione turistica del territorio, che pure andrebbe valorizzata, ma si potrebbero fare tante cose diverse, e però il territorio andrebbe curato, andrebbe incentivato, andrebbe aumentata l'offerta di sistemazioni per i turisti. Quindi ci vorrebbe una ricostruzione che funziona. Amatrice viveva di seconde case, queste seconde case di fatto i cittadini che non sono residenti ad Amatrice non le possono occupare, non hanno possibilità di chiedere temporaneamente alloggio nelle soluzioni abitative di emergenza, anche quando queste sono diciamo non più utilizzate dalle persone a cui erano state assegnate. Quindi di fatto un territorio per il quale non si sta facendo abbastanza perché possa ripopolarsi, perché possa ripartire.
0: Intanto a 10 anni del terremoto, in qualche modo a ricordare il dramma, è venuta la premier Giorgia Meloni, che ha incontrato...

0: alcuni dei parenti delle vittime, dei familiari delle vittime, e da quello che riusciamo a leggere noi, di fatto la Meloni o comunque l'organizzazione ha scelto le persone da far incontrare per paura di contestazioni. Addirittura il sindaco, sindaco di Amatrice, ha affermato di voler fermare i contestatori.
1: Queste sono scelte, diciamo, politiche che ognuno, di cui ognuno risponde per sé. Questo io non mi sento di commentare su questo.
0: Ma ci sono state comunque delle...
1: Beh, come è normale che ci sia, anche se, diciamo, non credo che il territorio sia di fatto fondamentalmente ostile al governo.
0: No, non sappiamo che purtroppo, come dire, giocava quasi in casa la Meloni.
1: E quindi...
0: Certo. Il problema, Francesca, è quello appunto della ricostruzione, comunque della ripartenza, che come dicevi tu.
1: Sì, infatti penso che sia su questo bene stare sui fatti. Diciamo che Amatrice ha perso 10 anni fa il 10% della sua popolazione, perché diciamo che 250 morti sono circa una persona ogni 10 che non c'è più. Quindi diciamo forse andrebbe attenzionata in maniera un po' diversa, mentre invece ci sono altre realtà che anche sono state colpite dal terremoto, dal secondo, diciamo, terremoto, quello che poi è stato identificato con Norcia, che è stato comunque forte, ha fatto molti danni, per le quali insomma le cose stanno funzionando molto meglio. Quindi Amatrice è stata doppiamente sfortunata, è stata la più colpita, anche a cumuli, la più colpita e la meno, diciamo, curata poi.
0: Ma dipende...
1: Quindi forse bisognerebbe riflettere su questo.
0: Certo, ma dipende da che cosa, quali sono le...
1: Ma dipende dal fatto che la gestione è, diciamo, non è centrale, quindi ci sono degli uffici speciali che operano sul territorio, la ricostruzione la curano gli uffici speciali, quindi sono, diciamo, sono regionali, e qualcuno è più, diciamo, in grado di andare avanti, qualcuno meno, per varie ragioni, insomma. Per tante ragioni, che adesso sarebbe un po' lungo stare qui a mettersi a snocciolare, però insomma di fatto, il dato di fatto, se uno osserva i dati, è che il Lazio, la parte del Lazio, diciamo, da ricostruire è molto più indietro delle Marche e dell'Umbria. Questo è il risultato.
0: Benissimo, Francesca, ti ringraziamo per essere stata con noi.
1: Grazie a voi.
0: Grazie, io ricordo che con noi c'era appunto Francesca Spada del Comitato Civico 3.36 di Amatrice. Grazie ancora, a presto.
1: A presto, grazie.
2: Lo sapevi che le nuove radio e autoradio sono abilitate alla ricezione in digitale? Se la tua radio è compatibile, passa da FM a DAB, poi cerca il canale Onda d'Urto. Ascoltaci in DAB in Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Liguria. Radio Onda d'Urto, conoscere il mondo per trasformarlo.
3: Caparezza con Mika Van Gogh. Caparezza è stato uno dei grandi protagonisti dell'edizione 2026 della festa di Radio Onda d'Urto, di cui parleremo ora.
4: Prima di dare del pazzo a Van Gogh, sappi che lui è terrazzo, tu ground floor. Prima di dire che è...
3: Faremo un breve collegamento.
4: Con fogli di carte crayon, Van Gogh, mica quel tizio là, ma uno che ha la pietà.
3: Con l'area festa per seguire le ultime fasi dello smontaggio e della pulizia dell'area.
4: 260 caratteri, due faccine, fine.
3: Che sanciscono ufficialmente la conclusione della 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto.
4: Non sei nulla del fratello tuo.
3: E poi via il microfono aperto. 030 45670 oppure messaggi WhatsApp al 335 122 07 59 per intervenire, dire la vostra opinione sulla festa di quest'anno, cosa è piaciuto particolarmente, osservazioni critiche e consigli per la prossima edizione. Noi vi proporremo anche tante interviste che abbiamo realizzato durante le 18, anzi 17. 17 serate, perché purtroppo una è stata annullata per l'allerta meteo. ma noi, come detto, siamo in collegamento con l'area festa, siamo con Michele della redazione. Ciao, buona giornata.
5: Buongiorno Umberto e buongiorno a chi ci ascolta.
3: Facciamo un punto su come stanno andando i lavori di sistemazione, pulizia dell'area, smontaggio degli stand.
5: Per il terzo giorno consecutivo diverse decine di volontarie e volontari della festa di Radio Onda d'Urto stanno lavorando anche questo martedì mattina, mentre diverse ditte che forniscono strutture alla nostra festa stanno smontando per esempio le tende, gli stand, i tendoni, la cooperativa che fornisce invece il palco principale ha terminato, quindi il palco principale per esempio è stato già del tutto smontato, non c'è più nell'area feste, verrà rimontato il prossimo anno. Pian piano anche tutte le tende dei vari stand stanno, come dire, scomparendo dall'area feste per essere poi rimontati l'estate prossima per quella che sarà la 35esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto, mentre volontari e volontari stanno immagazzinando il materiale, una parte del materiale che utilizziamo alla festa di Radio Onda d'Urto che stiviamo nei container e trasportando invece con dei furgoni, effettuando i trasporti di altro materiale che teniamo nei nostri magazzini durante tutto l'anno, anche in questo caso per poi tirare fuori di nuovo e trasportare di nuovo qui nell'area feste il prossimo anno. Mentre per esempio l'impianto elettrico e l'impianto idraulico, due impianti come si può immaginare particolarmente complessi e voluminosi e imponenti, sono già stati, come dire, smantellati e il materiale è già stato riposto dove poi lo teniamo durante l'anno. Quindi i lavori proseguono, chiaramente è iniziato anche il lavoro di pulizia, oltre a quello di immagazzinamento e trasporto, anche la pulizia dell'area che naturalmente ogni anno consegniamo pulita come l'abbiamo trovata a Brescia Infrastrutture, che è la società del comune di Brescia che gestisce insomma l'area feste di via Serenissima. Quindi sempre con il lavoro volontario, anche in questi tre giorni da domenica fino ad oggi stiamo riuscendo, come dire, nei tempi a smontare la festa di Radio Onda d'Urto. E
3: Michele, con questa giornata di lavori siamo arrivati complessivamente quindi a quante giornate di lavoro? Perché bisogna considerare non solo i 18 giorni della festa, ma anche il montaggio e allestimento.
5: Ah beh, sicuramente con il montaggio e allestimento e lo smontaggio possiamo considerare un mese di lavoro volontario da parte di volontarie e volontari della festa, perché il montaggio naturalmente è dura più a lungo dello smontaggio, perché montare è più, come dire, un lavoro più che richiede più tempo rispetto a quello di smontare, chiaramente. E c'è sempre anche nel montaggio ovviamente tutto il lavoro di trasporto del materiale, e in quel caso c'è tutta la parte che è quella di tirare fuori il materiale dai magazzini per poi essere trasportato alla festa e montato. Il montaggio per quanto riguarda le volontarie e volontari inizia anche una decina di giorni prima dell'inizio della festa, proprio i primissimi lavori iniziano anche una decina di giorni prima, quindi se aggiungiamo 3-4 giorni di smontaggio arriviamo di fatto a un mese che tiene impegnato i volontari e le volontarie per sostenere Radio Onda d'Urto.
3: Grazie Michele, un mese di cooperazione per questa grande festa di cui adesso andiamo a parlare con chi l'ha frequentata. Grazie, ciao Michele.
5: Ciao a tutti e a tutte.
3: Allora, dicevamo, ora parliamo della festa proprio. Parliamo della festa cominciando con gli Alborosi, il gruppo, l'artista che ha concluso la programmazione, il cartellone musicale, con un grandissimo concerto, un'altra delle serate sold out proprio. Allora, cosa vogliamo sapere da voi che siete stati alla festa di Radio Onda d'Urto? Vogliamo sapere cosa vi è piaciuto, perché ci siete tornati, se avete fatto questo, se invece siete stati per la prima volta alla festa, cosa vi ha spinto ad andarci e che cosa avete trovato, cosa vi è piaciuto, cosa invece non avete gradito, e se avete delle osservazioni critiche, dei consigli da farci per la prossima edizione. Sappiamo che di questo se ne discute in questi giorni tra amici, famiglia, sui luoghi di lavoro, perché è un grande evento aggregativo, sociale, politico, che fa discutere, musicale, che fa discutere. Noi vogliamo avere la vostra opinione, perché tutte le vostre critiche, le vostre osservazioni, i vostri consigli, ma anche i vostri apprezzamenti, quindi anche ciò che particolarmente vi piace della festa, ci serve come base di discussione per l'assemblea generale dei volontari e delle volontarie della festa, che cerca di continuare a migliorare proprio con la nostra festa, quindi con conservando gli elementi che piacciono, gli aspetti che gradite maggiormente, e magari cercando di modificare, di correggere qualche cosa che ancora non va. Quindi aspettiamo le vostre chiamate e i vostri messaggi. Adesso andiamo però a sentire alcune delle interviste raccolte da Giacomo e da Marco durante le serate. Cominciamo con il primo giorno.
6: Allora, io mi chiamo Omar, ho 29 anni, abito a Castiglione.
7: Mi chiamo Marica, ho 28 anni, infatti 2 giorni fa, auguri, grazie.
8: Auguri.
7: Vengo anche da Castiglione.
8: Perché, così, come ti chiami e da dove sei?
9: Non mi chiamo e vengo dal Cile.
8: Ok.
10: Non è la prima volta che siete di Castiglione Mediterraneo,
8: no,
10: immagino.
8: Ho fatto anche il volontario qua io.
10: Hai fatto anche il volontario, come mai non lo fai più?
8: Per sbatti lavorative, lavoro troppo e non ho tempo.
10: Ho capito. Come mai continuate a tornare tutti gli anni?
8: Per l'anima della festa.
10: Qual è l'anima della festa?
8: È la sensazione di convivialità che ti dà la festa. Cioè, ti fa sentire tutti uniti, tutti amici, chiunque incontri hai una buona esperienza, ti scalda il cuore.
9: Per l'ambiente è bello venire qua e siamo tutti connessi comunque, penso, a un certo punto.
7: A me piace perché comunque, vabbè, ci vengo da quando ero piccola, mi ci portava mio fratello da piccola, e il mese di agosto è il mio mese, il mese di festa radio, vengo ogni anno perché è figo, ci sta.
10: Il mese di festa radio ti portava tuo fratello da piccola, un po' come la lasagna della nonna.
7: Esatto, totale.
9: Così, cioè, qualcuno ci ha portato, poi ci siamo rimasti qua dentro.
10: Stasera vi piace il concerto, vi interessa?
9: Siete così? No, ma io non li avevo mai sentiti, ma ci sta di brutto.
8: Io li avevo già sentiti e li adoro, sono fantastico.
9: È sempre bello scoprire dei gruppi che tu non conosci. Per me, che mi piace la musica, qualunque musica, io non sono dei generi, mi piacciono i Sic Tamburo.
10: Quindi venite comunque alla festa, al di là di chi
9: si esibisce. Esattamente.
8: Poi se trovi qualcuno che però spacca, ancora meglio.
10: Tipo quest'anno chi è che spacca?
8: La line-up di quest'anno è una roba allucinante. Cioè, io non so che sera scegliere quest'anno.
9: Anche Subsonica spacca.
8: Subsonica, Caparezza, Sic Tamburo, Noiz, Disgaccia.
7: Noiz. Non posso venire perché lavoro, però.
8: Quest'anno superato la line-up quest'anno. Bellissimo.
7: Si torna sempre dove sei stato bene.
10: E la chiudiamo qua. Grazie. Buona serata. Ciao.
11: Mi chiamo Carlo, ho 31 anni e abito a Ospitaletto.
10: Prima volta a festa radio?
11: No, assolutamente no. Sono stato negli anni passati e credo ci sarò anche negli anni prossimi.
10: Prima volta tipo quanti anni avevi quella prima volta che sei venuto?
12: Non troppo presto, 27. 27, sì.
10: Hai notato qualche cambiamento negli ultimi anni? Non so, qualcosa che ti ha stupito, sorpreso, che prima non c'era magari?
12: Ma secondo me nessun cambiamento drastico, però sicuramente gente diversa rispetto a qualche anno fa, secondo me. Secondo me gente più differenziata, è bella come cosa.
10: Quindi è una bella cosa.
12: Sì. È un po' più aperto, diciamo.
10: Senti, stasera, prima sera, tu sei venuto a fare un giro o sei venuto perché ti interessavano i concerti o per altre ragioni?
12: Sono venuto a fare un giro, in realtà. È un po' improvvisata. Sono molto contento di essere venuto.
10: Ma quante volte tornerai in questa edizione, più o meno, secondo te?
12: Ah no, freestyle, non lo so.
10: Improvvisi, però tipo sì. Due...
12: Sicuramente Caparezza. E poi almeno un altro paio di volte, dai, vediamo.
10: Bene, grazie.
12: Prego, grazie a te.
13: Sono Francesca, ho 30 anni e vivo a Brescia.
14: Alessandra, 30 anni e Erbusco.
10: Come sei venuta tu via Brescia, qua in festa?
13: Come sono arrivata sì. Viabilità in macchina con lei.
10: Come mai no, quei mezzi? Non è comodo.
13: Ma lei arriva dalla Franciacorta.
10: Ah, sei andata a prendere.
13: Mi è passata lei a prendermi dalla Franciacorta arrivando da Erbusco, quindi era comodo.
10: Voi siete della zona, immagino, nel primo anno che venite da Festa Radio.
13: Ben 15 anni.
10: 15 anni. Come mai torni sempre?
13: Ma non c'è nessun posto dove c'è così tanta musica. Cioè qua ti mangi la musica tutte le sere.
14: Sì, io penso che sia un posto che è una sicurezza tutti gli anni, la sicurezza di agosto. Hai la tua libertà di scegliere, c'è un po' di tutto e ci piace, ci è sempre piaciuto.
10: Parliamo di musica, quali sono i concerti che più vi attirano quest'anno? Anche delle tende, non solo il palco principale.
13: Ma le tende sono sempre bellissime, sì. Cioè, forse veniamo più per le tende a momenti. Le tende sono una garanzia.
10: Quali?
13: Io quest'anno...
10: Più quelle con la musica dal vivo, tipo tenda blu.
13: Non ci piace tanto tenda blu tendenzialmente,
14: più
13: però
14: DJ,
13: in realtà...
14: per quanto mi riguarda.
13: Da blu di solito è una figata. Concerti con Storia Subsonica per forza, Caparezza. Sono 15 anni che lo facciamo, quindi lo rifacciamo.
10: Di big, quindi.
13: E Alborosi, tanta roba, i 99 post li facciamo. E poi chi altro? Anche Sarafine vorrei fare. Magari ci riusciamo.
10: C'è qualcuno che critica la festa della radio, voi cosa gli rispondereste?
13: Ma in realtà che io conosco nessuno la critica.
10: No. A volte leggiamo sui social, certe pagine magari.
13: Probabilmente quando tu hai una tutta una serie di convinzioni, barra stereotipi, barra non conosci e non vuoi conoscere, è facile giudicare. Ma è perché non conosci, è perché non ti cali un po', non ti cali un po' con gli occhi aperti nel dire c'è così tanto di bello che tutti possono trovare qualcosa di bello qua dentro.
14: Concordo con lei, concordo con tutto e soprattutto nessuno fa del male a nessuno qua dentro e questo è un punto importante.
10: Anche da quel punto di vista?
14: Ma io direi di sì.
13: Ah, c'è 100%. Sì.
10: Va bene, grazie, buona serata.
13: Ciao.
3: Vediamo allora qualche messaggio che è arrivato WhatsApp. Ricordo il numero 335 122 07 59. Cosa è piaciuto particolarmente della festa di Radio Onda d'Urto di quest'anno, comunque in generale della festa? Cosa cambiereste? Qualche osservazione critica, qualche consiglio? Ciao, ho 70 anni e sono venuto alla festa il 10 agosto con mio figlio di 28 anni. Il 10 agosto per il concerto dei Marlene Kunz, che piacciono ad entrambi. Ero venuto già più di 10 anni fa per un concerto dei 99 Posse. Devo dirvi che ho trovato tutto molto migliorato e organizzato quest'anno. Gastronomia, accoglienza, parcheggi, casse, eccetera. Abbiamo cenato allo stand della Cub e il cibo, quindi quello Cobas Cub, e il cibo, gli arrosticini, era buono e ad un buon prezzo. Un unico appunto logistico. Chi viene come noi da fuori Brescia è costretto a usare l'auto perché dopo la mezzanotte non ci sono più treni verso Milano. Quindi, anche se la vostra metro viaggia fino alle 2 di notte, ciò non ci serve. Cercate di convincere Trenitalia, Trenord, qui schiaccia l'occhio. Grazie a tutti e tutte le volontarie e i volontari per il mazzo che vi fate da 34 anni. Un altro messaggio. Buonasera, sono Marco e ho partecipato anche quest'anno come gli ultimi 17 a Festa Radio. Ho visto su Instagram che avete messo a disposizione questo numero per suggerire possibili miglioramenti per la festa. Io non ho consigli, siete magnifici. Grazie, spero non vi fermiate mai. Tenda Blu, seconda casa. Sentiamo altre interviste. Se chiamate in diretta allo 030 45670, ovviamente avrete la priorità e interromperemo la messa in onda delle interviste già registrate.
15: Chiamata?
16: Greta.
15: Greta, di dove sei?
16: Brescia.
15: Brescia, tu?
17: Lorenzo. Sì, anche io sono di qua.
15: Quanti anni avete?
17: Io 20.
16: 19.
15: Festa Radio, prima volta o la conoscete già?
17: No, io sono venuto già ancora qualche anno, cioè almeno una volta tutti gli anni si viene. Dai.
15: Da qualche anno
17: esatto.
15: Che vieni così.
17: Esatto.
16: No, è la mia seconda volta, la prima volta sono venuta mercoledì questo e adesso sono di nuovo qua.
15: Ok, che impressione hai avuto di questa festa?
16: Bella, molto bella, ci sono un sacco di cose da vedere. Anche a livello di organizzazione è messa molto bene, anche a livello di cibo, così anche secondo me ha acquisito molti punti in più a mio parere col fatto che ci sia la distribuzione d'acqua al dispenser senza dover continuamente comprare qualcosa.
15: Prezzi?
16: Prezzi fattibili, mi aspettavo molto molto più alto, invece no, molto molto abbordabili secondo me.
15: Tu invece?
17: No, anche io sono d'accordo, bellissimo, cioè io mi trovo stra bene, sia la gente che c'è qui, un po' come è organizzata, anche questione dei prezzi veramente incredibile, quindi è sempre bello insomma.
15: Ecco, vi fate un giro ma seguite anche gli eventi, dibattiti, concerti?
17: Allora, io sono qui da concerto, okay. Quindi cioè, bella, mi piace molto.
15: C'è qualche gruppo che ti attira?
17: Allora, vabbè, siamo venuti per il Sic Tamburo, si fa un tentativo per Caparezza, se si riesce a il biglietto, poi vabbè anche stasera fare un giro così, quindi vediamo, vediamo, no, però sono tutte belle, se si potesse si verrebbe ogni sera quasi.
15: Con cosa venite?
17: Allora in auto.
15: In auto?
17: Sì, siamo qua vicini, siamo a un quarto d'ora, quindi...
15: Tu invece concerti?
16: Sì, anch'io, allora devo essere sincera, le band che suonavano non le conoscevo, sono venute perché lui le conosceva, così anche stasera per fare un giro perché c'è una bella festa, quindi sono venuta qua.
15: Basta, non mi resta che augurarvi una buona serata. Ciao,
17: grazie,
15: ciao,
17: grazie
15: ciao. Ciao, come ti chiami?
18: Francesca.
15: Francesca, quanti anni hai?
18: 45.
15: Ecco, Festa Radio, la conosci?
18: Sì, da tanti anni.
15: Da tanti anni, dove sei?
18: Brescia, zona nord, villaggio prealpino.
15: Con cosa vieni qua alla festa?
18: Macchina, ma saremmo potuti venire in metro.
19: Attenzione, per favore, grazie.
15: Saresti potuta anche venire in metro, in effetti la metro per te sarebbe anche comoda.
18: Sì. No? Non ci abbiamo pensato.
15: La prossima volta, quante volte sei già venuta?
18: Quest'anno la prima.
15: Quest'anno la prima, però come hai detto?
18: Torneremo, sì.
15: Tornerete. Cosa pensi di questa festa?
18: Molto carina, molto variopinta, tanta gente di tutti i tipi. Organizzata la ristorazione, se posso.
15: Ci hanno appena detto il contrario, vedi come cambiano i pareri delle persone.
18: Ci siamo dovuti dividere in tre per prendere da mangiare.
20: Abbandonare il bambino a se stesso.
15: Abbandonare il bambino a se stesso, c'è uno spazio bambini.
20: Sì,
18: ci stiamo andando, infatti
20: no,
18: non abbiamo mai visto.
20: Stiamo facendo una polemica finita.
15: Come lo trovi lo spazio bambini?
18: Non l'abbiamo ancora, l'abbiamo visto entrando, ma adesso ci stiamo andando.
15: Vabbè.
18: È qualche anno che non venivamo alla festa perché era troppo piccolo.
15: Va bene, buona serata allora.
18: Arrivederci.
15: Grazie. Ciao, come ti chiami?
21: Mi chiamo Fulvio.
15: Fulvio, quanti anni hai?
21: 53.
15: Di dove sei? Brescia, tu invece?
22: Sara, 51.
15: Brescia, anche tu con cosa venite alla festa?
22: In metro.
15: Con la metro, la trovate comoda quindi?
21: Sì, ho
15: venite, andate, venite. Potete bere, giustamente, senza problemi. Prima volta alla festa?
22: No. 51,
15: 53. Tanti anni che la frequentate.
22: Da quando era ancora il monastero.
15: Ah, quindi siete proprio frequentatori di vecchia data.
21: Andiamo a fare un giro.
15: Ok, venite a fare un giro. Conoscete anche la radio, l'ascoltate?
22: Sì, io l'ascoltavo di più prima, adesso meno. C'è meno tempo, però prima l'ascoltavo di più.
15: Cosa pensate di questa festa, anche rispetto a quello che magari si sente dire
21: allora,
15: in giro?
21: Grandi gruppi, perché comunque sia ci sono sempre dei nomi molto molto importanti. La festa non è più la festa che era una volta, è una festa un po' per tutti.
22: Sono d'accordo, la festa è migliorata in questo senso, perché si è aperta alla città e è diventata una festa di tutti, è l'appuntamento per tutti, quelli che ad agosto non sono via e quindi hanno un punto di ritrovo.
15: Poi... possiamo considerarla una sorta di fiore all'occhiello, no? Di questa città per il mese di agosto.
21: Beh, si vede la gente che c'è, quindi...
22: la gente ci viene volentieri, ci viene volentieri. Sono polemiche, che lasciano il tempo che
21: però
22: trovano,
21: tutte come tutte le polemiche. Di tutti i tipi.
15: Vabbè. Buona serata allora, grazie, grazie. Ciao.
22: Grazie, ciao.
15: Ciao, come ti chiami?
21: Marin Jacopo.
15: Di dove sei?
21: Di Verona.
15: Di Verona, tu invece?
0: Irene.
15: Anche tu di Verona. Quanti anni avete?
21: 34.
0: 32.
15: Ok, festa radio prima volta o è una festa
21: no,
15: che è già frequentata?
21: No, la frequentiamo già da parecchi anni.
15: Da parecchi anni.
21: Una decina probabilmente.
0: No, un po' meno.
21: Un po' meno? Dipende.
0: 38 anni.
15: Ok, avete trovato un punto di incontro e cosa vi piace di questa festa?
0: Un po' la libertà di espressione.
21: Sì, sì, sono d'accordo.
15: Qui venite a farvi semplicemente un giro o ci sono degli eventi che vi interessano?
21: No, no, perché seguiamo anche eventi di vario tipo, in realtà non abbiamo un target specifico. Però,
15: tipo i concerti,
21: concerti vari,
0: vari artisti invitati, insomma.
15: Siete qui indecisi su cosa mangiare?
0: Cibo, esatto.
15: di solito cosa mangiate? Mangiate qui alla festa? Vi piace?
21: Sì, di solito sì, mangiamo qua e sembra di sì, siamo sempre rimasti soddisfatti, diciamo, dai.
15: Sì, sì, sì. Una buona scelta. Sì, prezzi?
21: Sì. No, dai, anche con i prezzi, diciamo, in linea.
15: In linea. Ok, buona serata allora, grazie.
0: Grazie
15: a voi.
0: Ciao. Ciao, buon lavoro.
15: Grazie. Ciao, come ti chiami?
1: Silvia.
15: Silvia, di dove sei?
1: Brescia.
15: Brescia, quanti anni hai?
1: 33.
15: È la prima volta a festa radio o è una festa che frequenti?
1: No, sono già venuta anche
15: volte. Sei già venuta anche volte anche già quest'anno?
1: No, quest'anno è la prima
15: quest'anno
1: volta.
15: Quest'anno è la prima volta. Cosa ti piace di questa festa?
1: Ma ogni tanto vengo a sentire i concerti, ho già accompagnato mio fratello.
15: Ok, ti incontro qui in libreria, come ti sembra questo spazio?
1: Molto bello.
15: Bello, trovi delle cose interessanti.
1: Sì, molto curato, mi piace.
15: Segui anche le presentazioni dei libri, ti capita?
1: No, quello non quello... lo seguo.
15: Ok. Grazie, buona serata.
1: Ciao. Ciao,
15: ciao. Ciao, come ti chiami?
2: Alessia.
15: Alessia, quanti anni hai?
2: 34.
15: Di dove sei?
2: Di Brescia.
15: Di Brescia, con cosa vieni alla festa?
2: Con la metropolitana.
15: Con la metro, la trovi quindi un servizio comodo per
2: sì.
15: venire ad andare
2: sì,
15: alla
2: sì,
15: festa?
2: Sì. Almeno non devo parcheggiare, esatto. Posso bere tranquillamente.
15: Ok, ti incontro qui in libreria, cosa ti piace di questo spazio? Trovi delle cose che ti interessano?
2: Sì, ci sono dei titoli di libri che mi piacciono, che stavo guardando, se magari c'era appunto qualcosa di quello che mi piaceva tra tutti questi. No, c'è un po' di roba interessante,
15: okay,
2: sì.
15: Ok, segui anche gli eventi, tipo le presentazioni dei libri, queste cose qua?
2: In generale, sì. Okay. Cioè delle librerie in generale, a volte sarà Tarantola piuttosto che sì. In altri, sì, vado.
15: Ok, cosa ti piace di questa festa in generale?
2: Sia la musica che comunque il contesto in generale è un bel evento.
15: La trovi una festa comunque accessibile a tutti?
2: Sì, bene o male. Sì.
15: Hai mai avuto problemi?
2: No, così? Io no. Okay. Sinceramente io no.
15: Ok, grazie, buona serata.
2: Prego. Ciao.
3: Leggiamo un altro messaggio arrivato, continuate a scriverci al 335 122 0759 se siete timidi e non volete intervenire in diretta, altrimenti saremo lieti di ascoltare anche la vostra voce. Se ci chiamate allo 030 456 70. Ciao, siamo Ivan e Deborah di Calcinato, frequentiamo la Casa dei Popoli Thomas Sankara a Desenzano e militiamo da anni con il collettivo Gardesano Autonomo. Frequentiamo la festa dai tempi del monastero di Sant'Ufemia. Con gli anni posso dire che vi siete sempre migliorati e tenuti al passo con i tempi, coinvolgendo negli anni varie generazioni. Non ho suggerimenti particolari da proporvi. Ottimi cibi, ottime proposte musicali, prezzi alla portata di tutti. Uno spartito di vera vita sociale. Continuate così. Nei tempi. Un saluto a tutti e a tutte, in particolare ai ragazzi e ragazze del Vege di Zanzanù. Lunga vita ai banditi. Fire, we'll live in... Altre interviste, se arrivano messaggi li leggerò al termine di questo blocco di interviste, se arrivano invece delle telefonate in diretta avrete la priorità. 030 45 670, cosa vi piace, cosa vi è piaciuto in particolarmente della festa della radio di quest'anno, se avete osservazioni critiche, se avete dei consigli da darci per le prossime edizioni.
4: Mi chiamo Franco, vivevo in Inghilterra, adesso mi sto ritrasferendo in Italia con la mia famiglia.
5: Dove?
4: A Montichiari, a Brescia, ho 33 anni.
6: Mio nome è Charlie, I live in South London, I'm 29 years old.
5: Charlie from South London, your first time in Festival of Young Adult?
6: No, second time.
5: Second time?
6: Yeah.
5: Okay. For which reason you came back again?
6: It's a
5: festival.
6: Yeah, with my friend and like the music is always good.
5: For the music?
6: For the music.
5: First reason is the music.
6: First reason is the music, always.
5: What about the environment? What about the people?
6: The people is like very very nice, very hospitable, like the food is great.
5: Is great. Which is your favorite food?
6: The Sri Lankan. Yeah. Sri Lankan food
5: is your favorite. Yeah. Okay, traduci.
4: Allora, il suo cibo preferito è lo Sri Lankese. Venuto principalmente per la musica e per l'ambiente che trova intorno e mi viene a trovare ovviamente perché siamo amici da tanto tempo, però per me quando è venuto qua è stato importante portarlo qui a radio perché è una festa molto simbolica della gente di Brescia, della città di Brescia, ma di tutta l'Italia perché vengono da tutta Italia.
5: Tu quando sei venuto la prima volta a questa radio?
4: La prima volta avevo 17 anni e sono venuto per il concerto di Alborosi.
5: Quando torni d'estate dall'Inghilterra?
4: È una tradizione per me. Sì, è una tradizione per me venire qua, è molto importante perché mi fa sentire parte di una comunità, di un gruppo che comunque di italiani che vogliono ancora andare controcorrente.
5: Non 99 post, 99 post. Was it the first time you heard their concert?
6: Yeah, I have lots of friends in London from Napoli.
5: Ah, okay.
6: Yeah, and I send them a picture of them and they say, oh my god.
5: So you discovered 99 post in London?
6: Sì, sì,
5: oh, wow,
6: sì.
5: Fantastic. Ha scoperto i 99 post?
4: Sì, perché lui fa volontariato in un negozio di biciclette dove riparano bici e un ragazzo che è lì è proprio di Napoli, quindi gliel'aveva già menzionato.
5: Ok, thank you very much, enjoy.
4: Thank you Giacomo, grazie mille.
23: Giovanni, 33 anni, Verona.
24: Eleonora, 44 anni, Bruxelles.
5: Prima volta a festa radio?
24: Sì.
5: Cosa ti ha portato qui?
24: Avevo sentito molto parlare di questo festival, ho guardato il programma, ero in zona e mi sono detta, è l'anno buono per venire a vedere.
5: Qual è la tua impressione adesso, dopo appena finito il concerto di 99 Boss, di questa serata?
24: Là il cuore è pieno di emozioni. È stato un concerto fantastico, è stato molto bello vedere questa realtà a Brescia. Cioè Brescia è una realtà implicata, forte, bella.
5: Come mai lo dici? Cosa ti ha colpito di più?
24: Beh, la partecipazione sia a livello di numero che comunque sotto il palco. Cioè si voga, a Brescia si voga.
5: Delle aree della festa qual è quella più che hai visto meglio, che ti ha più colpita?
24: Beh, mi è piaciuto molto la parte ristorazione, dove c'erano comunque un sacco di ragazzi che lavoravano insieme, c'era un ambiente rilassato, si stava bene, si è mangiato bene.
5: Hai mangiato?
24: Sì, ho mangiato. Ho mangiato il vegano.
5: Era buono?
24: Credo, molto molto buono.
5: Prezzi?
24: Prezzi ragionevoli, giusti.
25: Pacianca.
5: Sì. Ah, state andando al Pacianca?
25: Sì.
5: Come mai?
25: Perché conosciamo, io vengo qua, sono da tanti anni. Abito a Verona e veniamo spesso.
5: Perché al Pacianca direttamente dopo il concerto, perché senza passare dal Ciringuito per esempio?
25: No, perché abbiamo letto il programma, ci interessa quella musica lì, poi faremo degli altri giri, ma noi siamo ben preparati quando veniamo qua.
5: In un'edizione della festa?
25: Perché la musica non è solo il concerto principale, comunque ci sono tantissimi altri artisti e DJ bravissimi anche nelle tende.
5: Durante un'edizione della festa quante volte vieni normalmente?
25: Qua almeno 4-5
5: volte da Verona.
25: 5 è minimo, anche di più.
5: E come mai? Cosa ti spinge a tornare tutte le volte? Cosa ti piace di più?
25: Beh, perché l'ambiente è molto sano, si sta bene, c'è bella gente, c'è il cibo che è buonissimo, costa poco, bellissima musica. E
7: e questo basta, insomma.
10: Grazie, buona serata.
7: Grazie a voi.
8: Mi chiamo Francesca, ho quasi 36 anni e vengo da Verona, abito a Verona.
9: Io mi chiamo...
8: Dai, vecchia! Ti rovini tutto, cazzo!
10: È la prima volta a Festa Radio?
8: No,
10: e non vuole
8: no,
10: fare
8: no.
10: L'intervista?
8: Non è la prima
10: si
8: volta.
10: Si vergogna.
8: Ego.
10: Non è la prima volta?
8: No. Ci torniamo una volta ogni estate.
10: Una volta ogni edizione,
8: sì,
10: più
8: almeno,
10: o meno?
8: Sì, una sì, sì. All'anno. Una volta all'anno.
10: Cosa vi spinge a venire? Per esempio oggi è sabato,
8: oggi,
10: c'è il 99 posto.
8: Oggi è sabato, c'è la bella musica, ma poi in generale è un bellissimo posto in cui venire. C'è tanta gente, c'è un'idea dietro da supportare, quindi...
10: Quale?
9: La radio?
8: Sì, la radio, la libertà, i diritti, tutto, cioè dei valori importanti.
10: Avete mangiato?
8: Sì, Madonna, abbiamo mangiato al vegano, molto buono, un panino. Tra l'altro il prezzo,
9: era buono.
8: Sono rimasta sorpresa dal prezzo, perché ho visto il prezzo che era 4 euro un panino, non so se questa cosa la metterai, però ho detto sarà un panino tipo finto, fake, invece no, buono.
10: Soddisfatti quindi?
8: Molto, molto. Servivo per il concerto.
10: Anche in generale dell'ingresso,
9: tutto.
10: Per esempio, o
9: sì.
10: Delle birre,
9: no,
10: rispetto alle sagre, rispetto ai locali?
9: Assolutamente ottima organizzazione, anche
8: facilissimo, tutti gentili, carini, si vede che si impegnano tutti, molto bello.
10: Capito, voi non ascoltate la radio Onda d'Urto?
8: No,
9: dovrei.
10: La seguite sui social magari,
8: sì,
10: però?
8: Sì, sì, sì.
10: Capito.
8: Però effettivamente non siamo fruitrici di radio, forse
10: in generale
8: questo.
10: Non ascoltate
8: sì,
10: tanto
8: esatto,
10: la radio.
8: Esatto.
10: Capito. Va bene, grazie, buon divertimento.
8: Grazie.
10: Buona serata.
11: Ciao, sono Serena, ho 28 anni, abito a Castelledolo.
12: Sono Enrico, 32 anni, abito a Montichiari.
14: Gina, 37 anni, Bovezzo.
10: Prima volta a Festa Radio? No, nessuno.
11: No, no, da un po' veniamo.
10: Da un po' quanto?
26: Da quando? 18 anni.
10: 18?
11: Anche io da quando ci sono, sì, anche prima.
10: 18, come mai tornate?
11: Perché è bello, perché si sta bene qua.
10: Perché? Cosa c'è di bello? Come mai si sta bene?
14: La gente, la musica, il cibo.
11: Sì.
26: Le vibrazioni che ci sono.
11: Sì.
10: Com'è la concerto dei ministri?
11: Fantastici.
14: Spettacolo.
26: Fighissimo, sì.
10: Gran concerto, non deludono mai.
26: Già.
10: Avete visto che il palco è più grande rispetto al solito, un po' più alto?
11: Io sì, l'ho notato che è più
10: notato.
11: Alto.
10: Hai visto che c'è anche la passerella davanti, quei
11: sì.
10: Due metri che escono
11: sì.
10: Dal palco. È una novità di quest'anno.
11: Bellissimo.
10: Hai visto?
11: Si migliora sempre.
10: Cerchiamo, ci si prova. Avete visto dei miglioramenti, tra l'altro, in questi ultimi anni, rispetto a quando venivate a 18 anni?
11: Rispetto a 10 anni fa, sì.
10: In che senso? Cosa c'è di meglio?
11: È il palco più bello, l'acustica migliore, più organizzato meglio.
26: Ma più organizzato, più stand, anche dopo il Covid è cambiato molto l'assetto di come era posizionata, le casse, tutto. Adesso è anche più comodo per mangiare, andare a bere tutto.
10: Non capito. A proposito di mangiare e di bere, avete cenato qui stasera?
26: Sì, sempre allo Sri Lanka. Vado.
10: Sempre allo Sri Lanka,
26: sempre.
10: Numero uno Sri Lanka,
26: sì,
10: lo dicono
26: buonissimo.
10: Tutti.
14: Sì, sì,
11: io sono più classica, il pane salamina.
10: Pane salamina.
11: Che non delude mai.
10: Prezzi come sono?
26: Onesti.
10: Tutto compreso, cibo, bevande, prezzo per il concerto.
14: Ottimo. È un'altra cosa bella di Festa Radio.
26: Sì, sì, prezzi onesti, non come altri concerti che ti sparano 10 euro per bere una birra e magari c'è un gruppo che sta lì un'oretta e si fanno pregare, qua invece è tutto...
11: No, direi che non c'è competizione riguardo a prezzi e qualità.
10: Sono ormai gli sgoccioli di questa festa, mancano poche serate, voi ritornerete, visto che siete della zona?
11: Io sì, sicuramente. L'ultima sera al Borosi ci sono sicuro.
10: Perché l'ultima sera o perché c'è il Borosi?
11: Entrambi.
10: Bisogna approfittare dell'ultima sera, no?
11: Eh sì.
10: E poi ti manca la festa.
11: Esatto.
10: Dovete aspettare un anno.
11: No, infatti non si può.
10: Ho capito.
26: No, io non ci sono, sono in vacanza. Partiamo venerdì.
10: Capito. Va bene. Buon divertimento, buona serata.
11: Grazie.
10: Ciao.
11: Ciao.
27: Stefano, 58 anni, Brescia.
28: Luisa, 62, Brescia.
10: Come siete venuti in festa, visto che siete della città?
28: In macchina.
10: In mezzi, come mai non coi mezzi? Domando.
28: Perché è più comodo in macchina.
10: Macchina sempre più comoda.
27: Perché è più comodo.
10: Stasera siete venuti per il concerto dei ministri?
28: Perché degli amici, sono super
27: amici
28: fan dei ministri e quindi ci hanno portato qua.
10: Vi è piaciuto?
28: Sì.
10: Voi siete già venuti a Festa Radio, immagino,
27: sì,
10: essendo
27: sì.
10: Della città. Ogni quante volte venite in un'edizione? Più o meno?
27: Tre volte edizione.
10: Due volte. cosa c'è di bello in questo posto?
27: La libertà.
28: La gente.
10: Qualcosa invece che non vi piace, che migliorereste?
28: La polvere.
10: La polvere, esattamente. Avete cenato, avete mangiato qualcosa?
27: Abbiamo mangiato fuori.
10: Ah, non qua in festa.
28: No, per non fare le code.
10: Fuori. Ah, ho capito, perché c'erano
28: l'altra cosa che non ci piace sono le code.
10: Le code, si potrebbe migliorare.
28: Sì.
10: Poi c'è da dire che non è tutte le sere come stasera, era particolarmente carica, ma sì, normalmente sono gestite abbastanza bene.
28: Sì.
10: Va bene, grazie, buona serata. Ciao. Grazie.
0: Ciao. Nicola, 23 anni, Sarnico.
13: Luca, 27 anni, Sarnico.
10: Prima volta in festa?
0: Seconda.
10: Di questa edizione o?
0: Questa volta la prima. Questa edizione.
10: Ho capito.
0: La prima.
13: Prima edizione.
10: Prima volta in assoluto, prima volta che vieni in festa radio. Come mai sei venuto? Chi te l'ha consigliata?
13: Il nostro amico.
10: Un amico, passaparola quindi. Ma siete venuti per il concerto o siete venuti a fare un giro al di là del concerto?
13: Sì, concerto e anche bere una birra in compagnia.
0: Concerto e chiaramente per stare in compagnia, un luogo dove stare in compagnia.
10: Siete fan dei ministri, li ascoltavate o avete
0: no,
10: solo...
0: perché il nostro amico che ce l'ha consigliato.
10: Mi è piaciuto?
0: Ci ha fatto venire, sì, è stato molto bello, gruppo che merita.
10: C'è qualcosa che non vi piace di questa festa e poi anche le cose che vi piacciono di questa festa?
13: Niente, è piaciuto tutto.
10: Tipo?
13: È piaciuto tutto. Ah beh, l'atmosfera, le persone, è bello.
10: Tornerai?
13: Tornerai. Certo.
0: Beh, lati negativi così non me ne vengono in mente al momento, anche perché comunque è meglio che qualsiasi altro concerto organizzato.
10: Come mai?
0: Normalmente, perché comunque vabbè, prezzi accessibili e comunque senza troppe pretese, è un ambiente molto accogliente alla fine.
10: Avete cenato? Avete mangiato qualcosa?
0: Sì.
10: Dove? Cosa?
0: Abbiamo mangiato un pane porchetta alla... come si chiama? Quella salamina.
13: Pane e salamella.
10: Era buono?
13: Buonissimo.
10: Prezzi?
13: Buonissimo.
0: Prezzi giusti. Okay. Avrei preferito il panino con la porchetta calda, però comunque era buono.
10: Facciamo quello che si può.
0: Veramente c'era tanta gente.
10: Grazie ragazzi, buona serata.
13: Grazie, ciao.
16: Silvia, 29 anni, Castenedolo.
17: Chiara, 29 anni, Cottolengo.
10: Prima volta a Festa Radio?
17: Sì, anche per me.
10: Cosa vi ha spinto a venire? Come l'avete saputo? Come mai?
17: Ma in realtà erano un po' di anni che volevo venire.
16: Sì, esatto, eravamo curiose, poi se stai già al concerto di Ernia.
10: Siete state motivate da Ernia a venire qua?
17: Sì, esatto.
10: Ho capito.
17: Sì.
10: Ma adesso siete entrate da poco, immagino. Quali sì, sono sì, le prime impressioni di questo posto?
17: No, molto carino.
16: Sì, beh, carino, dobbiamo capire un attimo, ambientarci, ecco. E...
10: Ernia l'avete già visto la prima volta?
17: No, per me è la prima volta.
16: Anche per me è la prima volta.
10: Com'era il prezzo del biglietto?
17: Sì, dai, ci sto.
16: Vabbè, ragionevole. Anche perché ci sono due concerti insieme, quindi
10: ci sta. Fatto un giro, andate a mangiare?
16: Adesso vediamo un attimo. Abbiamo visto che là ci sono dei tavoli dove danno da mangiare, quindi pensiamo di...
17: Esatto.
10: Vabbè, grazie, buona serata. Buon
17: grazie a te. 24 anni in Valtrompia. Anna, 24 anni in Valcamonica.
10: Prima volta a Festa Radio?
17: Sono già venuta qualche anno fa e sono tornata quest'anno. Io prima volta.
10: Come mai tornata oggi, proprio oggi, per il concerto?
17: Per il concerto. Ero già stata quando c'era stato Orcomi, Ernia, e adesso sono tornata di nuovo per Ernia.
10: Ho capito.
17: Convinta dall'amico.
10: Perché?
17: Per il mood.
10: Quindi tu sei motivata a venire a Festa Radio per il concerto?
17: Soprattutto per i concerti, però l'ambiente ci piace. L'ho convinta anche per quello.
10: Come mai ti piace?
17: Vabbè, per gli stand, le bancarelle, il cibo, la festa. La festa in generale.
10: Stasera avete già mangiato qualcosa?
17: Sì, il pane e salamina, entrambe.
10: Buono?
17: Sì, sì, sì, molto.
10: Prezzo?
17: Molto buono. Sì.
10: Prezzo invece della sottoscrizione in favore della radio?
17: Sì, ci sta.
10: Sì, ci sta.
17: Sì, sì.
10: Tutto onesto, tutto
17: sì,
10: bene.
17: Sì, sì, sì.
10: Va bene, grazie.
17: Grazie.
10: Buon divertimento.
17: Grazie.
1: Ciao, mi chiamo Martina, ho 26 anni e abito a Desenzano del Garda.
10: Prima volta a Festaradio?
1: No, vengo da almeno 8 anni.
10: Almeno 8 anni. Come mai? Cosa ti spinge a tornare?
1: Mi piace l'idea di comunità, il fatto che non mi sento giudicata da nessuno, che posso essere me stessa tranquillamente, e comunque gli artisti che vengono ospitati ogni anno. È una bella scelta, una bella varietà per tutti i gusti, quindi...
10: Quali sono i migliori sulla locandina di quest'anno, secondo te?
1: Caparezza.
10: Verrai?
1: Sicuro, sì, ho già i biglietti.
10: Presi l'anno scorso?
1: Sì, me li hanno regalati a Natale, quindi...
10: Senti, da Dese come vieni qua?
1: Macchina.
10: Treno, metro, non consideri questa possibilità?
1: No, più che altro per il ritorno, perché se voglio tornare un po' più tardi non c'è quella possibilità col treno, dovrei aspettare le 6 del mattino, quindi piuttosto vengo con la mia auto, si viene magari insieme per dividerci le spese e tutto, e niente, mi muovo così.
10: Ho capito. Quando vieni in festa mangi?
1: Sì.
10: Che cosa è buono?
1: Sri Lankese, sì, mi fa impazzire, veramente buono.
10: Prezzi della cucina del bar come sono?
1: Perfetti, non li trovi più in giro questi prezzi.
10: Trovano.
1: No, anzi ne parlavamo prima, anche quando abbiamo preso 3 birre e un'acqua, abbiamo speso tipo 13 euro, mai visti.
10: Non sembra
1: così.
10: Vero.
1: No, almeno 10 anni che non si vedono prezzi così.
10: Molto bene, ti ringrazio.
1: Grazie a te,
10: buon divertimento,
1: serata.
10: Buon concerto.
2: Io mi chiamo Lucia, ho 16 anni, vengo da Bergamo.
3: Io mi chiamo Anna, 18 anni, vengo da Bergamo anch'io.
10: Caricata te in macchina?
3: No, è nostra mamma.
10: Siete venute con la mamma?
3: Sì.
10: Ah, siete sorelle?
3: Ecco fuori nel parcheggio nostra mamma.
10: Ma vi aspettate tutta sera nel parcheggio?
2: Sì, siamo venute per Ernia.
10: A lei non viene dentro?
2: No, non è una fan dei posti in cui la gente si accalca, sì.
10: Beh, però ci sono delle aree più tranquille dove
2: sì,
10: si mangia.
2: Sì, da sola magari si prende un po' male.
3: Un po'.
10: Beh, un saluto e un complimenti alla mamma,
3: sì,
10: che
3: sì,
10: aspetta
3: grande.
10: Tutta sera
3: sì,
10: nel parcheggio. Ma è la prima volta che venite qui?
3: Sì.
10: Sì. Come mai siete venute? Chi ve l'ha detto?
3: In realtà il mio fidanzato mi fa che c'era sta festa, ho guardato un attimo, visto che c'era Ernia e siamo un po' due fan. Mi ha detto,
2: eravamo indecisa tra Ernia e Caparezza.
3: Caparezza era troppo pieno, mi ha detto Ernia.
10: Ho capito. Siete un po'... Ernia è stato un po' criticato per alcuni suoi testi del passato, un po' giudicati, un po' sessisti, un po' violenti. Lenti.
3: Sì.
10: Voi avete un'opinione a questo proposito?
2: Allora, io credo che sia sbagliato ad oggi trasmettere nelle canzoni certi significati, certi contenuti, perché inevitabilmente le persone che le ascoltano non capiscono nel
3: cioè,
2: senso, quindi
3: fraintendono
2: e lo prendono come una cosa giusta da fare, quindi prima in realtà di incolpare le persone che commettono determinate cose, mi sento di incolpare le persone che gli trasmettono l'idea che questa cosa sia giusta. Quindi per quanto a me Ernia piaccia, mi piacciono tanti i suoi testi, onestamente penso che scriva anche bene, quando vengono, ma da Ernia come da qualunque altro cantante, penso che quando vengono mandati determinati messaggi si dovrebbero pensare anche alle conseguenze, perché poi quando succedono i casini non c'è Ernia che dice no, guarda che sta roba non si fa, sono cazzi di chi si trova in mezzo. Non so se potevo dire cazzi, scusami.
10: Puoi dire quello che vuoi.
3: Cioè, secondo me è un problema che c'è molto in questa società, che magari, cioè, oltre al cantante che fa il testo magari discutibile, cioè non c'è una parte alla base che può essere magari la famiglia o la scuola che divide la canzone dall'aspetto della vita quotidiana. Cioè, questo è un problema di fatto, perché un cantante può dire quello che vuole nelle canzoni, ma se lo ascolta magari un dodicenne che non riesce a separare la canzone da quello che può fare nella vita reale, gli diventa un problema. Quindi bisogna ascoltare queste canzoni con consapevolezza, secondo me.
10: Non ho capito. Tornando alla festa, prime impressioni di questo posto?
3: È molto carina.
2: Sì,
3: mi sento a mio agio.
2: Mi sento ospitata. A mio agio.
10: Siete già andate in qualche stand?
3: Abbiamo fatto quello tipo del consenso.
10: Siete passate a Gazebo Viola?
3: Sì.
10: Grinder. Hai fatto un po' di acquisti alla bancarella?
3: No, sì, carino.
10: Va
3: molto
10: bene.
3: Carino.
10: Grazie ragazzi.
3: Grazie.
10: Buon divertimento.
3: Ciao.
15: Abbiamo gli ultimi 15 minuti di questa seconda trasmissione a microfono aperto. 030 456 70 per intervenire in diretta e dirci che cosa vi piace della festa di Radio Onda d'Urto, cosa cambiereste, osservazioni critiche, qualche consiglio per migliorare ancora.
18: È anni che ci parlo con la psico, che parte del problema forse nasce dal principio.
15: Oppure messaggi WhatsApp al 335 122 07 59. È arrivato un messaggio da un volontario, però i messaggi dei volontari e le interviste ai volontari andranno in onda sabato, quindi questo messaggio lo terremo per quella giornata.
18: Invidiavo, con madre pronta a dire sempre bravo, io con la mia nemmeno mi toccavo, lei mi diceva hai fatto il tuo dovere. Così...
15: Andiamo avanti intanto con le interviste realizzate durante le serate di festa.
4: Come vi chiamate? Come ti chiami?
5: Elisa Giordano.
4: Elisa e Giordano, di dove siete?
5: Di Bergamo.
4: Di Bergamo, stasera qua a Festa Radio. Una bella serata di musica rap, avete seguito il palco, vi è piaciuto?
5: Sì, ci è piaciuto.
4: Conoscevate già questa festa, siete venuti...
5: No, è un bel po' di anni che veniamo.
4: Ok, stasera quindi siete venuti per questa serata in particolare, per
5: sì,
4: la
5: siamo
4: musica...
5: l'ultima volta a vedere noi questa sera.
4: Per cui venite quando c'è questo genere di musica.
5: Tendenzialmente sì.
4: Tutto bene la festa, come la trovi? Cosa ti piace questa festa, oltre alla musica?
5: Tutto in particolare, vabbè, la vibe che c'è, poi quando ci sono gli artisti che ti piacciono, li ascolti anche a un basso prezzo. Se...
4: Prezzi buoni quindi?
5: Sì, secondo me sì.
4: Ok, grazie,
5: grazie
4: ciao.
5: Mille, ciao.
4: Come vi chiamate?
6: Io Luca.
19: Io Ivan.
4: Di dove siete?
6: Trezzo.
4: Di Trezzo?
6: Sì.
19: Con Corezzo.
4: Con Corezzo, stasera siete venuti qui per seguire qualche evento particolare?
19: E il concerto.
4: Il concerto, vi è piaciuto?
19: Sì, bello.
4: Quindi la festa la conoscevate già?
19: Sì, sono già venuti altri anni.
4: Altri anni, e vieni in queste occasioni, quando c'è musica rap, così? O anche sì, per farti della serata?
19: Anche per stare qua con gli amici.
4: Ok, vedo che avete dei libri, avete fatto acquisti in libreria?
19: Sì, la libreria del Gatto Nero.
4: Cosa avete comprato?
19: Oggi io compro dei libri per la mia ragazza, in verità.
4: Ok, fagli un regalo. E tu invece?
19: Idem.
4: Ok, grazie, buona serata,
19: buona
4: ciao.
19: Serata.
4: Come ti chiami?
19: Luigi.
4: Tu?
20: Clara,
4: di dove siete?
20: Brescia.
4: Brescia?
21: San Benedetto del Tronto.
4: San Benedetto del Tronto, è la prima volta che vieni a festa radio o la
21: sì,
4: conoscevi?
21: Sì, la prima volta.
4: Che impressioni hai avuto?
21: Bella, bella. Mi è piaciuta, sì.
4: Sì, ma hai seguito i concerti questa
21: sì,
4: sera?
21: Sì, sono entrato dopo, però sì, mi è piaciuto.
4: Ti sono piaciuti, tu invece?
20: No, io sono già venuto tanti anni e è sempre bello, come sempre.
4: E vieni per gli eventi musicali o anche
20: ma
4: così?
20: Entrambe, un po' per seguire la musica, un po' per passare il tempo con gli amici.
4: Ti piace molto quindi questa
20: sì,
4: festa?
20: Sì.
4: I prezzi come sono?
20: In realtà ho preso solo dell'acqua oggi, non lo so.
4: Ok, ciao.
20: Ciao.
4: Come ti sei? Come ti chiami?
19: Marco.
4: E dove sei?
19: In Brescia.
4: In Brescia, con cosa vieni alla festa?
19: In moto.
4: In moto. Quanti anni hai?
19: 20.
4: Conoscevi già la festa?
19: Sì, sono già venuto altri anni.
4: Altri anni, cosa ti piace di questa festa?
19: Che è tranquillo, un posto tranquillo e i concerti a basso prezzo di nomi anche importanti.
4: Stasera hai seguito il rap, la serata rap l'hai seguita?
19: Sì.
4: Ti è piaciuta?
19: Sì, mi è piaciuto molto.
4: Ok, i prezzi alla festa come li trovi?
19: Onesti.
4: Grazie, ciao.
19: Prego, buonasera.
4: Rachele, dove sei Rachele?
22: Di San Zeno Naviglio.
4: Tu invece?
22: Giulia.
4: Anche
22: di
4: tu
22: San Zeno Naviglio, sì.
4: Come mai alla festa questa sera?
22: Per beccarci, perché un sacco non ci vediamo, io non vivo qua. Okay. E quindi è sempre l'appuntamento a festa.
4: Vi siete dati un puntello qui alla festa,
22: esatto,
4: avete
22: sì,
4: fatto serata, cosa avete fatto?
22: Abbiamo mangiato il vegetariano che era buonissimo, abbiamo bevuto un po', abbiamo ascoltato un po' di musica e basta.
4: E basta, adesso ve ne tornate a casa. I prezzi?
22: Sicuro che troverai altre persone più interessanti.
4: No, i prezzi come li avete trovati?
22: I prezzi io super ok, beh, il vegetariano da Dio secondo me.
23: Sì,
22: no?
23: Sì, no, si è mangiato bene.
4: Una festa che comunque è tutti gli anni un giro ve l'ho fatta.
22: Sì, sì, sì, più di uno. E anche il prezzo che non è più pagato, che sarà 5 euro comunque.
4: Grazie, buona serata.
22: Grazie.
24: Allora, mi chiamo Sam, ho 18 anni e abito a Orzinuovi.
29: Orzinuovi, come sei venuta in festa stasera?
24: In macchina con degli amici.
29: Sì, non sei venuta con degli amici. È la prima volta in festa?
24: No, sono venuta anche gli ultimi 2 anni.
29: Da quando hai 16 anni sei venuta
24: sì,
29: la prima volta. Sei tornata stasera per i concerti
24: sì,
29: in particolare?
24: Sì, allora sono venuta qua in realtà per un po' tutti, Dmoa, Mitch, poi anche Dave che è stato l'ospite, anche per lui.
29: Però la grande star è Disgaccia.
24: In realtà la Trell.
29: Ah sì?
24: È uno tra i miei cantanti preferiti, infatti io sono venuta qui soprattutto anche i miei amici per vedere lui.
10: Non vedo. Senti, gli altri anni o anche magari quest'anno, i prossimi giorni di festa, verrai anche a fare un giro? Sei venuta semplicemente a fare un giro o vieni sempre per i concerti?
24: In realtà le ultime due sere che sono venuta, perché sono già venuta da quando è iniziata, non sono venuta per ascoltare i cantanti, sono venuta qua per fare un giro, mangiare qualcosa.
10: Cosa hai mangiato?
24: Non mi ricordo quello che costa un euro. Tipo
10: da Sri Lanka?
24: Sì.
10: La polpettina?
24: Sì. Perché
10: buona.
24: Me l'ha consigliata le mie amiche.
10: Era buona. Vabbè, prezzo un euro è regalato, no? Cioè, il prezzo va bene.
24: È per questo anche che vengo qua, perché anche da bere i prezzi sono sempre onesti, nel senso.
10: Stasera invece costava 10 euro il concerto, come ti è sembrato?
24: Non
10: il prezzo?
24: È stato un problema, mi sembra ragionevole, anzi, cioè entri e hai la possibilità, oltre di conoscere un sacco di persone, ascoltare buona musica, e sono i soldi che alla fine spenderesti anche per andare in discoteca, per poi magari non divertirti, mentre qua hai più possibilità. Anche
10: come mai ci si diverte di più che in discoteca?
24: Perché la gente non è in un mood diverso, nel senso, è proprio, per me Festa Radio è una parte fondamentale della mia estate, cioè visto che vengo da un paio di anni, è proprio quella cosa di venire qua, magari qualcuno ti fa un complimento per come sei vestita, allora ci fai amicizia, oppure senti un cantante

0: la trelle noi.
1: Trelle.
2: Che se facciamo passare tutti dietro il backstage, poi c'è più gente del backstage.
1: Ma perché
2: che
1: noi siamo le vere fan.
2: Ah sì?
1: Sì.
2: Siete venuti apposta per lui?
1: Sì, da Verona.
2: Davvero? È la prima volta in festa radio?
1: Sì.
2: Prima serata in assoluto?
1: Sì, sì.
2: Come vi sembra?
1: No, bella, molto sì, bella. Molto.
2: Chi vi ha consigliato di venire qua? Come avete scoperto il concerto?
1: Noi, perché volevamo andare a un concerto di Latrella, abbiamo guardato le date e questa era una di queste.
2: Quella più vicine.
1: Sì.
2: Quali sono le impressioni di questa festa, al di là del concerto? Immagino vi sia piaciuto.
3: No, ma in realtà tutto carino, cioè
1: sì, sì.
3: Niente, cioè
1: no, interessante anche la questione dei dibattiti.
2: Avete seguito il dibattito?
1: No, però sapevamo che ci fossero, volevamo andare ma dovevamo tenerci la transenna, quindi non potevamo.
2: Perché stavate stare in prima fila,
1: sì.
2: Ho capito. Avete cenato? Avete mangiato qualcosa?
0: Ho mangiato un cazzo.
2: No,
1: una piadina.
2: Una piadina, era buona?
0: Sì, dai.
2: Grazie, com'era?
0: Buona, dai, cioè.
1: Sì, dai.
2: Va bene, dai. Tornerete a questa festa?
1: Può essere, sì, dai.
3: Se torna la trella torniamo con noi.
2: Dai, va bene. Grazie, buona serata.
4: Ok, mi chiamo Rachele, ho 23 anni e vivo a Verona.
5: Mi chiamo Hamza, ho 24 anni e vivo a Verona.
2: Prima volta a festa radio?
4: No, sono venuta anche l'anno scorso, sono venuta a fare un giro anche settimana scorsa qua.
5: Sì, anch'io sono già venuto altre edizioni.
2: Più volte ad ogni edizione. Come mai? Cosa vi porta a tornare?
4: Beh, è un festival comunque molto vivace, a me piace comunque l'energia.
5: Poi unisce anche tutto l'urban della generazione Z, anche con la musica, quindi raccoglie anche tutti i giovani, è un bel ambiente.
2: Ho capito. Una serata quanti soldi spendete qui a Festa Radio? Tra, non so, mangiare, e stasera si pagava anche 10 euro per entrare, bere,
4: metti
2: più o meno.
4: Con qualche regalo per me un cinquantino.
2: Poi ci detto un po' di shopping anche al
4: bazzarello. Esatto.
5: Ma mangi qualcosa, 15 euro così.
2: Cosa avete mangiato stasera? Se avete mangiato?
5: Ma adesso non
4: per
5: ancora.
4: Adesso ancora niente.
2: Non ancora?
4: No.
2: Mangiate più tardi.
4: Esatto.
2: Dove andate, cosa andate, andrete a cercare, lo sapete già?
4: No.
5: Vediamo.
2: Andate a scoprire
5: sì, esatto.
2: Nuovi gusti, nuovi sapori.
5: Vediamo.
2: Bene, dai.
5: Vediamo.
2: Grazie, buon concerto.
4: Grazie.
5: Ciao. Mattia, 33.
6: Giorgia, 35, Bergamo.
7: Mattia, 12.
2: Siete una famiglia, tu sei figlio loro.
7: Sì.
2: Prima volta a Festa Radio?
7: Seconda,
2: in questa edizione o gli anni scorsi?
7: Anni scorsi.
2: A vedere cosa l'anno scorso?
7: Caos One.
5: Swan, quello del fumetto, sì. Noi siamo venuti 30-40 volte.
7: E veniamo da tutta la vita.
2: Da tutta la vita. A Bergamo sì, vale la pena anche,
7: sì,
2: da Bergamo, che si conosce.
7: Assolutamente sì.
2: Stasera vi ha spinto a venire in concerto o...
5: Sì, oggi il concerto interessava anche a lui particolarmente.
7: Oggi solo a lui.
2: Ti aspetti di sgaccio?
7: Sì, a di sgaccio e mi è interessato anche di Latrello.
2: Anche quelli prima?
7: Sì.
2: Ho capito. Avete cenato?
5: Sì, ho mangiato qua.
2: Che cosa?
5: Pizza oggi.
7: Pizza.
2: Com'era la pizza?
7: Buona.
2: Buona.
5: Mangiate due.
2: Hai mangiate due? Allora, mi fa bene. Prezzo della pizza?
7: Ottimo,
2: prezzo?
7: Direi.
5: Sì, strabasso.
7: Sì, tipo 5 euro.
2: Capito. Tornerete da qui a sabato, oggi è lunedì, sabato l'ultima sera, farete un altro
5: siamo
2: giro?
5: Siamo venuti 4 volte in quest'anno, prima volta con lui e verremo ancora un paio di volte. Vediamo
7: dai,
5: se è Alborossi o il Subsonica,
7: anche.
5: Vediamo.
2: Capito.
5: Va bene. C'è Nerone.
7: Sì,
2: è
7: vero,
2: sì, è buona anche quella serata.
5: Anche
2: ha ragione lui.
7: Sì, ha ragione lui.
2: Buona serata.
7: Grazie,
8: ragazzi. Ciao, mi chiamo Elisa, 27 anni, abito a Brescia.
9: Mi chiamo Camilla, 26 anni, abito a Brescia.
2: Come siete venute in festa, visto che abitate in città?
8: In macchina, macchina.
2: Perché non con la metro?
8: Perché dopo andiamo al lago.
2: Ah, ho capito, avete un post serata programmato, ok. Siete di Brescia, non sarà la prima volta che venite alla festa?
8: No, siamo venute tutti gli anni, veniamo,
9: esatto, più o meno tutti gli anni.
2: Come mai venite tutti gli anni? Cosa c'è di bello che vi porta?
8: Allora, quando c'è Ernia, di bello c'è Ernia.
2: Quindi per il concerto?
9: Per il concerto. Sì, principalmente per i concerti, poi per fare magari una serata un po' diversa, per non andare sempre in Carmine.
2: Come è stato il concerto di Ernia? Appena
9: bello,
2: finito?
9: Bello.
2: Beh, è giusto, soddisfatte.
9: Molto.
2: L'avete visto anche gli anni scorsi?
9: Sì, io sia nel 2022 che nel 2023.
8: Io sono nel 2023.
2: Sempre valido allora.
9: Certo.
2: L'avete visto anche in altri posti, Ernia?
8: No, solo qua.
2: Solo qua.
9: Io nel 2021 a Campomarte

0: cenato anche stasera qua in festa?
1: Lei sì, ha detto. Ho preso lì al non mi ricordo come si chiama, però ho preso la piadina con i falafel.
0: Ciringuito.
1: Sì, esatto.
0: Ho capito, era buona?
1: Sì.
0: Prezzo com'era?
1: Com'è?
0: Il prezzo?
1: Top.
0: Giusto.
1: Io adesso prendo le patatine.
0: Va bene. Buon proseguimento. Ciao.
2: Sono Alice, ho 42 anni e abito a Drara San Martino.
0: Provincia di Bergamo. La prima volta che vieni a questa radio?
2: La prima volta quest'anno, cioè quest'anno è la seconda volta, sono venuta anche sabato.
0: Come hai conosciuto questa festa? Chi te l'ha consigliata?
2: Guardando sui social gli eventi in Bergamo e Brescia.
0: Sui social di Radio Onda d'Urto o su altre pagine?
2: Altre pagine.
0: Su altre pagine?
2: Sì.
0: Hai avuto
2: e
0: la
2: per
0: curiosità?
2: Conoscenza di amici anche.
0: Che te l'hanno consigliato?
2: Che me l'hanno consigliato.
0: Cosa ne pensi? Quali sono le tue impressioni di questa festa?
2: Sembra una festa molto libera, bella, con un sacco di belle energie e musica e incontri e io ho incontrato un sacco di persone che non vedevo da tanto e sono felice.
0: Ho capito. Sei venuta per ernia questa sera o sei venuta perché avevi la sera libera?
2: No, sono venuta perché avevo la sera libera, non conoscevo ernia.
0: Ti è piaciuto il concerto?
2: Mi è piaciuto, però non era. Non lo, cioè sì, mi piaceva la situa, però ernia non lo conoscevo e.
0: Ti è pesato pagare la sottoscrizione?
2: No.
0: Per la radio per entrare?
2: No,
0: euro.
2: Perché comunque è una bella festa e li ho dati volentieri.
0: Sì. Hai cenato? Anche mangiato qualcosa?
2: No, non ho cenato, però ho bevuto birra, IPA e
0: molto Pinta buona. Rossa?
2: A Pinta Rossa.
0: Com'era? Buona?
2: Molto buona.
0: E prezzo? Rispetto a quelli che ci sono in giro?
2: Normale, 5 euro più 1 euro di cauzione.
0: Benissimo.
2: Del bicchiere.
0: Grazie, buona serata.
3: Marco, 28, Chiari.
4: Giorgia 26, Brescia.
0: Prima volta a questa radio?
3: No.
0: Siete degli abitué, venite
3: qui? Sì, veniamo spesso.
4: Sì.
0: Quante volte in un'edizione?
3: 4-5.
0: 4-5.
4: 1-2.
0: Tu sei di Brescia, come vieni qua in festa?
4: In macchina.
0: Perché non in metro?
4: Perché ero dopo lavoro. No, vabbè, in metro in linea generale.
0: Ah, di solito vieni
4: okay,
0: in metro.
4: Sì, pensavo stasera.
0: Stasera, vabbè.
4: Sì, di solito in metro però.
0: Comunque di solito sì. È comodo, no?
4: Sì, sono vicina.
0: Il servizio.
4: Abito vicina.
0: Stasera sei venuti per ernia o fare un giro?
3: Ernia.
4: Fare un giro,
0: capito. Tu che sei venuta solo a fare un giro, hai pagato il biglietto,
4: sì,
0: la sottoscrizione.
4: Sì, lo so, ma
0: com'era?
4: Conosco ernia. Ho sentito conosco qualche canzone.
0: Pagato volentieri?
4: Sì, certo.
3: Non è detto, l'hai fatto volentieri?
4: Si paga sempre volentieri Festa Radio.
0: Sì, come mai?
4: Per la sottoscrizione, per aiutare tutte le iniziative che coinvolgono questa festa.
0: Capito. La radio l'ascoltate?
3: Non ascolto radio in generale, in realtà.
4: No.
0: Non ascolti la radio Onda d'Urto o non ascolti la radio in generale?
4: In generale.
0: Ho capito. E avete cenato, mangiato qualcosa?
3: Sì, ho mangiato qua prima.
0: Dove?
3: Kebabaro.
0: Ah, diritti per tutti. Tu?
4: Io patatine.
0: Patatine. Buono, prezzi?
3: Buono, mangiato bene, pagato
4: buono.
3: Giusto.
0: Prezzi giusti?
3: Sì, anche bassi.
0: Va bene. Quindi tornerete per forza, siamo venuti tante volte.
3: Esattamente.
0: Va bene, grazie.
4: Grazie.
0: Buon proseguimento.
3: Grazie.

Siamo così la seconda trasmissione a microfono aperto sulla festa di Radio Onda d'Urto edizione 2026, la 34esima edizione. Tutto ciò che avete detto della festa servirà a noi per organizzarla ancora in modo migliore per i prossimi anni. Tutte le vostre osservazioni, gli apprezzamenti, ma anche le osservazioni critiche serviranno come base di discussione per l'Assemblea Generale dei Volontari e delle Volontarie che deve appunto programmare e organizzare le prossime edizioni. Quindi continuate a partecipare a questi microfoni aperti, perché di questo grande evento sociale, aggregativo, culturale, politico, musicale sappiamo che se ne discute ancora per alcuni giorni, almeno dopo la sua conclusione, in famiglia, tra amici e amiche, nei luoghi di lavoro, e quindi insomma lo facciamo, lo vogliamo fare anche attraverso le nostre frequenze. Vi lascio con le note di Alborosi, l'artista che ha concluso proprio il cartellone musicale nella serata di sabato 22 agosto.

12:33 minuti, Radio Onda d'Urto, eccoci in diretta in attesa del nostro giornale radio. Andiamo a riproporvi una parte di uno dei dibattiti tenutisi alla festa di Radio Onda d'Urto.

0: Nello specifico il ricordo della compagna Renata De Marco allo spazio Dibattiti il 21 di agosto, l'ultimo venerdì della festa. Buon ascolto.
1: Buonasera a tutte e a tutti. Renata De Marco, una compagna, un'insegnante, una militante che per tanti e tante di noi rappresenta proprio l'idea di scuola di cui questa sera andremo a discutere. Renata, una donna che ha attraversato più di mezzo secolo di storia politica e sociale di questa città e di questo paese, sempre dalla stessa parte, quella di chi si oppone alle ingiustizie, all'autoritarismo, allo sfruttamento, al patriarcato e alla guerra. Compagna fiera, ribelle, ostinata e soprattutto una persona che non aveva mai smesso di pensare che la politica potesse e dovesse essere fatta di partecipazione, di conflitto, di presenza, di relazioni. Da giovane insegnante fu presente in Piazza della Loggia il 28 maggio 1974 e sopravvisse alla strage fascista. Quell'esperienza non rimase per lei soltanto una ferita della memoria, ma divenne parte di un percorso politico e umano che l'avrebbe portata a partecipare alle lotte. Renata attraversò le lotte operaie e i movimenti degli anni 70, le battaglie femministe per il divorzio e per l'aborto, le lotte contro il patriarcato e contro una società fondata sullo sfruttamento capitalistico. Negli ultimi anni aveva continuato il suo ostinato impegno nel movimento transfemminista e in particolare in Non Una di Meno Brescia. E poi c'era la scuola. La scuola per lei era principalmente un luogo politico e sociale, un luogo nel quale si mettono in discussione le gerarchie, i rapporti di potere, le disuguaglianze e le idee di società. Per questo Renata ha partecipato alla nascita dei COBA Scuola e ha continuato a battersi contro quella che definiva la trasformazione della scuola pubblica in una scuola azienda. Una concezione della scuola basata sui principi della Costituzione, profondamente democratica, pubblica, laica, antifascista, libera dal patriarcato, dal razzismo, dalle discriminazioni e dalle logiche del profitto. Una scuola capace di stare dalla parte di chi ha meno potere e meno possibilità e proprio per questo capace di essere uno strumento di emancipazione. Renata integrava le diverse lotte. Non pensava che si potesse difendere la scuola senza parlare di disuguaglianze sociali, oppure che si potesse parlare di libertà senza parlare di antifascismo, oppure che si potesse parlare di educazione senza mettere in discussione il patriarcato, oppure che si potesse parlare di pace ignorando la guerra e la sua penetrazione nella società e nei luoghi della formazione. Per lei le lotte devono incontrarsi ed è forse proprio questa l'eredità più importante che ci lascia. In questi mesi, pensando a Renata, mi è tornata in mente una parola: esserci. Renato ci ha insegnato che vale sempre la pena esserci, essere in piazza anche quando siamo pochi, partecipare a un'assemblea anche quando sembra che non serva a niente, intervenire in un collegio docenti, dire una parola quando sarebbe più comodo star zitti, prendere posizione quando sarebbe più comodo dichiararsi neutrali, provare a costruire una relazione, un collettivo, una lotta. Perché oggi possiamo essere pochi e domani magari essere molti. Renata aveva questa ostinazione, un'ostinazione che non aveva nulla di nostalgico, era al contrario una forma di fiducia nel futuro. La sua è rimasta un'ostinazione giovane, anche quando gli anni passavano, la voglia di continuare a discutere, a studiare, a capire, a indignarsi, a prendere parola, la giusta rabbia. Perché Renata sapeva che esiste una rabbia necessaria, una rabbia che nasce davanti all'ingiustizia e che può trasformarsi in organizzazione, solidarietà e lotta. E questa rabbia non l'ha mai abbandonata. Fino agli ultimi giorni della sua vita, Renata è rimasta dentro le battaglie che sentiva come proprie. Era anche una presenza importante per questa radio. La Radio Onda d'Urto ha ricordato Renata come una sua ascoltatrice assidua e sostenitrice affezionata, ma soprattutto come una compagna che aveva attraversato tante delle lotte che questa radio ha raccontato e accompagnato nel corso degli anni. E allora mi sembra particolarmente significativo ricordarla proprio qui e farlo all'inizio di una discussione sulla scuola, perché quello di cui discuteremo questa sera riguarda la vita e le battaglie di Renata. Parleremo del processo di aziendalizzazione della scuola, parleremo della militarizzazione della scuola e delle università, di come la cultura della guerra possa entrare nei luoghi della formazione, di quali rapporti si vogliono costruire tra scuola, esercito, industria bellica e apparati dello Stato. Parleremo della legge 104 del 9 giugno 2026, meglio conosciuto come DDL Valditara, e di una concezione della scuola che rischia di accentuare controllo, gerarchie, disciplinamento e subordinazione delle persone che nella scuola vivono e lavorano. Parleremo di come si possa contrastare questa deriva e soprattutto di quale scuola vogliamo costruire. E qui torna Renata, perché chiedersi quale scuola vogliamo significa anche chiedersi quale società vogliamo. Una scuola che educa all'obbedienza o una scuola che insegna a pensare? Una scuola che prepara persone adattabili alle esigenze del mercato e della guerra o una scuola che costruisce cittadinanza critica? Una scuola che riproduce gerarchie e discriminazioni o una scuola capace di mettere in discussione il patriarcato, il razzismo, le disuguaglianze di classe? Credo che Renata avrebbe continuato a porsi queste domande e probabilmente non si sarebbe accontentata delle risposte. Questa sera avremo con noi Marco Meotto, docente di storia e filosofia, l'Osservatorio contro la militarizzazione delle scuole e delle università, il collettivo Cattive Maestre ed Educare le differenze. Esperienze diverse, ma unite dalla necessità di difendere una scuola che non sia luogo di addestramento all'obbedienza, ma spazio di libertà, critica, relazione, cura e trasformazione. Ed è bello che questo dibattito possa iniziare ricordando Renata, che della scuola aveva fatto molto più di un mestiere, ne aveva fatto una scelta politica, una scelta di campo, una scelta di vita. Tra di noi ci sarà sicuramente chi Renata l'ha conosciuta per decenni, chi l'ha incontrata nelle lotte, chi l'ha conosciuta negli ultimi anni, chi l'ha incrociata magari soltanto una volta e chi invece non l'ha mai conosciuta. Ma credo che non sia necessario averla conosciuta personalmente per raccogliere qualcosa della sua eredità, perché l'eredità di Renata non è una fotografia da conservare, è soprattutto la parola che vorrei lasciarvi come filo conduttore di questa serata: esserci con i nostri corpi, le nostre idee, le nostre parole e con Renata.

0: Adesso invito, ci sarà un intervento di alcune delle transfemministe che nel corso del tempo hanno attraversato non una di meno insieme a Renata. Prego.
1: Papà, ok. Ciao a tutte, leggerò una poesia di Renata, Intelligenza interrotta. Scrivania ingombra di frasi spezzate, di idee senza seguito, di appunti geniali, di matite senza punta, di quaderni solo iniziati, di sapienza concentrata in 100 libri sparsi.
2: Alla fine il collettivo.
1: Troppo spesso sei coperta di polvere e mi appari lontana e irraggiungibile, come un pianeta estraneo a questa casa. Tra noi si frappongono 1000 ore di lavoro ininterrotto, continui squilli di telefono, troppi richiami di bimba, troppi bisogni di sopravvivere.
3: Dico solo due parole per spiegare i piccoli allestimenti che abbiamo fatto oggi allo spazio dibattiti.
0: Non c'è tempo.
3: Ci sono alcuni dei cartelli che ha scritto Renata che abbiamo scelto, su cui si possono leggere alcuni dei tantissimi temi che stavano cari a Renata. Ovviamente il 28 maggio è l'antifascismo, la scuola, l'autodeterminazione delle donne, tutte le soggettività oppresse. La legge 194 e la lotta per un aborto libero, sicuro e gratuito, ma ovviamente tantissime altre erano le lotte che stavano a cuore a Renata. E poi abbiamo allestito un piccolo tavolo all'ingresso dove ci sono alcuni numeri di riviste a cui Renata ha partecipato in quanto redattrice, e ci sono tre numeri più un supplemento della rivista La Cenere negli occhi, Cenerentola e contro, che è stata pubblicata nel 78, anno in cui è nato il collettivo omonimo, La Cenere negli occhi, che aveva sede in via Volturno 36, che era una sede che è stata occupata qualche anno prima da giovani del territorio, che poi subito è diventata una sede accentratrice di tanti collettività femministe, uno spazio per le donne, in cui appunto aveva sede La Cenere negli occhi. E poi un numero unico, che è l'unico numero che c'è, di Pandora o l'Antiprometeo, che è uscito invece nell'83, e anche quello è stato fatto da un collettivo che è nato da altre compagne che facevano parte della redazione della Cenere negli occhi, che era un collettivo per il salario contro il lavoro domestico. Dentro queste bellissime riviste si possono trovare le riflessioni che le femministe facevano in quegli anni, negli anni 70-80, riflessioni fertilissime che insomma hanno fatto la storia del femminismo bresciano e del femminismo in generale. E ci sono, tra le vignette e i disegni, si possono trovare anche alcune delle tante poesie che Renata scriveva, e una di queste l'abbiamo appena ascoltata e anche la prossima che leggerà Sgabi. Quindi lascerei la parola alle parole di Renata.
1: Sì. La prossima è Care compagne mie.
0: Sì, non vogliono fare pure questi.
1: Care compagne mie.
0: Bene.
1: Ormai dentro di me, infiniti frammenti del mio corpo lacerato e disperso, mi ritrovo nella tua dolcezza, nella tua cupa solitudine, nella tua superficiale allegria, nell'amarezza che ha spento le linee del tuo volto, nelle tue parole dette, nei tuoi ricordi sepolti, nei tuoi figli nati, nei tuoi figli mai nati, nella tua voglia di vivere, nel tuo porto di morte. Nel tuo adesso basta, nel tuo ricominciamo, nella violenza dei tuoi muti desideri, nell'impotenza del tuo corpo piegato. In te che già batti le mura, in te che solo sospetti un mondo al di là delle catene, in te che riaffermi il tuo corpo, nel tuo corpo che sempre ti viene strappato, nel tuo letto di rivolta, nel tuo letto di pene, nel tuo letto scompigliato di gioia negata. Tu sei me ribelle, tu sei me oppressa, mai vincitrice sicura, mai definitivamente vinta.

0: gridano in te, mille braccia si tendono, mille desideri salgono a sconvolgere per sempre il silenzio di ieri.
1: Adesso interverrà Francesca Colosio, compagna di lotta di Renata.
2: Sono Francesca, una di non una di meno, dove ho conosciuto nel 2016 la mia Renata e della quale mi sono subito innamorata. Io sono stata una senza parole, mi ha fatto un po' di scuola. Sono stata poi un fiume in piena, mi ha fatto da argine, mi ha dato la direzione. Sono finalmente alle tante uscita dal guscio, mi è venuta incontro. Io oca campagnola, lei intellettuale di città. Mi ha regalato tanti, ma tanti di quei libri, praticamente tutti quelli di cui ho avuto bisogno. Renata, Renata, di mille attenzioni per tutto, anche di mamma, di nonna, di innamorata. Renata, di mille cartelli appesi al collo, di cibo vegano per gli eventi in comune, di un attestato di fine scuola serale a un cane al seguito dello studente, delle sue parole più ripetute, complessità, contraddizioni, materialità della vita, di incontri di piazza, di sole e di mare, di abiti estrosi, di belle risate, ballatine, bevutine. Bevutine no, veramente no. Voglio dirlo, siccome che non siamo né sante e né la parola che inizia con la P, lo dico, aveva anche dei difetti, un difettino. Aveva quella cosa lì che purtroppo era astemia. Infatti, sempre lucida, presente, sul pezzo, coerente, situata, leale, aperta, dialogante. Eravamo diverse, sì, noi due e le altre e tutte, ma uguali nel patimento di chi nasce femmina in questi tempi, nella necessità di essere sempre contro, mai in pace, eppure in fondo a tratti e con l'uso dello sforzo ci siamo anche volute e sentite vive e libere. Questa è Renata ai miei occhi, sicuramente è stata tanto altro e molto di più. Ricordiamola Renata veramente con tanta rabbia e tanto amore. Leggiamo e rileggiamo la sua poesia con tanta rabbia e tanto amore. Portiamola la sua poesia al nazionale, in piazza, nelle scuole, nel cuore, perché è un'eredità morale e politica. La poesia di Renata ce l'ha con le chiese, le istituzioni, i giudici di merda, i mass media di merda, i padroni, anche quelli buoni. Ci descrive per quello che siamo, coraggiose, rivoltose, rivoluzionarie, della rivoluzione più radicale, più onnicomprensiva, più trasversale, intersezionale, altro che esagerate. Che rivela che la violenza alle donne, la violenza in generale, di conseguenza, che poi diventa strutturale, poi diventa istituzionale, è in primis in casa, nella buffonata del cosiddetto amore, nella buffonata della cosiddetta famiglia tradizionale. Denuncia il meccanismo in uso del possesso, dell'annientamento, della sopraffazione maschile sulla classe sociale donne, una violenza diffusa talmente da essere normalizzata, quasi naturalizzata. Descrive la ricchezza delle vite di dette, cosiddette, dette male, maledette, donne, trans, diverse, persone negate, spiegate, spezzate, nel più basso girone infernale della realtà dei fatti, nell'ingiustizia quotidiana del sistema in essere. E il dolore e la forza di chi muore perché ha alzato la testa e delle sopravvissute. E il germe della lotta, che è di resistenza esistenziale, è presente in tutte. E poi la potenza del movimento, non una di meno, non un'altra uccisa, ferita, umiliata, sfruttata gratuitamente, molestata, derisa, svilita, ignorata, silenziata, costantemente esposta ai privilegi maschili. Cari maschi qua presenti, spatriarcatevi, spatriarcatevi, spatriarcatevi tutti.
3: per una società senza patriarcato, senza capitalismo, senza ricchi e senza poveri, senza potenti, senza padri padroni. Leggetevi femministi, studiate, studiate, studiate, fatevi tutti femministi, transfemministi. Ricordiamola così, grazie. E Renata, grazie. Renata, grazie. Renata, grazie.
1: Grazie mille. Chiamo invito i ragazzi di Onda Studentesca, per l'intervento. Andiamo un po' a tagliare, se vuoi. Prego.
4: Siamo qua a portare la voce del collettivo Onda Studentesca. Per noi parlare di scuola pubblica significa parlare anche di quale società vogliamo costruire fuori dalla scuola. Per questo pensiamo che oggi parlare di educazione al consenso sia fondamentale.
5: Il consenso riguarda il modo in cui impariamo a stare con le altre persone, il rispetto dei corpi, dei desideri, dei limiti, delle differenze, il fatto che nessuno deve sentirsi autorizzato a decidere sul corpo o sulla libertà di qualcun altro. La scuola dovrebbe essere uno dei luoghi in cui impariamo a riconoscere la violenza, prima ancora che diventi violenza, a riconoscere il sessismo, l'omofobia e la transfobia, e a capire che un rapporto non è una relazione di potere e che la libertà dell'altra persona non limita la nostra, ma è la condizione perché anche la nostra possa esistere. Forse è proprio qui che possiamo ricordare Renata. Il suo percorso ci ricorda che difendere la scuola pubblica significa difendere uno spazio di libertà, di conflitto e di pensiero critico. Noi come studenti e studentesse quella scuola la vogliamo. Una scuola che non ci insegni soltanto a competere, a produrre e a obbedire, ma anche che ci insegni ad ascoltare, a riconoscere i nostri limiti e quelli delle altre persone, a prenderci cura di uni delle altre. Forse anche questa è una delle cose più belle che possiamo raccogliere della storia di Renata. L'idea che la lotta possa essere anche cura, che la rabbia possa stare insieme alla dolcezza e che una scuola diversa non sia un sogno lontano, ma un qualcosa per cui vale la pena continuare a lottare.
1: Subito facciamo un brindisi, no?
6: Per non spegnere la mente, ascolta una radio intelligente. Radio Onda d'Urto, una radio libera come arma di resistenza al consumo passivo di immagini. Per scalfire i confini ed andare oltre, rompendo l'accerchiamento e conquistando così un mondo migliore.

Il ricordo della compagna Renata De Marco dallo spazio di battiti della festa di Radio Ondo d'Urto venerdì 21 di agosto chiude lo spazio approfondimenti di questa mattinata. When you smile, lui è Patti LaBelle. Lui barra lei è ovviamente un gruppo. Al termine del brano, il giornale Radio Flash, l'agenda e storia di classe.

0: Stai ascoltando Radio Onda d'Urto.
1: Abbonati e fai abbonare a Radio Onda d'Urto. Con soli 8 euro al mese sostieni una radio libera, senza padroni e senza pubblicità. Maggiori informazioni su radioondadurto.org o chiamando allo 030 45 670. Radio Onda d'Urto, conoscere il mondo per trasformarlo.
2: In punto, Radio Onda d'Urto, il giornale radio in formato flash di questo martedì 25 di agosto. Proseguono anche oggi le operazioni di smontaggio della festa di Radio Onda d'Urto con compagni e compagni al lavoro. Intanto tu facci sapere come eventualmente migliorare per la prossima edizione. Puoi scriverci su WhatsApp al 335 12 27 59, commentare sui nostri social o mandare una mail a redazione@radioondadurto.org. Restiamo nel Bresciano con l'incendio di vaste proporzioni ieri sera nella zona industriale di Erbusco Franciacorta. In fiamme la Maxi Dolphin, un'azienda di imbarcazioni di lusso. 20 le squadre dei vigili del fuoco sul posto, con il rischio che le fiamme si estendessero ad un'azienda vicina che lavora polistirolo altamente infiammabile. All'alba il fuoco è stato circoscritto. Non ci sono ancora disponibili indicazioni sulle cause del rogo. Andiamo a est, fra due mesi Israele va al voto, la campagna elettorale si fa con gli scalpi della popolazione palestinese, almeno 5 le vittime, fra loro 2 bambini, nella striscia di Gaza nelle ultime 24 ore. In Cisgiordania invece i coloni fascisti israeliani hanno prima dato fuoco ad un impianto di alluminio vicino a Ramallah e poi, guidati da un deputato dell'estrema destra, Zvi Sukkot, hanno preso a mazzate il monumento dei martiri nel villaggio palestinese di Adama, vicino a Nablus. Il tutto con tanto di video di propaganda dove si vedono i coloni scortati dai soldati. Ancora da est, ma andiamo in Iran, è la maggiore offensiva economica mai lanciata contro un singolo paese per isolarlo dal mondo. Così almeno ha venduto il segretario al tesoro statunitense Bessent la cosiddetta operazione Economic Outcast, che punta a tagliare i legami finanziari di Teheran. Nel mirino non solo l'Iran, ma anche tutti quei paesi che in un modo o nell'altro fanno affari con l'Iran, compresa la Cina, che parla già di sanzioni illegali. Nel mirino delle sanzioni secondarie, soprattutto 5 settori chiave: gli asset digitali, la tecnologia, l'oro, l'aviazione e i trasporti marittimi. Su questo fronte il punto di caduta della crisi del Golfo rimane sempre il controllo dello stretto di Hormuz, su cui l'Iran, nonostante 6 mesi di aggressione israelo-statunitense, mantiene il controllo almeno militare. In mattinata infatti una petroliera è stata colpita da un proiettile non identificato. L'equipaggio è al sicuro, ma il mezzo è inutilizzabile. Ieri erano stati invece gli Houthi yemeniti a rivendicare l'attacco contro un'altra petroliera, questa volta al largo delle coste saudite. Ancora guerra economica, ma quella contro lavoratori e lavoratrici anche qui in Italia. Il gasolio è alle stelle, in media sopra i 2,2 euro al litro, la benzina è sopra i 2 euro, ma in autostrade la benzina servita arriva a 2,5 euro, il diesel a 2,6 euro. Il tutto in attesa poi della stangata autunnale già annunciata sulle bollette. Il governo annuncia forse per domani un punto della situazione, mentre rifiuta con Tajani di imporre una tassa sugli extra profitti delle compagnie petrolifere. Preferendo, dice lo stesso Tajani, dialogare con i petrolieri. Il tutto mentre le opposizioni attaccano gli alibi sono finiti. Ma la polizia, la procura di Verona ha chiesto 2 nuove perizie per la morte di Moussa Diarra, 26enne maliano, ucciso con un colpo di pistola sparato da un agente della Polfer il 20 ottobre 2024 nel piazzale della stazione di Verona Porta Nuova. Con il rigetto del GIP dell'archiviazione, da aprile sono ripartite le indagini sia contro il poliziotto che sparò che contro un collega indagato per depistaggio. Da Verona a Bologna, da Moussa Diarra a Abderrahim Fakira, niente segni di impronte digitali sulle manette usate ai danni del 42enne, ammazzato un mese fa durante un violento fermo nel quartiere popolare del Pilastro per mano di due poliziotti, mentre il personale del 118 restava a guardare l'uomo morire. Sulle manette reperta solamente una traccia che potrebbe essere sangue e materiale biologico. Sull'assenza di impronte digitali, l'avvocato Fabio Anselmo, che assiste i familiari di Fakira, parla di un esito particolarmente singolare, ma che potrebbe essere comunque significativo per lo sviluppo delle indagini che riguardano sia i poliziotti intervenuti che gli operatori del 118. Crisi climatica, maltempo in Toscana, Alto Adige, Lombardia, caldo torrido al sud, e qui le previsioni da metà settimana superano sulla dorsale adriatica i 40 gradi. Per quanto riguarda la regione da cui trasmettiamo, la Lombardia, oltre 200 gli interventi dei vigili del fuoco nella notte, soprattutto fra Varese, a cui trombe d'aria e anche voli cancellati a Malpensa, e Como, con allagamenti, raffica 100 km orari, alberi caduti. Situazione ancora peggiore, se possibile, in Francia, con un tornado che ha colpito Pomà, 1000 abitanti ai piedi dei Pirenei, 39 gli abitanti feriti, di cui 15 ricoverati in ospedale, 300 le abitazioni danneggiate, oltre la metà del paese. Nel frattempo, secondo i dati forniti dal servizio Copernicus, fra giugno e luglio in Europa sono morte almeno 35.000 persone in più. Mancano poi i dati relativi ad agosto, un altro mese dove le ondate di calore sono state pressoché ininterrotte. Dall'estero i cosiddetti volenterosi accelerano sul riarmo di Kiev. Londra autorizza la costruzione in Ucraina del missile a lungo raggio Storm Shadow con l'aiuto dei francesi. Proprio il presidente transalpino Macron annuncia esercitazioni dei cosiddetti volenterosi fra ottobre e novembre. L'Italia però si sfila. La Meloni conferma solo l'invio di generatori, oltre a spingere Leonardo a partecipare al banchetto degli appalti militari in corso. Su questo Bruxelles ieri ha staccato un altro assegno da 6 miliardi di euro. Vista la situazione, scontato che dal Cremlino arrivasse un no alla proposta di Zelensky, un piano che contempli la trasformazione del territorio conteso nell'est in una zona economica libera sotto il controllo di paesi terzi. Il Donbass è un territorio della Federazione Russa, un terzo paese non può occuparsene, ha fatto sapere il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. Il tutto mentre proprio sul terreno droni ucraini hanno ucciso due persone nell'incendio scoppiato in una raffineria russa di Krasnodar. Sul versante ucraino invece due morti a Zaporizhia ed uno a Kharkiv. I raid russi hanno colpito anche la regione della capitale Kiev e Dnipro. Chiudiamo con le Americhe. Trump prova di nuovo a revocare i visti per business e turismo per 200.000 stranieri. Se attuata, la misura sarebbe la più vasta revoca di massa di visti nella storia statunitense. Il Dipartimento di Stato dovrebbe annunciare nella prossima settimana la revoca di massa dei visti B1 e B2, rilasciati anche ai lavoratori altamente qualificati come ingegneri, informatici e medici. Sempre negli Stati Uniti, intanto centinaia di migliaia di persone sono colpite dai roghi in Nevada, nel mirino in particolare la città di Reno, al confine con la California, abitata da circa 300.000 persone. In 25.000 sono stati invitati a tenere pronte le valigie per partire con un preavviso massimo di 15 minuti. L'incendio, denominato Oak Fire, è già esteso su oltre 6.000 ettari. Sul posto, oltre ai pompieri di mezzi Stati Uniti, anche i colleghi di Australia e Nuova Zelanda. Ancora Americhe, ma da Cuba c'è la volontà di un dialogo. Alcuni nostri funzionari hanno parlato con Washington, ma non abbiamo ancora fatto progressi. Di fatto non c'è un'agenda definita. Così il presidente cubano Díaz-Canel in una intervista alla testata brasiliana Folha de São Paulo. Il presidente cubano ha poi definito la situazione economica dell'isola come complessa, accusando Washington di portare avanti un tentativo di soggiogare la nazione attraverso lo strangolamento economico in corso con il bloqueo dagli anni 60, ma reso ancora più asfissiante soprattutto sul fronte energetico e dei carburanti dallo scorso gennaio. 13:10 è tutto per il giornale Radio Flash di Radio Onda d'Urto, che torna alle ore 16, alle ore 17:20 e alle ore 19:20. Linea ora l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti, poi c'è storia di classe e ci risentiamo in studio per eventuali ultime ore.

0: 'cause you can't take it with you when you go.
1: Martedì 25 di agosto, Radio Onda d'Urto, l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti. Questi giorni di smontaggio della festa di Radio Onda d'Urto, il palinsesto informativo prevede l'apertura in diretta alle ore 8 con le prime pagine dei quotidiani. Alle ore 8:20 il GR in breve, l'agenda dei comunicati. La rassegna stampa nazionale alle 8:30, alle 9:15 quella locale. A seguire la compagnia dei gatti neri. Alle ore 11 l'edizione flash delle notizie, poi lo spazio approfondimenti. A seguire poi il giornale radio e nel pomeriggio una serie di trasmissioni fino alle ore 16 con il GR Flash, poi c'è Bar Onda d'Urto, speciale festa, alle 17:20 il GR L'Agenda, alle 17:30 lo spazio approfondimenti, chiudiamo alle 19:20 con il giornale radio. Facci sapere com'è andata la festa di Radio Onda d'Urto, aiutaci a migliorare l'edizione 2027. Scrivi un messaggio WhatsApp al 335 12 20 759. Manda una mail a redazione@radioondadurto.org, commenta i post sui social della radio, Instagram e Facebook. Qui negli studi di Radio Onda d'Urto in via Luzzago 2/B a Brescia ci sono gli oggetti smarriti ritrovati durante la festa. Hai perso le chiavi, i documenti o altri oggetti personali? Chiama qui in radio allo 030 45 670 dalle ore 8 alle ore 20. Andiamo ora al cinema con il cinema Nuovo Eden all'aperto nel parco del Museo di Santa Giulia in via Musei 81. Alle ore 19 incontro cinematografico con Simone Soranna, da Incontri ravvicinati del terzo tipo a Disclosure Day, Spielberg e il cinema del meraviglioso. L'appuntamento in questo caso è l'auditorium di Santa Giulia con ingresso gratuito, necessario prenotare allo 030 81 74 200. Alle ore 21:15 invece Steven Spielberg con Incontri ravvicinati del terzo tipo, film del 1977, versione originale sottotitolata in italiano. Ancora cinema all'aperto con l'Arena del Centro alle scuole Calini di via Nino Bixio. Alle ore 21 questa sera in programmazione c'è La cronologia dell'acqua di Kristen Stewart. Con questo chiudiamo l'appuntamento dell'agenda, scriveteci a redazione@radioondadurto.org per vedere il vostro comunicato letto all'interno di questi spazi. Buon ascolto a tutte e a tutti dalle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto.

In tempi in cui i mass media sono megafono di guerre e propagande belliciste, l'informazione libera e indipendente è un bene sempre più prezioso che possiamo difendere insieme. È infatti anche grazie alle donazioni del 5 per 1000 se in questi anni abbiamo potuto garantire un altro tipo di informazione, dal basso, senza padrini, padroni, articoli a pagamento, pubblicità o pop-up. Un contributo concreto che puoi rinnovare anche quest'anno scrivendo nell'apposita sezione della tua dichiarazione dei redditi a 730 il codice 0208 46 20 174. Difendi l'informazione libera e indipendente, dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto, l'emittente che da oltre 40 anni dà voce a chi non ne ha. Per maggiori informazioni visita il sito www.radioondadurto.org. Storia di classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata.

0: noi chien si sai fon cuore.
1: 25 agosto 1911 nasce Vo Nguyen Giap, militante comunista, capo militare dei Viet Minh di Ho Chi Minh e dell'esercito popolare vietnamita. Teorico della guerra di popolo, stratega preparato ed originale, raggiunse uno straordinario prestigio in tutto il mondo per il suo ruolo decisivo nelle due guerre di indipendenza del Vietnam, diventando negli anni 60 e 70 simbolo della lotta delle masse contro l'imperialismo in tutto il mondo. Già a soli 22 anni si iscrive all'Università di Hanoi e studia per la prima volta le opere di Marx e di Engels. Da lì la scelta di iscriversi al Partito Comunista Indocinese, fondato da pochi mesi. Nel 1939, anno in cui il partito viene messo al bando dalle autorità filo-giapponesi, ripara in Cina. Qui incontra Mao Zedong e favorisce il suo incontro con Ho Chi Minh, ottenendo aiuti militari per le milizie comuniste del Vietnam, i futuri Viet Minh, da lui fondati nel 1938. Tornato in patria nel 1945, contribuisce alla sconfitta militare dell'impero giapponese, affrontò e sconfisse i nipponici ad Hanoi, prendendosi e liberando la città. Divenuto comandante supremo dell'esercito vietnamita, guidò sia le operazioni militari contro le forze coloniali del Vietnam nel 54 con la celeberrima battaglia di Dien Bien Phu, che successivamente la seconda guerra del Vietnam, quella contro gli statunitensi, portando le sue truppe alla vittoria finale. Dopo la morte di Ho Chi Minh, avvenuta ad Hanoi nel 69, i Viet Cong lo candidano alla presidenza della Repubblica, ma preferisce rimanere ministro della difesa, carica che ricopriva dal 45. Nel 1980 lascia l'incarico di ministro e nell'82, per motivi di età e di salute, lascia anche ogni incarico pubblico, rimanendo comunque un solido punto di riferimento per i giovani vietnamiti che si affacciavano alla politica. Giap muore il 4 ottobre del 2013 all'età di 102 anni in un ospedale della sua Hanoi, dove era ricoverato da qualche anno. La sua tomba, ancora oggi meta di pellegrinaggi, si trova a Vung Cha, sull'isola vietnamita di Daojen.

0: anche quest'anno sostieni Radio Onda d'Urto donando il tuo 5 per 1000. Puoi farlo con il codice 0208 4620174. Conoscere il mondo per trasformarlo assieme.
1: Fuori Onda, la newsletter di Radio Onda d'Urto. Iscriviti gratuitamente all'indirizzo newsletter.radioondadurto.org.

13:20 minuti, Radio Onda d'Urto, non abbiamo il timore da segnalare. E quindi ci riaggiorniamo con i giornali radio delle 16:17:20 e 19:20. Alle 13:30 arriva questo speciale Libreria in Festa. Torneremo alla festa di Radio Onda d'Urto con le voci raccolte dalla Libreria del Gatto Nero. Poi qualche altro approfondimento dal mondo nuovo alle interviste realizzate l'anno scorso da Radio Adulta a Vienna durante un incontro del Movimento di Liberazione Curdo. E poi dalle nostre decine di interviste per gli 80 anni della liberazione dell'anno scorso, un focus sul 25 aprile e il ruolo dei comunisti. Tutto questo per accompagnarci alle ore 16. Nel frattempo un po' di musica, Live Roses from My Friend, lui è Ben Harper, passato alcuni anni fa anche dalla festa con un concerto ormai diventato leggendario. A seguire torneremo a ricordare e omaggiare Francesco Guccini, morto pochi giorni fa. E poi alle 13:30 partiamo con la Libreria in Festa. Buon ascolto, buon pomeriggio, restate sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto.

Ed eccoci qua, hola todes, buon pomeriggio, continua polvere in festa, anche se la festa è finita. Un saluto da parte mia, di Beppe e di tutto il gruppo della libreria del Gatto Nero. Un saluto anche al simpatico incursore della foto di fine festa della libreria, ti vogliamo bene e ti aspettiamo come volontario l'anno prossimo. Però parliamo di altre cose, parliamo di quello che ascolterete in questi giorni, perché rispetto alla festa la rubrica passerà da mezz'ora a un'ora intera, quindi ci ascolteremo nei prossimi giorni 4 delle 23 puntate di contributi, di interviste fatte e all'interno e di dibattiti all'interno della libreria del Gatto Nero. Oggi ci ascoltiamo il meglio della presentazione di Trans, una poetica del paradosso di Sandra Cane, in dialogo con Zein Jukadar. Un saluto e come sempre restate sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.

0: Ciao a tutti, grazie per essere qua, grazie a Radio Onda d'Urto, la libreria del Gatto Nero e tutto il pubblico che c'è, anche per il fatto che è mezzanotte, quindi grazie. E, allora, cioè, siamo qua per parlare di questo bellissimo libro. Pensavo di chiederti se vuoi, se ti va di leggere un pezzo del libro per cominciare, poi parliamone, va bene?
1: Sì, grazie. Pensavo di leggere una parte sulla rabbia trans, su come ha permesso la costruzione generativa di storie, di archivi e di quello che poi oggi viviamo. Si in sta? Un momento, diciamo, che non è proprio positivo per le esistenze trans, e quindi un po' volevo partire da quello. La rabbia trans genera memoria e crea comunità. La storia della nostra rabbia trans ha lasciato tracce materiali, come il riot delle sex worker trans alla caffetteria Compton a San Francisco nel 1966 per protestare contro la violenza della polizia, come al Lido di Milano in Piazza Lelotto nel 1980, quando per protestare contro le discriminazioni e l'assenza di norme che permettessero la rettifica anagrafica dei documenti, poi introdotte nel 1982 con la legge 164, una quindicina di donne trans si mise in topless e nel momento in cui la polizia giunse per arrestarle per oscenità, esibirono i loro documenti di genere maschile, mettendo in luce il vuoto normativo, ma anche quanto il riconoscimento di genere e sesso sia aleatorio, dettato da stereotipi e legato a specifiche parti corporee, associate alla sfera dell'intimità e della sessualità. Una visione disumanizzante e limitante di quello che le persone trans sono. Queste storie non mi appartengono materialmente, non sono io che le ho vissute in prima persona, ma sono con me. Sono parte di un percorso transtemporale che ha permesso la mia esistenza, l'esistenza di collettività trans oggi e delle nostre lotte attuali. Ci invitano a soggettivarci politicamente per esprimere l'inquietudine di fronte ad attacchi frontali sempre più violenti e mirati. L'amore per la complessità che i nostri corpi e desideri esprimono. Ci spingono a trasformare la frustrazione e la rabbia in cura per i nostri corpi, per i nostri affetti, per la nostra salute mentale e fisica. La storia materiale della rabbia trans vive nelle memorie e negli archivi, spesso dimenticati e cancellati. Alle volte ci siamo resi noi stessi illeggibili, anonimi fantasmi di narrazioni che non ci prevedevano. Abbiamo scelto la frammentazione, l'opacità, i limiti imperfetti dei nostri corpi, delle nostre comunità, e abbiamo reso le nostre esistenze difficili da raccontare. Altre volte abbiamo reclamato visibilità, uno spazio da occupare per chiedere giustizia. Abbiamo deciso di mostrarci e di mostrare le nostre lotte, gioie e sofferenze, pur consapevoli di non poter essere comprese e riconosciute come valide. Perché di fronte alla violenza rimangono vite ridotte al minimo, corpi nudi che provano dolore, felicità e bellezza nelle fessure che ricaviamo dalle lacrime delle morti non compiante, delle bolle negli spazi sicuri che costruiamo, nelle lotte esterne e interne, nel lutto per quelle che non ci sono più e nell'amore che mettiamo nel fare comunità, nella speranza di essere schegge di un cambiamento, nella rabbia che esprimiamo di fronte al fallimento e alla perdita.
0: Allora, pensavo di cominciare proprio un po' di come è nato questo progetto, questo libro, e nell'introduzione del libro scrivi: non scrivo perché devo, ma perché posso, perché ho il privilegio di una voce, anche se per pochi attimi, anche se per pochi corpi. E mi chiedevo se vorresti raccontarci un po' dell'ispirazione del libro e come sei arrivata a scriverlo.
1: In realtà poi la questione che poi esprimo un po' in quella parte è proprio questa, il fatto che questo libro nasce da testi che ho scritto di base per me. E dicevo che questo libro è strutturato da una parte come una sorta di diario a frammenti di diversi episodi della mia vita o della vita della comunità, delle collettività che ho attraversato, e dall'altra è un po' un saggio in cui cerco di riflettere non tanto sulla esperienza o l'identità trans, ma come l'esperienza o comunque l'identità, la soggettività trans può essere una chiave di lettura e visione sul mondo, e quindi come partire da quello per costruire un percorso politico. E quindi questo libro è nato da testi che sono stati scritti un po' per tenere memoria di quello che io avevo vissuto e un po' condividerlo con le ame che facevano parte o che fanno parte della comunità, e dall'altra un po' perché sentivo la necessità di riflettere sul mondo che vedevo. E poi da lì nasce però appunto la questione che molto di noi scrivono, molto di noi si esprimono in forme espressive diverse, e molto di noi hanno la necessità di raccontarsi, raccontare, e scrivere un libro è, diciamo, il privilegio, cioè pubblicare un libro è un privilegio, cioè il diritto di tutti noi come persone è il poter fare, poter scrivere, poter creare. Poi il privilegio è stato poter pubblicare quello che ho creato e dare una struttura a quello che ho creato. E quindi è nato soprattutto perché ho avuto la possibilità di entrare in contatto con l'editor della casa editrice, e insieme abbiamo pensato e strutturato questo libro un po' per diciamo deviare le narrazioni e le storie o le riflessioni che sulle persone trans avvengono in Italia, e anche un po' la richiesta del mercato, perché anche io legato a questo, la richiesta del mercato legato sulle persone trans è sempre raccontare la propria disforia, la propria transizione, il proprio percorso di transizione personale, e caricandolo di trauma, caricandolo di emotività che in qualche modo poi annulla il fatto che abbiamo una visione sul mondo. Ed è un po' poi portandolo in giro, non mi è capitato spesso, però soprattutto recentemente portandolo in giro ho visto proprio che persone che presentavano il libro, persone eterocis di base, uomini tra l'altro, volevano quella narrazione, cioè nonostante questo libro parli di tutt'altro, certo ci sono parti di me però non parla del percorso, comunque volevano che io portassi quell'esperienza, perché è il modo in cui le persone, tendenzialmente il mondo cisgendrico, il mondo cissessuale, riesce a comprendere quello che viviamo, e non come una parte di umanità ma come da conoscere e vivere, ma come una parte di umanità da compatire e tenere sempre un po' in una sorta di gabbia da esperimento, tipo i topolini.
0: Sì, puntare sulle differenze, tipo ah, ma non sei come me, quindi devo proprio puntare su quello. Sì, certo, sul dolore soprattutto, no?
1: Sì, che poi appunto non è un libro che vuole parlare in maniera universale di che cosa significa essere trans, cosa ha portato, cioè è più cosa mi ha portato a riflettere e come utilizzare in realtà la transessualità come, appunto, come dicevo, chiave di lettura, ma anche per sviluppare delle riflessioni che non riguardano quello, per cui molti dei capitoli riguardano appunto il linguaggio, come usare una chiave di lettura trans possa permetterci di ripensare a forme di linguaggio che magari appunto non leggiamo in quella maniera. Parlo molto di traduzione non solo da una lingua all'altra, ma anche traduzione dei corpi, traduzioni dell'intimità, perché poi è quello che succede quando ci incontriamo, abbiamo delle visioni, abbiamo delle necessità, abbiamo dei desideri che dobbiamo tradurre per l'altro e per l'altra persona, e molto spesso questo è un modo di stare nell'errore, nel tradimento anche, perché poi tradurre un po' tradire.
0: Eh sì, ogni traduzione è un po' un tradimento della materiale. Sì, certo, capisco. Cioè, da due persone che traducono anche, tra l'altro, quindi capisco.
1: E questa cosa l'ho vista, la vedo, perché ho un'esperienza trans e quello che mi viene richiesto è di tradurre me stessa costantemente, e quindi mi sento anche di tradire me stessa costantemente, perché devo limitare la mia narrazione, oppure non ho voglia di raccontare degli aspetti di me che in realtà renderebbero più complessa la mia soggettività, però per riuscire a... cioè c'è sempre questa richiesta di spiegare, tradurre, eccetera, che magari non abbiamo le energie di complicare, ma ci limitiamo al minimo essenziale, ed è un po' un tradimento.
0: E infatti, parlando di traduzioni, Avevo una domanda su quello, che volevo anche leggere questa riga che c'è nel libro, in cui dici: parto dall'idea di paradosso per riflettere sulla poetica trans come forma di traduzione, sabotaggio di un linguaggio che ci opprime quotidianamente, di un sistema ciscentrico che ostacola il nostro sguardo e ci ingabbia. E volevo chiedere, cioè, cosa significa per te tradurre in questo senso e come possiamo noi, persone trans, e magari anche le persone cis, forse, sabotare questo linguaggio che ci opprime, e il sistema di cui è proprio un sintomo, no?
1: Sì. Madonna, adesso siamo...
0: Sta piovendo.
1: Tipo, in serrate.
0: C'è una tempesta fuori.
2: Puoi continuare senza problemi.
0: Okay, ok, grazie.
1: Intanto fuori c'è il tornado, le cose.
0: Ma noi andiamo avanti.
1: Volano macchine. Intanto noi trans. Ok, grazie di questa rassicurazione. Questa questione, appunto, il titolo del libro è Una poetica del paradosso, e perché volevo giocare appunto sul linguaggio poetico come traduzione di, appunto, di soggettività trans, e soprattutto quando ho pensato e ho costruito la questione della poetica, l'ho costruita pensando come molto della mia esperienza trans sia anche derivata dal mio desiderio e dal mio desiderio di intimità con altri corpi, e per riuscire a esprimere quel desiderio non era possibile farlo spiegandolo, ma cercando di usare appunto un linguaggio evocativo, non chiaro, opaco, anche confusionario e contraddittorio, per raccontare un desiderio che non deve essere per forza capito. E legarlo poi al paradosso significa anche, da una parte, il fatto che il desiderio, o meglio, nell'esperienza di femminilità trans, di donna trans, abbiamo questa cosa per cui siamo desiderate, feticizzate, sessualizzate, rappresentiamo l'apice del desiderio, però in realtà noi non siamo soggetti desideranti come donne trans.
0: Ah,
1: poi
0: già,
1: questo
0: tipo...
1: parlo dell'esperienza della donna trans, penso che molto anche dell'esperienza transmascolina abbia questi aspetti di feticizzazione e sessualizzazione, soprattutto adesso che sono un po' più visibili. C'è un po' il trend sulla feticizzazione del corpo trans mask.
0: Siamo tipo più contro la nostra volontà, forse delle volte più visibili che prima, dici?
1: Sì. E quindi giocare sul paradosso e tornare al fatto che attraverso il linguaggio poetico, il linguaggio evocativo che uso, sto parlando di un desiderio a cui noi non abbiamo il diritto, mentre ci stanno ipersessualizzando. E quindi giocare su questa cosa per me era sabotare un po' la narrazione, perché di base ho anche scelto di ignorare il fatto che scrivere di me stessa che scopo può incorrere nel fatto che chi leggerà mi feticizzerà, mentre nella mia testa quello che stavo facendo era condividere questa cosa con altre persone trans e raccontarlo, quando soprattutto in un contesto italiano in cui appunto non abbiamo molte esperienze di erotismo trans, narrazioni di intimità trans, mentre magari all'estero è più, diciamo, sdoganato come narrazione, come tipo di racconto, e quindi è anche più facile poi avere un pubblico di riferimento, mentre qua è molto una nebulosa in cui compaiono delle cose ogni tanto, molto fai da te, e quindi volevo cercare di raccogliere almeno in un punto che è il libro queste esperienze.
0: Beh, e soprattutto anche quando siamo permessi, diciamo, di raccontarci anche tipo il nostro desiderio, è molto raro che vedi, tipo anche in un romanzo per esempio, che vedi scene di tipo scene erotiche tra persone trans invece di una persona trans e una persona cis, e quindi anche lì per me è stato molto forte nel libro. Però cioè, volevo chiederti in realtà proprio di questa cosa, Perché, come hai detto, in questo testo intrecci la teoria con momenti più intimi, spesso momenti collettivi o interpersonali o di intimità proprio tra corpi trans, momenti T for T, diciamo, trans per trans. E in qualche senso il corpo trans prende lo spazio sulla pagina, che non è sempre, cioè non posso dare per scontato questa cosa, ma mai ovviamente. E, visto che storicamente, cioè, non siamo state negate anche tipo solo di raccontarci noi stesse nel modo in cui vogliamo. E infatti scrivi: è nel corpo che trovo il mio modo di costruire una lingua nuova. E quindi, cioè, come sei arrivata proprio alla struttura di questo libro? Tipo, quando o come hai sentito proprio il bisogno di intrecciare queste cose? E cosa ti ha permesso di raccontare che sarebbe stato forse più difficile usando solo la teoria o un linguaggio più accademico?
1: Ma sentite? Ok, perché da qua sì, sembra di stare tipo sotto un...
0: Sì, la pioggia è molto forte.
1: Detta molto semplice, poi dopo la complico, però detta molto semplice è che scrivere teoria mi annoiava e pensavo: se scrivo un libro solo di teoria, palle, cioè chi lo legge? Infatti poi un amico mi ha detto: io comunque non c'ho voglia di leggere la tua teoria, ho letto solo le parti hot, così un po' di cose le ho lette e mi sono divertito, mi sono anche un po' bagnato, quindi...
0: Qualcosa per tutti.
1: Quindi mi sono detto: il mio lavoro l'ho fatto. Però detta in maniera più complicata, sentivo che la teoria un po' ripete delle cose già dette. Poi ho cercato di usare teoria trans e non, quindi di autor, di pensatore trans, piuttosto che stare nella teoria più canonica e più in cui il corpo trans diventa tipo provetta di laboratorio e non voce. E poi usare, e molto spesso non diventa poco chiaro, cioè a un certo punto era molto, non riuscivo bene a capire questa cosa, se era la teoria che spiegava il testo che scrivevo su, appunto, sull'intimità tra persone trans, l'intimità T4T, o se era il testo che chiarificava cosa intendevo nella teoria, perché molto spesso ho trovato molto più chiaro quello che stavo dicendo semplicemente raccontando e portando un discorso su come abbiamo cercato, come cerchiamo di stare in comunità e stare in intimità, piuttosto che fare tutti i discorsi molto astratti, perché poi dopo molto spesso sulle questioni di genere in qualche modo vengono molto astratte verso qualcosa, cioè molto alla Judith Butler, cose, psicanalisi, tutte stero Freud e sti cazzi. Cioè, è molto materiale come cosa, è molto legata a un desiderio, è molto legata alle possibilità materiali che abbiamo, a dove siamo, alla posizione, alla razza, alla classe, e anche è molto legato a degli desideri che non sono del tutto comprensibili. Cioè, effettivamente sono arrivata alla transizione pensando attraverso la teoria, pensando attraverso le teorie queer, attraverso un discorso molto tipo denormativizzante verso, appunto, il non binarismo di genere. E poi però mi sono trovata, su cui ci credo e ci lavoro e sono convinta, però poi mi sono trovata a dover convivere con un desiderio che non era legato a tutto questo, era legato alla mia materialità, cioè perché dentro di me in fondo avessi costantemente questo desiderio di essere donna, e accettare questo desiderio fuori, che di nuovo diventa un discorso fuori dalla norma, perché non è accettare di essere donna cis, non è accettare questa cosa in un discorso di non binarismo di genere, è accettare se stesse in un discorso che non ha appiglio sulla teoria molto spesso, ha molto più appiglio sulla realtà materiale, sugli altri corpi trans che incontriamo, sulle esperienze di altre donne trans, per esempio, che mi hanno portato a riflettere sul mio desiderio. E questa cosa è difficile da cogliere in teoria, è molto più evidente quando la cogliamo nella pratica, quando ci ricordiamo di quei momenti in cui siamo assieme e ci confrontiamo sui corpi che cambiano, su come stare nella femminilità in modi completamente diversi. Queste cose non avvengono nella teoria, avvengono nella vita.
0: Capisco, cioè anche perché mentre parlavi pensavo a quando ero piccolo e non c'era, cioè non esisteva neanche nella teoria la transmascolinità, era impensabile, non c'erano parole, almeno a cui avevo accesso io, e quindi, eppure dentro di me il desiderio c'era, senza parole non puoi ragionare con un desiderio così. Esiste, basta, devi solo fare pace e vedere cosa fare di quello, però cioè, capisco che ad un certo punto devi affrontare cioè, la materialità e il tuo corpo e come ti senti, e anche cioè, forse avere accesso alla teoria aiuta, è vero, cioè avere, come si dice in italiano, la tipo rappresentazione, la visibilità di altre persone ovviamente ti fa, ti aiuta a pensarti forse, però comunque ad un certo punto sei solo tu, no? Cioè, e infatti volevo anche chiederti, oh, se volevi dire qualcosa.
1: Sì, perché quello che mi hai detto tu mi ha fatto venire in mente una cosa.
0: Vai, vai.
1: Che poi non è, cioè, nel senso, come figura sì, ma poi come per il libro no, però quello che mi hai detto mi ha fatto pensare proprio come, per esempio, Stone Butch Blues di Leslie Feinberg a quella cosa lì, per cui ti racconta una vita, ti racconta anche come cambia il desiderio, anche i tentativi di accettare aspetti di sé, per cui quando dico accettare di essere una donna trans è oggi per me il punto, ma poi magari appunto come nella vita cambiano tanti desideri, anche questo desiderio può cambiare, diventare qualcos'altro.
0: Certo.
1: E nella storia di Stone Butch Blues c'è costantemente questa cosa, cioè è una storia che in realtà parla di classe, parla di bianchezza, parla di bianchezza americana, parla di molte cose che entrano nella vita della persona che cerca di comprendere il suo desiderio. Il suo desiderio lesbico, il suo desiderio butch, il suo desiderio di mascolinità, il suo mettere in discussione questo desiderio. E questa cosa è molto legata di nuovo alla vita materiale e insegna tanto. E l'effetto che dà è ti tocca emotivamente. Cioè, questo libro non ha avuto la pretesa di fare quella cosa lì, anche perché non è che concettualmente non
0: è un altro tipo di libro.
1: Però allo stesso tempo sentivo che avevo bisogno di dare spazio a un tipo di emotività che la teoria un po' annulla.
0: E infatti volevo chiederti di materialità, parlando di questo, è proprio un argomento centrale l'importanza delle condizioni materiali delle vite delle persone trans. E scrivi, ciò che di cui abbiamo bisogno in questo momento non è maggiore rappresentazione e visibilità, tanto cioè abbiamo forse delle volte troppa visibilità, ma migliori condizioni materiali concrete che rendano le nostre vite vivibili. La violenza che attraversa le vite trans è anche una violenza dell'assenza di una casa, di un reddito, di un sistema sanitario accessibile, di un pianeta abitabile. Tra l'altro che stiamo vedendo in quest'estate in cui questo caldo cioè letteralmente sta uccidendo persone. E quindi poi vai avanti a parlare anche dell'esempio, per esempio, della gentrificazione di Milano e suo impatto intersezionale sulle persone trans, le persone razzializzate, ovviamente soprattutto le persone trans razzializzate che vivono all'incrocio intersezionale di queste oppressioni intrecciati. E mi chiedevo cioè, se vuoi parlarci di un po' di più tipo di questa, dell'importanza in questo momento di miglioramenti materiali e concreti per le persone trans, e anche come possiamo prendersi cura a vicenda per avere più autonomia, più autodeterminazione.
1: Di nuovo, se riduciamo poi la transness o l'essere trans a una identità molto essenziale, eccetera, poi riduciamo, appunto, usciamo dal materialismo, usciamo dalla materialità e entriamo in un discorso molto astratto di nuovo. E quando poi in realtà di nuovo viviamo immerso nel mondo e cerchiamo di resistere, e E ovviamente, innanzitutto, resistere in quanto persone trans non è richiesto, non è dovuto, non dobbiamo essere persone rivoluzionarie, possiamo desiderare di vivere delle vite completamente normali, diciamo, nel... però non ne abbiamo il diritto, non abbiamo lo spazio per farlo, non abbiamo la possibilità di farlo molto spesso, a meno che appunto ci siano condizioni materiali che ce lo permettono di fare.
0: Esatto.
1: E quindi sia che stiamo resistendo, sia che stiamo cercando di vivere delle vite vivibili, quello con cui ci scontriamo di nuovo è l'assenza di condizioni materiali che ce lo permettano, o riduzione di queste condizioni molto spesso al minimo, soprattutto quando si tratta di persone appunto transrazzializzate, persone transdisabili, persone senza una casa, persone che non hanno un lavoro, persone che hanno un background migratorio e si devono confrontare con non soltanto con la migrazione, ma anche sul fatto che molto spesso non vengono comprese in quanto persone trans nel contesto in cui migrano, e non perché non lo siano, ma perché vengono lette sempre attraverso una luce tendenzialmente coloniale occidentale. E quindi, di nuovo, usare, per me, usare la soggettività trans o comunque la politica trans è un modo per riflettere sulle condizioni materiali che non riguarda solo le persone trans, perché se noi pensiamo a come l'accesso alla salute per le persone trans, anche per persone trans privilegiate come posso essere io, è molto limitato e limitante, noi non stiamo facendo un discorso solo su di noi, stiamo facendo un discorso sul fatto che la salute pubblica in Italia e altrove è stata pauperata e privatizzata, resa inaccessibile e difficoltosa a diversi gradi, e questa cosa sta peggiorando e non riguarda soltanto le persone trans. E quindi usare il discorso trans è un modo per tornare alla concretezza delle cose e parlare di nuovo di come la crisi abitativa sta colpendo sempre in maniera sempre più capillare le città europee, penso anche negli Stati Uniti, però
0: certo, sì,
1: penso a come funziona in Europa, e come la crisi del lavoro non è soltanto legata alla discriminazione, ma è al fatto quanto ti posso sfruttare, e di nuovo tornare alle esistenze materiali significa prendere atto che la politica trans è una politica della cura, ma non intesa tipo io prendo cura di te, è una politica del fatto che come rendere accessibile determinati spazi, che siano il lavoro, che sia la salute, che sia l'abitazione, che sia appunto la possibilità di migrare, e come rendere visibili non tanto la soggettività trans che scende in piazza una o due volte all'anno, il fatto che c'è Elliot Page all'inizio dell'Odissea, nulla contro di lui. Il punto è come rendere visibili quelle soggettività che sono invisibilizzate, le persone trans in carcere, che vita vivono, quante violenze subiscono, quanto parlare di queste cose piuttosto che stare lì ad aspettarsi che ci sia una nuova modella trans.
0: Avevo un'altra domanda su questo, ma l'hai già, hai già risposto alla domanda praticamente. No, perché stavo per chiedere tipo, perché ovviamente parli nel libro di questi legami, no? Tra per esempio anche la giustizia climatica e sociale, cioè parli proprio di del sionismo, parli del terfismo come sistemi, anche il suprematismo bianco, cioè questi sistemi escludenti e opprimenti che sono legati. Penso anche per esempio a come dire, tipo lo sfruttamento della terra come un corpo, cioè che deve produrre, che è danneggiata, che abbiamo prodotto poi la crisi climatica. Quindi sì, pensavo di chiederti di elaborare su tipo questi legami, però infatti l'hai più o meno già fatto. Però, e anche in realtà l'altra domanda lì sarebbe tipo cosa ci possono suggerire questi legami in termini di strategia per la lotta collettiva di liberazione, però l'hai riportato già sul livello, e hai ragione, sul livello materiale, su tipo, ok, possiamo, anche nel libro parli di episodi personali o interpersonali, però è proprio un modo, ed è una cosa che mi piace del libro, è un modo per rendere concreto, cioè queste cose che possono sembrare teoriche o possono sembrare tipo astratte, ma in realtà alla fine l'impatto sul corpo e sulla persona è concreto.
1: Sì, cioè il punto è che quello che poi stiamo vivendo oggi, dalla crisi climatica al modo in cui le esistenze trans sono state messe in che sono in questo momento a rischio, come funziona il sionismo e quindi la colonizzazione della Palestina, come funziona anche la crisi abitativa, cioè adesso è un po' un... però comunque diciamo che il punto è che ha delle radici storiche profonde che sono tutte interconnesse, perché come appunto come la razzializzazione portata dal colonialismo ha fatto emergere delle soggettività di generi appunto non conformi all'idea occidentale di genere, ha creato, e questo ne parla adesso forse perché lo sto traducendo, quindi ne parla Jules Jill Peterson in Una breve storia della transmisoginia, come usando le persone razzializzate, colonizzate, di genere non conforme, si è creata un'idea di che cos'è in quel caso soprattutto essere donna trans o essere transfemminile, e il fatto che la colonizzazione abbia in qualche modo colonizzato attraverso il binarismo di genere queste soggettività e estratto da loro uno sviluppo teorico ma anche materiale su come sfruttare le soggettività e renderle, poi incanalarle dentro un sistema di norme, quindi concependo il moderno modo di vedere le persone trans, è collegato a lo sfruttamento della terra, a come le colonie servivano per estrarre risorse e portarle in Occidente e sfruttarle, cosa che succede ancora adesso, per il benessere di una minoranza bianca, e quindi come il suprematismo bianco sia strettamente collegato alla transmisoginia, alla transfobia, e il suprematismo bianco è legato a come le strutture coloniali israeliane sioniste di oggi hanno costruito il sistema coloniale e di apartheid in Palestina, e che è un sistema etno-nazionalista che nasce, il nazionalismo nasce in Occidente, e quindi il concetto di nazione viene impiegato per colonizzare e per costruire un sistema di potere che in realtà è collegato anche al modo in cui le femministe trans escludenti e in qualche modo comunque la transfobia sistemica funziona, perché è di nuovo legata all'idea che c'è una nazione, e anche un po' come funziona il pinkwashing o comunque come funzionano le politiche inclusive liberal, cioè esiste una nazione madre che deve proteggerci, deve garantirci il benessere, deve garantire una serie di cose, ha le sue soggettività interne, e da una parte giustifica quindi no, appunto, politiche razziste, politiche transfobiche, perché in qualche modo noi minacciamo questo ordine, minacciamo la donna che ha bisogno, la donna cis che è sempre vittima di violenza e ha bisogno della nazione per essere protetta.
0: E anche gli uomini trans, no? Che tipo, ma dobbiamo essere tipo protetti da noi stessi, giusto?
3: No, in realtà non ho tantissime domande, ma siccome tanto siamo qua a parlare, no, in realtà ci sono tante cose che sono degli spunti super interessanti, soprattutto su come ci narriamo, perché allora, a me una cosa che colpisce sempre è che comunque noi siamo autorizzati a narrarci solo nel modo in cui la società eterocis ci desidera. In primis nel passing, quindi tutta la rappresentazione che abbiamo in questo momento è fondamentalmente di persone trans che però sono cispassing, quindi anche quando prima hai parlato della nuova modella ho pensato proprio a quello, cioè è molto difficile vedere magari una persona trans nel mondo dello spettacolo oppure in generale comunque che ha una visibilità ma che non ha quel privilegio, perché è un privilegio di fatto. E quindi no, in realtà è molto interessante, perché devo dire che dobbiamo, cioè io credo che sia anche necessario trovare lo spazio per costruirci delle narrative sporche che non piacciono alla società eteronormata ma che sono proprio indigeribili. E tra l'altro il fatto che ci sia il manuale del fai da te in realtà è un altro spunto super interessante, perché quella è un, il fai da te dal punto di vista della terapia ormonale è un qualcosa che io non so tra l'altro quanto abbia preso piede qua in Italia, perché non sono molto a conoscenza della comunità, so che negli States è una cosa abbastanza comune, però anche quello in realtà è un atto di resistenza, volendo vedere, e di cura comunitaria in un mondo che, cioè, ci dà la possibilità di fare un percorso per chi lo desidera, perché ovviamente anche, abbiamo anche il diritto di non desiderare di fare una transizione ormonale se non ce la sentiamo o non vogliamo, però è comunque un modo per farlo al di fuori di una norma costituita che prevede di incasellarci all'interno della disforia e che ci porta quindi a doverci patologizzare continuamente. C'è anche, sempre rimanendo lì sul discorso della psicologia dell'essere continuamente narrata dalle persone cis, c'è anche questo grosso problema del fatto che molte di noi sono anche neurospicy, e questa cosa è tra l'altro vista spesso come un tratto di comorbidità e un qualcosa che finisce per ostacolare anche eventualmente dei percorsi. E anche qui, antipsichiatria, tematiche di questo tipo all'interno della comunità, che strumenti abbiamo, che risorse abbiamo, come ci stiamo narrando anche dal punto di vista della nostra salute, senza incappare in quel modo di patologizzarci e di esporci appunto al fatto che diventa una scusa per invalidare quelli che sono invece dei desideri. Ecco, magari questa è una cosa interessante su cui mi piacerebbe anche riflettere. Basta, non era una domanda.
0: Grazie però per il commento, perché era molto interessante.
1: Oh, wow. Wow, ci sono tante cose, mi hai tipo tutte così, no, sul fai da te, e sto parlando di Mafalda in Gameria, visto che siamo registrati eccetera, non siamo proprio, non dico niente, però ne parlo nel libro e poi ne posso parlare. Va bene. Non è proprio, però comunque ne parlo nel libro e poi possiamo parlarne. Però sulla questione del fai da te e sul passing e sulla questione neurospicy, neurofollia eccetera, sì, è tutto parte di un perché sulla questione neurospicy, cioè io non me ne sono occupata particolarmente, non ho una grossa conoscenza. So che c'è un'antologia di saggi in inglese molto bella che si chiama Mad Trans o qualcosa del genere, tipo Trans Pazzo, e parla molto di questo, ed era molto interessante la questione per cui, per riuscire in quanto persone trans, quello che dicevi tu, per riuscire a ottenere gli accessi alla salute eccetera eccetera, o anche semplicemente per essere riconosciuti come persone trans, in qualche modo ci viene richiesto che comunque dobbiamo essere, cioè già siamo pazzi nella loro testa, quindi dobbiamo essere avere solo quel tipo di follia che vogliamo cambiare i generi, ma tutto il resto viene sanitizzato, e quindi non è possibile che esistano persone trans pazze fuori dall'essere trans di per sé, che ha un effetto poi sulle persone trans del tipo, no, ma io devo dimostrare di essere sana, e quindi devo dimostrare che non ho una serie di cose, non ho, e quindi di nuovo crea quell'effetto sanitizzante all'interno anche delle stesse comunità. E quindi molto spesso le persone neurospicy sono proprio quelle che magari hanno un portato molto presente, molto profondo e molto invalidante all'interno delle comunità, tendenzialmente hanno appunto, magari vengono marginalizzate, non vengono, perché in qualche modo è come se mettessero a rischio la comunità stessa, perché sono e questa è una questione, e poi se riesco a recuperare sto libro te lo passo, che tanto forse poi io la dico, dovrei comprate il libro qua, poi chi non se lo può permettere, io ho una free library sul drive con tutti i libri, casualmente c'è anche questo che ho scritto, però comprare i libri qua, sosteniamo le librerie eccetera. Scusami, il passing, sì, da una quella cosa sul futuro e sul fatto che noi dobbiamo puntare a un a una cissessualità dei nostri generi, e quindi dobbiamo avere il passing, cioè in realtà è come se noi dovessimo transizionare dall'essere trans all'essere cis, e quindi dobbiamo in qualche modo dimostrare che siamo effettivamente delle persone cis, e quindi dobbiamo avere questo passing cis. Infatti non è che stiamo dicendo c'è un passing trans, c'è un passing cis. E di base poi l'altra questione su questo, che anche va un po', cioè non è soltanto un privilegio, perché in realtà anche, cioè, le donne trans, almeno le donne trans con un passing che magari non è, appunto, non è ricercato, o anche se è ricercato, in qualche modo attraversano lo spazio pubblico in una maniera molto rischiosa, perché nel momento in cui una persona passing viene riconosciuta, viene svela, afferma se stessa come trans, è lì che avviene la violenza, perché è lì che avviene l'inganno per il mondo cis. E quindi di base quello che noi facciamo, cioè sì, è giusto mettere in discussione la narrazione passing quando avviene dalle persone cis che la richiedono a noi, ma il desiderio di essere passing e la vita delle persone passing va in qualche modo messa, analizzata per quello che non è semplicemente è un privilegio perché sei una cis buona nella testa di chi ti guarda. Ci sono degli aspetti di rischio, non parlo di Hunter Schafer, magari sto parlando magari di persone che hanno una vita un po' più quotidiana, perché poi di base quello che tipo succede è molti dei casi di transcidi sono avvenuti per questo, perché erano delle donne trans passing che nel momento in cui lo svelano creano quella violenza transmisogina che ha quelle basi che dicevo coloniali, che ha le basi sulla questione dell'inganno, del terribile inganno che noi portiamo avanti.
0: E mi ricordo anche che durante quella conversazione sugli uomini trans abbiamo parlato anche di questa cosa, di tipo questa cosa di essere scoperto, che comunque non è che sparisce, cioè perché il passato esiste, cioè la persona continua ovviamente ad esistere e ad avere la storia che ha.
4: Pronto? Sì, allora no, stavo rispetto a quest'ultima riflessione sul una persona trans che passa, quindi ha il privilegio del passing e a un certo punto come dire svela appunto svela la propria, non lo so, la propria transness comunque, e stavo pensando a, e anche al fatto della rappresentazione, stavo pensando al regista Crialese, che insomma che è un uomo trans ma era closeted, cioè non aveva insomma aveva fatto la sua transizione fuori dall'Italia negli anni 80, quindi in tempi molto complessi, e poi in Italia aveva semplicemente era lui, passava, e fino a che ha deciso di fare una mossa inaspettata, lui pluripremiato, ha vinto premi, decide di fare un film parlando, e anche qui è interessante, prima si parlava di tempo, lui che con il suo privilegio ha la possibilità di parlare di futuro, perché non nessuno lo considera una persona trans, decide invece di parlare della sua infanzia, sì, dell'immensità, un film che io purtroppo non ho visto, ma anche perché non è facile da trovare, non ho trovato con facilità in streaming, Zane l'ha visto al cinema, però ricordo di aver osservato molto come ne parlavano i giornali, ed era c'era imbarazzo, ed era un film con un'attrice famosissima spagnola, come cavolo
5: Penelope
4: si chiama?
5: Cruz.
4: Esatto, quindi un film anche con un cast, diciamo, hollywoodiano.
5: Stellare.
4: Un film fatto benissimo da quello che anche quello che mi ha detto Zane e tante altre persone appassionate di cinema, ed è passato, come dire, è stato quasi, ecco, vorrei dire che l'atteggiamento di quasi dire no, quasi non si capiva. Si parlava di coming out, ma non si parlava di che coming out, e alla fine evaporava la questione. E secondo me c'è una questione di, per esempio, all'interno della comunità transmask, di proprio silenziamento dell'esperienza, che è una forma di violenza altrettanto, credo, violenta, come dire, scusate il... Però no, segnalavo che anche in questo caso una persona che dal proprio privilegio parla, viene, sì sì vabbè, ciao, ma c'è anche Penelope Cruz, sì sì vabbè, e comunque anche nelle recensioni misgenderizzazione totale, proprio a nastro.
5: Sì, questa è una considerazione. Hanno dato del maschile a Penelope Cruz. Hanno misgenderata.
4: Esatto, no vabbè, ci tenevo a fare anche questa.
0: Grazie, no sì, è vero che mi ricordo, prima di tutto, parlando cioè quando hanno parlato del film, cioè letteralmente c'è un personaggio che ha, credo, tipo, non lo so, 13 anni o qualcosa, che dice: io mi chiamo Andrea, sono un ragazzo, così. E nelle recensioni scrivevano tipo: ma chissà per quale ragione questa ragazza dice di essere un ragazzo che vuole avere pronomi maschili, ma non si sa perché, è strano. Cioè, okay, I mean, per dire che... Poi mi veniva in mente, mentre parlavi, anche la questione tipo della neurodivergenza, perché pensavo che per le persone trans mask, perlomeno per gli uomini trans con autismo, per esempio, c'è qualcosa in comune che si molteplica, che è, cioè, l'infantilizzazione, che tipo, ah, non puoi prendere decisione per te, cioè non puoi scegliere perché non sei in grado, devi essere tutelato, eccetera, sei solo una ragazza confusa, eccetera. E quindi... ovviamente, cioè, anche per le persone che non neurotipiche, questa infantilizzazione, cioè il meccanismo, e abbiamo in comune questa cosa, e per le persone che sono all'intersezione di essere neurodivergenti e anche transmask, ovviamente si moltiplica ancora di più, quindi sì, pensavo anche a quello.
3: No, anche sulle persone psichiatrizzate, in realtà, oltre a quelle neurodivergenti, perché comunque... cioè, storia vecchia come il mondo, una volta era l'isteria, oggi è il borderline, quindi fondamentalmente la diagnosi che danno come le patatine a qualsiasi persona sia, oddio che brutto termine, assigned AFAB, dai, diciamola così in modo che sia comprensibile, che se non mi piace tanto, e anche quella linea in realtà diventa proprio una ragione di comorbidità che porta a quell'infantilizzazione, per cui no, tu non sei assolutamente una persona trans, semplicemente sei bipolare, sei border, non hai assolutamente il controllo dei tuoi desideri, non è possibile che tu sia anche trans. E questa è una cosa che, per esempio, succede tantissimo appunto alle persone, almeno quelle che conosco trans mask, perché per quanto riguarda la nostra esperienza, sfortunatamente c'è... abbiamo quel privilegino maschile ancora, ed è bruttissimo di non essere considerate così, così pazze, matte, fuori di testa a volte, anche se abbiamo dei comportamenti analoghi. Cioè, a noi quelle diagnosi le danno molto più raramente.
0: Grazie per il commento. Cioè, comunque, cioè, ovviamente è molto complesso e possiamo anche parlare solo di quello per delle ore, però sì, sì, grazie.
5: Cioè, mi è venuto in mente che c'è una scrittrice, poetessa indiana, trans, che si chiama Abby Silver, comunque è un'amica che di Penna, nel senso che ci di chat, per cui abbiamo condiviso uno spazio di un circolo di scrittura, e lei scrive proprio di questa esperienza usando la poesia. La cosa più divertente su cui ci raccontiamo spesso è che lei è stata ricoverata diverse volte in cliniche psichiatriche in India, e lei ha iniziato a scrivere racconti erotici su le sue relazioni trans in psichiatria come modo di, appunto, di resistere alla narrazione di cosa succede in psichiatria e dell'agency che comunque le persone psichiatrizzate cercano di affermare in quei posti. E lì è molto strettamente connesso che la sua cura deve avvenire attraverso la riconversione, quindi molto spesso è stata sottoposta a terapie di conversione perché era pazza in quanto anche donna trans. E

0: Adesso stiamo revisionando la traduzione che abbiamo fatto per Asterisco, la casa editrice, di Una breve storia della transmisoginia, che penso sia un libro, è molto breve ed è un libro che penso sia molto fondamentale da leggere, un po' perché racconta storicamente che cos'è la transmisoginia, anche slegandola appunto dall'identità trans bianche, e sono molto felice che riusciamo a portarlo in Italia. Sperando di avere anche l'autrice a un certo punto.
1: Ah, adoro,
0: Non so
1: bellissimo.
0: perché siamo in contatto, ma lei non risponde. Cioè, era a Bologna qualche tempo fa, ma non ci ha mai risposto, però vabbè. E poi sì, e poi sto portando avanti questo progetto da più o meno da quando ho finito cioè, ho iniziato a presentare il libro, che è non so cosa sarà, però in realtà è collegato. Cioè, poi per questo che dico, mi sembra sempre di scrivere le stesse cose, ma poi le cambio in base al percorso che sto facendo, quello che sto vivendo, che è una questione sempre basata su frammenti e meno, non è un saggio, in cui cerco anche di riflettere un po' più su delle cose che magari sono meno, non le voglio legare alla teoria, ma sono più legate a come io vivo determinate cose, soprattutto sulla questione dell'essere donna trans in un mondo cissessuale, nel senso che anche l'essere donna trans, cioè, perché poi dopo di base la questione delle TERF è di nuovo quella roba lì, cioè è come se noi volessimo essere loro, cioè essere delle donne cis, però noi in realtà non è che stiamo dicendo siamo donne perché siamo donne cis, stiamo dicendo che siamo donne perché siamo donne trans, e quindi l'esistenza trans, anche di un certo tipo di esistenza trans, che è un po', cioè la mia, che è anche una resistenza, diciamo. Dico borghese, ma nel senso del privilegio, e anche su una questione legata di nuovo all'età, per cui quello che si vede spesso è le narrazioni di persone molto giovani, e quindi l'euforia della transizione, quando si è giovani, tutte quelle cose lì, cioè ci sono trovata anch'io in qualche modo, oppure le leggende, per cui in Italia abbiamo la Santissima Porpora, Marcasciano, Intoccabile. E tutte quelle leggende che sono donne trans che sono sopravvissute, sono visibili, e poi ci sono le donne trans anziane. E quindi che cosa succede a queste persone qua quando hanno più di 70 anni e hanno magari un accesso a una vita familiare in senso famiglia, non in senso borghese, eteronormata? Cosa succede? E cosa succede a persone trans adulte? Cioè io comunque ho 36 anni e mi sto interrogando su com'è la mia vita da adulta, come donna adulta, cosa che molto spesso ci riducono di nuovo a una nuova adolescenza. Puoi vivere finalmente l'adolescenza che non hai mai vissuto. Però io comunque sono anche una donna adulta e ho delle necessità da persona adulta, e queste necessità vengono un po' ridotte poi alla transizione. Invece c'è anche un portato diverso, come stare nell'adultità in quanto donna trans.
1: Perché ovviamente le nostre vite non sono fatte solo dalla transizione e basta, siamo persone multidimensionali, complesse, con tantissime altre cose nella vita. Forse l'essere trans è tipo la parte di me meno interessante, no? Quindi sì, certo, sì.

0: Questa è Radio Onda d'Urto. Buon ascolto.
1: Ultime notizie. Il mondo come noi lo conosciamo sta per spegnersi. Non disperatevi. Vivete come forse non avete mai fatto.
2: Il mondo nuovo.
3: Almanacco del cambiamento.
4: Tecno Fifonico.

0: 2016, you supported
1: a few. Nel 2016 hai sostenuto alcuni candidati repubblicani al Senato accuratamente selezionati. Uno di loro è ora vicepresidente degli Stati Uniti. E la mia opinione, come osservatore di ciò che stavi facendo, era che fondamentalmente ti stessi comportando come una sorta di venture capitalist, di investitore di capitale di rischio per la politica. Stavi dicendo, ecco, alcuni agenti dirompenti che potrebbero cambiare lo status quo politico e vale la pena correre un certo rischio. È così che la vedevi. Certo, c'erano tutti i livelli. Voglio dire, un livello era sì, c'erano queste speranze di poter dirottare il Titanic dall'iceberg verso cui si stava dirigendo, o qualunque altra metafora che abbia il senso che bisognava cambiare rotta. Forse un'aspirazione molto più precisa era che potessimo almeno avere una conversazione su questo. Quando qualcuno come Trump ha detto rendiamo l'America di nuovo grande, ok, è un programma positivo, ottimista e ambizioso, o è semplicemente una valutazione molto pessimistica sul fatto che non siamo più un grande paese? E non avevo grandi aspettative su cosa Trump avrebbe fatto a tal proposito, ma pensavo almeno per la prima volta in 100 anni che avessimo un repubblicano che non ci stava dando mielose sciocchezze alla Bush. Col senno di poi era una fantasia assurda, ho avuto questi due pensieri nel 2016 e spesso si hanno queste idee che sono un po', insomma, al di sotto del livello di coscienza, ma i due pensieri che avevo e che non sono riuscito a combinare erano: numero uno, nessuno si sarebbe arrabbiato con me per aver sostenuto Trump se avesse perso, e numero due, pensavo che avesse il 50% delle possibilità di vincere. Quindi sì, in un certo senso stai sgomberando il campo da questi vari dubbi. E poi, ma forse hai personalmente smesso di finanziare i politici? Sono schizofrenico su queste cose? Penso di sì. È incredibilmente importante ed è incredibilmente tossico, e quindi continuo a dire che è incredibilmente tossico per te personalmente, per tutti coloro che vi sono coinvolti, e a somma zero è pazzesco. In che senso è tossico per te personalmente? È tossico perché è un mondo a somma zero, la posta in gioco sembra davvero davvero alta e finisci per avere nemici che prima non avevi. È tossico per tutte le persone che sono coinvolte in modi diversi. C'è una dimensione politica di Back to the Future, di Ritorno al Futuro, non lo so. Questa è una conversazione che ho avuto con Elon nel 2024. Ho avuto una conversazione con Elon in cui ho detto che se Trump non vince voglio solo lasciare il paese. E poi Elon ha detto: non c'è nessun posto dove andare. Non c'è nessun posto dove andare. Questo è l'unico posto. E poi pensi sempre alle argomentazioni giuste per rispondere. Ci ho pensato dopo. Circa 2 ore dopo, a cena, quando ero a casa, ho pensato: wow, Elon non crede più di andare su Marte. Il 2024 è l'anno in cui Elon ha smesso di credere in Marte, non come un folle progetto scientifico-tecnologico, ma come un progetto politico. Marte avrebbe dovuto essere un progetto politico, stava costruendo un'alternativa. E nel 2024 Elon è arrivato a credere che se fosse andato su Marte, il governo socialista degli Stati Uniti, l'intelligenza artificiale WOC, lo avrebbe seguito su Marte. È stato l'incontro più strano che abbiamo organizzato con Elon. Stava lavorando a DeepMind, questa è un'azienda di intelligenza artificiale. Sì, questa è stata la conversazione più dura in cui Dennis ha detto a Elon: sto lavorando al progetto più importante del mondo, sto costruendo un'intelligenza artificiale sovrumana. Ed Elon gli ha risposto: Dennis, beh, io sto lavorando al progetto più importante del mondo, ci sto trasformando in una specie interplanetaria. E poi Dennis gli dice: beh, la mia intelligenza artificiale sarà in grado di seguirti su Marte. Ed Elon ha taciuto. Ma secondo il mio racconto ci sono voluti anni perché Elon capisse davvero, ci è voluto fino al 2024 per elaborarlo. Ma questo non significa che non creda in Marte, significa solo che ha deciso che doveva vincere una sorta di battaglia contro il deficit di bilancio o contro l'ideologia woke per arrivare su Marte.
2: Maybe you have to do something other than just going to Mars.
3: Se al lavoro controllano la tua attività con un software, c'è una buona probabilità che sia stato realizzato da un'azienda di Peter Thiel. Se cerchi il nome delle aziende che forniscono servizi software all'esercito statunitense, troverai il nome di un'azienda di Peter Thiel. Se provi a scrivere sul motore di ricerca Guru Silicon Valley, tra i primi risultati spunterà Peter Thiel. Ma al di là della sua carriera come imprenditore, cosa ha fatto il principale sponsor dell'ascesa politica di J.D. Vance per essere considerato il pensatore di riferimento della Silicon Valley? Lui si definisce un allievo di René Girard, filosofo che insegnava a Stanford, famoso per le sue teorie sulle culture umane. Ogni cultura, secondo Girard, è basata sul sacrificio come via d'uscita dalla violenza mimetica. Il mimetismo porta gli esseri umani a copiare la violenza gli uni dagli altri, e alla fine solo attraverso la scelta di un capro espiatorio la società si riappacifica. Girard ci avrebbe scusato per le semplificazioni. Negli ultimi anni della sua vita il filosofo si è impegnato a trovare nei testi biblici molte chiavi di lettura lettura che aiutano a comprendere questo processo. A giugno del 2025 Peter Thiel ha rilasciato una lunga intervista per il podcast del New York Times Interesting Times with Ross Douthat. Nell'intervista la discussione con il giornalista si indirizza subito sulla visione della vita di Peter Thiel, che si presenta sempre come allievo di Girard. Si concentra su quello che al momento è il principale problema della società, la stagnazione. La stagnazione. Secondo Peter Thiel, il problema principale della modernità è la stagnazione. Il mondo non sta davvero progredendo. Mentre dal 1750 al 1970 la modernità è riuscita a accelerare lo sviluppo umano, dopo l'emergere del movimento hippie si è bloccato tutto. Thiel ci tiene a spiegarlo e ci dice che Woodstock è arrivato subito dopo l'allunaggio. È stata una reazione al progresso che ha bloccato l'avanzamento della civiltà umana in tutto il pianeta. Ora immaginate le responsabilità di Janis Joplin. Tra i tanti nemici dell'evoluzione elencate ci sono i boomer, ma anche la politica, perché per il miliardario della Silicon Valley finanziare la politica è un'attività che risulta estremamente tossica, è problematica, ma lui lo fa perché bisogna farlo per provare a uscire dalla stagnazione.
0: La paura terrà in buon ordine i sistemi locali. La paura di questa super arma offensiva.
4: E la ribellione?
5: Questa stazione adesso è l'estrema potenza dell'universo. Io propongo di usarla.
6: Non essere troppo fiero di questo terrore tecnologico che hai costruito. L'abilità di distruggere un pianeta è insignificante in confronto alla potenza della forza.
7: Non cercare di terrorizzarci con le tue teorie da stregone, Lord Fener. Il tuo deprecabile attaccamento a quell'antica religione non ti ha certo aiutato a far saltar fuori i nastri rubati, né ti ha dato la chiaroveggenza necessaria per scoprire la fortezza segreta dei ribelli.
6: Trovo insopportabile la tua mancanza di fede.
3: Il nodo principale dell'intervista è però un altro. Il punto centrale è la questione dell'anticristo. Sì, proprio quello, l'anticristo. Anzi, l'anticristo per come viene descritto nell'Apocalisse. Adesso, tralasciando un paio di strafalcioni che manderebbero in crisi il suo catechista, il mix di santi degno di un'articolata imprecazione e il fatto che non si capisce bene quale passo della Bibbia stia citando, ma va a memoria, lo capiamo, il fatto è che Peter Thiel da qualche tempo imperversa nell'ambiente della Silicon Valley tenendo veri e propri tecno-sermoni. Si tratta di uno stile ormai consolidato, per cui durante le feste con DJ e balli sfrenati arriva il momento in cui Thiel tiene il classico discorso infervorato da telepredicatore, in cui spiega che bisogna contrastare l'azione dell'anticristo. Immaginate che spasso ste feste. Alcune delle affermazioni fatte durante l'intervista appartengono ormai all'apparato pubblico del suprematismo bianco che ormai conosciamo. La cultura woke ha rallentato il progresso, l'intelligenza artificiale non può essere corrotta dal socialismo, la democrazia va ridiscussa. Poi il giornalista del New York Times fa l'ennesima domanda sulla società del guru della Silicon Valley, che sta tentando di realizzare l'ibernazione come strada per l'immortalità, ma pare che ancora non ci riesca. La svolta determinante dell'intervista è però un'altra. A un certo punto Thiel ha iniziato a spiegarci che l'anticristo è Greta Thunberg. Sì. Sì, Greta, proprio lei, non in senso metaforico. Ora, non sappiamo esattamente cosa intendesse dire, ma la dichiarazione ha risvegliato il ricordo della melassa composta da riti satanici, dichiarazioni messianiche, citazioni bibliche e culti pagani che tra gli anni 20 e 40 ha animato il fascismo europeo. Lui però ci tiene a spiegare che l'anticristo si presenta sempre promettendo la pace e in nome del bene, ma la sua vera intenzione è portarvi dal lato del male. Quindi, se incontrate qualcuno che vi dice che il surri riscaldamento globale è un pericolo, correte subito dal vostro esorcista. Potrebbe essere Greta Thunberg che vuole corrompere la vostra anima e mantenere la stagnazione del progresso umano. Certo, la cosa diventa meno divertente se pensiamo che stiamo parlando di un personaggio i cui prodotti sono ampiamente utilizzati per le azioni militari e per il controllo sociale da oltre 40 governi, che è sostanzialmente uno dei proprietari dei dati che riguardano tutta la popolazione mondiale, che fornisce le piattaforme per controllare le migrazioni e per le cosiddette armi autonome, quelle guidate dall'intelligenza artificiale, che ha fornito servizi essenziali all'esercito statunitense in tutti gli interventi degli ultimi anni. Peter Thiel, non Greta, che chiaramente per Thiel è la bestia che viene dal mare. Apocalisse 13:1-2. Ogni riferimento ai tentativi di fermare i genocidi a questo punto è superfluo.
8: You have been giving talks recently about
4: the concept of the Antichrist.
1: Di recente hai tenuto discorsi sul concetto di anticristo, che è un concetto cristiano, un concetto apocalittico. Cosa significa per te? Cos'è l'anticristo? Quanto tempo abbiamo? Potrei farne parlare l'intelligenza artificiale. Io penso che abbiamo una domanda di fronte. Come articolare alcune di questi rischi esistenziali, le sfide che stiamo affrontando? E tutti in qualche modo si trovano in questo discorso scientifico, distopico, incontrollabile. C'è il rischio di una guerra nucleare, c'è il rischio di un disastro ambientale, ci sono anche cose più specifiche come il cambiamento climatico, ma ce ne sono anche molti altri che si potranno inventare. C'è il rischio, non so, di armi biologiche. Ci sono tutti diversi scenari fantascientifici. Ovviamente c'è qualche rischio anche con l'intelligenza artificiale, ma penso sempre che vogliamo adottare questo approccio per parlare dei nostri rischi esistenziali, ma invece dovremmo parlare anche del rischio di un altro tipo di singolarità negativa, che descriverei come lo stato totalitario mondiale, cioè la soluzione politica predefinita che le persone hanno per tutti questi rischi esistenziali è un governo mondiale unico. Cosa si fa con le armi nucleari? Abbiamo le Nazioni Unite con poteri forti che le controllano e sono controllate quindi da un ordine politico internazionale. Poi qualcosa del genere si può dire anche per l'intelligenza artificiale. Abbiamo bisogno di un governo informatico globale, abbiamo bisogno di un governo mondiale unico che controlli tutti i computer, registri ogni singola riga per assicurarsi che le persone non programmino un'intelligenza artificiale pericolosa. E mi sono chiesto se questo non significhi passare dalla padella alla brace. Questo si sviluppa tutto in una cornice filosofica atea, un mondo unico e un governo unico. Sto pensando a questo cortometraggio diffuso dalla Federazione degli Scienziati Americani alla fine degli anni 40, che inizia con una bomba nucleare che fa esplodere il mondo e ovviamente serve un governo mondiale per fermarlo. Un unico governo o niente? E la cornice cristiana per certi versi si muove di fronte alla stessa domanda. L'alternativa è tra Anticristo o Armageddon. O c'è lo Stato mondiale che è l'Anticristo, oppure stiamo camminando nel sonno verso l'Armageddon. Un mondo unico o nessuno? Anticristo o Armageddon? Da un certo punto di vista sono la stessa cosa. Ora, la domanda è, ho molte riflessioni su questo argomento, ma la domanda è questa. Non c'è un buco nella trama di tutti questi libri sull'Anticristo scritti in giro? Come fa l'Anticristo a conquistare il mondo? Fa questi discorsi demoniaci ipnotici e la gente ci casca. Il modo in cui l'anticristo conquisterebbe il mondo è parlare di Armageddon senza sosta, parlare di rischio esistenziale senza sosta. Ed è questo che bisogna controllare, è l'opposto dell'immagine della scienza baconiana del XVII-XVIII secolo, dove l'anticristo è come un genio della tecnologia malvagio, uno scienziato malvagio che inventa questa macchina per conquistare il mondo. La gente è troppo spaventata per affrontare questo. Nel nostro mondo ciò che ha risonanza politica è l'opposto. È così, ciò che ha risonanza politica è che dobbiamo fermare la scienza. Nel XVII secolo posso immaginare un tipo alla Dottor Stranamore, Edward Teller, che conquista il mondo. Nel nostro mondo è molto più probabile che sia Greta Thunberg. Voglio dire, queste cose sono difficili da individuare, ma penso che l'ambientalismo sia piuttosto potente. Non so se sia arrivato ad avere il potere di creare uno stato totalitario mondiale, ma diamine, lo è, penso di no, lo è nella forma attuale. Voglio dire che è l'unica cosa in cui la gente crede ancora in Europa. Credono nell'ambientalismo più che nella sharia islamico, più che nella presa del potere totalitario comunista cinese. Le uniche tre opzioni disponibili in Europa sono l'ambientalismo, la sharia e lo stato totalitario comunista. E l'ambientalismo è di gran lunga il più forte, in un'Europa in declino e in decadenza, ma non è un attore dominante nel mondo, è sempre in questo contesto che bisogna vedere. In our world.
8: Dove l'ha avuta questa informazione?
9: Un fotografo con cui lavoravo andò con suo fratello. Morì laggiù. Morì decapitato.
8: Mary, ferma qui.
9: Una settimana prima di morire, suo fratello andò da Bugenhagen. Pochi giorni dopo Bugenhagen scomparve anche lui.
8: La prego, scenda.
9: Non sa perché suo fratello andò a trovare Bugenhagen.
8: Non mi costringa a buttarla fuori, Miss Hart.
9: Ma no, la prego, lei mi deve ascoltare. Sto lavorando su questa storia da anni ormai. Credo di averla ricostruita. Non ho mai creduto nelle profezie della Bibbia prima. Non sono mai stata religiosa io, mai. Ma lei ora corre un gravissimo rischio.
8: Non tenti di avvicinarmi di nuovo.
9: Si metta nelle mani di Cristo. Soltanto lui può proteggerla. La prego, la prego. Ascoltarmi assolutamente! La prego, deve ascoltarmi!
3: Secondo quanto trapela dalle indiscrezioni che girano nell'ambiente della Silicon Valley, c'è stato un ritorno allo status symbol degli anni Ottanta, il rifugio post-apocalittico. In vista di quello che i vari tecnomiliardari chiamano l'evento, si costruiscono rifugi sotterranei per garantirsi la sopravvivenza. Mark Zuckerberg, secondo quanto racconta Wired US, sta completando i lavori di costruzione di un mega rifugio sotto il suo ranch sull'isola di Kauai alle Hawaii. Lo stesso hanno già fatto Jeff Bezos, Jack Ma e ovviamente Peter Thiel. anche se non si capisce come farà a proteggersi da Greta Thunberg dentro il rifugio. Reid Hoffman ha raccontato al New Yorker che almeno la metà dell'elite delle Silicon Valley ha un rifugio preparato in vista dell'evento. Le isole per miliardari vanno per la maggiore, anche se al momento, bisogna dirlo, non portano benissimo. Jeff Bezos ha costruito il suo rifugio su un'isola di Indian Creek in Florida, mentre Larry Ellison è di Oracle su un'altra isola delle Hawaii, Lanai. Ha un rifugio antiatomico su un'isola anche Jack Ma, il fondatore di Alibaba, che al momento però ha altri problemi. Nel frattempo, le varie imprese che costruiscono rifugi di lusso lasciano interviste e allargano il giro pubblicitario. Ce ne sono per vari target, da pochi milioni di dollari a diverse decine. Non è un problema. L'apocalisse non è solo atomica, è climatica, economica, sociale. Nelle varie tesi che circolano tra questo gruppo di tecnofifoni, i motivi per costruirsi un rifugio sotterraneo sono molti e loro si preparano a questo mondo in cui la sopravvivenza diventa l'unico scopo dell'umanità e in cui loro non dovranno essere costretti a vivere nelle stesse condizioni in cui stanno costringendo a vivere la metà dell'umanità attuale. I poveri continueranno a girare come zombie fuori dai loro rifugi, mentre loro ricostruiranno la civiltà bianca. Nell'aprile del 2025, Naomi Klein e Astra Taylor hanno scritto un articolo sull'emergere di questo fascismo della fine dei tempi. Le due autrici parlano di un survivalismo suprematista che ormai avvolge tutti i discorsi e per qualche mese il loro invito a combattere questo tipo di fascismo ha avuto un certo seguito. Non solo discorsi, si tratta di un capitalismo che da un lato ha sempre più paura di una fine che non riesce a contrastare, dall'altro è disposto a trascinare con sé tutto pur di mantenersi in vita.
10: L'evento non è stato un singolo avvenimento, ma un lento declino. Nessuno ha detto o fatto niente per fermarlo.
11: In questo momento il 72% del mondo è sotto il controllo di regimi totalitari.
12: La democrazia è in recessione dall'Europa dell'Est a quella occidentale, negli Stati Uniti, in India e nelle Filippine.
13: Minoranze messe a tacere, dissidenti arrestati. Abbiamo cooptato i social media e sfruttato la tecnologia dell'informazione.
14: Passato, guerre, genocidi, ma questo è molto più grande.
15: Quella che Umberto Eco ha definito una tradizionale passione dei fascismi per l'apocalisse si è sovrapposta adesso al mutamento del linguaggio politico. Negli ultimi anni diversi studi si sono concentrati sul fatto che il discorso politico occidentale, specialmente quello statunitense, è passato da una fase in cui usava le grandi categorie del pensiero politico per i propri fini, per esempio creare un mondo in cui prevalga la democrazia, a una fase in cui il messaggio politico è diventato apertamente messianico. Nel caso statunitense, ma non è il solo, se si pensa per esempio all'estrema destra europea, la fine della guerra fredda ha sancito un passaggio nel linguaggio e nelle politiche internazionali che sembra aver coinvolto democratici e repubblicani. Si è passati dall'esaltazione dell'eccezionalismo politico, siamo l'unica vera democrazia, al ruolo di guida mondiale sancito dall'intervento divino. Addio, non basta più benedire l'America, ma pensa di affidarle compiti precisi nella punizione dei peccati degli altri paesi. Gli interventi militari nella retorica del potere sono stati giustificati spesso nell'ultimo secolo come necessari per la libertà dei popoli bombardati. Adesso siamo passati alle anime, o ci siamo tornati. E certo, gli Stati Uniti dopo la guerra fredda non si sono risparmiati nel portare democrazia e libertà con le bombe. Dal 1991 al 2020 gli interventi militari statunitensi sono stati 188. Se invece contiamo gli ultimi 6 anni, la situazione è chiaramente sfuggita di mano a tutte le amministrazioni. La fine della guerra fredda ha cioè prodotto un aumento esponenziale degli interventi militari statunitensi in giro per il mondo. Nel frattempo il discorso messianico, che prima era appannaggio della sola estrema destra, ha sostituito quello politico. Gli Stati Uniti sono diventati il paese che ha il compito di proteggere l'umanità, difendere i popoli, mostrare la strada indicata dal Signore. E nell'ultimo trentennio abbiamo ascoltato un'eccessiva quantità di discorsi di presidenti statunitensi in cui Dio era indicato come la guida delle loro politiche. Il paradosso che molte riviste di dibattito politico stanno notando è che l'amministrazione più apertamente confessionale della storia statunitense ha adesso abbandonato il discorso messianico, sostituendolo con il linguaggio della contrattazione di mercato e con l'espressione di forza. Una strana mistura di discorso messianico interno e paure instillate dagli stessi governi dell'ultradestra, che dopo aver saturato il dibattito pubblico europeo e statunitense è stato riversato ovunque dalle varie guerre scatenate negli ultimi anni. Con il linguaggio che caratterizza l'assoluta amoralità degli affari, improvvisamente i vari segretari della Casa Casa Bianca, il presidente e il vicepresidente parlano di assassini mirati, morti per i bombardamenti e si concentrano sulle prospettive di guadagno che ruotano intorno ai vari eventi. La Silicon Valley parla dell'apocalisse, il governo parla di soldi. Nel frattempo diventa sempre più normale raccontare le stragi come epifenomeno degli affari. Il primo ministro britannico rispolvere il linguaggio coloniale, esordisce in TV con il problema della minaccia agli interessi britannici e il presidente degli Stati Uniti ride con i giornalisti parlando del fatto che le persone che voleva come sostitute di quelle che ha appena fatto uccidere sono morte anche loro.
16: Dobbiamo fare i conti per Sonny, Carlo.
17: Ma che dici, t'hanno informato male?
16: Tu hai fatto cadere Sonny nella trappola di Barrese.
17: Io?
16: Ah, la farsa che hai recitato con mia sorella. Credevi di fregare un Corleone?
17: Ma che sono innocente. Ti giuro sui miei figli. Ti prego, non mi fare questo.
16: Siediti. Barrese è morto. E anche Philip Tattaglia. Mo Green. Strachin. Cune. Oggi sistemo tutte le questioni della famiglia. Non dirmi che sei innocente, Carlo.
3: Torniamo a Peter Thiel. Qualche anno fa Timothy Francis Lai e Jerry B. Jenkins hanno scritto una saga in 16 volumi intitolata Left Behind. La trama principale riguarda le vicende del mondo successivamente all'ascesa in paradiso dei credenti, il rapimento della chiesa. Coloro che sono stati lasciati indietro si organizzano cercando la pace. Il rumeno Nicolae Carpazie, segretario generale delle Nazioni Unite, guida un governo mondiale, ma spoiler, si rivelerà l'anticristo. Insomma, Thiel ci ha manito la trama dei suoi romanzi preferiti, anche se bisogna dire che la grande fortuna della saga, i cui libri sono tra i più venduti degli ultimi anni, è dovuta alla capacità di intercettare una serie di discorsi che attraversano trasversalmente il dibattito politico. Oltre ai tecno-apocalittici della Silicon Valley, ci sono infatti i sionisti cristiani, di cui fanno parte Mike Huckabee, l'ambasciatore di Trump in Israele, e Peter Hegseth, il segretario della guerra con tatuaggi nazisti. I sionisti cristiani, che vantano radici nel calvinismo e nel pensiero europeo moderno, in realtà negli ultimi decenni sono cresciuti parecchio. I vari gruppi che ormai hanno un loro credo, difficilmente inquadrabile nelle forme degli altri cristianesimi, sostengono che la creazione dello Stato di Israele è un passo per il compimento della profezia biblica e un prerequisito per il ritorno del Messia, che da qualche anno iniziano a predicare come imminente. Il ministro della difesa, pardon, della guerra, ritiene in breve che Gesù stia per tornare grazie al governo Netanyahu. Kristi Noem, appena licenziata come ministro per la sicurezza interna, appartiene al nazionalismo cristiano, come Russell Vogt, il sostituto di Musk al Doge e coautore del documento Project 2025, una sorta di vademecum per trasformare in senso autoritario lo Stato, adottato già in molti punti dal governo Trump. Il White Christian Nationalism ha radici profonde nella società statunitense, ma finora non era mai emerso come movimento politico dichiarato. Certo, se si considera la sua una storia separata da quella del Ku Klux Klan. Gli appartenenti al movimento aderiscono al l'idea che gli Stati Uniti siano stati creati come nazione cristiana da padri fondatori cristiani bianchi e che abbiano il compito di guidare il mondo nella fede. Per questo bisogna contrastare la presenza di tutti i non bianchi frutto dell'immigrazione. Ci sono poi diversi elementi di confusione sulla terra promessa, che a volte è l'America settentrionale, altre volte la Palestina, e se nel primo caso appartiene ai bianchi, nel secondo è più complicato. Il suprematismo bianco e il nazionalismo cristiano negli ultimi anni si sono inoltre sostanzialmente sovrapposti alla presenza del movimento evangelico, che è stato essenziale per la vittoria elettorale. Sul piano dottrinale ci sono molte differenze interne. J.D. Vance si è convertito al cattolicesimo nel 2019, aderendo a quella che si chiama la Chiesa della Resistenza, cioè una corrente del cattolicesimo che non riconosce la supremazia del Papa e che per le posizioni sociali iperreazionarie è sempre più vicino al movimento evangelico. Gli evangelici, che in effetti sono diminuiti sensibilmente nella società statunitense, sono sempre più schierati nel dibattito politico e sempre più vicini al suprematismo bianco. Molti dei pastori che pregano nello studio ovale, poggiando la mano sulle spalle del presidente seduto, tengono stabilmente sermoni sull'Apocalisse. Donald Trump, soprattutto, per arrivare a farsi identificare come l'unto del Signore, ha pubblicato e venduto per la sua terza campagna elettorale la God Bless the USA Bible, versione della Bibbia di Re Giacomo, autografata e accompagnata dalla dichiarazione di indipendenza e da teste di canzoni. Però si tratta di una questione non ancora appianata, perché le diverse sette apocalittiche non concordano su chi sia il Messia né leggono allo stesso modo la Bibbia. E infine c'è Steve Bannon, cattolico integralista, che nel suo podcast richiama quasi ogni giorno il fatto che il mondo sta sprofondando negli inferi e attacca spesso il Vaticano.
18: I problemi che affliggono il nostro pianeta sono molti: inquinamento, sovrappopolazione, riscaldamento globale. Insomma, che potrebbe capitarci di peggio? I zombie.
15: La domanda su chi comanda accompagna da sempre le analisi sulle fasi del capitalismo. Chi controlla i processi? Chi suggerisce le idee portanti delle politiche economiche? Esistono personalità che controllano i processi? Probabilmente è anche una ricerca di sicurezza, un appiglio. Se esistessero figure di questo tipo, da un lato avremmo l'incarnazione dei problemi, una persona reale che guida il mondo e produce disastri. Dall'altro, in qualche modo, ci rassicurerebbe l'idea che c'è un progetto. Anche malvagio, ma esiste un'idea. Purtroppo sembra che la realtà ci superi sempre. Velocità e in radicalità dei mutamenti, non c'è il grande vecchio del potere globale, anzi, a ben guardare il ristretto oligarchico gruppo di miliardari che rispunta sempre fuori, in qualunque occasione si tratti di guerre, scandali, inchieste sui traffici criminali, elezioni, summit politici e grandi dibattiti sull'innovazione tecnologica, non pare proprio che abbia una visione condivisa del futuro, anzi, danno proprio l'idea di vivere la giornata. Certo, vivono la giornata su guerre, stragi, carestie, devastazioni ambientali, ma sempre pensando a quanto ci si potrà guadagnare oggi, e ci si guadagna parecchio a quanto pare. È il profilo disarmante di un gruppo di irresponsabili narcisisti creduloni che pensa che l'umanità sia composta da esseri inferiori a loro, narcisisti devastati dal problema della propria mortalità che contribuisce ai peggiori massacri. Un gruppo di degenerati che ormai è in grado di sbilanciare gli equilibri mondiali e lo fa costantemente nell'assoluta assenza di qualunque capacità di analizzare sul lungo periodo le conseguenze di ciò che fa, probabilmente nell'assoluto disinteresse a farlo. Circondato da un esercito di investitori e sostenitori, miseri personaggi distribuiti ovunque e disposti a tutto, che credono di aver realizzato ogni volta il colpo della propria vita, che sia in politica o in economia. Probabilmente esistono figure che incarnano la direzione, in qualche modo sintetizzano bene il momento, ci fanno comprendere bene di fronte a che cosa ci troviamo. Per esempio, i tecno-oligarchi che mettono insieme una raccogliticcia accozzaglia di citazioni casuali tra filosofia, economia, teatro, oroscopo e testi religiosi letti casualmente su internet e ci costruiscono una visione messianica del loro ruolo, aspettandosi di essere accolti, come in effetti avviene in molti casi, come i portatori della verità sul futuro dell'umanità, mentre ci regalano frasi fatte e citazioni prese dalle fiction anni Ottanta. Una serie improponibile di strafalcioni presentati come grandi elaborazioni teoriche, regalati dalle intelligenze artificiali che accostano testi che parlano dello stesso argomento. E se dopo aver posto alla loro intelligenza artificiale la domanda "come posso salvare il mondo?", si sentissero rispondere "semplice, sparisci". Se non fossero coinvolti in tutte le guerre del pianeta e non ci stessero trascinando nel gorgo della loro visione apocalittica da cinepanettone, ci sarebbe anche da ridere. Quindi questo squallido declino dell'impero, popolato da sette religiose e festini, teorie pseudomessianiche e fantascienza d'accatto e fascismo da fine del mondo, che sta trascinando il mondo sempre più a fondo nella guerra, è la nostra attuale realtà o no? Perché c'è sempre, al fondo di questi racconti, qualcosa che non può corrispondere all'esperienza della società umana, perché dalle isole private la visione del mondo è sempre distorta, perché mentre loro ballano sulle note di un remix techno di una messa da requiem, il resto del mondo combatte per la sopravvivenza. C'è un elemento che accomuna tutte queste narrazioni ed è l'incredibile, incontenibile paura che dimostrano di perdere tutto.

0: piace ascoltare?
1: Radio Onda d'Urto!
2: Radio Onda d'Urto, una radio per grandi e bambini.
3: Radio Onda d'Urto!
4: Venerdì 14 febbraio alla People's Platform Europe di Vienna i lavori sono stati introdotti da un panel che ha visto l'intervento di diversi studiosi e intellettuali. A loro il compito di delineare la situazione, la fase nella quale ci troviamo e la prospettiva dalla quale organizzazioni di sinistra, democratiche, rivoluzionarie, giunte da tutta Europa, erano chiamate a confrontarsi sulle possibili soluzioni ai problemi comuni. Tra loro è intervenuto anche il sociologo irlandese, da decenni residente in Messico, John Holloway, autore tra gli altri di Cambiare il mondo senza prendere il potere, il significato della rivoluzione oggi, testo fondamentale sulla storia e sulla teoria delle ZLN e sull'esperienza dell'autonomia zapatista in Chiapas, nel sud del Messico, esperienza della quale Holloway è storico amico e compagno di lotta e di viaggio, oltre che studioso e osservatore. Il titolo della sua relazione era Prospettive nella tempesta. Noi lo abbiamo intervistato a Vienna alla People's Platform sabato 15 febbraio. John Holloway, perché siamo in una tempesta? Perché possiamo dire che oggi il mondo si trova nel bel mezzo di una tempesta?
5: Because yes, because the situation is so terrible.
6: Perché sì, la situazione è così terribile. L'idea della tempesta, di chiamarla tempesta, viene dagli zapatisti. Nel 2015 avevano organizzato un seminario sulla teoria critica e hanno invitato molte persone, praticamente da tutto il Messico. E nell'appello per l'invito al seminario dicevano: pensiamo che stiamo andando incontro ad una tempesta. Pensiamo che la situazione stia per peggiorare. E voi cosa ne pensate? Quindi l'idea della tempesta nasce da lì. L'abbiamo intesa come una domanda e poi abbiamo cercato di pensare. Sì, sembra proprio che non solo ci troviamo nel bel mezzo di una crisi del capitalismo, ma che è anche probabile che la situazione peggiori notevolmente. È successo ormai quasi 10 anni fa, accidenti, e nell'incontro che hanno organizzato adesso, alla fine dicembre, appena un mese e mezzo fa, hanno parlato di nuovo della tempesta e di come pensare una politica rivoluzionaria, fondamentalmente, nel contesto della tempesta. Quindi la tempesta, l'idea della tempesta, è in realtà l'idea di un'intensa crisi del capitalismo, naturalmente non solo economica, ma anche una crisi sociale in cui le cose sembrano peggiorare o stanno peggiorando, in termini di violenza di Stato, in termini di ascesa della nuova destra, in termini di modi in cui i migranti vengono attaccati e disumanizzati, in termini di condizioni climatiche sempre più difficili in tutto il mondo, nel modo in cui sta aumentando la probabilità di una grande guerra, una guerra ancora più grande.
5: The likelihood of a major war, an even more major war, is increasing.
4: Nel suo intervento ieri ha detto che in questa tempesta noi abbiamo la nostra rabbia e la nostra disperazione. È partito da queste due parole per definire quello che dovremmo fare noi in questa situazione.
5: Yes, I think that yes, very much that. It's really the idea that we now.
6: Sì, la penso così. È proprio l'idea che ora, io credo, dobbiamo ripensare un po' la nostra politica. Non solo dobbiamo parlare di speranza e di rabbia, di organizzazione e molto altro, ma dobbiamo farlo ora in un contesto di emergenza, un contesto in cui le condizioni che ci circondano sono davvero spaventose. Non dobbiamo perdere la speranza. Ovviamente quello che sta accadendo, credo, nel mondo in una certa misura è che la gente dice: è terribile, terribile, terribile, ma non possiamo fare nulla. In questo senso, l'idea della tempesta è una sfida. Come facciamo? Non possiamo accettare l'idea che non c'è nulla da fare. Dobbiamo lottare contro questa situazione. Dobbiamo pensare: come possiamo fermare la tempesta in questo contesto? Come possiamo fermare la catastrofe che si sta già verificando attorno a noi?
5: How do we stop the catastrophe that is already taking place around us?
4: Prima di passare al che fare, come siamo finiti in questa tempesta e in questa disperazione? A livello globale, quali sono le principali cause?
5: The way I understand the present crisis is...
6: Il mio modo di intendere la crisi attuale è in termini di rinvio della crisi. Se si pensa che il capitalismo, per la sua stessa esistenza, ha la tendenza ad attraversare crisi periodiche, si arriva ad un punto in cui queste crisi diventano spaventose per lo stesso capitale. E allora la domanda è: come possiamo rimandare la crisi? E questo è stato davvero un problema che si è presentato, credo, negli anni 30. Voglio dire, Keynes e il keynesismo si occupano di questo: come rimandare la crisi. Negli anni 30, alla fine, non funzionò e la crisi è stata risolta uccidendo 70 milioni di persone o giù di lì con la Seconda Guerra Mondiale, creando così buone condizioni per una nuova accumulazione del capitale. Quando la crisi poi si è ripresentata negli anni 70, abbiamo una combinazione di aggressione, ma allo stesso tempo ancora la domanda su come rimandare la crisi. E si è rimandata la crisi attraverso l'espansione del debito, che è stato uno dei temi principali degli ultimi 40 anni o giù di lì. Ma il rinvio della crisi in realtà rende la situazione sempre più difficile. Significa, credo, che probabilmente non si può fare per sempre e che la crisi sta arrivando o che stiamo vivendo in modi diversi. È probabile quindi che ci sia un più feroce sistema rispetto a quello che abbiamo sperimentato finora, almeno per quanto riguarda le nostre vite.
5: Is likely to be more fierce anything we have experienced, at least in our lifetime.
4: Nella sua relazione lei ha parlato anche della necessità di spezzare il potere del denaro e creare forme alternative di connessione sociale. Come si può iniziare a muoversi verso questa prospettiva?
6: Sì, beh, è molto difficile, ovviamente. Una cosa, ancora una volta, i zapatisti l'hanno detta in un comunicato quando stavano preparando la loro visita in Europa 4 anni fa. Hanno detto: la vita contro il denaro, questo è il punto centrale del conflitto in tutto il mondo. Penso che sia giusto. Penso che una società costruita sul denaro generi una dinamica molto distruttiva. È creativa e distruttiva. E ciò che è chiaro ora è che le forze di distruzione sono più potenti che mai. Guardiamo ad esempio a quanto accaduto alle recenti COP, voglio dire, ai tentativi statali di ridurre il riscaldamento globale. Sono falliti. E sono falliti a causa del potere del denaro, fondamentalmente. Il potere del denaro, che significa potere del profitto. Sembra quindi che finché la società sarà dominata dal potere del denaro ci dirigeremo verso la catastrofe e forse anche verso l'estinzione umana. La domanda allora è: come possiamo spezzare il potere del denaro? E questo sembra assolutamente folle, in parte perché il nostro modo di pensare è talmente plasmato dal denaro che è molto difficile immaginare un mondo senza denaro. Ma credo che siano già in corso iniziative di ogni tipo per creare spazi di vita senza denaro, sia da parte di movimenti locali come, per esempio, l'idea, che non credo sia la risposta, ma è comunque interessante, nel movimento del baratto, il tentativo di creare mercati in cui non si usa denaro e tutto avviene attraverso un sistema alternativo che è stato molto influente, per esempio, nella crisi argentina del 2001 e 2002. Lì c'è stato un movimento di baratto che ha coinvolto 18 milioni di persone, più della metà della popolazione di tutta l'Argentina, per ragioni pratiche e politiche. Non credo che questo sia un modo in cui si esprime la reazione globale contro il denaro, non credo cioè sia sufficiente. Ma se ci pensate, il modo più utile è quello di pensare in termini di attività specifica al denaro fuori dall'istruzione. D'accordo, il denaro è entrato sempre più nell'istruzione, ma noi dobbiamo dire che il denaro deve stare fuori dall'istruzione, non deve avere alcun ruolo nell'istruzione. È una cosa a cui la maggior parte delle persone risponderà positivamente. E ancora, via i soldi dalla sanità. La sanità non dovrebbe dipendere dal denaro. Il denaro fuori dalla vecchiaia, dall'assistenza agli anziani. La maggior parte delle persone sarà d'accordo su questo punto. Gli anziani dovrebbero essere in grado di condurre una vita normale, che siano ricchi o meno. Il denaro, ancora nella musica, nella cultura, è in realtà una pratica in cui la maggior parte delle persone è già coinvolta. Come si potrebbe ottenere, per esempio, la musica che si vuole senza pagare? Siamo tutti tutti sintonizzati su questo, in qualche modo, no? Se si inizia a pensare in questo modo, l'idea di abolire il denaro appare un po' meno folle. Si può estendere ancora a tanti altri ambiti. Penso a quello dell'abitare, perché il costo degli alloggi oggi è un problema enorme, soprattutto per i giovani nelle città. Torniamo indietro, non so, di 50, 60, 70 anni. Queste cose erano date quasi per scontate. Certo che l'istruzione dovrebbe essere gratuita. È ovvio che si debba avere un alloggio pubblico. Certo che l'assistenza sanitaria dovrebbe essere gratuita. Bisogna insomma tornare indietro per riprendere questo discorso e dire che non dovrebbero dipendere dallo Stato, ma dall'organizzazione sociale.
5: Go back and take that up and say that it should not depend on the state, it should depend on social organization.
4: Ha parlato molto dell'esperienza zapatista e di come gli zapatisti l'hanno sviluppata e trasformata. Cosa possiamo imparare dall'esperienza delle comunità zapatiste?
6: Credo che l'esperienza degli zapatisti sia straordinaria. Sono più di 30 anni che vanno avanti in un'esistenza aperta. Sono riusciti a creare un sistema di vita che non dipende dallo Stato, un sistema in cui il denaro ha un ruolo molto ridotto. Hanno organizzato un proprio sistema di istruzione, un proprio sistema di assistenza sanitaria, un proprio sistema di giustizia, un proprio sistema di amministrazione locale. Suppongo anche il loro sistema di difesa, perché ovviamente sono ancora un esercito o hanno il loro esercito. Quello che ho capito, un'altra cosa sorprendente degli zapatisti, è che di fatto loro si reinventano ogni 2 anni. Escono, fanno un movimento per cui scompaiono dalla vista del pubblico e poi si ripresentano in una forma diversa. La più sorprendente per me è stata la decisione di andare in Europa 4 anni fa, nel bel mezzo della pandemia. Sembrava assolutamente impossibile. Hanno mandato questa piccola barca attraverso l'Atlantico con quanto? 7, 8 zapatisti per sbarcare in Spagna. Hanno dato un nuovo nome quindi all'Europa, Terra di Ribellione. E poi hanno fatto volare quanti? Altri 170 zapatisti attraverso l'Atlantico. E sono rimasti in Europa per 3 mesi. Hanno visitato la maggior parte dei paesi europei. E probabilmente nessuno di loro, o pochissimi, aveva il passaporto. E probabilmente pochissimi di loro avevano anche un certificato di nascita. Perché sì, non si registravano le nascite dei bambini. Organizzare tutto questo è stata una follia assoluta, ma portarlo a termine e farlo è stato incredibile. E poi hanno passato del loro tempo ovviamente a parlare con i gruppi in Europa. L'intera esperienza è stato qualcosa di straordinario. E quella di oggi suppongo che sia la prima vera uscita dall'ora nel contesto di questa tempesta. Come l'affrontiamo? Come affrontiamo la tempesta? Questo ci chiedono ed è quello che stanno facendo. È quello che chiamano il comune, che è un po' diverso dal concetto che esiste in Europa. Dicono bene, stiamo facendo a meno della proprietà. Nelle comunità stiamo aprendo la terra a chi vuole coltivarla. Ne apriremo anche a chi viene da fuori, vuole provare solo l'esperienza della coltivazione. Inoltre, stiamo cambiando completamente la nostra struttura istituzionale per renderla ancora più vicina alle persone dentro la comunità, aprendoci anche a chi non ha fatto parte finora del movimento zapatista ed invitandolo così a partecipare alle nostre attività. C'è quindi in loro un enorme ripensamento e un enorme riorganizzazione in corso ed è per questo che gli zapatisti stanno organizzando un anno di discussioni, incontri, ribellioni e resistenze. Il primo incontro è stato alla fine di dicembre, ma ne stanno organizzando un altro, credo a luglio, che riunisca gruppi da tutto il paese e tutto il mondo, il che mi sembra un po' come quello che sta accadendo qui a Vienna, ma è l'idea che i gruppi debbano provenire, suppongo, principalmente da gruppi urbani e rurali. Dovrebbero riunirsi e parlare di ciò che stanno facendo e dei loro problemi. Quindi, anche dopo più di 30 anni, continuano ad essere una forza incredibilmente creativa e vibrante. Scusate, la risposta è stata un po' lunga.
5: Still remain an amazingly creative and vibrant force. Sorry, that was a long answer.
4: Ieri, intervenendo alla conferenza, ha detto che vogliamo vincere, che dobbiamo voler vincere.
5: If we say that we are now in a situation
6: In questo momento ci troviamo in una situazione in cui è chiaro che l'esistenza del capitalismo ci sta portando sempre più a fondo dentro la catastrofe. Allora dobbiamo dire che noi vogliamo vincere, che vogliamo liberarci del capitalismo. Sembra una follia, perché non ci sono al momento partiti comunisti, non ci sono partiti rivoluzionari in Europa, ma ci sono movimenti dappertutto, ci sono entusiasmi dappertutto. È questo quello che intendo. Non vogliamo liberare solamente il Kurdistan o altro, vogliamo davvero liberarci di un sistema che ci sta letteralmente distruggendo, e questo è più urgente che mai.
5: Want to get rid of a system that is literally destroying us, and that is more urgent than ever now.
0: Grazie a voi, auguro buona giornata a tutti e con un'unica preghiera: non giriamo mai la testa dall'altra parte quando vediamo l'ingiustizia.

Gatto Nero ogni mercoledì dalle 15.15 alle 16 su Radio Onda d'Urto, un viaggio nei 40 anni di Radio Onda d'Urto con audio storici e non tratti dal nostro archivio, archivio del Gatto in 45 minuti, 40 anni di storia, la nostra, quella di Radio Onda d'Urto.

0: Archivio del Gatto Nero, qui su Radio Onda d'Urto, anche in questo 2026, il mercoledì, 45 minuti dedicati proprio a una serie di approfondimenti della nostra e vostra emittente. Oggi andremo a riprendere uno dei tanti interventi di Radio Onda d'Urto nel 2025, 80 anni dalla liberazione del nazifascismo dell'Italia, verso l'81esimo anniversario, il 25 di aprile. Trovate tutte le interviste su Radio d'Urto. Noi oggi vi riproponiamo un'intervista in particolare, quella a Gabriele Ranzato, storico, già professore ordinario di storia contemporanea a Pisa, che ha pubblicato negli ultimi anni due volumi, La liberazione di Roma, Alleati e Resistenza, e poi Eroi pericolosi, la lotta armata dei comunisti nella Resistenza. Con lui cerchiamo di tracciare una panoramica della storia delle formazioni comuniste impegnate nella guerra di liberazione, ma anche della complessa gestione di questa identità politica all'interno della narrazione della guerra resistenziale come guerra popolare. Questi quindi un po' le coordinate dell'intervista di Radio Onda d'Urto a Gabriele Ranzato. Buon ascolto a tutti e a tutti dall'archivio del Gatto Nero.
1: Tutto un mondo lontano, 80 anni fa, tuttavia io ricordo tutti gli amici, gli avversari e gli indifferenti.
2: Mi pare che fosse logico quella posizione che a un certo momento bisogna operare. Io ho scelto anch'io la strada della cospirazione.
3: La maggior parte dei operai di cantiere hanno formato questi gruppi. Questa brigata proletaria era il compito di arginare le truppe tedesche.
4: In primo tempo il problema numero uno era l'approvvigionamento, assicurare la vita anche agli operai che ancora lavoravano nelle fabbriche. Poi abbiamo capito che bisognava anche combattere.
5: Quel periodo è stato tutto un insegnamento.
6: 80 anni dalla liberazione dell'Italia dal nazifascismo, Radio Onda d'Urto dedica la programmazione a un capitolo cruciale della storia del nostro paese. Come suggerisce lo storico e partigiano Claudio Pavone, infatti, la resistenza al nazifascismo comprese in sé contemporaneamente tre guerre: di liberazione nazionale contro l'occupazione tedesca, civile tra fascisti e antifascisti, di classe per la rivoluzione e l'emancipazione sociale del proletariato. Buon ascolto.
7: Ben ritrovati agli ascoltatori e alle ascoltatrici di Radio Onda d'Urto per una nuova puntata delle trasmissioni speciali realizzate in occasione dell'80esimo anniversario della Liberazione. Un benvenuto al nostro ospite di oggi, Gabriele Ranzato, storico, professore ordinario a lungo tempo di storia contemporanea presso l'Università di Pisa, che nel corso degli anni ha dedicato i propri studi alla Spagna dei secoli XIX e XX e più in generale, diciamo, al contesto europeo della prima metà del Novecento. Tra le sue numerosissime pubblicazioni ricordo con piacere in questa sede il volume stampato dalla Terza nel 2019, La liberazione di Roma, Alleati e Resistenza, un importante contributo alla storia della liberazione dal nazifascismo, e naturalmente il suo più recente lavoro dal titolo Eroi pericolosi, la lotta armata dei comunisti nella Resistenza, edito sempre dalla Terza nel 2024. Buongiorno a lei, professore.
8: Buongiorno.
7: Bene, volendo subito entrare nel merito ovviamente dell'argomento della nostra conversazione di oggi, la prima domanda che vorrei farle, basata proprio sulle sue più recenti ricerche, riguarda il fatto che all'interno, diciamo, dell'arco ideologico entro cui si inserirono le brigate partigiane, quelle comuniste, le brigate Garibaldi, furono forse quelle più strutturate e più numerose. E la prima domanda, forse banale, è proprio per quale motivo si dette questa circostanza?
8: Ma diciamo, ci sono diverse ragioni, alcune delle quali però maturano proprio nella circostanza, perché diciamo, l'ultimo libro, come lei ha ricordato, si intitola Eroi pericolosi, e in qualche modo i comunisti diciamo, compiono un'azione che si può definire eroica, perché riescono a mettere in piedi in pochi mesi, perché diciamo così, alla fine del settembre 43, quando cominciano le prime iniziative per resistere contro l'occupazione tedesca, ma i comunisti erano in tutta l'Italia occupata, diciamo non più di 4.000, 5.000, e dal resto il Partito Comunista non aveva nessuna organizzazione militare, e quindi si può dire che dal nulla riesce a costituire una forza partigiana nelle Brigate Garibaldi. Saranno via via si andranno a configurare come un vero e proprio esercito, non proprio come era, diciamo così, nelle loro ambizioni, ma insomma a configurarsi come un vero esercito partigiano, e quale costituì, si può dire senza ombra di dubbio, l'asse portante di tutta la lotta armata della Resistenza. È questo, diciamo, il motivo principale per cui parlo di questa impresa come di un'impresa eroica. E

0: diciamo, nella maggior parte dei casi, si può dire, rimasero tali, cioè senza alcun orientamento politico preciso, fino alla liberazione e oltre. Ecco, una parte importante, ma non maggioritaria come a volte si crede, di questi volontari fu costituita dai giovani renitenti alla chiamata alle armi della Repubblica Sociale, cioè le classi 23 dal 20 al 25, che erano, come dire, si erano rifugiati sui monti così solo per la volontà di sottrarsi a quella chiamata, e là per lo più incontrano i garibaldini che li convincono ad unirsi alla loro lotta per la liberazione del paese e naturalmente la sconfitta del nazifascismo. Ma molti altri, diciamo, certamente in età di combattere, seguirono lo stesso percorso proprio alla ricerca dei partigiani, a volte guidati da uomini del partito, ma altre di loro iniziativa, e tutti naturalmente così motivati dallo stesso scopo. Direi che questa domanda ho risposto, no?
1: Decisamente sì, e in parte anche anticipando alcune delle altre curiosità che volevo sottoporle. In realtà comincio da uno degli aspetti che mi ha personalmente colpita di più del suo volume Eroi pericolosi, e cioè appunto l'attenzione che lei riserva anche agli aspetti organizzativi, no, delle forze partigiane comuniste. Non mi riferisco naturalmente solo ai cosiddetti, possiamo dire, ambiti di specializzazione, quindi le brigate Garibaldi, GAP, SAP, a partire poi dal 44, anche i gruppi di difesa della donna, ma proprio alle strutture gerarchiche che vengono, e questa è un po' la mia domanda, attestate, adattate per garantire il funzionamento dell'organizzazione. Quindi mi chiedevo se appunto ci fosse un qualche tipo di retaggio in questa struttura, e se secondo lei fu effettivamente la struttura migliore per raggiungere gli obiettivi che si erano preposti.
0: Io ritengo che tendenzialmente avrebbe potuto essere la struttura migliore, e mi riferisco in particolare a quello che viene chiamato proprio, diciamo, il tentativo di un processo di militarizzazione delle formazioni comuniste, appunto secondo una struttura tradizionale gerarchica simile a quella degli eserciti regolari, no? Costituiti da battaglioni, brigate, divisioni. E questo naturalmente è chiaro che se ci fosse stato un vero esercito partigiano, più simile, come in fondo era stato, fu il loro modello, a quello jugoslavo, l'incisività dell'azione, sempre naturalmente ausiliare, dell'esercito partigiano rispetto a quello degli eserciti alleati, sarebbe stata ancora più importante, no? Questo avvenne, ecco, diciamo, cioè è ovvio che le brigate Garibaldi furono quello che più nell'ambito dell'esistenza somigliò a un esercito partigiano. Non ebbe né la, diciamo così, né la importanza numerica né la effettiva efficacia, per tutta una serie anche altre di mancanze che non sono soltanto politico-organizzative, cioè gli mancarono soprattutto i mezzi e se poi ne possiamo anche parlare, la strategia proprio che fu, diciamo, la strategia militare che le caratterizzò. Quello che forse è importante, diciamo, ricordare è che contemporaneamente a questa organizzazione di tipo militare, in cui si cercò addirittura di reintrodurre, non so, il saluto agli ufficiali, tutto ciò che appunto caratterizza un esercito regolare e che incontrò una certa resistenza tra i combattenti. Mi pare che Moscatelli ricordasse che perché Moscatelli, che è un Cino Moscatelli, il famoso comandante partigiano della Valsesia, si impegnò molto in questo tentativo di militarizzazione, ma registra, diciamo, nelle cose che scrive, nei rapporti che scrive, una certa resistenza da parte dei volontari, i quali appunto, diciamo, pronunciavano, diciamo, giudizi sprezzanti su quella che a loro sembrava, e così dicevano, l'imitazione della naia, no? Ma la cosa

0: diciamo, più significativa di questo sforzo è che si accompagna anche a una sorta di caratterizzazione che io chiamo nazional-patriottica attraverso appunto la raccomandazione di intitolare per esempio le brigate a eroi del Risorgimento, non so, Pisacane, Mazzini, Ciro Menotti, e di eliminare i simboli comunisti, falce e martello, stelle rosse su le camicie, berretti, e di non cantare bandiera rossa, altri inni comunisti, di non salutare col pugno chiuso. Ora, questo ebbe, diciamo, dei risultati molto limitati, perché i combattenti, e soprattutto quelli che erano più comunisti, adesso c'è tutto un discorso da fare, i comunisti iscritti risulteranno pochi, e attraverso i rapporti dei comandanti partigiani sappiamo, perché loro se ne lamentano, che appunto le iscrizioni al partito, diciamo, dei combattenti erano poche. I comunisti proprio iscritti al partito in genere nelle brigate, anche nelle formazioni più piccole, erano poche. Però si parla spesso di comunisti, diciamo così, non iscritti, cioè comunisti istintuali, no? Che appunto Moscatelli, per esempio, scrive: loro credono di essere comunisti e non lo sono perché non seguono la linea del partito, no? E però, ecco, io quello che, diciamo, vorrei sottolineare, forse di più di quanto lo faccio nel libro, che questa cosa, che ha anche degli aspetti un po' ridicoli in certi, no, come non so, trovo, diciamo, io in un rapporto un comandante partigiano che voleva seguire ortodossamente quello che gli veniva richiesto, e dice: ma no, ma qui non, io voglio sostituire, che nelle brigate Garibaldi voglio sostituire il canto di bandiera rossa con quello dell'inno di Garibaldi, non si scoprono le tombe, si levano i morti. Però tutto questo, che appunto poi fondamentalmente non riesce, la grandissima parte delle brigate Garibaldi, delle formazioni anche più piccole, sono intitolate ai primi caduti della Resistenza. Quelle che rimangono, sì, intitolate a Mazzini e Pisacane, sono poche, e così via. Anche tutto, insomma, non c'è verso di levargli tutti quei simboli e quelle cose, no? Ma questo non viene fatto soltanto da quelli che poi verranno chiamati dal partito stesso settari, perché continuano a voler invece perseguire gli obiettivi comunisti e, diciamo così, mostrarsi proprio comunisti direttamente anche alle popolazioni con cui vengono a contatto. Però in tutto questo sforzo di creare un esercito partigiano che abbia caratteristiche patriottiche non è, come molto spesso si è pensato, una sorta di tentativo di ingannare gli altri antifascisti sui fini ultimi del Partito Comunista, e questo era impossibile, lo sapevano, ma in realtà si intendeva mettere in evidenza, diciamo, proprio la, come dire, comune prioritaria ragione di lotta di tutte le forze della resistenza armata, che era proprio una guerra patriottica che consisteva nella liberazione dell'Italia dall'occupazione tedesca, cioè appunto di un paese invaso in qualche modo. Sappiamo che è un'invasione molto particolare, perché i tedeschi già ci stavano, per tutte le ragioni che sappiamo, però il paese ormai era invaso da un nemico, e un nemico terribile, che di cui occorreva liberarsi. E questo sforzo di militarizzazione, di avere un esercito, si poteva caratterizzare, no, come una guerra patriottica che, oltre a contribuire alla liberazione dei tedeschi, apparisse anche un riscatto agli occhi degli alleati dalle colpe della guerra fascista, che insomma in buona parte del popolo aveva condiviso, insomma, ecco. Ecco, questo mi sembrava importante sottolineare.
1: A questo proposito, lei menzionava appunto in ultima battuta, no, il tentativo di un riscatto agli occhi anche degli alleati, riscatto che effettivamente fu possibile. L'Italia sappiamo che poi dopo il secondo conflitto mondiale non andò incontro alle medesime condizioni, ad esempio, della Germania nazista.
0: Certo.
1: Però mi chiedevo, agli occhi degli alleati, quindi principalmente degli Stati Uniti e dell'Inghilterra, questa, come dire, predominanza all'interno delle brigate partigiane di elementi comunisti, come fu recepita, come fu considerata e tenuta da conto, e come al contempo lo fu invece, se ci fu una qualche reazione, per parte dell'Unione Sovietica? Lei apre il volume, no, ricordando anche una certa vicinanza, un certo debito ideologico ma anche molto pratico dei primi combattenti comunisti nei confronti di Stalin, della vittoria di Stalingrado, ricordo.
0: Sì, insomma, gli alleati ebbero, ecco, dire gli alleati come unico soggetto, io questo sulla scorta di molti studi che sono stati fatti, non direttamente da me, naturalmente, ma questo è un libro poi comunque di sintesi in cui ci sono anche, oltre alle fonti primarie che sono molte, che io utilizzo, ci sono anche quelle che si chiamano secondarie, cioè la letteratura, diciamo, di storiografica, così dovuta da altri autori. E da questi studi io vedo, no, risulta che è difficile poter parlare gli alleati come unico soggetto, perché in realtà gli alleati intanto erano sul campo, erano suddivisi in tanti soggetti, in tanti centri di potere diversi che spesso avevano diversi atteggiamenti nei confronti dei partigiani italiani, che sapevano, loro sapevano che per buona parte erano costituiti da comunisti. Però le differenze fondamentali poi erano fra i due grandi alleati, cioè gli Stati Uniti, gli americani e i britannici, no? Diciamo, tutti gli alleati però avevano una scelta di fondo, no? Cioè loro appoggiavano qualsiasi forza partigiana combattesse contro i tedeschi. Quelli, come scrive in una lettera, in una corrispondenza con un suo inviato in Jugoslavia, Churchill, io appoggio con tutti i mezzi possibili chi uccide più tedeschi. E questo è, diciamo, questa regola di fondo, si può dire l'unico denominatore comune. Perché e poi ci sono anche dei cambiamenti nel tempo, cioè nella prima fase partigiana c'è un'assistenza ai partigiani, diciamo così, non molto cospicua, era ancora, diciamo così, la forza dei partigiani. Poi, soprattutto, diciamo, però verso la fine, diciamo, quando ormai la grande estate partigiana era finita e diciamo, si avvicinava, anzi era cominciato l'inverno, gli alleati cominciarono ad avere invece delle maggiori diffidenze, ma non perché i comunisti italiani con la loro condotta avessero creato dei particolari allarmi, nel senso di la preoccupazione era quella che crescendo molto il movimento partigiano diventasse così importante e così cospicuo da poter poi aspirare o tentare di poi concludere la lotta partigiana con una, diciamo, azione di forza diretta a prendere il potere politico in Italia. Allora, questa preoccupazione si acuisce soprattutto nel dicembre del 44, c'è l'inizio della vera e propria guerra civile greca, proprio sulla base del fatto che la componente comunista di quella resistenza, appunto, appare voler fare appunto quel colpo di forza. E allora è in quella fase che gli alleati cominciano ad avere un po' di inquietudine. Non è che gli alleati come si trova scritto, diciamo attraverso le loro fonti, avessero paura che effettivamente i comunisti riuscissero a realizzare una rivoluzione, tanto perché l'Italia, metà dell'Italia, non era interessata dalla lotta partigiana, ma complessivamente, diciamo, sapevano bene che le forze della resistenza non erano tali che potessero, come dire, sostenere uno scontro con l'esercito alleato che era numerosissimo, perché stava lì non per combattere loro ma per combattere i tedeschi, che è diverso da quella greca. Cioè ci sono due divisioni britanniche che sbarcano in Grecia proprio per andare a combattere contro, diciamo così, la resistenza comunista. In Italia non sarebbe occorso nessuno sbarco, quindi, però è ovvio che agli alleati anche dover schiacciare, diciamo, con la violenza, con la forza, una insurrezione comunista, insomma, non corrispondeva, diciamo, all'immagine, agli interessi che si avevano che questo potesse accadere. Tuttavia, tutto questo rimane molto sullo sfondo. Per esempio il discorso che tanto è stato fatto del proclama Alexander, no? Proclama Alexander, che sarebbe stato diretto appunto a indebolire la resistenza proprio per questo timore. Ma non è così, cioè è stato mostrato in tanti modi in cui Alexander fece un pessimo questo pessimo comunicato, in cui soprattutto fa una raccomandazione che era appunto assolutamente non condivisa da nessun altro nell'ambito, diciamo così, degli alleati, che appunto i partigiani tornassero alle loro case. Cioè questo anche nella recente storia di Flores e Francinelli, storia della resistenza, loro citano moltissime fonti, diciamo, alleate, in cui questo comunicato Alexander, proclama Alexander, viene fortemente criticato. Quindi, insomma, ecco, quello che volevo mettere in evidenza è che parlare di un atteggiamento e di una condotta ben chiara degli alleati contro la resistenza perché comunista, beh, questo direi che proprio non si può dire.
1: Bene, avrei altre due domande per lei. La prima è che effettivamente finora noi abbiamo parlato principalmente di formazioni partigiane, di strutture dipendenti dal Partito Comunista. Lei però in alcuni altri suoi contributi ha parlato anche di altre esperienze comuniste, diciamo, eterodosse rispetto al Partito Comunista, come ad esempio Bandiera Rossa, mettendo in realtà in evidenza alcune contraddizioni, no, poi sulle ricostruzioni elaborate a posteriori. Avrebbe voglia di approfondire brevemente questo aspetto, quindi se vi furono e che natura ebbero le altre formazioni di stampo comunista e marxista nella resistenza?
0: Ma direi che quella di maggior rilievo e di maggiore eco, soprattutto perché adesso poi dirò quello che risulta dai miei studi sul Bandiera, è quella di Bandiera Rossa. Perché adesso può essere che a me sfugga qualche altra organizzazione del tipo, ma nessuna mi pare abbia avuto almeno le fortune postume di Bandiera Rossa. Diciamo fortune che, diciamo, vengono mantenute con una certa pervicacia. Io non ho nessunissima prevenzione contro Bandiera Rossa e in generale, come storico, ritengo che non bisogna avere nessuna prevenzione contro nessuna parte, se non constatando quello che effettivamente queste parti hanno fatto e sulla base dei giudizi morali che più che molto prima che politici che si possano esprimere sui soggetti protagonisti della storia. Detto questo, Bandiera Rossa è una realtà romana che appunto a me risulta, come ho scritto e ho cercato di mostrare, estremamente enfatizzata, e lo posso dire adesso molto sinteticamente su due basi. Uno, le imprese vantate da Bandiera Rossa, molte delle quali risultano attraverso le loro richieste, spesso soddisfatte, di avere per i propri militanti un riconoscimento di, appunto, di combattenti partigiani, no? Allora, adesso qui come posso dimostrare parlando l'inconsistenza di questa, di questo presupposto? Posso soltanto dire questo: se Bandiera Rossa ha veramente realizzato tutte quante le imprese partigiane che vengono vantate e soprattutto poi raccolte da un famoso libro di Corvisieri degli anni, adesso non mi ricordo esattamente, ma credo 80-90, si può dire che Bandiera Rossa è stata estremamente sfortunata, perché le azioni partigiane del Partito Comunista, dei GAP comunisti, le ho trovate quasi tutte registrate anche attraverso le fonti di polizia, in cui appunto non solo naturalmente Via Rasella, ma tutte quante le altre azioni, o tutte o quasi tutte, trovano un riscontro nel fatto che c'è un mattinale, c'è un rapporto al Duce che le registra. Bandiera Rossa non ce n'è una. Non ce ne ho trovata una, e neanche di altre formazioni, se non delle piccole, insomma, c'è. Adesso non voglio nominare altri autori, ma un autore che insiste a scrivere che c'è stata una cospicua partecipazione di altre forze politiche alla lotta, di tipo gappistico a Roma, si può fare, non tanto come Bandiera Rossa, ma si può fare la stessa considerazione che ho fatto per Bandiera Rossa quanto ai riscontri di polizia. Non si capisce perché la polizia dovesse riscontrare tutto ciò che facevano i GAP comunisti, no? E non dovesse registrare quello delle altre formazioni. Non lo registravano perché poi queste imprese, no, sono state scoperte molto più tardi rispetto a quando sarebbero state realizzate, già negli anni 80-90. Come si spiega che anche perché alcuni, adesso Bandiera Rossa scompare e in gran parte, come lei saprà, si fonde, entra a far parte del Partito Comunista. Ma il Partito Socialista, il Partito d'Azione, il Partito d'Azione pure scomparirà, però continuerà ad avere una rappresentanza significativa. I grandi rappresentanti del Partito Socialista di allora, no? Ma queste imprese che vengono rivendicate in alcuni libri non le vantano, non hanno mai vantate, e non si capisce perché avrebbero dovuto farlo. Quindi questo mi legittima, credo, ad essere quantomeno molto perplesso sulla veridicità di queste imprese vantate e soprattutto per quanto riguarda Bandiera Rossa.
1: Siamo giunti all'ultima delle domande che vorrei farle oggi, e torno un pochettino indietro, in quello di cui abbiamo parlato. Lei poco fa parlava di Moscatelli, comandante appunto della Balsesia, ricordiamo, e di alcuni suoi scritti, di alcune sue lettere che lei appunto ha trascritto all'interno del suo volume Eroi Pericolosi, all'interno delle quali emerge, la volontà appunto di, in qualche modo, uso la parola censurare forse a sproposito, però sicuramente di rendere meno evidenti alcuni simboli chiaramente riferiti, all'ideologia comunista. In realtà appunto l'impressione che si ha è che questo tentativo di rimozione della carica ideologica a favore, di una lotta resistenziale mossa da un movente più ecumenico, appunto antifascista, si sia poi trasmessa anche all'indomani della liberazione, per cui appunto ancora oggi, quando si tende a parlare di partigiani, si ha in mente una figura più o meno vaga, nel discorso pubblico, nella narrazione pubblica. Per cui mi chiedevo se avesse voglia appunto di sintetizzare le ragioni di questa rimozione anche dopo, all'indomani della liberazione. Lei prima ha parlato e ha chiarito molto bene, questo tentativo di sposare un'idea di una guerra patriottica, un tentativo che all'inizio mi risulta appartenere anche in realtà alle formazioni, ad esempio, resistenziali greche, che all'inizio si danno come nome proprio quello di esercito di liberazione del popolo greco, salvo arrivando poi appunto a avere gli esiti che conosciamo con la guerra civile. Però questo processo di rimozione all'indomani della liberazione, secondo lei fu effettivamente l'esito di un processo già voluto dal Partito Comunista durante la guerra di liberazione o seguì, diciamo, altre agende?
0: Ma il Partito Comunista è stato, fin dall'immediato dopoguerra, sotto questo profilo abbastanza contraddittorio, perché da una parte non poteva rinunciare, a mostrare il suo importante contributo alla guerra di liberazione, ma nello stesso tempo, proprio dall'alto dell'autorità che poteva avere su questa materia, si è sforzato di mostrare che quella unità antifascista che avrebbe voluto caratterizzare tutto il movimento della lotta armata, no? Si era effettivamente realizzato, e questo si sarebbe poi condensato nella rappresentazione della cosiddetta guerra di popolo, la cosiddetta guerra del popolo alla macchia di Longo, no? Che è quella che poteva consentire al mito, alla realtà poi anche mitizzata della resistenza, attraverso anche le forti contraddizioni della guerra fredda. E questo è comprensibile, ma poi è riuscito soltanto in parte, e poi si sarebbe invece protratto e accentuato molto oltre, dopo il crollo del comunismo, il crollo del muro, il crollo dell'Unione Sovietica. A quel punto è stato anche un interesse collettivo, di tutto un fronte antifascista anche molto spaccato, ma che cercava di mantenere integra l'immagine della resistenza, non caratterizzandola come fondamentalmente comunista, perché fondamentalmente comunista comportava anche, la macchia del fatto che poi stiamo parlando di comunismo del tempo di Stalin, quindi la macchia di una finalità della resistenza che andava oltre la liberazione del paese dalla dominazione nazifascista, e invece si proiettava in un futuro di una possibile conversione dell'Italia in una cosiddetta democrazia popolare di tipo Europa orientale. Ecco, e questo allora è la cosa che fa sì che oggi, no, è una delle considerazioni da cui parto, anche mi pare che è ricordata nella sovraccoperta del libro, no, che è quella di parlare sempre nel rammontare gli episodi, no, della resistenza, di partigiani senza altra qualificazione, no? Quando invece, se uno poi va a vedere quegli episodi, quelle imprese, poi va a vedere ma chi erano i protagonisti di questa cosa. Poi adesso noi non abbiamo parlato e non abbiamo più tempo di parlare, ma c'è tutto il problema delle ricadute inevitabili sulla popolazione civile delle azioni partigiane, no? E quindi c'è un po' una rimozione complessa, e queste sono state volute, sono state una conseguenza inevitabile delle azioni senza remore, come a pari di qualsiasi guerra, della guerra di qualsiasi esercito regolare, che non tiene mai conto del contorno delle popolazioni civili, però appunto in cui più determinato, ma non solo, è stata la componente appunto comunista. Quindi ormai dopo il crollo del comunismo, la salvaguardia dell'immagine della resistenza passa per un offuscamento, no? Una omogeneizzazione in una formula del partigianato, no? E senza appunto rilevare questo elemento ineliminabile e determinante della forza della guerra partigiana, costituita dal fatto che è guidata e organizzata da un partito comunista che ha in sé tutte le risorse maggiori per poter, e anche la tradizione, insomma, adesso non posso ricordare tutte le diverse componenti che confluiscono in questa capacità di appunto affrontare con forza e anche con relativo successo la lotta partigiana.
1: Ringrazio moltissimo davvero il professor Gabriele Ranzato, storico e autore, lo ricordo, di Eroi pericolosi, la lotta armata dei comunisti nella resistenza, edito dalla Terza nel 2024. Professore, davvero molte grazie per tutto questo scenario, per questa parentesi che ci ha regalato oggi.
0: Grazie a voi.
1: E ricordo infine ai radioascoltatori e alle radioascoltatrici che la puntata di oggi è interamente riascoltabile sul sito www.radioondadurto.org, insieme a tutte le puntate registrate in questo mese di trasmissioni che ci accompagna all'80° anniversario della liberazione dal nazifascismo.
2: Tutto un mondo lontano, 80 anni fa, tuttavia io ricordo tutti gli amici, gli avversari e gli indifferenti.
3: Mi pare che fosse logico quella posizione che a un certo momento bisogna operare. Io ho scelto anch'io la strada della cospirazione.
4: La maggior parte dei operai di cantiere hanno formato questi gruppi. Questa brigata proletaria era il compito di arginare le truppe tedesche.
5: Nel primo tempo il problema numero uno era l'approvvigionamento, assicurare la vita anche agli operai che ancora lavoravano alle fabbriche. Poi abbiamo capito che bisogna anche combattere.
6: Quel periodo è stato tutto un insegnamento.
7: 80 anni dalla liberazione dell'Italia dal nazifascismo, Radio Onda d'Urto dedica la programmazione a un capitolo cruciale della storia del nostro paese. Come suggerisce lo storico e partigiano Claudio Pavone, infatti, la resistenza al nazifascismo comprese in sé contemporaneamente tre guerre: di liberazione nazionale contro l'occupazione tedesca, civile tra fascisti e antifascisti, di classe per la rivoluzione e l'emancipazione sociale del proletariato. Buon ascolto.
8: Gabriele Ranzato, già docente di storia contemporanea a Pisa, è stato l'ospite dell'archivio del Gatto Nero di quest'oggi. Siamo partiti da due suoi recenti volumi, La liberazione di Roma, Alleati e resistenza, uscito per la Terza nel 2019, e poi Eroi pericolosi, la lotta armata dei comunisti nella resistenza, sempre per la Terza, ma del 2024. Questa intervista è stata realizzata da Radio Onda d'Urto nell'aprile del 2025, 80 anni dalla liberazione del nazifascismo, e ora ve la stiamo riproponendo verso l'81° anniversario della liberazione, vale a dire il 25 di aprile del 2026. Buon ascolto a tutti e a tutti, chiudiamo qui con il nostro archivio del Gatto Nero, prossimo appuntamento il mercoledì successivo, come sempre qui su Radio Onda d'Urto.

Vous êtes en train d'écouter Radio Onda Adulto. Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda Adulto. Chiamateci allo 030 45670. Buon ascolto.

0: 15:15 alle 16 su Radio Onda d'Urto, un viaggio nei 40 anni di Radio Onda d'Urto con audio storici e non tratti dal nostro archivio, archivio del Gatto in 45 minuti, 40 anni di storia, la nostra, quella di Radio Onda d'Urto.
1: San Precario, protettore di noi, precari della terra, dacci oggi la maternità pagata, proteggi i dipendenti delle catene commerciali, gli angeli dei call center, le partite IVA e i collaboratori appesi a un filo, dona loro ferie e contributi pensionistici, reddito e servizi gratuiti e salvali dai lugubri licenziamenti. San Precario, che ci proteggi dal basso nella rete, prega per noi, interinali e cognitari. Porgi presso Pietro, Giacomo, Paolo e i santi tutti la nostra umile supplica. Ricordati delle anime in scadenza di contratto, torturati dalle divinità pagane, libero mercato e flessibilità, che si aggirano incerte, senza futuro né casa, senza pensioni né dignità. Illumina di speranza i lavoratori in nero, dona loro gioia e gloria, per tutti i secoli dei secoli. Mayday.

Abbonati e fai abbonare a Radio Onda d'Urto. Con soli 8 euro al mese sostieni una radio libera, senza padroni e senza pubblicità. Maggiori informazioni su radioondadurto.org o chiamando allo 030 45 670. Radio Onda d'Urto, conoscere il mondo per trasformarlo.

0: Radio Urto, sono le 16 in punto, in onda ora il giornale radio in breve di questo martedì 25 di agosto. I carburanti hanno già sfondato in alcuni distributori autostradali italiani la soglia psicologica dei 3 euro al litro. A denunciarlo oggi il Codacons, che ha analizzato i prezzi comunicati dai gestori al Mimit nelle giornate del 24 e 25 di agosto. Il triste premio del prezzo più alto va alla A22, la Brennero Modena, dove il Supreme Diesel servito alla pompa ha raggiunto quota 3 euro e 159 al litro. Altrove comunque i prezzi hanno raggiunto picchi elevatissimi. Sulla 21 Torino-Piacenza, ad esempio, il diesel servito è arrivato ai 2,72 euro al litro. Prezzi elevatissimi si registrano anche sulle isole minori. A Pantelleria un litro di gasolio è arrivato a 2,79 euro. E ancora una volta il governo Meloni specula sui prezzi e il ritorno dalle vacanze di milioni di italiani e si prepara domani con calma a varare in Consiglio dei Ministri una nuova proroga per solo alcuni giorni delle misure già in vigore. Una misura non definitiva, sottolineano da Palazzo Chigi, che da tutta l'estate prosegue con botte di 17 centesimi di sconto sui carburanti, ormai già fagocitati dai boom dei prezzi. Sono infatti quasi 18 i miliardi di extra profitti incassati nei primi 6 mesi dell'anno, utili più che raddoppiati rispetto al 2025 dai colossi dell'energia europea. Sotto tiro ci sono la polacca Orlen, la spagnola Repsol, le britanniche Shell e BP, la francese Total Energies e l'italiana Eni. Matteo Salvini intanto dal meeting di Rimini chiede cassa anche per i cantieri infrastrutturali. Tutti parlano giustamente del costo dei carburanti, ma da ministro delle infrastrutture devo fronteggiare aumenti per miliardi di euro dei prezzi dei materiali, dice. Servono almeno 20 miliardi, io stesso aggiunto, per il ministero avrei bisogno di almeno 6 o 7 miliardi solo per compensare l'aumento dei prezzi sugli appalti che ho assegnato. E per parlare degli effetti, la fonte delle conseguenze dell'aumento dell'energia, andiamo in Medio Oriente, dove gli Stati Uniti hanno messo una taglia da 10 milioni di dollari sui vertici militari dei Pasdaran. Sono a capo di unità che hanno preso di mira il personale statunitense e le infrastrutture critiche degli Stati Uniti. Aiutaci a contrastare queste minacce, recita l'annuncio su X del Dipartimento di Stato, che sembra una taglia rivolto a chiunque possa fornire informazioni, con le foto del capo dei Pasdaran Hamed Vahidi e altri leader militari. Intanto Pechino annuncia che adotterà tutte le misure necessarie per tutelare i propri interessi dopo l'annuncio degli Stati Uniti di nuove sanzioni sull'Iran e l'avvertimento ai paesi che mantengono rapporti finanziari con Teheran. Abbiamo già dichiarato molte volte che ci opponiamo fermamente alle sanzioni unilaterali illegali fatte dagli Stati Uniti, ha detto il portavoce del Ministero degli Esteri cinese. Il punto di caduta della crisi del Golfo resta sempre il controllo dello stretto di Hormuz, su cui l'Iran, nonostante 6 mesi di aggressione israelo-statunitense, mantiene il controllo almeno militare. A ribadirlo il proiettile non identificato che ha colpito una petroliera nella notte a largo delle coste in Oman, con danni alla sala macchine e mezzo inutilizzabile. L'equipaggio è al sicuro. Ieri un altro attacco analogo vicino alle coste saudite, che era stato rivendicato dagli yemeniti. E la guerra imperialista del Golfo ha però delle ricadute inevitabili sull'Italia. Questa notte infatti velivoli militari provenienti dal Kuwait sono transitati dall'aeroporto di Pisa, come denunciato da attivisti e attiviste del movimento No Base di realtà locali. Le immagini raccolte sul posto documentano la movimentazione di un sistema di artiglieria apparentemente contraerea posizionato a ridosso della rampa aperta del velivolo. Si tratta di un Boeing C-17A Bloommaster III, chiaramente identificabile dal numero di matricola e dalla bandiera kuwaitiana impressa sulla coda. Il materiale trasportato appare del tutto compatibile con i sistemi contraerei da 35 mm, armamenti impegnati principalmente per la difesa aerea e a corto raggio in Medio Oriente. Sono le 16:05 minuti, si chiudono le notizie in breve del giornale Radio Flash, che torna con una nuova edizione alle ore 17:20 di questo pomeriggio. La linea ora a uno dei concerti che hanno animato la festa di Radio Onda d'Urto. Parliamo degli Asian Dub Foundation, che si trovavano sul palco principale dell'area feste di Via Serenissima l'8 di agosto. A tutti e tutte un buon ascolto.
1: In tempi in cui i mass media sono megafono di guerre e propagande belliciste, l'informazione libera e indipendente è un bene sempre più prezioso che possiamo difendere insieme. È infatti anche grazie alle donazioni del 5 per 1000 se in questi anni abbiamo potuto garantire un altro tipo di informazione, dal basso, senza padrini, padroni, articoli a pagamento, pubblicità o pop-up. Un contributo concreto che puoi rinnovare anche quest'anno scrivendo nell'apposita sezione della tua dichiarazione dei redditi a 730 il codice 0208462017 4. Difendi l'informazione libera e indipendente, dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto, l'emittente che da oltre 40 anni dà voce a chi non ne ha. Per maggiori informazioni visita il sito www.radioondadurto.org.

tech problems, man. Thank you. Gracias.

0: centinaia di volontarie questa sera alla festa di Radio Onda d'Urto, come per tutte le 18 serate. Due brevissime comunicazioni. Iniziamo da Alice del Centro Sociale Magazzino 47. Vai Alice. E dell'Associazione Diritti per Tutti di Brescia, che parlerà dell'annosa questione del diritto alla casa in questo paese sotto attacco.
1: Ciao a tutte e a tutti e grazie per essere qui stasera a sostenere Radio Onda d'Urto attraverso la sua festa. Tra le varie lotte che sosteniamo e portiamo avanti è necessario ricordare la lotta per il diritto all'abitare. Per questo la nostra solidarietà va alle occupanti di Spin Time, che a Roma da 8 giorni resistono per strada a uno sgombero. L'ennesimo sgombero di questo governo contro gli spazi sociali, l'ennesima prova di forza sulla pelle di 400 abitanti che cerca di delegittimare un'esperienza di comunità e autorecupero che da 13 anni ha trasformato un edificio pubblico svenduto ai privati in un bene comune. Un'alternativa concreta all'emergenza casa e che crea spazi di aggregazione e servizi per la città. Il diritto all'abitare è fondamentale, perché senza casa non può esserci autodeterminazione, perché tutti e tutte meritiamo di avere un posto degno in cui vivere, costruire e crescere. Il mercato degli affitti è nelle mani di speculatori, palazzinari, del turismo di massa e della privatizzazione. Nonostante i milioni immobili vuoti, sempre più persone non hanno un tetto sulla testa. Da ormai più di 15 anni la lotta per il diritto all'abitare a Brescia è portata vivacemente avanti dall'Associazione Diritti per Tutti, che trovate allo stand del kebab. Organizzazione antirazzista a sostegno delle lotte dei migranti e contro sfratti, sgomberi e pignoramenti. Lo sportello del lunedì sera per la casa alle 19 al magazzino 47 e la presenza sul territorio con picchetti antisfratto, vertenze e manifestazioni ha impedito centinaia di esecuzioni, portato avanti lotte sulla base di un'idea che, almeno per noi, è semplice e dovrebbe essere condivisa. Nessuna persona senza casa, nessuna casa senza persone. Grazie.
0: Ultimissima comunicazione. Se siete qui questa sera e se passerete anche alle prossime serate della festa di Radio Onda d'Urto, sappiate che state contribuendo a sostenere un nuovo anno di informazione della nostra emittente, che a dicembre 2025, pochi mesi fa, ha compiuto i suoi primi 40 anni di trasmissioni. Sono 4 decadi che Radio Onda d'Urto trasmette senza un secondo di pubblicità, senza sponsor, senza padroni, senza padrini e senza alcun interesse. È un elemento sempre più prezioso in un mondo che si sta annerendo, che si sta riarmando e che sta utilizzando la propaganda per passare il messaggio che la guerra diventa sempre di più un mezzo inevitabile in questo mondo. È per questo importantissimo sostenere la festa di Radio Onda d'Urto e tenere viva la fiamma dell'informazione libera e di movimento che la radio e tutti i suoi volontari e volontarie continuano a fare, dal basso, che dà voce a movimenti e realtà che si oppongono a questo presente violento. Noi continuiamo di anno in anno a migliorare la nostra radio, i nostri social, il nostro sito, la nostra trasmissione con l'FM, lo streaming e il DAB, per continuare tutti e tutte insieme a tenere vivo questo mezzo radiofonico che non vuole solo permettere a tutti e tutte di conoscere il mondo, ma vuole collettivamente che questo mondo cambi, trasformandolo insieme. Quindi continuate a seguirci, buon concerto dei 99 Posse, buona festa, Palestina libera!

Eh sì, anche quest'anno scegli l'informazione indipendente e antagonista, dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto. Radio Onda d'Urto è in onda da oltre 353.000 ore, 14.000 giorni e quasi 41 anni. La nostra storia è infatti iniziata il 18 dicembre 1985 e oggi la radio continua a essere un essenziale spazio di informazione dal basso, senza condizionamenti di padrini o padroni, senza sponsor o pubblicità. E anche grazie alle donazioni del 5 per 1000 ricevute in questi anni che la nostra emittente può continuare a portare avanti un lavoro di informazione senza limitazioni, articoli a pagamento, pubblicità o pop-up. Radio Onda d'Urto da oltre 40 anni dà voce a movimenti, lotte e istanze che arrivano dalla società in tempi in cui i mass media sono sempre più megafono di guerre e propagande belliciste. Diventa sempre più prezioso quindi il ruolo dell'informazione indipendente come quella di Radio Onda d'Urto. Durante la dichiarazione dei redditi e il 7.30 nella sezione 5 per 1000 organizzazioni di volontariato ODV ex Onlus per il sostegno degli enti del terzo settore iscritti nel RUNS scrivi il codice 02084620174. Sostieni l'informazione libera e indipendente, dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto.

Radio Onda d'Urto, sono le 17:20 minuti, in onda ora il giornale radio in breve di questo martedì 25 di agosto. I carburanti hanno già sfondato in alcuni distributori autostradali in Italia la soglia psicologica dei 3 euro al litro. A denunciarlo oggi il Codacons, che ha analizzato i prezzi comunicati dai gestori al Mimit nelle giornate di ieri e di oggi. Il triste premio del prezzo più alto va alla A22, la Brennero Modena, dove il Supreme Diesel servito ha raggiunto quota 3 euro e 15 centesimi al litro. Altrove comunque i prezzi hanno raggiunto picchi elevatissimi. Sulla 21 Torino-Piacenza, ad esempio, il diesel servito è arrivato ai 2,72 euro al litro. Prezzi elevatissimi si registrano anche sulle isole minori. A Pantelleria, ad esempio, un litro di gasolio è arrivato a 2,79 euro. E ancora una volta il governo Meloni specula sui prezzi durante i viaggi di quest'estate di milioni di italiani e si prepara domani a varare in Consiglio dei Ministri una nuova proroga per solo alcuni giorni delle misure già in vigore. Una misura non definitiva, sottolineano da Palazzo Chigi, che da tutta l'estate prosegue con botte di 17 centesimi di sconto sul carburante, già fagocitati dal boom dei prezzi. Sono infatti quasi 18 i miliardi di extra profitti incassati nei primi 6 mesi dell'anno, utili più che da raddoppiati rispetto al 2025 dai colossi dell'energia. Sotto tiro ci sono la polacca Orlen, la spagnola Repsol, le britanniche Shell e BP, la francese Total Energies e l'italiana ovviamente Eni. Nel frattempo Matteo Salvini dal meeting di Rimini chiede cassa anche per i cantieri infrastrutturali. Tutti parlano giustamente del costo dei carburanti, ma da ministro delle infrastrutture devo fronteggiare aumenti per miliardi di euro dei prezzi dei materiali. Servono almeno 20 miliardi, dice. Io stesso per il ministero avrei bisogno di almeno 6 o 7 miliardi solo per compensare l'aumento dei prezzi sugli appalti che ho assegnato. E arriviamo proprio al nucleo, il motivo per cui in questi mesi sono schizzati i prezzi delle energie: le guerre imperialiste. Gli Stati Uniti hanno messo una taglia da 10 milioni di dollari sui vertici militari dei Pasdaran. Sono a capo di unità che hanno preso di mira il personale statunitense e le infrastrutture critiche degli Stati Uniti. Aiutaci a contrastare questo minaccia, recita l'annuncio su X del Dipartimento di Stato, che suona come una minaccia rivolta a chiunque possa fornire, dice, informazioni, con le fotografie del capo dei Pasdaran Hamed Vahidi e altri leader militari. Intanto Pechino annuncia che adotterà tutte le misure necessarie per tutelare i propri interessi dopo l'annuncio degli Stati Uniti di nuove sanzioni sull'Iran e l'avvertimento ai paesi che mantengono rapporti finanziari con Teheran. Abbiamo già dichiarato molte volte che ci opponiamo fermamente alle sanzioni unilaterali illegali degli Stati Uniti, ha detto il portavoce del Ministero degli Esteri cinese. Sul fronte dazi, intanto, il Canada ha annunciato la risposta di Donald Trump. A partire dall'8 settembre saranno infatti imposte tariffe dal 15 al 50% su una serie di prodotti americani. Il Canada ha inoltre annunciato un pacchetto di aiuti da 5,4 miliardi ai settori colpiti dai dazi del tycoon. E non sono sulla stessa linea di Donald Trump anche gli stessi statunitensi. Il tasso di approvazione del tycoon infatti si mantiene ai minimi livelli con il sostegno della guerra all'Iran. Secondo un sondaggio Reuters Ipsos, infatti, solo il 31% dei nordamericani ha sostenuto il conflitto con Teheran, in calo rispetto al 37% di marzo e il 34% delle scorse settimane. Questo pesa sulla popolarità dello stesso presidente statunitense, che per il secondo sondaggio consecutivo rischia

0: dal numero di matricola e dalla bandiera kuwaitiana impresse sulla coda. Il materiale trasportato appare del tutto compatibile con i sistemi contraerei impegnati principalmente per la difesa aerea a corto raggio nei teatri di guerra come il Medio Oriente. Il movimento No Base denuncia il coinvolgimento bellico italiano passa anche da qui. E a chiudere il giornale radio in breve parliamo di caporalato. È stato pestato e ucciso a coltellate Saddam Hussein, il bracciante di 32 anni, trovato morto nel bagagliaio della sua autovettura parcheggiata nei pressi del ghetto di Borgo di Mezzanone il 22 di agosto, 18 giorni dopo la sua scomparsa. Tra le piste seguite dai carabinieri, quella del caporalato. Saddam infatti si trovava nei ghetti delle campagne del Tavoliere per essere sfruttato come altre migliaia di migranti per la raccolta stagionale nei campi. 17:26 minuti è tutto con le notizie in breve del giornale Radio Flash. La linea ora all'agenda dei comunicati e degli appuntamenti e poi lo spazio approfondimenti di questo martedì pomeriggio. A tutti e tutte un buon ascolto.
1: Martedì 25 di agosto, Radio Onda d'Urto, l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti. Questi giorni di smontaggio della festa di Radio Onda d'Urto, il palinsesto informativo prevede l'apertura in diretta alle ore 8 con le prime pagine dei quotidiani. Alle ore 8:20 il GR in breve, l'agenda dei comunicati. La rassegna stampa nazionale alle 8:30, alle 9:15 quella locale. A seguire la compagnia dei gatti neri. Alle ore 11 l'edizione flash delle notizie, poi lo spazio approfondimenti. A seguire poi il giornale radio e nel pomeriggio una serie di trasmissioni fino alle ore 16 con il GR Flash, poi c'è Bar Onda d'Urto, speciale festa, alle 17:20 il GR l'agenda, alle 17:30 lo spazio approfondimenti, chiudiamo alle 19:20 con il giornale radio. Facci sapere com'è andata la festa di Radio Onda d'Urto, aiutaci a migliorare l'edizione 2027. Scrivi un messaggio WhatsApp al 335 12 20 759. Manda una mail a redazione@radioondadurto.org. Commenta i post sui social della radio, Instagram e Facebook. Qui negli studi di Radio Onda d'Urto in via Luzzago 2 barra B a Brescia ci sono gli oggetti smarriti ritrovati durante la festa. Hai perso le chiavi, i documenti o altri oggetti personali? Chiama qui radio allo 030 45 670 dalle ore 8 alle ore 20. Andiamo ora al cinema con il cinema Nuovo Eden all'aperto nel parco del Museo di Santa Giulia in via Musei 81. Alle ore 19 incontro cinematografico con Simone Soranna da Incontri ravvicinati del terzo tipo a Disclosure Day, Spielberg e il cinema del meraviglioso. L'appuntamento in questo caso è l'auditorium di Santa Giulia con ingresso gratuito. Necessario prenotare allo 030 81 74 200. Alle ore 21:15 invece Steven Spielberg con Incontri ravvicinati del terzo tipo, film del 1977, versione originale sottotitolata in italiano. Ancora cinema all'aperto con l'Arena del Centro alle scuole Calini di via Nino Bixio. Alle ore 21 questa sera in programmazione c'è La cronologia dell'acqua di Kristen Stewart. Con questo chiudiamo l'appuntamento dell'agenda, scriveteci a redazione@radioondadurto.org per vedere il vostro comunicato letto all'interno di questi spazi. Buon ascolto a tutte e a tutti dalle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto.
2: Lo sapevi che le nuove radio e autoradio sono abilitate alla ricezione in digitale? Se la tua radio è compatibile, passa da FM a DAB, poi cerca il canale Onda d'Urto. Ascoltaci in DAB in Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Liguria. Radio Onda d'Urto, conoscere il mondo per trasformarlo.

0: Sia fuori onda la newsletter gratuita di Radio Onda d'Urto. Dal lunedì al venerdì alle ore 20 riceverai un'email con tutte le notizie e gli approfondimenti della giornata sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Scopri come su www.radioondadurto.org o sui nostri canali social.
1: Ho copiato parola per parola il tuo occhiello e il tuo titolo. Disperato gesto di un disoccupato si brucia vivo padre di 5 figli. Ora, io non sono Umberto Eco e non voglio farti una lezione di semantica applicata all'informazione, ma mi pare evidente che la parola disperato è gonfia di valori polemici. Se poi me la unisci alla parola disoccupato, disperato, disoccupato, beh, allora ci troviamo di fronte a una vera e propria provocazione.
2: Ma...
1: compiuta la quale? Tu prendi questo povero uomo di lettore e gli sbatti in faccia 5 orfani e un cadavere carbonizzato. No, dico, cosa vogliamo farne di questo povero uomo direttore? Un nevrotico? Che ha forse dato fuoco lui? Vogliamo vedere di rifare insieme questo titolo? Può capitare a tutti di sbagliare, no? Scrivi. Drammatico suicidio. Drammatico suicidio, due parole. Di... cos'è, un calabrese, il poveretto?
2: Sì.
1: Ecco, di un immigrato. Immigrato, una parola sola. Che contiene implicitamente il disoccupato e il padre di 5 figli, ma dà anche un'informazione in più.
2: Certo.
1: Il succo della notizia, la sintesi. Comunque il pezzo è eccellente. Sì, magari c'è qualche parolina in più, qualche aggettivo da rimare. Per esempio quel licenziato.
2: Rimasto senza lavoro.
1: Rimasto senza lavoro, bravo. Dacci dentro la leva, che la stoppa c'è.
3: Qui a Radio Onda d'Urto la realtà non viene edulcorata e mistificata. Sostienici con l'abbonamento e donaci il tuo 5 per 1000. Tutte le informazioni sul sito della radio o sui nostri social.
4: Radio Onda d'Urto, sono le 17.32 ed è il momento dello spazio approfondimenti di questo martedì pomeriggio 25 di agosto. Vediamo subito i titoli, partendo dalla prima notizia. Apriremo infatti lo spazio approfondimenti di oggi parlando di lavoro grazie all'intervista realizzata a Giulia Druetta, avvocata specializzata in diritto del lavoro che da più di 10 anni si occupa delle mobilitazioni dei riders contro le società di delivery. Con lei abbiamo approfondito i contorni dell'ordinanza emessa d'urgenza il 20 di agosto dal Tribunale di Torino, un pronunciamento che ha riconosciuto le gravi omissioni in materia di sicurezza da parte di Glovo, obbligando la piattaforma ad adottare presidi e misure precise a tutela di lavoratrici e lavoratori. Da Torino ci sposteremo quindi a Pisa, dove questa notte invece, dopo vari scali strategici tra Italia, Stati Uniti e Regno Unito, un aereo militare del Kuwait contenente armi per la difesa aerea è atterrato all'aeroporto di Pisa. Per il movimento No Base si tratta della riprova del ruolo chiave del nostro territorio e delle sue infrastrutture nella guerra globale e negli attuali scenari bellici in Medio Oriente. Ascolteremo per intero la denuncia dello stesso movimento No Base da cui è partito l'assegnazione dell'accaduto. Continueremo quindi parlando proprio di guerra e di Medio Oriente, proponendovi la seconda parte del dibattito Palestina, 3 anni di genocidio, 78 anni di occupazione, che si è svolto alla festa di Radio Onda d'Urto nella serata di domenica 16 agosto sul palco principale. Nella prima parte di questo dibattito, che è stato trasmesso venerdì pomeriggio, abbiamo ascoltato l'intervento introduttivo di Umberto Gobbi, della nostra redazione del coordinamento Palestina Brescia, e di Francesca Albanese, relatrice speciale dell'ONU per i territori palestinesi occupati. Oggi ascolteremo invece gli interventi di Saifa Boukeshek, palestinese, portavoce della Global Sumud Flottiglia, e di Fabian Ode, cittadino italo-palestinese che vive spesso in Cisgiordania, dove lavora ad alcuni progetti. E infine chiuderemo tornando proprio a parlare della 34esima festa di Radio Onda d'Urto, che si è conclusa questo sabato 22 agosto. Dopo il microfono aperto di questa mattina, ciò che vi proporremo oggi pomeriggio è una prima selezione delle molte interviste realizzate a volontari e volontari della festa da Giacomo della nostra redazione. Questo quanto questo spazio proporrà oggi pomeriggio. Iniziamo però tornando all'inizio dei titoli e quindi al tema lavoro con la prima notizia che approfondiremo. Parliamo infatti di una sentenza emessa dal Tribunale di Torino lo scorso 20 agosto, di un argomento che abbiamo già trattato diverse volte, che è quello della condizioni di sicurezza mancanti soprattutto per ciclofattorini e ciclofattorine delle grandi piattaforme. Sentiamo cosa è successo grazie all'intervista realizzata a Giulia Druetta, avvocata appunto specializzata in diritto del lavoro. Ascoltiamola.
5: Il 20 agosto il Tribunale di Torino ha riconosciuto gravi carenze della piattaforma Glovo in materia di sicurezza e imposto a quest'ultima di adottare precise misure a tutela dei propri lavoratori e delle proprie lavoratrici. Tuttavia, nonostante la pronuncia dell'autorità giudiziaria, Glovo non ha al momento adottato nessuno dei presidi e delle misure prescritte dal Tribunale. Ne parliamo con Giulia Druetta, avvocata giuslavorista. Buongiorno Giulia, ben ritrovata.
6: Buongiorno.
5: Allora Giulia, iniziamo magari raccontando alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori che cos'è nello specifico che ha stabilito il Tribunale di Torino e quali sono queste misure, questi presidi a tutela di lavoratrici e lavoratori dei rider. Stiamo parlando ovviamente dei ciclofattorini che Glovo per il momento sta ignorando.
6: Sì, allora il ricorso d'urgenza è stato proposto da un lavoratore, poi chiaramente, visto che l'applicazione del testo unico in materia di sicurezza dalla legge Rider è applicabile indipendentemente dalla qualificazione contrattuale, questa sentenza è estendibile anche agli altri rider. Perché cosa dice questa sentenza? Dice innanzitutto che il documento di valutazione del rischio della società è gravemente lacunoso, insomma fa acqua da tutte le parti, quello che direi io. Non hanno valutato alcuni rischi, che questo è il primo dovere del datore di lavoro, valutare se nell'attività lavorativa ci sono dei rischi per il lavoratore, non buttarlo allo sbaraglio e poi insomma vediamo se la cava, perché non è questa l'ottica su cui sono improntate le tutele del nostro ordinamento. E poi ha detto che la sentenza ha stabilito che, visto che ci sono queste lacune e visto che il lavoratore è meritevole di tutela, allora ha dato degli ordini alla società e gli ha detto: tu devi interrompere il servizio dalle 12.30 alle 16, perché anche se c'era l'obbligo precedente, l'ordinanza della Regione Piemonte, comunque Glovo non lo faceva. Poi gli ha detto: per i picchi di calore devi dargli tutti i dispositivi relativi, quindi dalle sale minerali, l'acqua, insomma, e poi devi, che questo è il pezzo in più che è molto importante, non solo in situazioni di emergenza e piccoli calore tu devi dargli i dispositivi di sicurezza, ma devi darglieli per tutelare la sua salute a tutto tondo tutto l'anno, non solo quando c'è il piccolo calore. Quindi gli devi dare tutto il vestiario per le diverse condizioni meteorologiche, quindi che faccia sia inverno, estate o che ci sia pioggia, devi dargli le calzature ergonomiche, devi con il vestiario intendo appunto pantaloni, giacca, guanti, copricapo, copricollo, insomma tutto quello che è necessario per una persona che sta su strada 8 ore al giorno almeno. E poi appunto scarpe ergonomiche, mascherina filtrante e un pacchetto di medicazione. E poi deve assicurare che ci siano luoghi coperti in cui il rider si possa riparare in caso di eventi meteorologici avversi, che abbia accesso ai servizi igienici. Uno leggendo questa sentenza direbbe, almeno mi sono detta, grande risultato, ma cavolo, si tratta veramente della base. Sembra che siamo arrivati in un periodo storico dove equivochiamo il senso delle cose, perché questo è sicuramente un grande risultato, ma perché l'azienda non fa nulla da 10 anni e quindi butta la gente in strada, che qualche volta muore, qualche volta si rompe la gamba, qualche volta viene aggredita perché non ha, come è successo a Torino a maggio, perché non ha magari il resto da dargli, perché ci sono anche le consegne in contanti. E una sentenza che ti dice quello che io ritengo il minimo sindacale, ossia ti devi occupare di vestire il lavoratore affinché se cade, cioè per i piccoli infortuni, si cade per terra, non si tiri via l'intera gamba, perché vediamo tutti dei rider con le ciabatte, i pantaloncini, col caldo andare per strada, non è che sia una novità del secolo. Questo perché? Perché la società non fa assolutamente nulla, li butta in strada e dice la responsabilità per la sicurezza è tua perché sei autonomo. Tuttavia non è così. E non era così, secondo me, dall'inizio, ma comunque l'ha stabilito una norma specifica nel 2019. E ad oggi siamo ancora a questo livello in cui la società non fa assolutamente niente, e persino a fronte di un ordine dell'autorità giudiziaria non ottempera. Quindi mi sembra un paradosso, insomma, totale, no? La legalità che chiede questo governo, questa istituzione, la chiede ai poveracci, e poi le società come questa fanno quello che vogliono.
5: E per te, che mi dicevi prima dell'inizio di questa intervista che insomma tu stai seguendo lavoratori e lavoratrici che appunto lavorano in questo settore, lavorano come ciclofattorini, questa risposta di Glovo a questo pronunciamento del Tribunale di Torino ti stupisce, o siamo comunque all'interno, diciamo, in qualche modo di un modus operandi che questo tipo di aziende portano avanti anche spavaldamente spesso?
6: Allora, diciamo che non mi stupisce, perché 10 anni che mi occupo del settore e ne ho viste di tutti i colori, ma non voglio abituarmi a vederne di tutti i colori. Secondo me questa, scusate, mi è squillato il telefono, comunque secondo me questo tipo di condotta non può esistere nel nostro paese, in una società civile, perché qua si tratta di tutele di base, stiamo parlando di garantire l'accesso ai servizi igienici, un luogo di riparo e del vestiario. O dell'acqua quando fa caldo, cioè è veramente c'è ben di più da fare per i rider. Questo è sicuramente un primo passo importante, quello che io mi voglio ancora far sconvolgere, dovremmo tutti sentirci sconvolti del fatto che queste società possano stare loro, di questa sentenza, di questa ordinanza hanno avuto notizia il 4 di agosto, avevano 15 giorni prima che diventasse definitiva. Non l'hanno contestata e quindi è diventata definitiva, ma non hanno fatto alcunché. Anzi, l'idea è che mi sono fatta è che continueranno a non fare nulla, a meno che non ricevano, insomma, non ci sia un intervento da parte delle istituzioni competenti.
5: Chiarissimo. E dal punto di vista della lavoratrice e dei lavoratori, come si può fare a questo punto anche con una sentenza di questo tipo in mano?
6: Ma sicuramente noi agiremo in via esecutiva, e quello che abbiamo già fatto col sindacato SB, e quando abbiamo depositato questo ricorso abbiamo anche depositato alle varie ispettorati del lavoro in Italia degli esposti per quanto riguarda tutti gli altri rider sugli stessi temi. E poi appunto, vedendo adesso la condotta della società, faremo anche un esposto specifico per questo lavoratore alla Procura di Torino, e faremo altri esposti alle varie procure in materia di sicurezza. Perché il problema è chiaramente di questo specifico lavoratore, ma è di tutti. Cioè, se tu metti su strada una persona senza tutele a qualsiasi condizione meteorologica, che magari lavora per 40, 50, 55, 60 ore a settimana, come normalmente avviene per la maggior parte dei rider, perché se no non riesce a portare a casa neanche uno pseudo stipendio se lavori meno di così. Come si fa a pensare che su tutte quelle ore lì non ci saranno delle conseguenze? Le conseguenze ci sono, perché sono tanti i lavoratori che hanno problemi muscoloscheletrici, hanno problemi ai legamenti. Abbiamo fatto e stiamo ancora raccogliendo i dati, però quando abbiamo presentato gli esposti all'ispettorato erano corredati da una nostra ricerca. Abbiamo fatto un'indagine tra i rider di Torino e Milano, hanno risposto circa 400 rider, peraltro in un mese, l'abbiamo fatta molto velocemente, e è emerso che più della metà dei rider che hanno risposto all'indagine aveva problemi muscoloscheletrici alla schiena. È emerso anche che quasi la metà dei rider ha avuto problemi di aggressioni per il trasporto di denaro contante. Quindi ci sono delle situazioni molto gravi che non vengono prese in considerazione, a cui si è dato troppo poca attenzione. E quindi speriamo che questa sentenza serva anche per accendere un faro sulla questione della sicurezza, che non è secondaria, perché appunto è giusto richiedere il contratto, infatti abbiamo fatto le lotte per richiedere il contratto, ma il contratto non basta, bisogna anche assicurarsi che il lavoratore e la lavoratrice lavori in modo sicuro su strada, e quindi che sia dotato di un mezzo idoneo, che abbia dispositivi di sicurezza, che possa interrompere il servizio se c'è una grandinata pazzesca, o che possa avere accesso ai servizi igienici, perché anche questo mi sembra una cosa, insomma, di una tale banalità che...
5: Sì, il minimo che viene continuamente frainteso, però come giustamente ci stavi dicendo. Ti faccio un'ultima domanda. Questa sentenza, che come spiegavi bene all'inizio, è di fatto un'ordinanza emessa d'urgenza su un ricorso di un lavoratore, può fare precedente in termini giuridici? Cioè può aiutare anche tutti gli altri e le altre riders a portare avanti, insomma, questo tipo di istanze contro le piattaforme con cui lavorano?
6: Ma assolutamente sì, perché tanto non hanno proposto reclamo, non l'hanno contestata, per cui è definitiva, cioè questa è una decisione che fa stato. E se questi accertamenti, ossia le omissioni in termini di valutazione del rischio, le omissioni in termini di predisposizione di cautele, valgono per il signor X che ha proposto la causa, che svolge attività esattamente come gli altri rider, vale. Gli obblighi valgono anche nei confronti degli altri lavoratori, quindi e lavoratrici, quindi certamente è nostra intenzione usare questa sentenza anche insomma, come per avvalorare i ricorsi che abbiamo già, gli esposti che abbiamo già presentato all'Ispettorato del Lavoro e gli esposti che presenteremo nelle varie procure, perché qui c'è anche una questione, è davvero una questione urgente quella della sicurezza, non è una questione secondaria. Adesso, dopo tutti questi anni, iniziano ad esserci delle ricerche. La rivista Medicina del Lavoro ha pubblicato a fine del 2024, un'indagine sui rider di Milano. È emerso che c'è una situazione di patologia lavoro correlata di livello altissimo. Stiamo parlando di quasi della metà dei rider, no? E non si può arrivare poi a prima di tutto distruggere la vita delle persone in questo modo per fare un lavoro, e poi secondo a pensare che sia il sistema sanitario nazionale o l'INAIL che si occupa di tutto, mentre queste aziende non spendono mezza lira per garantire la sicurezza dei lavoratori, perché tutto lì, loro semplicemente non vogliono metterci dei soldi sopra, si tratta sempre di una questione di profitto e sempre di una questione economica. Però vale la pena insomma sottolineare che la vita dei lavoratori e delle lavoratrici è più importante, e soprattutto ci sono non è una cosa che è già stata ottenuta grazie alle lotte, alle rivendicazioni dei nostri nonni e dei nostri genitori. E cavolo, adesso noi questa cosa la vogliamo, non è che ce la possono togliere perché è arrivata l'applicazione tecnologica che poi ci tratta come se fossimo nel 1800.
5: Assolutamente. Ringraziamo Giulia Druetta, avvocata jus lavorista, per essere stata con noi. Grazie infinite.
6: Grazie.
7: Questa che vado a raccontarvi è la vera storia di Luigi Delle Bicocche, eroe contemporaneo a cui noi tutti

0: totale per l'usura.
1: Abbiamo ascoltato l'analisi e quanto ci ha riportato Giulia Druetta in merito appunto a questa sentenza del Tribunale di Torino che appunto imputa a Glovo gravi mancanze soprattutto per quanto riguarda la sicurezza di lavoratrici e lavoratori, ma abbiamo anche sentito qual è stata la risposta dell'azienda e della grande catena e piattaforma di delivery, praticamente il nulla.

La battaglia di ciclofattorini e ciclofattorine comunque continua, come abbiamo sentito anche da Giulia Druetta, che in queste cause sta fianco a fianco con USB nel difendere e portare avanti le istanze di questi lavoratori e queste lavoratrici. Quando t'affami ti fai nemici vari, se non ti chiami se vuoi scorta i domiciliari. Al termine di questo brano di Caparezza ci sposteremo a Pisa, dove questa notte, come sentiremo dalla denuncia che abbiamo raccolto del movimento No Base, ha atterrato un aereo che avrebbe avuto a bordo armi e che di fatto farebbe parte della catena logistica della guerra globale e degli attuali scenari bellici in Medio Oriente.

0: Adesso ascoltiamo quindi la denuncia del movimento No Base di quanto accaduto questa notte a Pisa.
1: Per dare sfogo alla sua rabbia, Luigi imbracciò la chitarra elettrica.
2: Questa notte dall'aeroporto di Pisa è passato un velivolo militare del Kuwait trasportando armi utili alla difesa militare. Non sappiamo con chiarezza la destinazione, ma questo episodio ci parla di un ulteriore coinvolgimento delle nostre infrastrutture, dei nostri territori e del nostro paese nelle guerre globali e negli scenari di guerra in Medio Oriente. Come movimento No Base da anni monitoriamo, denunciamo e blocchiamo questa logistica di guerra, perché rifiutiamo che il nostro territorio venga trasformato in un hub logistico militare che aumenta anche i rischi e la pericolosità per chi vive su questo territorio. Vive in un territorio che è costellato di basi militari, che ha Camp Derby, che è la più grande base degli Stati Uniti, fuori dagli Stati Uniti, e che sta in questo territorio in un accordo di totale segretezza che non ci consente di sapere cosa passa per questo territorio, cosa passa per i nostri binari, stazioni che frequentiamo giorno per giorno o gli aeroporti. Per questo in questi mesi ci siamo organizzati non solo per monitorare, ma abbiamo bloccato a ottobre l'aeroporto di Pisa, che viene spesso utilizzato per il traffico di armi, abbiamo bloccato a marzo i binari e continueremo a organizzare, perché rifiutiamo che il progetto di guerra sia l'unico progetto esistente possibile per questo territorio.
0: Questa la denuncia del movimento No Base su quanto appunto accaduto questa notte a Pisa, quando un aereo militare del Kuwait contenente armi da difesa aerea è atterrato appunto all'aeroporto cittadino.

0: con la denuncia del movimento No Base ci introduce a quello che è il prossimo argomento. Infatti parleremo di Palestina e nello specifico ascolteremo due degli interventi che si sono susseguiti sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto il 16 di agosto nell'ambito appunto del dibattito Palestina, 3 anni di genocidio, 78 anni di occupazione.
1: Colpo di cassa, con il colpo di cassa.

Dopo la prima parte che abbiamo trasmesso venerdì pomeriggio scorso, quest'oggi ascolteremo gli interventi di Saif Abu-Keshek, palestinese portavoce della Global Sumud Flottiglia, e di Fabiano De, cittadino italo-palestinese che vive in Cisgiordania spesso, dove lavora ad alcuni progetti. Al termine quindi delle canzoni del Faxia partiremo proprio dall'intervento di Saif Abu-Keshek, e sentirete ovviamente la moderazione di quella serata che era stata condotta da Francesco Zambelli della nostra redazione.

0: cassa.
1: Continuiamo quindi il dibattito, sul palco c'è Saif Abu Keshek, attivista palestinese, nato in Palestina, poi da un paio di decenni vive in Catalogna, non in Spagna, in Catalogna, io, cioè, su questo non c'è dubbio. E che ha partecipato ed è portavoce della Global Sumud Flottiglia, nonostante insomma tutto quello che rischia un palestinese a partecipare a un'iniziativa di questo tipo, appunto la scorsa estate e poi ancora questa primavera ha partecipato alla Global alla flottiglia che ha cercato di raggiungere Gaza, è tra le persone che nell'ultimo episodio al largo di Creta, quindi nel senso non so neanche quanta distanza dalle acque territoriali israeliane, è stato rapito insieme ad altre 180 persone, torturato per essere liberato, proprio anche perché essendo palestinese, essendo il portavoce, ha subito una detenzione più lunga, però so che tutti gli attivisti con cui abbiamo parlato della flottiglia hanno sempre detto: non parliamo di quello che è successo a noi in questi giorni, perché questa è la quotidianità per i palestinesi. Saif, tu però sei anche palestinese.
2: Grazie.
1: Grazie a Gab che ci tradurrà dall'inglese. Saif parlerà inglese oggi.
2: Yes, I'm sorry, I don't speak Italian, so the closest in English. I think before going into the details of activism, what's happening in Palestine, Global Sumud Flotilla, and what we are going to do next, it's important to define some aspects of what we deal with, because Israel always distracts us with the actions that they do, so we can focus on small areas of their crimes.
3: Prima di inoltrarci nei dettagli di quello che sono l'attivismo, dobbiamo definire alcuni punti, perché Israele
2: distrugge
3: tutti i giorni con
2: small actions,
3: con piccole azioni.
2: Ok, so first of all, what is happening in Palestine is genocide. Israel is a colonial settler project that was established for the ethnic cleansing of the Palestinian people and the occupation of the land.
3: Per prima cosa bisogna dire che bisogna parlare di genocidio. Israele è un progetto coloniale atto alla pulizia etnica della popolazione palestinese.
2: Palestinians are the indigenous people of Palestine. They have the full right over the land of Palestine from the river to the sea, and they have the right to choose whatever resistance they want to do. It is a recognized right by international law, from armed resistance to disobedience to non-violent actions to pacific actions to stay in their land. Whatever type of resistance is only determined by the Palestinian people.
3: I palestinesi, le popolazioni indigene palestinesi hanno il pieno diritto di risiedere in quelle terre dal mare al fiume, e qualsiasi tipo di resistenza è riconosciuta e dovuta, che sia una resistenza dura o che siano atti di disobbedienza civile, hanno il diritto di risiedere in quelle terre.
2: And while Israel and the Israeli entity is a fascist, racist, discriminatory entity that is colonial over the land of Palestine, Palestinian resistance and Palestinian resilience is the moral and ethical compass of any struggle of any people in this moment.
3: E se Israele è uno stato fascista, se devo leggere la mia scrittura, scusate, reazionario e discriminatore, la resistenza palestinese, la resilienza palestinese è un atto morale ed etico di lotta dovuto.
2: Okay. And And therefore, the Palestinian cause can only be an internationalist cause. It is not only the cause of the Palestinian people. What Palestinians are fighting for is for all of us, because the Zionist entity has infiltrated every aspect of modern life in so many countries, starting from Italy, looking to the government of Meloni, how it is listening to whatever Israel is asking them, how they have converted the Italian people to be involuntary participants in the genocide by using the ports to send weapons and bombs and arms that are used to kill children in Gaza.
3: La causa palestinese è una causa internazionalista, non riguarda solo i palestinesi, ma riguarda tutti noi. L'entità sionista si è infiltrata in tutti, insomma, in vari paesi, tra cui anche l'Italia, col governo Meloni, che rende la popolazione italiana involontariamente partecipe nel genocidio con l'invio di armi e quant'altro.
2: We have seen how they try to infiltrate Africa and to turn countries and people against each other. We have seen what the US and the Zionist politics have done in Venezuela, the elections of Colombia, the Guatemala, the siege on Cuba that is equal to the siege on Gaza. We see that these forms of repression, of confiscating the rights of the people, of taking over countries, are an international violation of our rights. So what Israel and the US represent, Palestine is the opposite. And that's why we have to stand not only from the lenses of a Palestine solidarity movement, it's a lenses of an internationalist solidarity movement for all of our rights. And COMPASS is Palestine because it is the lead. It is the battle of our lifetime in front of this imperialist colonial project that is carried on by Israel and the US.
3: Queste azioni succedono anche in Africa, negli Stati Uniti col progetto sionista, in Venezuela, in Colombia, Cuba, anche ovviamente a Gaza, e la repressione è la manifestazione di questo progetto in questi paesi, e ciò che Israele rappresenta, la causa palestinese, è l'esatto contrario, e si tratta di creare, you said, can you, like, you mentioned international projects,
2: Venezuela.
3: Yeah, exactly. Solo un attimo, perché sono tante parole, sono anche abbastanza pregni di significato, quindi non voglio sbagliare. So you said that Israel represents
2: Israel and the US represent this international colonial project.
3: Yeah, and the
2: this is why and why we have to see the solidarity with Palestine as an internationalist solidarity movement.
3: Yes. Quindi vogliamo vogliamo vedere vediamo il movimento palestinese come un movimento internazionale di resistenza a quello che Israele e il sionismo rappresentano.
2: One year ago we have mobilized in three different initiatives to try to break the siege on Gaza. I'm gonna speak shorter.
3: Thank you so much. Yeah, this is it's a lot of words. Thank you so much. Un anno fa abbiamo fatto tre mobilitazioni divise in tre parti per quanto riguarda la mobilitazione della sede di Gaza.
2: Rompere l'assedio a Gaza. So we had the Sumud convoy from North Africa driving through Libya to try to arrive to Gaza.
3: Abbiamo il convoglio di Sumud nel nord dell'Africa che attraverso la Libia ha provato a raggiungere Gaza.
2: We had the Madeleine boat with Tiago and Yasmin and Greta sailing to break the siege on Gaza.
3: The Madrid?
2: Madeleine. Yes.
3: Okay. The Madeleine.
2: What is it? Madeleine boat.
3: Boats, the Madrid boat che ha provato appunto a raggiungere Gaza via mare.
2: And we had marched to Gaza where 4,000 people from 80 countries traveled to Cairo to try to march to Rafah and break the siege on Gaza.
3: E abbiamo la marcia di 4,000 persone da 80 paesi che passando da Cairo hanno cercato di raggiungere Rafah per poi dirigersi a Gaza.
2: And this has been the beginning of this internationalist approach to try to break the siege on Gaza that we have followed directly on the 31st of August from Barcelona with the biggest flotilla to break the siege on Gaza through Global Sumud Flotilla.
3: E questo è un approccio internazionale che il 31 agosto partendo da Barcellona ha provato a portare.
2: How many boats? 44.
3: 44 imbarcazioni verso Gaza.
2: And after our boats were confiscated, after the interception, after the detention and deportation, instead of going home, instead of allowing Israel to achieve their objective of silencing the solidarity movement, because this is what every oppressor do. They increase their violence, so you stop mobilizing. This is the ultimate strategy through the whole history. If you want someone to stop, you go and you attack them. You don't want this person to come here, you become aggressive to them.
3: Quindi dopo che le imbarcazioni sono state confiscate, gli attivisti sono stati detenuti e poi deportati, Israele ha messo in atto questa strategia, ossia quella di aumentare il livello di violenza, perché questo è quello che si fa quando si vuole reprimere un movimento, si aumenta il livello di violenza così che la controparte poi è portata a desistere.
2: So hundreds of activists who were deported last year, as soon as they were released, they started organizing immediately together the second flotilla, which we have done this spring, and we have done a bigger flotilla than last year with around 72 boats through two interceptions to try to break the siege on Gaza.
3: E queste persone che appunto sono state prima detenute e poi deportate, anziché desistere, si sono riorganizzate e hanno messo in atto una ulteriore mobilitazione ancora più grande con 72 imbarcazioni, 72 boats, 72 imbarcazioni
0: per due interceptions,
3: what do you mean?
0: Two interceptions by Israel against the boats.
3: That were intercepted twice.
0: Yes.
3: Yeah. Che sono state intercettate due volte nuovamente da Israele.
2: Yeah. What have we learned from this second flotilla? First of all, the siege on Gaza does not start at 200 nautical miles and does not start at the borders of Rafah. The siege on Gaza starts in the heart of Europe, starts in every government. The complicity of the European Union, of Italy, of France, of Germany, or the UK, that's where the siege on Gaza starts. And this is why our battle is here, in our own place, in our own backyard.
3: L'assedio di Gaza non inizia a 200 miglia nautiche da Gaza, non inizia alle porte di Rafah, ma inizia qua in Europa, nei paesi europei, nell'Unione Europea, ed è per questo che la nostra azione deve iniziare proprio qua.
2: The first interception that started on the evening of the 29th of April happened next to Greece, in the European water, in the search and rescue water. More than 1,000 kilometers away from the shores of Gaza. So Israel is able to go everywhere. I was arrested on an Italian boat. So the sovereignty of the Italian government was violated by Israel. And while Italy and the government of Meloni spoke against the interception, they done nothing. They spoke against the interception. The next day, they voted against sanctions on Israel. This is very important to understand how much Israel and US politics impact and influence our own politics in our countries.
3: Thank you. L'azione che è avvenuta in Grecia nelle acque greche, quindi acque europee, il 29 di aprile è avvenuta su un'imbarcazione italiana in acque greche, quindi acque europee, e questo la dice lunga sulla tutela, insomma, rispetto anche della sovranità, per esempio anche italiana. E quello che ha fatto il governo Meloni il giorno quando ci sono stati questi fatti è stato quello di parlare, ma di parlare soltanto di questa cosa, per poi il giorno dopo non hanno fatto niente, per poi il giorno dopo votare delle sanzioni contrarie a what the sanctions about?
1: Non votare delle sanzioni contro Israele,
3: non votare delle sanzioni da applicare appunto per questo tipo di azione.
2: The second thing that we have learned, we have to be guided by the Palestinian resilience. It has to be our compass. And that's why when we were intercepted next to Greece, people did not go home. People collected the remaining boats, mobilized again, and continued on the same mission, leaving from Crete to Turkey, and from Turkey to try to reach Gaza, and had the second interception on the same mission for the first time that we have been mobilizing to break the siege on Gaza.
3: Quello che è successo è che invece di tornare a casa si sono riorganizzati, si sono rimobilitati, c'è stata una seconda intercettazione delle imbarcazioni che dalla Grecia hanno poi raggiunto la Turchia.
2: So they were intercepted in Crete and then they were intercepted in Cyprus, next to Cyprus.
3: Quindi sono stati intercettati a Creta e poi sono stati intercettati vicino a Cipro.
2: The third part, we exposed the Israeli violence against the Palestinian prisoners. We exposed the sexual violations, the torture, and the actions that they commit. And it's not an individual action by Ben Gafir, as Israel tried to promote it. It's a structural, institutional process that Israel applies against the Palestinian prisoners on daily basis. And this has been exposed through the testimonies of the people that have suffered those violations.
3: La terza parte è stata quella di esporre la violenza di Israele, parlando di violenze sessuali e torture che sono state hanno provato a far passare come episodi individuali o limitati, ma si tratta invece di episodi strutturali, di un processo istituzionale strutturale che viene portato avanti in maniera sistematica.
2: The fourth and the last element, solidarity doesn't come for free. If we want to mobilize, truly mobilize, if we want to challenge genocidal governments, if we want to change the future for our families and for our children, we have to pay a price. There is no other option. We can talk as much as we want about solidarity, but when we take the street, we have to understand that we have to pay a price for freedom. In Christmas, Papa Noel brings chocolate, but will never bring you rights. Will never come to knock at our doors and says, I have a box of rights for you. You can enjoy it for this year. We have seen Palestinians fighting for freedom for the past 78 years. There is no people, starting from the Italians who fought against fascism, there is no people on the world that achieved rights without paying a price. And there are no people who stood with other struggles without paying a price. So we have to understand that there is a price to pay for freedom, and we have an obligation to pay that price.
3: Dobbiamo capire che la lotta al genocidio, la fine del genocidio, il cambiamento per le generazioni future e tutto quello che vogliamo conseguire vengono dal pagare un prezzo. Tutti dobbiamo pagare un prezzo. Ha fatto questo esempio, diceva Babbo Natale porta il cioccolato, non ti porterà mai un sacco pieno di diritti. C'è un prezzo da pagare, un sacrificio da pagare. Negli ultimi 78 anni il popolo palestinese è stato quello che più ha pagato il prezzo di questo tipo di lotte e di appunto per ottenere per ottenere i propri diritti. Ed è, sottolineo, ha insistito molto sul il concetto di pagare un prezzo per ottenere i propri diritti, e dice che i diritti non si ottengono solo con la libertà.
2: And this is what the complicit authorities, the partners in genocide, are implementing all over the world today. I mean, Francesca has been sanctioned by the US. A court order stopped the sanctions, and again the court imposed the sanctions. We have Palestinians who are detained here in Italy for their participation in humanitarian organizations. We have activists who are being tagged as terrorists in the UK because they have organized direct action to stop weapons that are going to Palestine to kill children. We see that there are 5 people in Germany that are being taken to the court for organizing direct action. And the brutality of the police everywhere when there are protests for Palestine. So we have to pay that price. I have been also sanctioned by the US. That's fine. We can live with this because there is no way for us to live without dignity. There is no way for us to look in the mirror and think about what's happening all over the place. Palestine, Sudan, Sahara, everywhere where they are making humanity impossible. None of us want this humanity for our children. We want dignity, we want rights, we want freedom. And we have to fight for it, starting from Palestine to Congo to Cuba, everywhere. The streets are ours, but we have to take it. It will not be gifted to us.
3: Questo sistema di apartheid e genocidio colpisce ovunque. Ha fatto l'esempio di Francesca, che è stata colpita da delle sanzioni, sapete, insomma, abbastanza pesanti. Ci sono persone che sono state detenute per aver fatto delle azioni di disobbedienza civile o per aver organizzato lo stop all'esportazione delle armi. Parlate di persone del Regno Unito che sono state etichettate come terroristi. In Germania ci sono appunto persone che sono sottoposte a processo per questo genere di azioni dirette. Ha parlato anche della brutalità della polizia nei confronti delle manifestazioni a favore del popolo palestinese, e ha sottolineato ancora che dobbiamo essere in grado di pagare il prezzo. Dice questo genere di costo va pagato per ottenere quello che vogliamo. Anche io stesso, ha detto, sono stato sanzionato dagli Stati Uniti, non mi importa, questo è il prezzo da pagare, però se vogliamo ottenere la dignità, i diritti, la libertà e quant'altro per noi, per i nostri figli, per le generazioni che verranno, dobbiamo pagare questo prezzo. Ha parlato appunto non solo della lotta in Palestina per quanto riguarda questo genere di cose, ma anche in Sudan, in Congo, a Cuba, e ha detto e sottolineato che le strade sono nostre e che appartengono a questa lotta.
2: Every time they repress us, we have to come back stronger. So our answer for what happened is to continue mobilizing. As Francesca said, starting with BDS, which is a very basic action that each individual can take on their day-to-day life and can be enlarged into massive mobilizations. Protests, every time we go out to the streets, we make sure that the public opinion is there, and you have your own fight with your fascist right-wing government. You have to bring down this government. It has to fail. You have to show the true face of Italy.
3: Scrivo malissimo, scusate, devo capire che cosa scrivo.
2: Almost done.
3: No, it's my handwriting, it's terrible. Dice comunque questo genere di la nostra risposta alla repressione deve partire anche dalle mobilitazioni, anche quelle più semplici, come azioni quotidiane, azioni di protesta, mobilitazioni di massa, e soprattutto fare pressioni contro il governo fascista, che ci ritroviamo purtroppo in questo paese, per dimostrare qual è la vera faccia dell'Italia.
2: So in addition to BDS, we continue also mobilizing internationally. Right now, there are direct actions that are being organized against multinational companies in Copenhagen, in Denmark, including Maersk, which is complicit by using their ships to send arms to Israel.
1: Ok, oltre al boicottaggio, cioè al BDS, che è il movimento per il boicottaggio, il disinvestimento e le sanzioni contro Israele, ci sono delle azioni dirette che sono in corso proprio in questi giorni a Copenaghen contro la Maersk, che è una delle compagnie navali che sta collaborando con Israele.
2: In 4 days we are organizing an Albania flotilla in solidarity with the Flamingo Revolution in Albania against the confiscation of lands.
1: E stiamo organizzando anche una flottiglia verso l'Albania, dove è in corso la rivoluzione dei fenicotteri, e stanno ci sarà una flottiglia molto molto presto.
2: We have all seen the violence of the settlers in the West Bank that is increasing on daily basis, trying to take people, homes and land.
1: Abbiamo visto la violenza dei coloni in West Bank, cioè in Cisgiordania, giorno dopo giorno in crescere e rubare le case e le terre.
2: I'm sure my colleague will speak more.
1: E adesso parleremo anche con Fabian.
2: But we need people to go to Palestine, so we have launched a campaign in support of the Palestinian communities to send volunteers to go starting from now until the end of the olive harvest.
1: E quello che abbiamo fatto è stato lanciare una campagna che sta partendo adesso per portare una presenza internazionale durante il raccolto delle olive in Cisgiordania.
2: There is also another mission from the Freedom Flotilla with 2 boats that are sailing right now around Europe from one place to another to create awareness about the siege in Gaza, and eventually will try to sail to Gaza around October.
1: 2 navi della flottiglia stanno girando l'Europa da punto a punto in diversi porti per creare sostegno, e probabilmente riusciremo a fare una nuova spedizione verso Gaza a ottobre.
2: And then on the 30th of October, there is an important call by 6 unions, including USB from Italy, to organize international port actions, to organize a strike and to block the ports, to stop ships from going to Palestine with weapons that are being used to kill kids in Gaza.
1: Il culmine sarà il 31 ottobre, quando è organizzato uno sciopero internazionale in diversi porti d'Europa proprio per mobilitarsi contro la presenza delle navi che portano materiale verso Israele. Ci sarà questo sciopero generale alla fine di ottobre, il 31 ottobre.
2: And in November, when Ireland will be having the presidency of the European Union, we will also organize an international encampment in Ireland to push Europe to end

0: imaginary yellow line on daily basis.
1: E non c'è, non si è mai fermato il genocidio in Palestina, è continuato su una base quotidiana e non c'è mai stato nessun momento, e anzi la linea gialla continua a essere spostata, la linea gialla che insomma, è sostanzialmente quell'accordo che dovrebbe dire dove, fin dove può arrivare l'occupazione di Gaza da parte dell'esercito israeliano.
0: Oh.
1: Safe. Then we have to. Okay.
0: So we have to do that mobilization. I invite all of you to participate. But part of the work that we are trying to do in Global Sumud is to build an anti-Zionist, anti-colonial internationalist movement. And that's why we see the struggles through the lenses of Palestine, but we see it as an internationalist struggle for all oppressed people. Thank you.
1: Ok, dobbiamo costruire quindi questo movimento antisionista, anticoloniale, antifascista per lottare in un modo internazionale, e il resto penso fosse chiaro. Grazie Saif, grazie mille.

Abbiamo sentito Saifa Boukhesheikh, palestinese portavoce della Global Sumud Flottiglia, raccontare un po' il suo trascorso di attivista e quello che sta accadendo oggi, ancora oggi, nei territori palestinesi e perché è importante appunto la lotta per difendere il popolo palestinese oggi. Il suo intervento in quella sera del 16 agosto sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto è stato seguito da l'intervento di Fabiano De, cittadino italo-palestinese che vive in Cisgiordania, dove lavora spesso ad alcuni progetti.

Continueremo quindi a proporvi questa seconda parte di dibattito dedicato alla Palestina, intitolato proprio Palestina, 3 anni di genocidio e 78 anni di occupazione, grazie appunto alla voce di Fabiano De e al suo intervento che sentirete a brevissimo al termine di questo brano.

Ecco, in chiusura di questo incontro con noi c'è Fabiano De, che è un collaboratore prezioso di Radio Onda d'Urto, che spesso si reca in Cisgiordania, che è un italo-palestinese bresciano che insomma partecipa anche alle mobilitazioni qua a Brescia e che proprio recentemente ha iniziato anche a seguire dei progetti a Gaza. Non è ancora stato a Gaza, mi sembra di aver capito finora, però è stato molto spesso in Cisgiordania negli ultimi anni.

0: Ha seguito molto da vicino sia la vicenda di quello che sta succedendo con la praticamente annessione della Cisgiordania negli ultimi 2 anni e mezzo, ma anche ha qualcosa da dirci sulle condizioni delle infrastrutture, che è di questo di cui si occupa, anche nella striscia di Gaza. Fabian.
1: Grazie, buonasera a tutte e tutti. Io viaggio spesso in Cisgiordania, sono stato nella striscia di Gaza per un paio di volte, ma era ancora prima del 2023. Oggi ovviamente, come tutti sapete, arrivare nella striscia è impossibile, così come è anche impossibile uscirne per chi ne ha bisogno. Quindi vorrei partire un pochino dalla situazione che c'è oggi in Cisgiordania. Andando giù di frequente, uno non dovrebbe notare normalmente grandi differenze a distanza di poche settimane, no? Invece la situazione che c'è oggi nella Cisgiordania è talmente grave e sta precipitando così velocemente che a distanza di poche settimane si riescono a vedere delle grandissime differenze in quello che è lo stato dell'occupazione della terra palestinese. Ovviamente noi quando parliamo di Palestina intendiamo la Palestina storica dal fiume al mare, quello che oggi si chiama anche il 48. Oggi però, quando si parla di realmente cosa è rimasto di questa Palestina, è rimasto un qualche cosa di veramente sotto controllo palestinese di circa il 2%, 2,5% del totale della Palestina storica. Questo è un risultato di quello che è l'azione della politica israeliana di occupazione su tutta la Cisgiordania e la zona est di Gerusalemme, ovviamente con l'occupazione che c'è stata nel 48, che noi chiamiamo la Nakba. Nakba che non si è mai fermata, perché la Nakba c'è ancora oggi, è un qualcosa che va avanti e lo si vede in questi giorni come la si sta attuando in un modo molto importante e molto veloce. Nei giorni scorsi ci sono stati, come probabilmente avrete sentito, diversi attacchi da parte di coloni israeliani all'interno della Cisgiordania. Famoso il caso di Tel, che forse ha fatto un pochino di clamore sulle notizie, anche se in realtà non vengono riportate le informazioni né correttamente e ne vengono portate in maniera da poter arrivare al grande ascoltatore. Ma quello che è successo a Tel, che i palestinesi hanno cercato di difendersi contro coloni israeliani che ormai tutti i giorni attaccano i villaggi. Un palestinese è riuscito a sottrarre un'arma a uno di questi coloni e ha sparato contro i coloni occupanti, uccidendo 2. Okay? Come risultato, ovviamente, l'esercito ha sparato e ha ucciso 4 palestinesi. È passata la notizia come fosse il palestinese terrorista che va a attaccare un gruppo di escursionisti. Questo è purtroppo quello che è passato come notizia in Italia. Ma purtroppo non è un caso singolo, ormai è un qualcosa di sistematico in Palestina, è sistematico su tutta la Cisgiordania, dalla zona nord fino alla zona sud di Hebron, per cui da Jenin, diciamo, fino a il sud della zona di Hebron, Masaf Riatta, e quelle zone dove sono le popolazioni più vulnerabili, diciamo, dove sono presenti. In questi giorni c'è un assedio del villaggio di Kosra, non so se avete sentito del villaggio di Kosra palestinese, è una settimana che questo villaggio è circondato da parte di coloni, è una settimana che c'è l'esercito israeliano e nessuno interviene per rimuovere i coloni israeliani che ci sono lì con le proprie tende a cercare di occupare la terra palestinese. L'esercito sta a guardare e sta a difesa di chi è venuto ad occupare la terra dei palestinesi. Tanti ci sono tra anche chi va a fare solidarietà alla Palestina in questi giorni in quell'area, compresi anche alcuni italiani, che non sono riusciti a raggiungere la zona dove c'è l'attacco di questi coloni, perché l'esercito ovviamente impedisce di arrivare in quelle zone lì. E allora ci si chiede come mai questi villaggi Kostra Turmusaia, che è un altro dei villaggi che è spesso sotto attacco da parte di coloni oggi, è così frequente in quella zona. Quella zona è molto piena di insediamenti israeliani, anche insediamenti israeliani illegali persino per il governo israeliano. Illegali non vuol dire che poi Israele non li riconosce, perché la prima cosa che fa Israele è poi andare a fare una sanatoria di questi avamposti. E ancora prima di fare la sanatoria hanno già l'acqua, la corrente e le strade aperte per poter poi espandersi come vogliono. Tutta la zona attorno a questi villaggi palestinesi è occupata da insediamenti israeliani. E il grande progetto, che poi è quello dell'annessione totale della Cisgiordania, passa anche dal poter ricongiungere questa fascia di insediamenti israeliani per poter fare una zona completamente libera dagli arabi. Quello che hanno spesso detto i politici israeliani è, senza tanta vergogna e senza usare mezzi termini, che bisogna cacciar via gli arabi da quelle zone. Cacciar via gli arabi è già un qualche cosa che lo si sta facendo. I palestinesi sono stati evacuati da tanti campi profughi, come a Jenin, il campo profughi di Jenin, il campo profughi di Nur Shams, il campo profughi di Tulkarm. Oggi sono vuoti, non c'è più nessuno al loro interno, e quindi grandi sfollati palestinesi hanno raggiunto le città principali. La stessa cosa, si sta parlando di una nuova evacuazione di un prossimo campo profughi, non si sa ancora quale sia, ma tanti hanno invitato anche ad evacuare i villaggi palestinesi che si trovano all'interno vicino a questi insediamenti, per questioni di sicurezza. Insediamenti che sono su terra palestinese occupata, e i villaggi palestinesi che rappresentano una minaccia per la sicurezza di questi insediamenti. Questa è la politica del governo fascista israeliano, che oggi continua a cercare di promuovere, finanziare, sostenere i coloni, che sono organizzati, ormai è un qualche cosa di sistematico, non è l'episodio del gruppo che va a attaccare i villaggi palestinesi senza che ci sia un qualcosa di orchestrato dietro. È tutto sistematico, tutto sostenuto da parte dei fascisti che stanno al governo, in primis il primo ministro Netanyahu, ma anche Ben Gefir, che lui stesso è un colono, abita vicino ad Hebron in un insediamento, e anche Smotrich, il ministro della finanza israeliana, è responsabile anche di tutti gli insediamenti. Sono loro che hanno armato tutti i coloni, hanno distribuito armi a tutti, hanno ovviamente dato loro via libera di sparare addosso a qualsiasi palestinese si avvicina per cercare di difendere la propria terra. La mia famiglia stessa ha degli alberi di olivo che oggi non possiamo più raggiungere, ma questo è stato un qualcosa che è andato così veloce ultimamente. 4-5 anni fa riuscivamo ad andare a fare la raccolta delle olive, oggi non si può più raggiungere. È rimasto così poco in mano ai palestinesi oggi di terra da poter coltivare, che tutto rientra come parte di questo grande progetto dell'annessione della Palestina, che sta purtroppo succedendo. L'annessione della Palestina sta purtroppo succedendo, e le politiche di Israele per far sì che questo possa accadere è quello di mettere i palestinesi talmente in condizioni difficili di vita e di un'economia talmente in ginocchio che i palestinesi cercano poi di trovare altre soluzioni raggiungendo grandi città dove andare a vivere. E quello che si pensa che potrebbe succedere è effettivamente l'evacuazione di tanti villaggi all'interno della Palestina per poi raggiungere le grandi città. Questo è quello che succede. Ovviamente spostarsi sulle strade della Cisgiordania oggi è molto difficile per via di tantissimi checkpoint, e oggi si contano sopra i 900 checkpoint all'interno della Cisgiordania, coloni sulle strade, esercito sulle strade. Una cosa recente che il ministro Katz, del ministro della difesa israeliano Katz, ha cambiato tre giorni fa il controllo della sicurezza all'interno della Cisgiordania, non è più in mano all'esercito ma in mano alla polizia, quasi a voler trovare una soluzione definitiva. La polizia è relativa al Ministero degli Interni israeliano, che è chi sta a capo di questo ministero è Ben Gefir, il primo colono israeliano, che ovviamente non farà altro che sostenere gli attacchi di coloni come lo ha sempre fatto fino adesso. Questo per quanto riguarda la situazione in Cisgiordania. Passando un pochino alla situazione a Gaza, che ovviamente le notizie sono arrivate molto più frequenti rispetto alla Cisgiordania, perché in Cisgiordania è più una cosa silenziosa che sta accadendo, altrettanto grave ma comunque silenziosa. Nella striscia di Gaza la situazione oggi è di un continuo genocidio. Non si è mai fermato il genocidio nella striscia di Gaza. Si contano tutti i giorni delle vittime di palestinesi che cercano di raggiungere zone anche vicine a quella linea immaginaria gialla che nessuno sa esattamente dove sia, poi tra l'altro, perché anche i palestinesi quando si muovono non sanno dove è esattamente questa linea gialla, per cui tante volte arrivano a postazioni vicine e l'esercito israeliano ovviamente spara come ha ovviamente gli ordini di sparare a chiunque possa rappresentare una minaccia verso l'esercito. Ma oggi tutta la società palestinese a Gaza è in grandissima difficoltà. I ministeri palestinesi della striscia ormai non lavorano più, il sistema sanitario è collassato, non c'è più possibilità di fare le cure come dovrebbero essere. Per tipo di lavoro che faccio seguo dei progetti anche all'interno della striscia. Israele vieta l'ingresso di qualsiasi materiale all'interno della striscia, persino i pannelli fotovoltaici indispensabili nei campi profughi oggi, che sono in grandissime difficoltà per la fornitura di acqua, per le macchine dell'ossigeno che ci sono all'interno degli ospedali, per le cure più importanti. Israele vieta l'ingresso di qualsiasi di questo materiale. Si cerca di fare tutta la pressione tramite i canali delle agenzie delle Nazioni Unite per poter introdurre questi materiali, ma purtroppo ad oggi non si è ancora riusciti. E quindi diciamo, questo è quello che noi parliamo di Nakba palestinese. La Nakba è ancora in corso, la Nakba è vero che è nel 48, ma è molto simile a quello che sta succedendo, che ha continuato a succedere e che succede ancora oggi all'interno della Cisgiordania e all'interno della striscia di Gaza.
0: Grazie Fabian. 3 anni di genocidio, 78 anni di occupazione. Con noi c'è stato Saif Abu Keshek, attivista palestinese, portavoce della Global Sumud Flotilla. We just have 1 minute, Saif. Will you add something, say hello to the Italian guys? You come from Barcelona, you have a long trip, so just 2 minutes for last intervention.
2: Are you sure you want me to talk again? Risky.
0: Okay.
2: Yes, I will not take too much.
0: Maybe add something to what Fabian was saying. Or
2: yes, I mean he completely described the situation, the ethnic cleansing and confiscation of land in the West Bank, and definitely the Nakba started in 1948 and did not stop. I totally agree with him.
0: Sono d'accordo con Fabian. La Nakba è iniziata nel 48, non è mai finita, e lui ha descritto perfettamente la situazione del genocidio a Gaza e della occupazione in Cisgiordania.
2: The only thing that, and of course the explanation about the genocide and the yellow line and the continuous crimes in Gaza.
0: D'accordo su tutto quello che ha detto.
2: But the question is, what do we do next? Like, what is coming after?
0: Aggiungiamo qualcosa su cosa verrà adesso, cosa c'è da fare adesso.
2: And in this context we have to look at the broader situation, not only from the Palestinian context, but from an internationalist approach.
0: Proviamo a non guardare solo la situazione palestinese, guardiamo un contesto più ampio.
2: From one aspect, I think we have to stand against all forms of repression that we face. It should not stop us.
0: Nessuna forma di repressione deve fermarci. Noi dobbiamo affrontare qualsiasi tipo di repressione che viene messa contro di noi.
2: We have to be creative in the direct actions that we organize.
0: Dobbiamo essere creativi in tutte le azioni che organizziamo.
2: And not to consider the cost. We have already to assume that there is a cost to pay. So focus on being creative, not on what the police will do.
0: Diamo per scontato che ci sarà repressione, diamo per scontato che ci sarà un costo da pagare, ma non lasciamoci fermare da questo costo. Non pensiamo a cosa farà la polizia contro di noi.
2: And we have to change our mentality towards solidarity.
0: E cambiamo mentalità verso la solidarietà.
2: Solidarity cannot be our weekends.
0: Non può essere solo nei weekend.
2: It cannot be our free time.
0: Non può essere il nostro tempo libero, la solidarietà.
2: It cannot be a week during the summer, during our holidays.
0: E non può nemmeno essere una settimana durante le vacanze estive o durante le vacanze.
2: Solidarity has to be permanent act. Every day in the morning you wake up and you ask what I am going to do today to change the world. This is solidarity.
0: La solidarietà è alzarci ogni mattina, guardarci e dire ok, cosa faccio oggi? Deve essere una solidarietà permanente ogni giorno. Grazie Saif.
2: Ok, thank you very much. One thing, sorry. And whatever cause you are standing for, don't compete with the other causes. It's not a marathon of victimization. It's a marathon of resistance. We have to stand with all the causes, and all the causes desire and deserve our full attention. So let's, instead of competing each other, let's work together, because colonialism, imperialism, and fascism is taking all our rights and is not differentiating between our names or colors or where we come from. They act as they act to end our life. We act as we act to have a better future for our children. Thank you.
0: Ok, e ci tengo molto a sottolineare che ogni causa è importante. Noi non dobbiamo mettere le nostre cause, le cause che scegliamo in competizione una contro l'altra, ma dobbiamo metterle tutte insieme. Le nostre cause, quello per cui abbiamo deciso di lottare, deve essere fatto insieme, contro l'imperialismo, contro il razzismo. Tutte le cause sono importanti, devono agire tutte insieme. Non mettiamole una contro l'altra, non facciamo una competizione, facciamo una maratona, facciamo questa resistenza tutti insieme per tutte le cause che scegliamo di sostenere. Grazie Saif, grazie Fabian.

0: nel mio campo.
1: Abbiamo così concluso anche la seconda parte del dibattito Palestina, 3 anni di genocidio, 78 anni di occupazione, che è andato palco principale della festa di Radio Onda d'Urto nella serata di domenica 16 agosto.
0: Oggi la mia pelle è una storia millenaria come il cielo e le sue stelle, nelle celle prigionieri di Israele, nelle strade con le pietre e le bandiere contro l'arroganza.
1: Intanto sono le 7:10, ci avviamo verso la conclusione di questo lungo spazio approfondimenti del pomeriggio. Prima di farlo però rimaniamo ancora in tema festa, che come saprete si è conclusa da poco questo sabato sera, il sabato 22. E lo facciamo ascoltando un primo blocco di interviste che Giacomo della nostra redazione ha raccolto durante i giorni di festa tra volontari e volontarie, in questo caso, per raccogliere le loro opinioni e i loro punti di vista.

Le prime interviste che sentiremo sono state raccolte rispettivamente durante la serata con concerto dei 99 Posse, quindi l'8 di agosto, poi il 12 di agosto quella dei Good Riddance sul palco principale e infine nella serata del 19 agosto quando sul palco del Gatto Nero era in sì il protagonista principale.

0: Sono Blenda, ho 29 anni, è a lunedì 10 d'agosto e vivo a Cremona.
1: Sei volontaria al Vege da Zanzanù, è la prima volta?
0: È la prima volta, sì.
1: Cosa ti ha portato qui a fare la volontaria?
0: Ma volevo sperimentare questa esperienza di lavoro non retribuito nel mondo in cui appunto sono nata, che è la ristorazione, e imparare qualche piatto vegano.
1: Come ti sembra l'ambiente qua?
0: Mi piace,
1: cucina?
0: C'è un welfare aziendale molto, molto positivo.
1: È buono il cibo?
0: Non ho ancora sperimentato, però ho mangiato il kebab.
1: Com'era?
0: Molto buono.
1: Prezzo?
0: 2,25 perché sono volontaria, sennò 4,50.
1: Quindi com'è?
0: Ma l'avrei pagato anche 8 euro per
1: sì,
0: la qualità del kebab.
1: Addirittura?
0: Sì.
1: Ho capito. Senti, Festa Radio la conoscevi?
0: Sì, da molti anni.
1: Da quando?
0: Da quando sono arrivata in Italia, quindi da 8 anni.
1: Da dove sei arrivata?
0: Dal Brasile.
1: Ho capito. E sei arrivata diretta a Festa Radio? Cioè, conosciuta abbastanza in fretta, diciamo.
0: Sì, molto in fretta, sì. Il primo concerto è stato di Caparezza nel 2019, può essere.
1: Cosa ti piace di Festa Radio?
0: La libertà di espressione, in tutti i sensi. Quindi io mi sento molto libera qua di esprimermi, cioè di essere.
1: I concerti di quest'anno?
0: Di alta qualità, da molti anni, cioè ci sono sempre degli artisti molto validi. E
1: quelli che più ti attirano della locandina quali sono?
0: Allora, quest'anno devo essere onesta, non ho visto la locandina, quindi non so che artisti ci sono, però so che ieri mi hanno detto che ci sono stati, appunto c'è stata Serafine, una grandissima artista, e anche una band techno, aspetta, di nome Franklin, può essere, non ricordo.
1: Questa radio è da consigliare agli amici e alle amiche?
0: Assolutamente sì.
1: Perché?
0: Almeno una volta nella vita, come tutte quelle cose affascinanti che almeno una volta nella vita devi provare.
1: E poi ci prendi gusto e torni.
0: E poi ci prendi gusto e torni, sì.
1: Grazie.
0: A te.
2: Mi chiamo Olivia, ho 20 anni e vengo da Manerba.
3: Mi chiamo Ilaria, ho 33 anni e vengo da Desenzano.
1: Siete volontarie allo stand di Zanzanù, come mai?
2: Sì, sono volontaria allo stand al Vege da 2 anni perché mi sono avvicinata al collettivo Gardesano Autonomo e ci sono qui tutti i miei amici, quindi mi fa piacere venire a dare una mano il più che posso.
3: Io sono volontaria da diversi anni, faccio parte anche di Non Una Di Meno, che è l'altro collettivo che ha sede alla Casa dei Popoli, e mi fa piacere contribuire appunto a questa opportunità di autofinanziamento della sede e in più divertendomi anche discretamente.
1: Voi lavorate anche,
3: sì.
1: Non è faticoso venire qua la sera, poi lavorare di giorno?
3: So scelte. Ovvio che se non mi divertisse non lo farei, ovviamente, però è un impegno.
2: Sì, anch'io ci tengo tanto, sono partita ieri alle 8 di sera dalla Calabria, però sono venuta qui diretta perché avevo troppa voglia di venire.
1: Quali sono le cose più belle di Festa Radio che spingono, oltre a fare le volontarie allo stand, in generale a essere presenti alla festa?
2: La socialità e il fatto che comunque vengono portati avanti ideali che ci appartengono, penso.
1: Tipo?
2: E questo, per esempio, l'antifascismo. Poi io sono vegetariana, quindi apprezzo anche di lavorare in questo stand nello specifico. Poi vabbè, sono comunista, quindi c'è sempre un confronto anche con gli altri volontari dello stand, anche politico e non solo sociale, insomma.
1: Tagliando un peperone e sbucciando una patata si parla anche di politica.
2: Esatto, sono i momenti migliori forse.
3: E rispetto a quel che ha detto Olivia, forse la cosa che aggiungerei è il fatto di trovarmi per queste 2 settimane e mezzo l'anno anche con persone che magari durante tutto il resto dell'anno non vedo, non incrocio, se non sporadicamente. È anche un modo di appunto di confrontarsi, anche di, non dico tenere un rapporto perché poi in realtà magari non succede, però comunque di sapere, ah sì, quelle 2 settimane so che ci sono quelle persone, anche quella è una cosa che al suo perché.
1: Quando siete a Festa Radio e non siete dentro lo stand, dove andate, cosa vi piace?
2: Ma a me piace andare ad ascoltare i gruppi che mi piacciono.
1: Tipo quest'anno quali?
2: Stasera avrei voluto ascoltare il 99 posto, sono arrivata un po' troppo tardi.
1: Oppure sì, tocca lavorare.
2: Sì, tocca lavorare, però non è un dispiacere, mi piace.
3: che lo stand della libreria del Gatto Nero è il mio stand preferito in festa. Basta.
1: Grazie, buona serata.
4: Io mi chiamo Luigi, abito qua a San Polino, ma non sono di Brescia perché sono di Genova e ho 65 anni.
5: Mi chiamo Frida, abito a Torino e ho 13 anni.
6: Siete volontari e volontaria allo stand delle magliette, come mai? Da quanto tempo anche?
4: Beh, io sono qua allo stand da 15 anni e ho conosciuto, va bene, la realtà della radio, in cui credo fermamente, anche perché, vabbè, io vengo dagli anni d'oro delle lotte, dove ho sempre creduto in quello che facevo, come credo in questo.
5: Il fidanzato della mia mamma è volontario qui e fa il fonico col Ciringuito, quindi io 4 anni fa sono venuta qua per la prima volta e ho aiutato alle magliette per altri 2 anni. Poi l'anno scorso ho seguito le zie al Pacianca e quest'anno sono tornata qui come vera volontaria ufficiale.
6: Ho capito. E ti piace, ti diverte?
5: Sì, tantissimo.
6: Fare, come mai?
5: Perché mi piace, è una specie di passione. Lo faccio anche ad altre feste, tipo a Torino.
6: È faticoso anche a una certa età essere qui.
4: Vabbè,
6: tutti i giorni,
4: è faticoso, calcola che io la mattina vado a lavorare e poi la sera vengo qua.
6: Tra l'altro.
4: Ma sinceramente è faticoso fino a un certo punto, perché poi quando stai facendo una cosa in cui credi, faticoso o no, lo fai. È quello lì il discorso. Vabbè, fortunatamente io non mi alzo tutti i giorni presto per andare a lavorare, ma anche se fosse, la festa è la festa.
6: Festa è la festa. In festa cosa mangi?
5: Pasta del popolo, le patatine a volte e la frittella tutti i giorni.
6: La frittella tutti i giorni, è tutto buono?
5: Sì.
6: Se possiamo avere qualcosa da migliorare possiamo dirlo,
4: Mangia come un caimano.
5: Ehi, ehi, ehi!
6: Senti, com'è cambiata la festa negli ultimi 15 anni?
4: È cambiata sempre in migliorare, ecco. C'è stato, vabbè, il periodo brutto del lockdown, è che eravamo proprio non limitati, ma proprio squadrati a rispettare le regole al mille per mille, ma diversamente non potevi fare se volevi tenere aperto. Però ecco, è cambiata in crescendo.
6: Questo, meglio di
4: sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì, sì, vedo sempre gente, anzi ne vedo sempre di più. Poi vabbè, qua le serate, in base alle serate capisci com'è la festa. Purtroppo ci sono quelle serate che viene la gente, ma è gente che viene solo per venire a sentire la musica. Però ecco, gli stand gastronomici sono sempre pieni, però ecco, come ti ho detto, è cambiata in crescendo in meglio.
6: Beh, tu la consiglieresti la festa di Radio Onda d'Urto alle tue amiche e ai tuoi amici?
5: Sì, tantissimo, è bellissimo.
6: Cosa le diresti?
5: Che venire qua comunque cambia, perché vabbè, c'è tanta musica, che è bella la musica ed è divertente, c'è cibo buono ed è molto bello.
6: Grazie.
7: Gabriele, 33 anni, Brescia.
6: Andrea, 32 anni, Brescia. Siamo nel retro stand del Chioscat. Voi siete volontari qui, come mai, da quanto tempo?
7: Come mai? Per amicizie che ci hanno coinvolto poi in questa realtà. Da quanto? 4 anni.
8: Stessa cosa anch'io, per amicizie, comunque anche per piacere di fare questa cosa, e 4 anni anch'io.
6: Siete qua tutte le sere?
8: Quest'anno meno sere, di solito gli altri anni sempre tutta festa radio, sì.
6: E già avete, perché c'è da lavorare anche?
8: O altre cose, sì, esatto.
6: Altre cose. Tu?
7: Uguale, no? Lavoro, partita io tutti i giorni, quindi quando posso ci sono. Se ho le ferie che coincidono meglio, però dai, va bene così, no, ci sono quando sempre, quando riesco volentieri.
6: Non è un grosso sacrificio mettere a disposizione le ferie per venire qui a fare i volontari?
7: Dipende, diciamo che per il mio tipo di lavoro le ferie è sempre un miraggio, quindi comunque avere un posto dove staccare la testa e dare una mano allo stesso tempo è... unisci inutile al dilettevole, ecco.
6: Capito. Voi l'ascoltate la radio?
8: Io no, ammetto di no.
6: Perché non ascolti la radio in generale?
8: Esatto, sì, perché non ascolti la radio.
7: in macchina. A volte sì, o un radio Freccia o un radio Ondaurto.
9: Ho capito, sulla radio Ondaurto cosa che ti piace di più ascoltare?
7: Vabbè, allora, sono in macchina musica, quando mi mettono la playlist qualcosa è meglio. Cioè, più musica c'è, perché se parlano... Musica. Magari neanche troppo, però la musica è quello che accompagna meglio, ecco.
9: Grazie, buona serata.
10: Grazie mille.
7: Ciao, grazie.
9: Vi lascio la vostra partita di carte. Ciao.
11: Mi chiamo Alessandro Murari, ho 19 anni e vengo da Volta Mantovana, provincia di Mantova.
9: Da Volta Mantovana.
12: Io mi chiamo Michelle e vengo da Concisio.
9: Michelle, da quanto tempo sei volontaria?
12: Ormai 3 anni, ho fatto 2 anni allo stand del Barricata e quest'anno sono al Ciringhito.
9: Hai cambiato al Ciringhito?
12: Sì.
9: Ah, io pensavo fosse del Barricata, perché siamo qua dietro il Barricata, cercavo i volontari, le volontarie del Barricata, ma continuiamo lo stesso con l'intervista. Tu invece?
11: Io no, io sono proprio del Barricata. E questo qua è il mio primo anno.
9: Come hai trovato il clima qua dietro nel retrostand?
11: Bene, ogni tanto i compagni begano, ma è normale perché comunque c'è tanto da fare e sono felice di stare qua.
9: Poi adesso siamo verso gli ultimi giorni della festa, la fatica si fa sentire. Di certo, giorno cosa certo. Fai tu per riposarti?
11: Io? Ma mi fumo una paina e sto a posto. Ogni tanto bevo qualche birra.
9: E tu?
12: Io mi sono trovata veramente bene questi 2 anni al Barricata, li ho passati molto tranquillamente con i miei amici ed è stata una bella esperienza. Poi ho scelto di spostarmi al Ciringhito per provare qualcosa di nuovo e mi piace veramente tantissimo anche lì, è un ambiente tranquillo, non sento pressione e invoglia molto anche a lavorare, ad impegnarsi, e sono molto contenta di questa esperienza, di sicuro lo farò anche l'anno prossimo.
9: Oltre all'ambiente tranquillo, alla socialità, perché è importante secondo te fare la volontaria qui in festa?
12: Per diversi motivi, oltre che ti dà molta soddisfazione, che ti regala veramente delle belle esperienze, dei bei ricordi con tanta gente, conosci tante persone, per aiutare la causa, scontato dirlo, per dare una mano e fare quello che si può.
11: Io trovo che sia fondamentale passare all'azione diretta, come appunto svolgere questa attività o far crescere delle realtà sociali che, a cui tengo, che possano rimpiazzare invece, non lo so, ciò che secondo me non può funzionare. Credo in queste realtà sociali e vorrei ampliarle.
9: Chi ti ha consigliato di fare il volontario qui in Festa Radio?
11: Consigliato? In realtà nessuno.
9: Ti ha portato?
11: I miei amici del collettivo. Grazie ai miei amici del collettivo, che anche loro facevano volontariato, esatto. Collettivo Onda Studentesca.
9: Ti hanno tirato dentro?
11: Sì, mi hanno tirato dentro.
9: Poi durante l'anno vai anche, partecipi alle assemblee del COS, sei anche parte attiva del collettivo?
11: Ma
9: oppure no?
11: Allora, non molto, perché essendo che io sono di Mantova, io faccio parte
9: giusto,
11: del collettivo
9: giusto,
11: di Mantova.
9: Giusto. Ah, ok, come si chiama?
11: La Ruggine.
9: Ho capito. Va bene, salutiamo qualcuno della Ruggine.
11: Sì, sì.
9: Se all'ascolto.
11: Se esiste ancora come collettivo.
9: Grazie ragazzi.
12: Grazie mille.
11: Grazie, ciao.

Radio Andadurto, sono le 7.03, ci avviamo alla conclusione di questo spazio approfondimenti pomeridiano. Prima di farlo però ascoltiamo un secondo blocco di interviste realizzate alle volontarie e volontari di quest'ultima edizione della festa di Radio Andadurto dal nostro Già.

Al termine del brano degli Asian Dub Foundation, che tra l'altro sono stati ospiti di quest'ultima edizione della festa di Radio Onda d'Urto, sentiremo quindi ancora due blocchi di interviste realizzate presso la Pasta del Popolo e l'Eneteca.

0: stand pasta del popolo, siamo con Davide, secondo anno come volontario a Festa Radio, secondo anno che vieni qui alla pasta del popolo.
1: Esattamente, secondo anno.
0: Cosa fai nella vita?
1: Io adesso lavoro in cooperativa, però mi sono infortunato, quindi sono fermo da 3 mesi in malattia e in più sto dando una mano qui.
0: Cioè, quanti anni hai?
1: No, 30 adesso.
0: 30 anni. Come mai hai deciso di venire a fare il volontario a Festa Radio?
1: Perché è una realtà che mi sono piaciuta, mi condivido i valori, i principi, e quando mi hanno offerto lì di farlo, ho subito colto l'occasione.
0: Che tipo di esperienza stai vivendo qua?
1: Bellissima, di grande comunità, grande aiuto reciproco, grande divertimento anche, che non guasta mai, e quindi mi sto divertendo tanto.
0: Quindi tornerai anche l'anno prossimo.
1: Sì, assolutamente.
0: Grazie.
1: Ciao, grazie a te.
0: Allora, siamo con Cesare.
2: Sì.
0: Ciao Cesare. Ciao. Allora, tu tanti anni che sei qui a fare il volontario a Festa Radio, alla pasta del popolo.
2: Tanti,
0: almeno 10.
2: Almeno 10, probabilmente 12, 13, perché è nato la pasta del popolo. Un po' di anni.
0: Un po' di anni. Come mai frequenti questo spazio? Cosa...
2: qua si riescono a trovare quelle persone che quando vinci tutti insieme creano una cosa bellissima, e è bello esserci un po' dentro.
0: Lo fai anche per la radio?
2: Lo si fa anche per la radio, assolutamente. Sì. È l'unica realtà che ci riesce a tenere insieme, e che riesce a tenere insieme anche un movimento forte. Quindi
0: continuerai a venire a fare volontà?
2: Assolutamente.
0: Ok, tu invece?
2: Tutti gli anni da questa, da 12-13, non mi ricordo, ma sì.
0: Tu ce sai quanti anni hai?
2: 35.
0: E cosa fai nella vita?
2: Io lavoro appeso alle corde e tante volte, adesso in questo momento sto facendo soccorso industriale, quindi sì.
0: Ah, quindi è una professione che ha...
2: 118, corde.
0: Ok. Tu invece? Tu ti chiami, scusa?
3: Elena.
0: Quanti anni hai?
3: Ho 32 anni.
0: Nella vita cosa fai?
3: Faccio varie cose, tipo fotografa, fiorista per eventi, principalmente queste due per ora. Basta e avanza.
0: Ok, anche tu hai tanti anni che vieni a fare la volontaria qui.
3: Sì,
0: a...
3: almeno una decina, probabilmente di più.
0: Quali
2: anche
0: sono?
2: Di più, perché anche tu hai iniziato all'inizio della pasta
3: noi
2: del popolo.
3: Noi facciamo parte della squadra di anziani della pasta del popolo ormai.
2: L'abbiamo aperta.
0: Quali sono le motivazioni, insomma, che
3: mi spingono a fare il volontario qua? Ma sicuramente lo spirito che si crea tra le persone, la connessione che si crea tra le persone, spirito di condivisione, di fare qualcosa, creare qualcosa insieme, nel nostro caso è cucinare per i volontari, che secondo me è una cosa bellissima, perché è interna, quindi sosteniamo con del cibo, che è la prima forma di amore sostanzialmente, delle persone che contribuiscono a creare il festival, quindi per me è un concetto bellissimo che mi fa piacere, di cui mi fa piacere far parte.
0: Direi che non c'è niente da aggiungere, grazie.
2: Beh, che secondo me che nessuno di noi è cuoco qua dentro.
0: Beh, comunque...
2: è molto importante secondo
0: direi
2: me.
0: Che sono solo complimenti positivi su
2: quest'anno super positivo.
0: Patrick, pasta del popolo, mi dicono che è il tuo primo anno come volontario qua. Quanti anni hai?
4: Ne ho 28.
5: Ho capito,
0: nella vita cosa fai?
4: Pasticcere.
0: Quindi hai portato la tua esperienza qui alla pasta del popolo. Ecco, che tipo di esperienza stai vivendo?
4: Una bella esperienza. Allora, pensavo che fosse un bel gruppo, però mi sto trovando molto meglio rispetto alle mie aspettative. Quindi, cioè, ragazzi super gentili, super accoglienti, diciamo, quindi ambiente top. Sicuramente l'anno prossimo, se riesco, però sicuramente.
0: Qual è il momento in cui hai deciso di fare il volontario alla festa della radio?
4: Ho conosciuto una ragazza che mi ha parlato che lei dagli scorsi veniva a fare la volontaria e mi è sempre interessata come idea fare comunque volontario, lavorare in un contesto del genere. Mi interessava ritornare in festa perché era un po' di anni che non venivo, allora ho preso due piccioni con una fava.
0: Grazie.
4: Niente, grazie. Ciao. A te. Ciao, buona serata.
6: Alice, 29 anni, abita a Brescia.
7: Mauro, 50.
5: 56 anni, abito a Bornato. Ma che cazzo ridi? Abito a Bornato in Franciacorta.
6: Da Brescia come vieni in festa?
3: Con l'auto o il metro?
6: Perché poi torni sempre metro quando non devi tornare troppo tardi.
3: Sì, sì.
6: Capito. Siamo nel retrostand dell'Enoteca, tutti con un calice in mano. Quante bottiglie vanno ogni sera? O in tutta la festa? O in casse anche, in ettolitri?
5: Cazzo, mi trovi preparato, nel senso... allora, noi non guardiamo mai la quantità.
3: La qualità.
6: Che bellezza! E infatti come scegliete i vini che portate poi qua al pubblico?
3: Facciamo
6: di Festa Radio?
3: Facciamo una cena,
5: Alice dice una roba importante, che tutti i vini hanno dietro una storia. C'è chi per esempio acquista terreni per evitare di fare delle discariche, pianta vigne, c'è chi come Gatti ci sostiene da anni facendoci un prezzaccio per cui possiamo permetterci di avere un Franciacorta. Comunque sono tutti compagni, o comunque tutti i vini che hanno dietro le storie, che nascono dal Critical Wine e dal rapporto che è iniziato con l'Enoteca, la Fiasca e Radio Onda d'Urto con Gino Veronelli. Tutti gli anni ci troviamo verso giugno, e quello che stava dicendo Alice, ci troviamo a degustare con moderazione, come sempre, alcuni vini, e da lì democraticamente si decide quali vini scegliere, per la qualità ma anche per la storia che hanno dietro i vini.
6: Niente vini da supermercato qui?
3: No.
5: Assolutamente no.
6: Quanti anni sei volontaria?
3: Io 4.
6: Tu?
5: Dal 92, dalla prima festa.
6: Dalla prima festa. Cos'è cambiato dal 92 ad oggi a Festa Radio?
5: Allora, se hai un'ora...
6: Brevemente, le cose più rilevanti.
5: Allora, mentre prima era la festa, diciamo, del movimento, molto, diciamo...
6: Di nicchia.
5: Piano piano è diventata una festa molto popolare, però ha mantenuto le caratteristiche che aveva all'inizio, per cui con dei messaggi molto importanti. E noi speriamo sempre di, attraverso la musica, attraverso il vino, attraverso quello che si propone, che qualche messaggio passi. Non sempre ci si riesce, noi ci proviamo.
6: Ci si prova. Tu come mai sei venuta a fare la volontaria qui? Chi te l'ha consigliato?
3: Allora, tramite dei miei colleghi di lavoro, Lucrezia e Alberto, che già erano volontari qua e mi hanno proposto di venire, mi sono trovata subito nel mio posto.
5: Scusa, Porpo, allora, soprannominato, siccome l'Enoteca ha tutti questi, volontari e volontari che arrivano dall'ospedale civile o comunque dall'ambiente sanitario, è stata soprannominata la brigata Croce Brutto.
6: Ho capito. Vabbè. Tornerai anche te l'anno prossimo,
3: certo.
6: A 5 anni, un po'
3: certo.
6: Non si smette poi di essere volontario.
5: Una veterana.
6: Sei già veterano dopo 5 anni?
5: Sì. Vabbè. Dopo un anno in Enoteca si è veterani.
6: Grazie.
3: Grazie.
5: Grazie a te.
3: Ciao.

E con quest'ultimo ciclo di interviste realizzate nei giorni della festa di Radio Onda d'Urto da Giacomo, ma come avete sentito anche da Marco, si chiude questo spazio approfondimenti di questo pomeriggio. Adesso qualche spot rigorosamente non commerciale, dopodiché alle 19:20 ancora informazione con il giornale radio della sera. Restate con noi.

0: Fuori Onda, la newsletter quotidiana dei giorni feriali di Radio Onda d'Urto. A cura della redazione informativa viene pubblicata alle ore 20. Come tutte le mail, tu però la puoi leggere quando vuoi. Fuori Onda, la newsletter quotidiana e gratuita di Radio Onda d'Urto, direttamente nella tua mail. Puoi iscriverti con l'indirizzo newsletter.radioondadurto.org.
1: Lo sapevi che le nuove radio e autoradio sono abilitate alla ricezione in digitale? Se la tua radio è compatibile, passa da FM a DAB, poi cerca il canale Onda d'Urto. Ascoltaci in DAB in Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Liguria. Radio Onda d'Urto, conoscere il mondo per trasformarlo.

0: Eh sì, anche quest'anno scegli l'informazione indipendente e antagonista, dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto. Radio Onda d'Urto è in onda da oltre 353.000 ore, 14.000 giorni e quasi 41 anni. La nostra storia è infatti iniziata il 18 dicembre 1985 e oggi la radio continua a essere un essenziale spazio di informazione dal basso, senza condizionamenti di padrini o padroni, senza sponsor o pubblicità. E anche grazie alle donazioni del 5 per 1000 ricevute in questi anni che la nostra emittente può continuare a portare avanti un lavoro di informazione senza limitazioni, articoli a pagamento, pubblicità o pop-up. Radio Onda d'Urto da oltre 40 anni dà voce a movimenti, lotte e istanze che arrivano dalla società in tempi in cui i mass media sono sempre più megafono di guerre e propagande belliciste. Diventa sempre più prezioso quindi il ruolo dell'informazione indipendente come quella di Radio Onda d'Urto. Durante la dichiarazione dei redditi e il 7.30 nella sezione 5 per 1000 organizzazioni di volontariato ODV ex ONLUS per il sostegno degli enti del terzo settore iscritti nel RUNS scrivi il codice 02084620174. Sostieni l'informazione libera e indipendente, dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto.
1: Radio Onda d'Urto, sono le 19:20 minuti, in onda ora il giornale radio di questo martedì 25 di agosto. I cari carburanti hanno già sfondato in alcuni distributori autostradali italiani la soglia psicologica dei 3 euro al litro. A denunciarlo oggi il Codacons, che ha analizzato i prezzi comunicati dai gestori al Mimit nelle giornate di ieri e di oggi. Il triste premio del prezzo più alto va alla 22 lungo la linea Brennero-Modena, dove il Supreme Diesel servito ha raggiunto quota 3 euro e 15 al litro. Altrove comunque i prezzi hanno raggiunto picchi elevatissimi. Sulla A21 Torino-Piacenza, ad esempio, il diesel servito è arrivato a 2,72 euro. Prezzi elevatissimi si registrano anche sulle isole minori. A Pantelleria, ad esempio, un litro di gasolio costa ora 2,79 euro. E ancora una volta il governo Meloni specula sui prezzi e sui costi e rincari degli italiani in vacanze. Si prepara domani a varare in Consiglio dei Ministri una nuova ennesima proroga per solo alcuni giorni delle misure già in vigore. Una misura non definitiva, sottolineano da Palazzo Chigi, che da tutta l'estate prosegue con botte di 17 centesimi di sconto sui carburanti già fagocitati dal boom dei prezzi. Quasi 18 miliardi di extra profitti incassati nel frattempo nei primi 6 mesi dell'anno, utili più che raddoppiati rispetto al 2025 dai colossi dell'energia. Sotto tiro ci sono la polacca Orlen, la spagnola Repsol, le britanniche Shell e BP, la francese Total Energies e ovviamente l'italiana Eni. Intanto Matteo Salvini dal meeting di Rimini chiede cassa anche per i cantieri infrastrutturali. Tutti parlano giustamente del costo dei carburanti, dice, ma da ministro delle infrastrutture devo fronteggiare gli aumenti per miliardi di euro dei prezzi dei materiali. Servono almeno 20 miliardi, io stesso aggiunto, per il ministero avrei bisogno di almeno 6 o 7 miliardi solo per compensare l'aumento dei prezzi sugli appalti che ho assegnato. E parliamo proprio del fulcro da dove sono aumentati i prezzi, cioè le guerre imperialiste portate avanti in questo caso dagli Stati Uniti, che hanno messo una taglia da 100 milioni di dollari sui vertici militari iraniani dei Pasdaran. Sono a capo di unità che hanno preso di mira il personale USA e le infrastrutture critiche degli Stati Uniti. Aiutaci a contrastare queste minacce, recita l'annuncio, che suona come una minaccia d'Italia del Dipartimento di Stato rivolto a chiunque chiunque possa fornire informazioni, con le fotografie pubblicate del capo dei Pasdaran, Hamed Vahidi, e altri leader militari. Intanto Pechino annuncia che adotterà nuove misure necessarie per tutelare i propri interessi dopo l'annuncio degli Stati Uniti di nuove ennesime sanzioni sull'Iran e l'avvertimento ai paesi che mantengono rapporti finanziari con Teheran. Abbiamo già dichiarato molte volte che ci opponiamo fermamente alle sanzioni unilaterali illegali imposte dagli Stati Uniti, ha detto il portavoce del Ministero degli Esteri cinese. Sul fronte dazi, intanto, il Canada ha annunciato la risposta a quelli convocati da Donald Trump. A partire dall'8 settembre saranno imposte tariffe dal 15 al 50% su una serie di prodotti statunitensi. Il Canada ha inoltre annunciato un pacchetto di aiuti da 5,4 miliardi di settori colpiti dai dazi di Donald Trump. Il punto di caduta della crisi nel Golfo resta sempre il controllo dello stretto di Hormuz, su cui l'Iran, nonostante 6 mesi di aggressione israelo-statunitense, mantiene il controllo, almeno militare. Donald Trump invece sostiene che tutte le mine nello stretto sono state rimosse o fatte brillare, mettendo in guardia l'Iran dal posizionarle di nuove. Non sono sulla stessa linea di Donald Trump invece gli statunitensi. Il tasso di approvazione del tycoon si mantiene ai minimi con il sostegno della guerra all'Iran. Secondo un sondaggio di Reuters e Ipsos, solo il 31% dei nordamericani sostiene il conflitto contro Teheran, in calo rispetto al 37% di marzo e il 34% delle scorse settimane. Questo pesa sulla popolarità dello stesso presidente americano, che per il secondo sondaggio consecutivo riscuote i consensi di solo il 33% degli aventi diritto, in vista anche delle elezioni di medio termine in programma ai primi di novembre. E poi dal Medio Oriente ci sono le continue, perpetue, quotidiane violenze di Israele contro il popolo palestinese. Oggi le forze di occupazione israeliane hanno fatto irruzione nel centro di Qalandia, all'interno di una struttura chiave gestita dall'UNRWA, l'Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati Palestinesi, all'interno del quartiere di Kfar Kab, nella Gerusalemme Est occupata. Prima del raid di oggi, condannato dall'UNRWA, le forze israeliane di occupazione avevano chiuso il vicino checkpoint di Qalandia, il principale

0: sia Interfax. Nel frattempo il capo della CIA John Ratcliffe è atterrato a Mosca dopo un volo su un aereo militare, un C-17, per alcuni incontri a un programma oggi in Russia. Guerre imperialiste, ricadute italiane. Questa notte velivoli militari provenienti dal Kuwait sono transitati dall'aeroporto di Pisa, il Galilei, come denunciato da attivisti e attiviste del movimento No Base e da altre realtà pisane. Le immagini raccolte sul posto documentano la movimentazione di un sistema di artiglieria, apparentemente contraerea, posizionato a ridosso della rampa aperta del velivolo. Si tratta anche in questo caso di un Boeing C-17A Globemaster III, identificabile dal numero di matricola e dalla bandiera kuwaitiana impresse sulla coda. Il materiale trasportato appare del tutto compatibile con i sistemi contraerei impiegati principalmente per la difesa aerea a corto raggio nei teatri di guerra del Medio Oriente. Il movimento No Base denuncia il coinvolgimento bellico italiano, passa anche da qui. Restiamo in Italia, parliamo di caporalato. È stato pestato e ucciso a coltellate Saddam Hussein, il bracciante di 32 anni, trovato morto nel bagagliaio della sua autovettura parcheggiata nei pressi del ghetto di Borgo Mezzanone il 22 di agosto, 18 giorni dopo la sua scomparsa. Tra le piste seguite dai carabinieri, quella del caporalato. Saddam si trovava nei pressi dei ghetti, delle campagne del Tavoliere per essere sfruttato, come altre migliaia di migranti, per la raccolta stagionale nei campi. E ancora dai campi e dall'agricoltura piegata da mesi di siccità e nubifragi. La crisi climatica ha spaccato l'Italia in due, provocando danni superiori a 3 miliardi di euro e perdite di produzione tra il 30 e il 50%. Nell'ultima settimana si sono infatti registrati 189 eventi meteo estremi, caratterizzati dal paradosso di violenti nubifragi e grandinate al nord, alternati da una grave e persistente siccità anche al sud. Le aziende agricole sono costrette a fare i conti con una situazione a macchia di leopardo, con impatti diversi regione per regione. In Liguria, ad esempio, l'ondata di piogge nel Levante ha causato una caduta precoce delle olive attorno al 50% e forti danni ai vigneti tra Chiavari e Calvari. In Lombardia e Piemonte si registra un netto paradosso, cui le piogge abbondanti degli ultimi giorni non sono riusciti a sanare i disastri e i danni causati da due mesi di caldo torrido. Il secondo sfalcio, infatti, del fieno è andato distrutto, costringendo gli allevatori a trasportare il foraggio dalle valli verso i pascoli montani. Inoltre le piogge sono giunte troppo tardi per salvare i raccolti di mais, soia e riso già compromessi dallo stress idrico. In Veneto, ugualmente, il caldo prolungato ha penalizzato le piantagioni di mais, di soia, di pomodoro e barbabietola, imponendo una vendemmia anticipata nei vigneti e minacciando la qualità della frutta a causa della maturazione troppo rapida. E poi c'è il centro-sud e la carenza di acqua che continua a creare forti emergenze. In Molise si registrano perdite tra il 40 e il 60% per le coltivazioni di girasole, unitamente a gravi difficoltà per gli oliveti non irrigati. In Calabria, infine, la riduzione delle risorse idriche e le turnazioni dell'irrigazione stanno mettendo a rischio la produzione di agrumi e bergamotto, con perdite che superano il 60%, oltre a causare un'estesa cascola delle olive sul territorio. 19:30 minuti, si chiude il giornale radio di questa sera. Ora la linea, l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti, storia di classe, poi torniamo in studio per annunciarvi le notizie dell'ultimo minuto, in caso ve ne fossero, e poi la programmazione di questa sera. A tutti e tutte un buon ascolto.
1: Martedì 25 di agosto, Radio Onda d'Urto, l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti. Questi giorni di smontaggio della festa di Radio Onda d'Urto, il palinsesto informativo prevede l'apertura in diretta alle ore 8 con le prime pagine dei quotidiani. Alle ore 8:20 il GR in breve, l'agenda dei comunicati. La rassegna stampa nazionale alle 8:30, alle 9:15 quella locale. A seguire la compagnia dei gatti neri. Alle ore 11 l'edizione flash delle notizie, poi lo spazio approfondimenti. A seguire poi il giornale radio e nel pomeriggio una serie di trasmissioni fino alle ore 16 con il GR Flash. Poi c'è Bar Onda d'Urto, speciale festa. Alle 17:20 il GR l'agenda, alle 17:30 lo spazio approfondimenti, chiudiamo alle 19:20 con il giornale radio. Facci sapere

0: com'è andata la festa di Radio Onda d'Urto, aiutaci a migliorare l'edizione 2027. Scrivi un messaggio WhatsApp al 335 12 20 759. Manda una mail a redazione@radioondadurto.org. Commenta i post sui social della radio, Instagram e Facebook. Qui negli studi di Radio Onda d'Urto in via Luzzago 2/B a Brescia ci sono gli oggetti smarriti ritrovati durante la festa. Hai perso le chiavi, i documenti o altri oggetti personali? Chiama qui radio allo 030 45 670 dalle ore 8 alle ore 20. Andiamo ora al cinema con il cinema Nuovo Eden all'aperto nel parco del Museo di Santa Giulia in via Musei 81. Alle ore 19 incontro cinematografico con Simone Soranna, da incontri ravvicinati del terzo tipo a Disclosure Day, Spielberg e il cinema del meraviglioso. L'appuntamento in questo caso è all'auditorium di Santa Giulia con ingresso gratuito, necessario prenotare allo 030 81 74 200. Alle ore 21.15 invece Steven Spielberg con incontri ravvicinati del terzo tipo, film del 1977, versione originale sottotitolata in italiano. Ancora cinema all'aperto con l'Arena del Centro alle scuole Calini di via Nino Bixio. Alle ore 21 questa sera in programmazione c'è La cronologia dell'acqua di Kristen Stewart. Con questo chiudiamo l'appuntamento dell'agenda, scriveteci a redazione@radioondadurto.org per vedere il vostro comunicato letto all'interno di questi spazi. Buon ascolto a tutte e a tutti dalle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto.
1: In tempi in cui i mass media sono megafono di guerre e propagande belliciste, l'informazione libera e indipendente è un bene sempre più prezioso che possiamo difendere insieme. È infatti anche grazie alle donazioni del 5 per 1000 se in questi anni abbiamo potuto garantire un altro tipo di informazione, dal basso, senza padrini, padroni, articoli a pagamento, pubblicità o pop-up. Un contributo concreto che puoi rinnovare anche quest'anno scrivendo nell'apposita sezione della tua dichiarazione dei redditi a 730 il codice 0208 46 20 174. Difendi l'informazione libera e indipendente, dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto, l'emittente che da oltre 40 anni dà voce a chi non ne ha. Per maggiori informazioni visita il sito www.radioondadurto.org. Storia di classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata.

25 agosto del 1921, Logan County, West Virginia, Stati Uniti, la battaglia delle Blair Mountain. Agli inizi di quegli anni 20, i sindacalisti statunitensi delle miniere, gli United Mine Workers e i militanti dell'International Worker of the World, l'IWW, cercano di organizzare gli sfruttatissimi minatori del West Virginia. La risposta delle compagnie, dei loro agenti privati e delle loro milizie, assieme alle forze di polizia, fu la stessa di 10 anni prima, quando nel 1912 massacrarono i lavoratori a Paint Creek, e poi nel 14 con il massacro di Ludlow. Per questo nelle contee di Mingo e di Logan i minatori non si fecero cogliere di sorpresa e risposero armi in pugno agli agenti delle compagnie private e alla polizia. Fu l'inizio di un vero e proprio conflitto, il più violento dai tempi della guerra civile del 1865. I minatori infatti sconfissero le forze di polizia e le milizie a Matewan il 19 maggio del 1920, uccidendo in particolare 7 guardie private, e poi a Blair Mountain tra l'agosto e settembre del 1921. Qui oltre 10.000 minatori armati si scontrarono con 2.000 uomini organizzati in milizia dalla compagnia Logan County, che non esitò ad utilizzare aeroplani privati appena usciti dalla prima guerra mondiale per bombardare i lavoratori in sciopero. Prima che il presidente statunitense dell'epoca, Warren Harding, mandasse le truppe federali sul terreno, rimasero uccisi un centinaio di minatori e almeno una 30 di agenti della compagnia privata. Dopo quella insurrezione, l'esito del confronto risultò essere sfavorevole al movimento sindacale, che subì una violentissima repressione giudiziaria. Un migliaio i minatori spediti in carcere, graziati poi dal presidente Coolidge 4 anni dopo, nel 1925. Soprattutto dopo quel tentativo insurrezionale, molti minatori lasciarono il sindacato. Ma quella delle compagnie fu una vittoria di Pirro, perché proprio dalla battaglia di Blair Mountain e dall'analisi degli errori commessi, il sindacato trasse nuovo vigore, rafforzando i propri membri e i propri iscritti, dando vita all'American Federation of Labor e al Congress of Industrial Organization. Inizierà così un'altra storia che porterà i lavoratori americani fino al periodo della Grande Depressione del 1929.

Non ci sono ultime ore rilevanti da segnalarvi, vi ricordiamo alcune notizie che non sono state inserite nel giornale radio, tra cui quella collegata a Matteo Salvini. Matteo Salvini si trova in questi giorni al meeting di Rimini, dove il vice premier in questa giornata ha fatto diverse dichiarazioni. All'interno del giornale radio abbiamo parlato di quelle riguardo all'energia, al caro carburante, alle promesse come di consueto che ci siamo abituati a sentire da questo governo. Tra le altre cose però ha parlato anche del passo di lato all'interno della Lega, il carroccio che in questo momento sta vedendo dei dissidi interni, in particolare proprio tra le fila della storica Lega Nord contro lo stesso Matteo Salvini. In questo caso un passo avanti, nessun passo di lato, ha detto Matteo Salvini rispondendo alle domande sulla richiesta di alcuni dirigenti lombardi della Lega. Al meeting di Rimini, si legge nella notizia ANSA, il vice premier ha affrontato tutti i temi di attualità, caro carburanti, riassetto delle banche, ponte sullo stretto, elezioni politiche, ma soprattutto sul dibattito all'interno della Lega che si sofferma. Forza Italia intanto è alle prese con la grana della Calabria, non abbiamo alcun timore di futuro nazionale e della sua scelta di candidare l'ex capogruppo di Forza Italia in consiglio regionale, Giannetta, per le suppletive di Reggio Calabria per la Camera, detto Francesco Cannizzaro, segretario regionale di Forza Italia. Nelle prossime settimane il leader del partito Antonio Tajani incontrerà Marina Berlusconi.

Da aggiornarvi anche le notizie che arrivano dalla Palestina. Nel frattempo il ministro degli esteri dell'ultradestra israeliana Gideon Saar ha annunciato l'espulsione dei rappresentanti olandesi dal centro internazionale di supporto per Gaza, l'ex CMCC a Kiryat Gat, parte del Board of Peace per la striscia, quello creato a uso e consumo da Donald Trump, e dovranno lasciare Israele entro una settimana. Non è mai iniziato il Board of Peace per Gaza e già si sta annunciando la sua fine con la espulsione di alcuni rappresentanti olandesi da parte di Israele. La scusa di Gideon Saar è che nell'ultima settimana c'è stata l'approvazione di una legge olandese che vieta il commercio di prodotti israeliani all'interno dei territori palestinesi occupati. Queste le notizie dell'ultima ora che vi volevamo segnalare. Noi vi ricordiamo che torniamo con l'informazione come da palinsesto post festa di Radio Onda d'Urto questa settimana, domani mattina a partire dalle ore 8, con le notizie che arrivano dalle prime pagine dei quotidiani nazionali e locali di questo mercoledì. A tutti e tutte un buon ascolto.

Grazie Rus per l'opportunità. Effetto domine con la valle, per la valle. Combattiamo per la libertà.

0: alle vostre porte e grideremo ancora più forte per quanto voi vi crediate assolti. Siete per sempre coinvolti, per quanto voi vi crediate assolti. Siete per sempre coinvolti.
1: Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto, le frequenze antagoniste dal 1985. Oui. Beaucoup de Paris.

Per non spegnere la mente, ascolta una radio intelligente. Radio Onda d'Urto, una radio libera come arma di resistenza al consumo passivo di immagini, per scalfire i confini ed andare oltre, rompendo l'accerchiamento e conquistando così un mondo migliore.

0: Ascolta Radio Onda d'Urto, l'emittente antagonista di Movimento. 99.6 per Brescia, provincia e Bergamo. 99.7 per Cremona, Verona e Lago di Garda. 98 per Milano. Per informazioni dettagliate sulle frequenze e sulla radio, radioondadurto.org. Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.
1: Che notte quella notte. Se ci penso mi sento le ossa rotte. M'aspettava quella bionda che fa il pieno a Roxy Bar, l'amichetta tutta curve del capoccia a Billy Carr. Che nebbia quella notte. Mi cercavano tre auto poliziotte. Ma per un appuntamento se c'è zucchero da far, quando esiste l'argomento, lo sapete, so rischiare. Ci vado, la vedo, è lei. Ma dalla nebbia ne spuntano altri sei. Buclapeste, Jack Bidone, coi fratelli Bolivar, mentre sotto ad un lampione se la spassa Billy Carr. Che botte quella notte. Mi ricordo di sei mascelle rotte. Ho un sinistro da un quintale ed il destro vi dirò, solo un altro ce l'ha uguale, ma l'ho messo a KO.

li stendo, li conto, son sei. Poi li riconto perché non si sa mai. Ed intanto quella matta s'avvicina e sai che fa? Mi sistema la cravatta mormorandomi si va. Che baci quella notte. Sono un duro ma facile alle cotte. Mi son preso un'imbarcata per la bionda platinée. Pensa un po' che in un'annata m'ha ridotto sul pavè. Ah, che nebbia. Che cotte! Ragazzi, che notte quella notte.

0: macella, fino a quel giorno sarà l'ultima volta, in una notte di rivolta, in una notte di rivolta, in una notte di rivolta, in una notte di rivolta, in una notte di rivolta, in una notte di rivolta, in una...
1: State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni radioondadurto.org, non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

sparare una bomba, poi pioggia che toglie la sete alla terra che è viva, invece le porta la morte perché radioattiva.

suo putrido segno all'istinto bestiale, ha ucciso, bruciato, distrutto in un triste rosario, e tutta la terra si è avvolta di un nero sudario.

Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Ascoltaci in streaming tramite app visitando il nostro sito radioondadurto.org.

Radio Nadurto ha tanti modi per essere ascoltata e per diffondere informazione dal basso, con la sua pagina Facebook, il suo profilo Instagram, il canale Telegram, il profilo Twitter e Mastodon. Conoscere il mondo per trasformarlo, anche attraverso i social. Seguici.

0: Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto, le frequenze antagoniste dal 1985.
1: Non

Per non spegnere la mente, ascolta una radio intelligente. Radio Onda d'Urto, una radio libera come arma di resistenza al consumo passivo di immagini, per scalfire i confini ed andare oltre, rompendo l'accerchiamento e conquistando così un mondo migliore.

ascolta Radio Onda d'Urto, l'emittente antagonista di Movimento. 99.6 per Brescia, Provincia e Bergamo. 99.7 per Cremona, Verona e Lago di Garda. 98 per Milano. Per informazioni dettagliate sulle frequenze e sulla radio, radioondadurto.org. Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni, radioondadurto.org. Non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

out there. Is there anybody out there?

Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Ascoltaci in streaming tramite app visitando il nostro sito radioondadurto.org.

Radio Nadurto ha tanti modi per essere ascoltata e per diffondere informazione dal basso, con la sua pagina Facebook, il suo profilo Instagram, il canale Telegram, il profilo Twitter e Mastodon. Conoscere il mondo per trasformarlo, anche attraverso i social. Seguici.

Per non spegnere la mente, ascolta una radio intelligente. Radio Onda d'Urto, una radio libera come arma di resistenza al consumo passivo di immagini, per scalfire i confini ed andare oltre, rompendo l'accerchiamento e conquistando così un mondo migliore.

0: antifascista!
1: Ascolta Radio Onda d'Urto, l'emittente antagonista di Movimento. 99.6 per Brescia, provincia e Bergamo. 99.7 per Cremona, Verona e Lago di Garda. 98 per Milano. Per informazioni dettagliate sulle frequenze e sulla radio, radioondadurto.org. Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

please, please, I feel good and break it down.

State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni, radioondadurto.org. Non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

colpo venne il mese di febbraio. Faceva freddo in quella casa. Mi ripetevi, sai che d'inverno si vive bene come di primavera. Sì, proprio così. La bidella

0: Franco, grazie.
1: Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Ascoltaci in streaming tramite app visitando il nostro sito radioondadurto.org.

Radio Onda d'Urto ha tanti modi per essere ascoltata e per diffondere informazione dal basso, con la sua pagina Facebook, il suo profilo Instagram, il canale Telegram, il profilo Twitter e Mastodon. Conoscere il mondo per trasformarlo, anche attraverso i social. Seguici.

Siamo uomini medi che passano in media 26 anni a letto, eppure abbiamo sempre sonno. Praticamente un terzo della nostra vita stesi, gli altri due in piedi o seduti. Migliaia di anni di evoluzione e non abbiamo trovato un'altra posizione. Passiamo 3840 ore a litigare, sono 160 giorni di rabbia l'un contro l'altro. Un anno intero a fare la spesa, persi tra scaffali, mentre le stagioni passano e i cassieri invecchiano. Ci laviamo per due anni interi, consumando milioni di litri d'acqua. Passiamo 5 anni al telefono, tranne quando troviamo occupato, ma tanto poi richiamiamo sempre noi. Mangiamo per 2372 giorni consecutivi, ma abbiamo sempre fame, eppure per 6 anni e mezzo la mandibola non si ferma. E ingurgitiamo talmente tanto cibo in una vita che servirebbe un piatto con la circonferenza del grande raccordo anulare per contenerlo tutto. Passiamo 5 mesi interi a lamentarci, ma ne conosco di gente che lo fa per molto più tempo. In media ridiamo per 115 giorni, io sicuramente molto meno. Lo studio dice che passiamo 20 settimane aspettando, ma poi aspettando che? E tutto questo tempo chi ce lo ridà? L'uomo in tutta la sua vita da solo in compagnia ha un orgasmo che dura 9 ore e 18 secondi, la donna solo 1 ora e 24 minuti.

0: aspetti, vuol dire che sono in ritardo. Un ritardo accumulato di 653 ore, che dopo averla aspettato così tanto, mi passa la voglia di andare. E resto lì, alla stazione, a leggere uno stupido studio di settore sulle abitudini dell'uomo in relazione al tempo. Ho impiegato quasi 3 minuti a raccontarvelo e ripenso a tutto quello che vi ho detto. Il tempo ci sfugge. Ci sfugge come un cappello che ci vola via dalla testa in una giornata di vento e noi lo rincorriamo cercando di afferrarlo, restando però ogni volta a mani vuote, con l'illusione che al prossimo balzo sarà nostro.
1: Per non spegnere la mente, ascolta una radio intelligente. Radio Onda d'Urto, una radio libera come arma di resistenza al consumo passivo di immagini, per scalfire i confini ed andare oltre, rompendo l'accerchiamento e conquistando così un mondo migliore.